1 per 0,1 mi dà 0,01. Al denominatore, però, io vado a scegliere uno dei due valori, siccome sono uguali, basta che ne prendo uno, che è 0,1 in questo caso, sempre, lo elevo al quadrato e ho di nuovo 0,01. Allora, 0,01 al numeratore diviso 0,01 al denominatore mi dà 1 in questo caso, per cui quelle due variabili in quel record sono simili, uguali. Ecco, questa equazione ci consente di andare a vedere qual è il grado di similarità nel dataset, cioè come le diverse variabili del dataset sono simili tra di loro in tutto il dataset, in ogni coppia. Le coppie ovviamente sono n per n-1 diviso 2, cioè n è il numero delle variabili per n-1 diviso 2. A questo punto, una volta che ho calcolato, secondo l'equazione 1b, la forza di similarità tra coppie di variabili, vado a calcolarmi la similarità globale in tutto il dataset, facendo la somma di tutte le variabili, ok? Di tutte le variabili tra di loro, per cui sommo tutti gli SIJ che ho trovato tra di loro, in tutti i modi possibili, supponendo adesso una matrice simmetrica per facilità. E ciò la cosiddetta global similarity, la similarità globale presente in quel dataset. Con l'equazione 3 faccio un'altra operazione. Prendo tutte le similarità e le ordino dall'alto verso il basso. E le prime n-1, ok, le sommo tra di loro e ottengo la local similarity. Perché ho fatto questa operazione? Cioè ho preso le similarità più importanti che ho trovato, le prime n-1. Ma perché n-1? Perché io so a priori che un MST è fatto da un numero di link pari a n-1. Per cui io mi vado a scegliere che tipo di grafo potrei avere col massimo di connessione se prendessi le similarità tra le variabili più importanti. Ora, il grafo che posso ottenere con questo metodo può essere anche un grafo non connesso o un grafo che non corrisponde al minimo spanning tree. Per cui mi serve come base teorica del massimo di similarità che posso ottenere tramite l'MST. Cioè, l'equazione 2 mi dice la similarità globale in tutto il dataset, mentre la local similarity mi dice la similarità che avrei nei primi n-1 rapporti variabili che ho. Ok? Questi sono due valori che devo tenere a mente per calcolare l'MST index. A questo punto andiamo a calcolarci la fitness di quell'algoritmo. E procediamo in questo modo. Come vedete, io qui faccio la stessa operazione che avevo fatto prima, ok? Soltanto che vado a sommare in tutti i record e in tutte le variabili, in maniera simmetrica, la forza che avevo trovato modulandola per il peso che quell'algoritmo in particolare aveva dato a questa coppia IJ. A ogni coppia IJ, la matrice quadrata dell'algoritmo che è stato generata mi dirà un valore tra 0 e 1 e quindi andrò a moltiplicare la forza di similarità tra due variabili con il peso che quell'algoritmo gli ha dato, per cui algoritmi diversi avranno m diverse e per cui il valore finale della fitness sarà diverso. Tenete conto che questa operazione di prodotto e quindi somma, io la compio soltanto se I e J, cioè i due indici dei due variabili in gioco, sono direttamente connesse nell'MST che quell'algoritmo ha generato, se no non li devo calcolare. E quindi avrò un numero che mi dice quanto simili sono le variabili che quell'algoritmo ha connesso direttamente tra di loro nell'MST. A questo punto, una volta che ho questa fitness, che è la fitness principale, detta main fitness, io vado a metterla al numeratore e la divido per cose? Per quella local similarity, cioè quella che prevede i primi n-1
forze di attrazione che

esistono nel dataset. Perché non potrò mai ottenere una fitness maggiore di quella e per cui potrò esprimere la main fitness come la fitness di similarità di quell'algoritmo con i suoi pesi, diviso il massimo di fitness che avrei potuto ottenere, come dire, prendendo quegli n-1 link tra le variabili. E quindi mi viene un valore tra 0 e 1. Oh, vedete che ogni algoritmo sarà diverso dagli altri come risultato della main fitness, sia perché la matrice con la quale io vado a moltiplicare la forza di similarità, ogni algoritmo ce l'avrà diversa, ma anche perché l'MST di ogni algoritmo potrà essere diverso da un altro e per cui le cose che vado a sommare e moltiplicare saranno necessariamente diverse. Questo è il primo MST, quello che chiamiamo main MST. Ovviamente possiamo andare avanti con questo ragionamento per calcolare l'MST, la fitness ricorsiva. Ecco, qui il concetto va spiegato bene perché non è semplice. Io ho questa matrice quadrata di un certo algoritmo che mi dice come ogni variabile è connessa a ogni altra. Perfetto. Quando faccio l'MST, io è come se prendessi alcune celle di questa matrice e le portassi fuori per costruirmi l'MST. Allora, immagina adesso questa matrice con dei buchi, con n-1 buchi, che sono quelli che ho preso per costruire l'MST. A questo punto vedo se con i valori restanti di questa matrice riesco a costruire un altro MST che sarà in qualche modo derivato dal primo. Ad esempio, se una colonna è stata scelta nel primo MST in tutte le sue occorrenze, cioè ho realizzato una stella del primo MST, cioè un nodo al centro e tutti gli altri intorno, ma se il nodo l'ho messo al centro, significa che quella colonna è stata completamente cancellata. A questo punto l'MST non può essere ulteriormente effettuato perché mi mancherebbe un nodo, ok? Un nodo perché non si incontra con nessun altro. Per cui non è detto che io possa derivare un ulteriore MST. È probabile che sì. Comunque io lo derivo. Nel momento in cui lo derivo, vado di nuovo a scriverlo, lo salvo, questo MST derivato a livello 1, e cancello tutte le celle che ho utilizzato per costruire questo secondo MST. Vado oltre, posso derivare un terzo MST e così via. Quindi vedete che a un certo punto il numero di MST che posso generare in teoria è finito, ma non è detto che riesca a derivarli tutti, dipende da come è fatto quell'MST, o meglio, da come è fatta quella matrice delle relazioni tra le variabili. Per cui anche il numero degli MST che posso derivare, che cosa mi dice? Beh, mi dice quanto le relazioni che quell'algoritmo ha trovato tra le variabili sono tra loro informative e indipendenti. Più sono indipendenti, più MST posso derivare dalla matrice principale. Sapendo questo, mi vado a calcolare quindi la fitness ricorsiva. La fitness ricorsiva, eccola qua, la fitness di tutti gli MST è la sommatoria di tutti gli MST che posso derivare, nei quali sommo la fitness che ho trovato nel modo precedente, così come l'avevamo definita la main fitness, tra di loro, con una penalty, cioè più l'ho trovato tardi, meno quella fitness conta, 1 diviso n. Una volta che ho trovato questo numero che mi dà le dimensioni di quanta similarità globalmente quell'algoritmo ha trovato in tutto il dataset, prendo questo valore e lo divido per la global similarity, quella che avevo calcolato all'inizio, che ovviamente sarà il tetto massimo di informazione che posso avere in quel dataset, per cui anche in questo caso mi verrà un valore tra 0 e 1. Quindi abbiamo due fitness, due indici di fitness. Uno, la fitness main del primo MST, quello più rappresentativo, e una seconda, quella che abbiamo chiamato ricorsiva, che mi somma in qualche modo tutti gli MST derivabili e mi dice, in altre parole, che più i pesi
che quell'algoritmo ha generato sono tra loro importanti e indipendenti, quindi, più saranno

il numero di MST che posso derivare dalla matrice iniziale. Vediamo adesso però di produrre qualche esempio pratico, lo facciamo su un giocattolo per rendere sempre più comprensibili le cose. Prendiamo il dataset che abbiamo già visto nel primo test, quello di ricostruzione, e utilizziamo questo dataset per analizzarlo al calcolo dell'indice MST. Ecco, questo è l'MST fatto usando un sistema come la Principal Component Analysis, che è una multivariata lineare. Ok? Quindi non è una rete neurale, non è un sistema non lineare. È un ottimo sistema di analisi multivariato lineare. L'MST che ci genera, come vedete, guardiamola d'occhio, dove ci sono questi cerchi, significa che non ci convince molto a vista, ma non ci limiteremo alla vista. Però, come primo sight, la vista è importante, perché vediamo che qui dal 2 si connette con la U, ora di forme comuni tra il 2 e la U è difficile vederne molte, ma si vede anche che la A si connette con la M, anche qui è un po' brusca la transizione. Poi vediamo questa 6, scusate, questo 8 che si connette a N, anche qui, come dire, c'è un bel salto di forma dall'8 alla N. Comunque, dove vedete questi cerchi? Sono dei luoghi dove l'MST a vista ci sembra poco credibile. Poi andremo a vedere se la misura dell'MST index rafforza o contraddice questa nostra impressione. Adesso vediamo però l'MST prodotto da un altro algoritmo, questa volta da una rete neurale chiamata Autocontractive Map, i cui informazioni li trovate nei materiali del sito dell'Ateneo dedicati a queste lezioni. Ecco qui, è un MST completamente diverso anche a vista. Ma guardate un attimo, provate a leggere con me questo MST. Andiamo qua in fondo, guardate, la L si passa a una E. Ma mi sembra che ci sia una transizione molto morbida, cioè a questa L sono stati aggiunti due tratti e si ha una E. A questa E si toglie un trattino e si ha una F. A questa F si chiudono gli ultimi due trattini e si ha una P. Guardate anche in altre zone. Qui ci avete un 1 che va in I e così via, tutte cifre e lettere che sono molto simili. Le uniche cose che ci lasciano sospetti, diciamo, sono questa transizione da V a Q, che ci sembra un po' dura, ma se non aveva scelta, questi erano i disegni su cui doveva lavorare, e questa E che diventa un 5. Ecco, vedete per esempio scusate, scusate, che va in M, che va in N. È molto simpatica questa transizione, molto morbida, no? Come se ci fosse come dire, un morphing lieve passando dall'una all'altra. Noi a vista, guardate qui, Q, O, G, C, vedete, a vista noi capiamo che questo MST è molto più rappresentativo della informazione in quel dataset. Andiamo a vedere adesso quali sono i numeri che ci dà l'MST Index su questi due algoritmi. Vediamo come l'MST Index misura questi due algoritmi, cioè l'MST di questi due algoritmi. E vedete subito che AutoCM gli dà un 94, 0,94 di fitness, molto alta, mentre la PCA 0,51. Potete trovare indicazioni bibliografiche in questo articolo, però è evidente che quello che abbiamo visto corrisponde a quello che l'MST Index ha trovato. Domanda: cosa misura in realtà l'MST, la similarità dell'MST? Questo test che cosa misura? Passiamo adesso al test dell'accuratezza dell'MST. Un altro test in cui useremo l'MST, in cui vedremo come un dataset supervisionato che manteniamo nascosta la supervisione durante l'apprendimento, cioè non lo diciamo alla rete come supervisionato, gli facciamo fare il suo lavoro con la matrice, gli facciamo fare il suo MST e poi andiamo a colorare a posteriori
con le etichette per vedere.

quanto è stato bravo quel sistema solo dall'input a distinguere le etichette che non ha mai visto. L'equazione con la quale misuriamo, vedete, questo sistema è quella che vedete, MST Accuracy, è gli errori che ha commesso, cioè quando ha messo, una volta che l'ha generato l'MST, quando ha messo collegati direttamente due nodi che appartengono a due classi diverse, se quei due nodi sono direttamente connessi nell'MST, qui meno P, P è praticamente il numero delle classi meno 1, perché l'MST dovendo connettere tutto, è chiaro, se ha due classi, due nodi, due classi diverse, li deve per forza connettere tra di loro, e quello non possiamo considerarlo come un errore, diviso il numero di link dell'MST. Quindi partiamo dalla matrice delle relazioni, questa matrice quadrata, anche questa volta, e produciamo il grafo che vogliamo. Questo grafo lo coloriamo a posteriori e andiamo a controllare qual è l'accuratezza con la quale quell'MST ha diviso bene ciò che non sapeva. Per cui quanta informazione delle etichette era implicita negli input? Domanda: perché P è uguale al numero delle classi meno 1? L'abbiamo appena detto. Adesso vediamo un altro test, che è il test di accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a dataset supervisionati. Anche qui è molto semplice perché abbiamo una matrice. Questa volta cosa facciamo? Una volta che abbiamo questa matrice, quindi non andiamo sull'MST, ci fermiamo alla matrice che un certo algoritmo ci ha generato, questa matrice quadrata, andiamo a vedere ogni riga, qual è il peso più grande? A quale colonna corrisponde il peso più grande? Ok? Se il peso più grande di quella colonna corrisponde a una variabile o un caso che appartiene alla stessa classe, diciamo che l'errore è zero. Ma se il peso più alto che ha trovato, win B, peso più alto, è diverso dalla classe a cui appartiene, allora metteremo uno errore, per cui qui andiamo a calcolare praticamente con E l'accuratezza di questa matrice, scegliendo il più alto di ogni riga. Che cosa misura quindi la matrice di accuratezza? Facciamo un esempio adesso con un dataset. Qui abbiamo 150 istanze, 4 input e 3 classi. È il famoso dataset degli Iris. Eccolo qui, una piccola zoomata, vedete ognuno, S sta per setose, V sta per versicolor, scusate, per virginiche, C sta per versicolor. E vedete che ogni caso ha quattro variabili, quelle in nero, che sono numeri, lunghezza, larghezza dei sepali, e tre variabili dipendenti che il sistema non vedrà, quelle in rosso. Cioè noi sappiamo la classe, vogliamo vedere se soltanto vedendo le misure capisce. Applichiamo adesso a questo dataset degli Iris alcuni algoritmi e vediamo come risulteranno precisi i diversi algoritmi, sapendo che vedranno soltanto l'input del dataset e quindi terremo nascosti i target, le etichette, in modo tale che andremo a controllare quanto è accurato ognuno di questi algoritmi. Gli algoritmi che misureremo su questo dataset sono la correlazione lineare, cioè una classica tecnica di analisi di correlazione tra coppie di variabili, quindi chiamata anche matrice di correlazione, e vedremo come tramite questa matrice il grafo che ne risulterà sarà corretto. Poi vedremo la prior probability, un altro sistema di confronto tra coppie di variabili basate sulle concordanze e le discordanze sfumate tra le variabili in tutto il dataset. Poi un nuovo algoritmo chiamato cross entropy, in cui vedremo come la probabilità di distribuzione degli input permette di articolare ogni caso come un nodo legato ad altri nodi. Un quarto algoritmo sempre di bivariate, cioè di analisi
in cui il dataset vengono analizzate le coppie di

variabili, quindi n per n meno 1 diviso 2, ATDM, che è un algoritmo nuovo, stato pubblicato specie nell'ambito delle applicazioni chimiche, cioè l'analisi della forma delle molecole, e che ha alcune particolarità. E infine, sullo stesso dataset proveremo a utilizzare una rete neurale particolare chiamata GaussNet, un autoencoder.

E l'equazione è molto semplice, quella nota. Qui vedete che è la covarianza, vedete la media che viene sottratta, la somma rispetto al valore di ogni variabile, la variabile i e la variabile j, scorrendo k, per cui tutti i casi vengono analizzati e correlati. Questa è la matrice di covarianza. Questo termine che vedete sotto è una riscrittura praticamente di quello sopra con qualche modifica in modo da funzionare come termine di standardizzazione, in modo da ottenere alla fine un risultato che va tra meno 1 e più 1, il risultato di questa similarità. Praticamente più 1 significa che le due variabili ballano insieme, sono altamente correlate, dipendenti. Meno 1 significa che sono correlate, ma in maniera inversa, cioè ognuna ballando pesta i piedi dell'altra in qualche maniera, ma stanno sempre ballando insieme. Mentre intorno allo 0 significa che le due variabili non si ignorano, ognuna balla per conto suo. E qui vedete dei termini e il riferimento bibliografico di questa equazione che addirittura è del 1895 in un articolo famoso di Pearson, il famoso Pearson che troviamo spesso in statistica. Questa è l'equazione della prior probability. Come vedete, l'equazione fondamentale che sto indicando con il mouse è la probabilità che le due variabili i e j siano discordi, vedete una 0 e l'altra 1, oppure una 1 e l'altra 0. Qual è la probabilità che siano discordi rispetto alla probabilità che siano concordi? Questo meno logaritmo ci permette di avere un valore che va tra meno e più infinito. Quando è 0 significa che le due variabili sono, le discordanze e le concordanze sono simili, per cui, come dire, non si può dire niente di particolare su queste due variabili. Mentre ovviamente quando è meno infinito, verso meno infinito il valore della loro similarità, beh, significa che queste due variabili, le discordanze, sono estremamente superiori alle concordanze. Nel caso in cui invece va verso un valore molto positivo, verso più infinito, potremmo dire, significa che le concordanze sotto sono molto superiori alle discordanze. Questo meno logaritmo è semplicemente un modo per far tornare questi valori in modo che questo W sia un peso eccitatorio quando le concordanze salgono, inibitorio quando le concordanze vanno in segno negativo, intorno allo zero indifferenza. Potete vedere in questa altra equazione la riscrittura dell'equazione principale, che è questa in termini fasi, cioè sfumati, cioè per quando devo trattare numeri che non sono 0 o 1, ma compresi tra 0 e 1, vedete questa. Questa terza equazione è una equazione che permette di ottenere lo stesso risultato con un termine di standardizzazione che vedete qui, in modo che abbia dei valori che vanno tra 0 e meno 1. Va bene? Questa volta significa che lo 0,5 è il discriminante dell'indifferenza. Ma questi sono, come dire, dettagli tecnici. Questo algoritmo misura quanto i due hanno distribuzioni di concordanze e discordanze simili. La cross entropy è semplicemente un'equazione molto semplice, questo è il massimo dell'entropia che io posso trovare nel sistema dato P record. Qui scorro tutti i record e poi ne faccio, vedete, la media. Di che cosa? Di XIK per il logaritmo di XJK. Il tutto diviso il logaritmo di p. Questo mi consente di ottenere sempre un valore tra 0 e 1 e mi dice quando le due distribuzioni di variabili sono simili o no dal punto di vista della probabilità. ATDM è un'equazione più complessa che è stata, vedete qui, applicata specialmente nel campo della Cheminformatics, cioè dell'informatica applicata alla chimica per l'analisi della forma delle molecole.
Si tratta dell'intersezione tra le due variabili, in tutti i casi possibili,

da M piccola a M grande, per un'approssimazione di tutte le altre variabili. Quindi è un tentativo di approssimare una relazione non al secondo ordine, cioè tra I e J, ma di approssimarla fino al terzo ordine, dove c'è K che scorre, che sono tutte le altre variabili che non sono né I né J. È un tentativo che ha avuto il merito di essere pubblicato, considerato e prodotto significativi effetti, e va bene così, lo misuriamo anche lui. Adesso passiamo a questo autoencoder chiamato GaussNet, che vedete, questa è la sua forma elementare dal punto di vista grafico. Vedete che c'è uno strato chiamato gaussiano dove avvengono delle trasformazioni particolari prima di arrivare all'output, l'output che avrà in questo caso lo stesso numero di unità dell'input. Ok? Perché è un autoencoder, per cui l'output deve ripetere l'input dopo essere passato per lo strato gaussiano, che è altamente non lineare. Vediamo adesso le equazioni. Questo è importante perché le equazioni della GaussNet, come vedete, non si riducono a una linea, un'equazione o due equazioni, ma addirittura sono una procedura. C'è tutta la procedura forward, cioè del segnale che va dall'input, eccolo qui, input J, va fino alle hidden, vedete qui viene calcolato un certo input netto che è una distanza, e qui un altro input netto con gli stessi, come dire, termini, sia l'input che i pesi, ma qui è un prodotto scalare, qui è una distanza euclidea mediata, va bene? Dopodiché viene calcolato un fattore, che è questo sigma, che mi dice quanto queste due input netti, la distanza e il prodotto scalare, sono equilibrati in qualche modo. E infine l'hidden mi si attiva in maniera, come dire, con l'esponente negativo di questo sigma. Cioè praticamente più questa roba tende a zero, più questo hidden sale come valore. Poi c'è una funzione per arrivare all'output che vedremo in altra occasione, ma si tratta di un sigmoide su tutti i nodi. La correzione qui dell'output secondo la chain rule, in questo caso molto semplice, ed ecco il livello gaussiano che viene a sua volta corretto. E queste equazioni, come dire, non è il momento adesso di spiegarle in dettaglio, ma potete vedere che ogni volta che un record viene sottoposto, viene immesso come input a questa rete, tutto questo ciclo avviene. Sono una, due, tre, quattro fasi avvengono. Finite queste quattro fasi, sono stati corretti i pesi di tutti i pesi della rete e si passa al nuovo record. Ecco, quindi vedete che è una procedura estremamente laboriosa. A livello informatico non lo è, però quando la rete è grande lo è. Però è una logica completamente diversa, cioè il dataset viene fatto vedere più volte alla rete, ogni volta la rete aggiusta i suoi parametri in modo da estrarre dall'input tutta l'informazione utile, essendo un autoencoder. Benissimo. Andiamo a vedere i risultati. Ma innanzitutto, se andiamo a vedere l'accuratezza dell'MST, notiamo una cosa estremamente importante. La GaussNet, vedete, va al primo posto come accuratezza, addirittura 95,33, fa soltanto 7 errori la rete neurale autoencoder, mentre la migliore degli algoritmi bivariati, vedete, è la linear correlation, ma arriva al 76, quindi guardate, si tratta quasi di mezzo ordine di grandezza di errori in più, 36 rispetto a 7, e anche le altre stanno più o meno su quelle dimensioni, chi più chi meno. È come se avessimo cambiato scale in realtà, la GaussNet ci ha portato su un'altra scala di precisione. La stessa cosa avviene quando si va a misurare l'accuratezza della matrice di correlazione che ognuno di questi algoritmi ha fornito alla fine, E vedete che anche in questo caso, no, la GaussNet compie solo 5 errori, quindi arriva al 96,67. Posso dire tra le righe che è il livello di accuratezza a cui arrivano a malapena anche gli algoritmi supervisionati, cioè

quelle reti neurali a cui si fa vedere l'output ogni volta, e poi gli si mette nel testing l'input senza output, però hanno avuto il vantaggio questi algoritmi supervisionati di aver visto l'output per metà del campione e quindi aver potuto associare. In questo caso invece gli abbiamo fatto vedere tutti e 150 i fiori, quindi senza dividerli in due metà, però abbiamo fatto vedere solo l'input. Quindi il sistema non aveva idea di quale potevano essere le etichette di target, quale fiore apparteneva alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3, e si è comportato di conseguenza. Quindi questo esperimento che ho voluto condividere è molto importante perché ci mostra come sistemi a reti neurali piuttosto complessi possano ottenere performances che non ci aspettavamo neanche conoscendo soltanto i sistemi statistici classici. Ecco, qui vedete come la linear correlation, che ha fatto il 76% di accuratezza come MST, abbiamo colorato dopo le classi. Vedete che la prima classe la distingue benissimo, quella rossa, come se fosse distinta linearmente dalle altre, mentre fa confusione tra la classe 2 verde e la classe 3 blu. Analogo discorso per l'algoritmo prior probability, che più o meno arriva a quel livello 74 e 33, ma anche lui distingue perfettamente i record della prima classe, i fiori della classe che erano setose. Mentre fa molta confusione tra la classe 2 e la classe 3, i blu e i verdi. La cross entropy, stesso discorso, chiarissimo anche per lei la classe 1, quindi l'input gli basta per capire chi è della classe 1, ma grande confusione sulla classe 2 e 3, che infatti sappiamo a priori noi che sono quelli che la cui funzione di differenza, di margine, è non lineare. Stesso discorso analogo per ATDM che raggiunge risultato peggiore, però anche lui, anche questo algoritmo, distingue perfettamente la classe 1. E infine l'autoencoder. Ecco, qui vedete una cosa diversa. Vedete che l'autoencoder con il suo 96,7 è stato in grado di distinguere non solo la classe 1, ma di distinguere, senza conoscere l'output, anche la classe 2 in verde dalla classe 3 in blu. E infatti vedete che se uno va a contare 1, 2, 3, vedete questi sono gli errori, 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, insomma, questi 5 errori che ci sono, perché uno va scalato, perché sarebbero 6 con questi 5 errori che ci sono veramente minimi rispetto a quelli che sono stati generati dagli altri algoritmi. Ecco, questo per farvi vedere come i vari test e le varie misure sono importanti per capire come funzionano questi algoritmi adattivi. Quindi la domanda è: che cosa misura la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo? Vediamo tutte le domande insieme. Qual è l'utilità e lo scopo del test di ricostruzione, il primo che abbiamo visto? Cosa misura il test che chiamiamo similarità dell'MST? Perché il numero delle classi meno 1 è pi, cioè pi è il numero che va sottratto quando si misura l'MST, la similarità dell'MST, l'accuratezza dell'MST. Quando del dataset abbiamo il target ma non lo mostriamo alla rete, e infine che cosa misura la matrice di accuratezza. Ecco, questa lezione è terminata, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, le pagine dedicate a questa lezione per trovare ulteriori materiali di approfondimento e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione.

e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla seconda parte della lezione sulla ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convolazionali. Gli argomenti trattati, reti convoluzionali multiscala e ricostruzione dei Van Gogh drawings. Introduciamo la parte centrale della lezione, che sono le reti convoluzionali multiscala. Vi commenterò essenzialmente un articolo uscito non troppi anni fa, nel 2019, che propone questa tecnica per la ricostruzione, poi vedremo, in realtà non degli originali, cioè dei disegni, dell'apparenza dei disegni come furono fatti all'origine, ma almeno della loro riproduzione più antica. Il lavoro di cui parleremo è questo: Multiscale Convolutional Neural Network for Pixel Wise Reconstruction of Van Gogh Drawings, e si basa sul tentativo di applicare delle tecniche di riconoscimento delle immagini ben noto, che è quello delle CNN, e ha i disegni di Van Gogh, chiaramente proponendo una tecnica che può essere più generale, perché, come abbiamo già accennato, molte delle opere su carta e manoscritti del XIX secolo presenta problemi legati all'invecchiamento, come lo sbiadimento del colore o la degradazione dell'inchiostro. La ricostruzione digitale può potenzialmente fornire una stima visiva del loro aspetto originale. Quindi sono tecniche essenzialmente nuove, derivate dallo sviluppo del machine learning, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale degli ultimi 10-15 anni, che però possono dare un contributo significativo a delle problematiche che in questo caso sono nell'ambito della storia dell'arte, in qualche modo. Quindi, diciamo, la lezione di oggi non è nient'altro che il commento di questo lavoro. Il link al lavoro lo troverete negli approfondimenti. Sono tecniche che possono, quindi può aiutare a immaginare come poteva apparire il lavoro dell'artista nel momento della creazione. Può identificare adeguate strategie di conservazione e di restauro e può influenzare la futura conservazione e o esposizione. Ci si concentra sul problema della degradazione dei disegni di Van Gogh, un po' perché diciamo, è di estremo interesse del Van Gogh Museum capire il problema del degradamento, e un po' perché alcuni, come abbiamo già visto, alcuni disegni mostrano un evidente deterioramento e sono un ottimo test, un ottimo banco di prova per mettere a punto delle tecniche di tipo automatico.

Chiaramente non è il primo lavoro, alcuni lavori sulla ricostruzione digitale hanno utilizzato due modelli di machine learning, la regressione K-Nearest Neighbors e le reti CNN, due modelli completamente diversi. Sebbene i due metodi abbiano mostrato capacità di ricostruzione comparabili, sui disegni di Van Gogh la CNN si comporta meglio nell'apprendimento dei colori. Quindi diciamo, lì dove il colore è fondamentale nel disegno, un'architettura convoluzionale è meglio di un modello di regressione lineare essenzialmente. Diciamo, abbiamo già parlato di queste tecniche nelle lezioni passate. Due passi da fare: formulare la ricostruzione digitale dei disegni come un problema di previsione pixel per pixel e proporre uno schema di apprendimento per la ricostruzione delle immagini degradate mediante apprendimento del mapping da esempi. Allora, è chiaro che diciamo, il disegno originale è un disegno analogico, cioè su carta con inchiostro, matite, penne, acquerelli e così via. Quindi diciamo, va in qualche modo digitalizzato mediante fotografia. Sapete benissimo che una foto in realtà rappresenta una matrice di pixel che contiene l'informazione del colore e diciamo su dimensioni molto piccole, quindi diciamo una previsione non può che basarsi partendo da un mapping ottenuto da esempi sulla previsione pixel by pixel, pixel per pixel dell'immagine finale. Le riproduzioni, questa è una trasparenza mostrata nella prima parte, ma la riprendo per dirvi l'informazione che abbiamo per fare questo lavoro. Le riproduzioni danno informazioni su intensità dell'inchiostro, struttura e colori e sono utili nella ricostruzione degli originali dalle attuali versioni degradate. Questo è l'ARUM, questa è la versione originale attuale, molto degradata, questa è una ricostruzione dell'11. Chiaramente, se vogliamo capire come si è arrivata a questo deterioramento dell'immagine, questa copia fatta nell'11 è una copia ben fatta, cioè fedele, utilizza più o meno le stesse tecniche, più o meno gli stessi colori e diciamo più o meno la stessa carta, e questo è fondamentale come vedremo, ci può dare informazioni sul come dal 1911, questa è una copia fatta rispetto alla versione di quel momento, quindi dall'origine, che questa è un disegno del 1889 al 1911, sono passati 20 anni, 25 anni, dall'origine al momento della copia forse il disegno era già un po' degradato, quindi questo ci dà la copia fedele al momento in cui la copia viene fatta, però ci dà informazioni. Siccome per molti disegni esistono più riproduzioni nel tempo, l'idea di fondo, non in questo lavoro che è preliminare, ma l'idea di fondo è quella di studiare come attraverso le copie la degradazione evolve nel tempo, costruire in un certo qual senso un modello di degradazione e applicarlo all'indietro, cioè risalendo, cercando di risalire all'origine del disegno. Chiaramente è un task, un goal della ricerca molto ambizioso e quello che illustreremo è essenzialmente il primo passo. La novità di questo lavoro è la proposta, si propone una rete encoder-encoder multiscala, essenzialmente basata su architetture convoluzionali, per la previsione pixel per pixel dei disegni di Van Gogh. Le reti encoder-decoder sono la soluzione più adatta per problemi di segmentazione pixel per pixel e i metodi multiscala combinano i risultati ottenuti da diverse scale, forniscono informazioni multidimensionali e possono migliorare l'accuratezza della previsione. Il concetto di scala

è semplice. Qui vediamo la stessa immagine con tre dimensioni diverse ed è facilmente spiegabile con questa foto. Diciamo, e sopra riporto le tre immagini. Essenzialmente, quando io faccio una fotografia, ho una risoluzione naive che è dovuta alla mia fotocamera, cioè proprio a come la fotocamera è costruita. D'altronde, se pensiamo alle fotocamere nei cellulari 15 anni fa, abbiamo una risoluzione per le foto che è molto inferiore a quella che abbiamo oggi, ma di fattori spinti. L'idea è che la fotocamera, una determinata fotocamera a un determinato momento della tecnologia, ha un minimo di area che può rappresentare, e quello è chiamato pixel. L'immagine viene ricostruita come una matrice di pixel. Qui abbiamo per esempio una fotocamera con 1024x1024 e viene fotografata questa rosa bianca. Io però posso dividere questa immagine 1024x1024 per esempio per 2, per 4, per 8, oppure prendere un pixel ricostruito, essere un cubetto di lato 4x4. Quindi vedete che passo dall'informazione dovuta alla risoluzione massima a questa in cui ogni pixel 4x4 viene sostituito con una media dei valori della matrice originale. Quindi ottengo un'immagine più piccola, una dimensione 256x256, quindi 16 volte più piccola, in cui però perdo un po' di risoluzione, perché vedete, diciamo, qui i bordi sono più netti rispetto a qui, rispetto alla seconda. Posso fare la stessa cosa, per esempio passo da un pixel 4x4 a un pixel 8x8, ho una riduzione molto spinta, perché tra qui e qui c'è un fattore 256, però vedete che a questo punto l'immagine si sgrana, qui il pixel si vede nettamente. Quindi quando parliamo di scala, di multiscala, è il concetto di analizzare questa immagine sulle tre scale. Ovviamente passando dall'immagine a risoluzione maggiore a quella a risoluzione minore, noi automaticamente facciamo una sorta di omogeneizzazione dell'informazione data dai pixel su una scala, su una regione leggermente più grande. La proposta è che analizzando insieme queste tre scale e poi chiaramente facendo una somma, vedremo esattamente come, si migliora tutto il processo di ricostruzione. Questa è l'idea base, chiave e la novità presente in questo lavoro. Le immagini sono gli originali dei disegni e le loro riproduzioni ottenute dal Museo Van Gogh, chiaramente. Per uno stesso disegno possono esistere più riproduzioni. Possiamo catalogare tutte le riproduzioni dato un disegno in due classi. Le riproduzioni realizzate con lo stesso metodo dell'originale, ma con più livelli di degradazione, quindi a diversi tempi, e le riproduzioni realizzate con metodi diversi, per esempio fotografie di un disegno a inchiostro, un acquarello. Ora, è ovvio che questa seconda classe, pur dando alcune informazioni sul deterioramento, cioè sul fenomeno che stiamo studiando, che si vuole studiare, non possono però essere in qualche modo utilizzate nel metodo automatico, in un metodo automatico, perché se noi vogliamo andare a studiare come è degradata un'opera, un disegno nel corso del tempo, come oggetto che ci dà un'indicazione della natura dell'opera
a un determinato tempo, dobbiamo trovare, avere qualcosa, una riproduzione che è il più possibile fedele in termini di tecniche, materiali e anche di dimensione realizzativa all'originale. Perché se no non avremo la possibilità di, studiando il sistema ad esempi, di avere informazioni sul grado e il come il disegno stesso si è deteriorato. Il concetto diventerà più chiaro nelle prossime slide. Consideriamo un disegno originale nel suo stato attuale, cioè parleremo di disegno originale attuale intendendo come un disegno fatto da Van Gogh si presenta oggi e una delle sue riproduzioni fedeli, cioè fatta con la stessa tecnica, possibilmente utilizzando inchiostri uguali o con gli stessi problemi, eccetera, eccetera. Consideriamo X e X' come immagine di addestramento, dove X e X' sono parti dell'immagine originale attuale e della sua riproduzione. In dettaglio, prendiamo un piccolo quadrato di pixel in X, esattamente lo stesso corrispondente che è X' nella riproduzione, questo è nel disegno originale, nello stato attuale, quindi stiamo prendendo due zone che rappresentano la stessa parte del disegno e questi sono i nostri esempi con cui addestreremo la rete. Chiaramente vi introduco il concetto che in questa fase è importante anche che la riproduzione sia perfetta, se non è di dimensioni esattamente uguale al disegno sia perfettamente in scala, perché se no ci sono poi dei problemi di allineamento, lo vedremo in una slide successiva. Dopo il set di addestramento dedichiamoci al dataset di test. Data un'immagine di test dell'originale Y, il nostro metodo mira a imparare il processo di degradazione di X e X' e quindi prevedere l'aspetto passato Y', dove la degradazione fra Y e X e Y' è la stessa della degradazione fra X e X'. Lungo, ma il concetto è chiaro. Se io addestro la rete con l'immagine X e X' e prendo come test la coppia Y e Y', sempre nella riproduzione, se vogliamo, e diciamo sul dataset di test la rete mi dà un'ottima efficienza, allora tutti gli Y' dell'originale mi possono portare a un Y' di ricostruzione. Quindi la rete viene addestrata su un certo numero di esempi che sono delle pixelizzazioni dei quadratini nell'immagine originale. Poi per testare l'argomento seleziono alcuni valori Y di test. Se il test, la rete sul test si mostra efficiente, mantenere l'efficienza ottenuta in addestramento, espando l'applicazione a tutti i pixel del disegno e ricostruisco il disegno stesso. Quindi nelle prossime slide parliamo di originale che rappresenta lo stato dell'originale ad oggi, la riproduzione che rappresenta una testimonianza dello stato dell'originale nel momento in cui è fatta la riproduzione e il nostro metodo ci fornisce una ricostruzione che però, notate, non è dello stato originale, ma è della riproduzione, perché chiaramente io dagli esempi, dal dataset di apprendimento, imparo solo come è stato degradato il disegno dal momento in cui ne ho una testimonianza con una copia ad oggi. Cioè, se vogliamo, rappresentiamo questo concetto
in questo grafico.

Io non so qual è lo stato dell'originale nel momento in cui è stato disegnato, è stato fatto. Non so neanche qual era lo stato dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Io l'unica cosa che so è che dal momento in cui l'originale è stato creato ad oggi, il disegno mi arriva in questo stato. Prendo degli esempi, X1 fra l'originale e la ricostruzione, prendo dei punti di test, dei dati di test per misurare la qualità dell'addestramento e una volta che sono soddisfatto del modo con cui la rete è addestrata, applico la funzione di trasferimento che ho determinato attraverso la rete per ricostruire, se vogliamo, la copia della riproduzione. Certo, qui la domanda sorge spontanea, e allora? Cioè, come faccio ad andare all'indietro? Dettagliamo meglio il concetto appena esposto con questo disegno. Io ho l'originale allo stato attuale. Non so qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato, e soprattutto non conosco qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Quello che posso fare è addestrare la mia rete con degli esempi, cioè prendendo delle sottoimmagini dell'originale, le corrispettive della riproduzione, addestrare la rete. Con il dataset di test verificare l'addestramento fra immagine e riproduzione, nel momento in cui sono soddisfatto dell'addestramento applicare all'originale il mio metodo e ricostruire cosa? Ricostruire la riproduzione. Ora, diciamo, la domanda è a cosa serve? Beh, diciamo, la speranza e la linea di ricerca è questa. Nel momento in cui di un disegno io ho più ricostruzioni nel tempo, riproduzioni nel tempo, posso applicare questo schema di lavoro tra l'originale e le sue ricostruzioni e le sue riproduzioni e fra le riproduzioni stesse per avere delle ricostruzioni in cui il degrado è ben chiaro nel tempo. A questo punto, facendo delle ipotesi ragionevoli, cioè supponendo che il degrado segua una legge continua, eccetera, eccetera, io posso inferire indietro fino a ipotizzare un aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato. Chiaramente, diciamo, questo è un progetto, un goal tutto da dimostrare, si sta lavorando, diciamo, i proponenti di questo lavoro stanno lavorando su questo, però diciamo, il lavoro è interessante perché è stata la dimostrazione che si può ricostruire una riproduzione di un disegno deteriorato con un successo elevato, quindi diciamo, è stato un lavoro abbastanza seminale. Quindi un po' di formalismo banale, definiamo con A il nostro dataset di apprendimento X e X', con T il dataset di test, in rosso T e Y Y', e la funzione di trasferimento sarà semplicemente una funzione F, che dipende dai pesi, dai parametri della rete e dall'input XI. Quindi XI' è uguale alla funzione F WXI. Chiaramente l'addestramento, vi ricordo, serve a cambiare i pesi fino ad arrivare con un metodo di backpropagation a dei pesi ottimali che esattamente fanno sì che questa funzione sul dataset che ho usato per l'addestramento valga per tutti gli esempi usati. Una volta addestrato, tramite la ricerca del minimo, della funzione del quadrato della differenza essenzialmente,

tra il dato uscente e quello entrante, cioè cercando l'insieme dei pesi che minimizza questa funzione. L'addestramento viene fatto con l'algoritmo del gradiente stocastico, io ottengo per test e ricostruzione questa formula. Y dipende chiaramente, è una funzione dei pesi ottimali trovati e dell'input Y. Quindi di fatto in soldoni ho che la ricostruzione del mio disegno è l'applicazione all'immagine originale, attuale, della funzione che ho appena trovato, con i parametri W determinati dall'apprendimento, e questo è diciamo il disegno ricostruito. Ora, la rete usata, il CNN encoder decoder, contrariamente a quanto abbiamo visto finora, questa è una rete che trasferisce immagine a immagine. Negli esempi fatti durante le lezioni, durante il corso, abbiamo sempre visto delle reti che trasferiscono immagine in classi, tipicamente è un gatto, non è un gatto, è un cane e così via. Chiaramente dovendo avere un input in immagine, generare un'immagine, si ha una rete piuttosto simmetrica. La rete completamente convoluzionale, che include un layer di input, un layer di convoluzione, un layer di normalizzazione, un layer ReLU e un layer di output. Nel dettaglio della rete, in celeste sono i layer convoluzionali più la normalizzazione e la ReLU. Vi ricordo che la ReLU è la funzione di trasferimento che tratta come zero tutti i valori dell'argomento minori di zero e come l'argomento tutti gli argomenti positivi, quindi elimina, pone a zero tutti i valori negativi. In verdino c'è il pooling e come vedete andiamo una progressiva nell'encoder diminuzione del size della matrice di partenza. Siccome poi usiamo tre scale diverse, allora abbiamo bisogno dei layer che mi facciano l'upsampling dell'immagine stessa per arrivare verso la fine nel decoder a poter sommare tre immagini della stessa dimensione. Sarà un po' più chiaro fra una slide, due. La rete encoder, come sempre, estrae le caratteristiche multidimensionali dell'input, mentre la rete decoder genera l'immagine di output pixel per pixel. Il layer di output finale della rete è una mappa con valori di input continui. D'altronde, diciamo, l'analisi del colore richiede una discretizzazione spinta della scala dei colori. In output ottengo chiaramente un valore che è continuo, che poi nel momento in cui sarà fotografato in qualche modo sarà discretizzato anch'esso, in qualche modo stesso. L'architettura della rete è simmetrica, l'encoder ha layer di convoluzione e normalizzazione, ReLU e pooling fra le convoluzioni. Il decoder è composto da layer convoluzione, normalizzazione, ReLU e upsampling. Quindi, diciamo, è la replica intorno al punto di mezzo della struttura. Ora è chiaro che questa architettura tratta una delle tre scale usate. Diciamo, l'architettura più generale è questa. Io ho tre scale diverse, quindi essenzialmente questi sono matrici di dimensione diversa, per quanto abbiamo detto sul concetto. A livello di singola scala, di ogni singola scala, io applico la stessa struttura che abbiamo visto la slide precedente, e dopo sulle scale più piccole devo fare un upsampling, cioè riportare le dimensioni delle matrici che ho elaborate alle stesse di quella della scala più grande, in modo tale da poterle sommare con un peso e

diciamo, la somma di queste tre pesata, la somma pesata, la media pesata essenzialmente, mi dà la mia immagine ricostruita. Ora, diciamo, il fatto che ho triplicato non complica troppo la vita, perché invece di una funzione di trasferimento io adesso ce n'ho tre, cioè per ogni disegno seleziono delle zone del disegno nelle tre scale e quindi ho x, y, x e x' che dipendono dal pixel e dipendono da quale scala sto trattando. Il pedicelle, l'ottimizzazione per trovare i pesi ottimali che mi implementano questa funzione la faccio layer per layer qui. Quindi ho i parametri del layer scala L3, i parametri del layer scala L2, i parametri del layer scala L1, quindi con L. La ricostruzione della singola scala mi porta a determinare la relazione fra immagine di test e valore di test e se questa relazione è ottimale, avere l'immagine predetta a quella scala a partire dall'immagine originale. Dopodiché l'ultimo step è la ricostruzione che viene fatta sommando con media pesata l'uscita delle tre scale. Nel disegno la vediamo qua. D'accordo? Tutti i parametri W grande L e W piccolo L sono determinati nell'apprendimento utilizzando sempre una back propagation con il gradiente stocastico. Cioè, questo è ormai avete imparato che è un must delle reti neuronali. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? La seconda, le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Passiamo al secondo argomento, che è la ricostruzione dei Van Gogh drawings, in cui mostreremo i risultati di alcuni esperimenti fatti utilizzando la tecnica appena illustrata. Gli autori hanno utilizzato cinque diversi disegni, esperimenti su cinque diversi disegni e una loro riproduzione. I cinque sono Vecchia Vigna con Paesana, con Fontane, Benù, Montmajor e Ruins of Montmajor, sono questi cinque illustrati: Vigna con Paesana, Fontane, Montmajor, Menù e Ruins of Montmajor. Vedete che in questi tre casi abbiamo un deterioramento evidente, in questo non eccessivo. Di tutti questi tre disegni è presente nel museo di Van Gogh una copia fatta con tecniche originali. Il primo problema nasce, per esempio, nella vigna, vecchia vigna con paesana, nel fatto che, per esempio, la copia dell'originale, che è questa, è leggermente più piccola rispetto all'originale. L'originale aveva una dimensione 44,3 cm per 55, la riproduzione è 41,9 per 51. Questo chiaramente ha portato a un problema di allineamento, perché se devo identificare pixel che sono esattamente gli stessi, le due immagini devono essere perfettamente allineate. Cioè, ora, vedete qui, in basso a sinistra, ho le due immagini con un cattivo allineamento. Beh, si vede proprio, come dire, che tutto ballo sfocato. Diciamo, ci sono tecniche automatiche per fare ciò, abbastanza elaborate, non è facile allineare perfettamente. E diciamo, questa seconda immagine è l'immagine sovrapposta delle due perfettamente allineate.

Ora, capite bene da questo piccolo esempio che l'eventuale presenza di una riproduzione non in scala, non omogenea su un disegno, che potrebbe accadere nel momento in cui viene fatta una riproduzione, chiaramente introduce un errore sistematico al metodo che è difficilmente controllabile, eliminabile. Allora, i primi due esperimenti, i due disegni iniziali sono Vecchia Vigna con Paesana e Fontane, e sono stati presi i due disegni e le loro riproduzioni. Esse sono immagini RBC di 6136 per 8176 per 3 pixel, che sono i tre colori. È stato fatto un po' di pre-processing. Si rimuove il margine che normalmente è un po' biancastro e di fatto si sono utilizzati 4800x6400 per 3 pixel centrali, in modo tale da concentrarsi esattamente sul core, sul cuore dell'immagine. Evidente, e diciamo in questo modo anche separando eventuali zone che sono state protette come con una cornice, come in Measure. Una volta fatto questo, segmentiamo in 2500 subimmagini l'intera immagine e prepariamo il set di dati di addestramento e di test. 500 subimmagini vengono selezionate casualmente, random, come immagine, come dataset di test. Le subimmagini vengono divise, le rimanenti vengono divise in un dataset di addestramento in 1900 e un dataset di convalida 100. 1900 fa 2005, quindi diciamo in qualche modo. Le tre scale sono queste. L1 è la dimensione originale ed è un quadrato, un rettangolo, in realtà di 128 per 96 pixel. L2 è la metà dell'originale, quindi un rettangolo di 64 per 48 pixel. L3 è un quarto della dimensione originale, quindi un quadrato 32 per 24. Vedete che stiamo scegliendo dei quadrati che hanno il rapporto esattamente delle dimensioni del core che abbiamo preso, che era 6400 per 4800, diciamo, in qualche modo. Questi sono i risultati. Input risultati su 8 subimmagini, scelte random a caso di quelle usate, su Vecchia Vigna con Paesana. La matrice di queste figure va letta così. Questa è la rappresentazione degli 8 particolari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste sono le sottoimmagini. Questa è la rappresentazione della stessa zona nella riproduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la ricostruzione a scala L1, L2, L3, sempre per gli 8 campioni, e questa è essenzialmente la somma di questi tre. Cioè, come abbiamo visto nell'architettura, il risultato della ricostruzione del metodo è la somma pesata delle tre scale. Allora, un po' guardiamo i risultati. Le prime due scale, L1 e L2, hanno riproduzioni simili, ma se notate attentamente nelle varie immagini, catturano informazioni diverse, essenzialmente nel campione 1, e 2, 3 e 8 nella finale. Vedete, c'è cioè questa zona, questa è una zona più ampia. La terza scala ha prestazioni molto peggiori sul colore, sul texture. Vedete che questo è molto sfocato rispetto a L1 e L2, rispetto alla riproduzione originale. Osserviamo che il metodo può combinare in maniera ottimale le tre scale, tutti gli effetti di tutte le tre scale e fornire risultati migliori. In generale, però,

i risultati mostrano che la previsione che noi facciamo, che gli autori fanno nel lavoro, è leggermente più sfocata rispetto alla riproduzione. Guardate questo con la seconda riga, questo con questo e così via. Quindi, diciamo, viene riprodotto sicuramente in maniera ottimale ricostruita la riproduzione, però con un maggiore livello di sfocamento, insomma, e questo in qualche modo però può essere dovuto all'approccio, diciamo. È chiaro che si possono sempre poi usare delle tecniche per aumentare la risoluzione dell'immagine costruita. Nel secondo esperimento si procede alla ricostruzione dell'intero disegno. Questa è la vecchia vigna con Paesana, da ora in poi a sinistra abbiamo l'originale, nel centro la riproduzione e a destra la ricostruzione. Notiamo che le informazioni sul colore sono ben apprese, il tetto nel disegno originale attuale è marrone, ma arancione nella produzione. Vedete, tra il disegno originale al momento della riproduzione passiamo da un marrone, e questo è il disegno originale ad oggi. Nella ricostruzione il nostro metodo, il metodo degli autori, ricostruisce bene il colore. Se notate anche, questo dovrebbe essere la luna se vogliamo, qui è un po' sbiadita, qui è sicuramente una bella macchia di marrone e qui c'è un tentativo di riprodurre il colore della riproduzione. Diciamo, quindi in qualche modo su questo disegno la ricostruzione è stata fatta con abbastanza successo. Lo stesso nelle fontane, questo è l'originale, la riproduzione e la ricostruzione, devo dire che si notano alcune differenze, essenzialmente sul fatto che questa è leggermente più sfocata di questa, guardate questa regione, però è leggermente più chiara, però diciamo, bisogna fare molta attenzione nel notare che queste due immagini sono completamente diverse. E questo, se vogliamo, rappresenta questo disegno, il menu rappresenta il banco serio, rappresenta uno stress serio al metodo. Perché il menu è gravemente degradato e rappresenta un caso estremo per il task di ricostruzione. E la digitalizzazione del disegno non fornisce molte informazioni utili. Allora, questo è menu Paris 1886, questo è lo stato ad oggi. Completamente, cioè qui è tutto bianco. Questa è una riproduzione originale nel 58, con le tecniche però del momento dell'86 essenzialmente. E vedete che la differenza è netta, cioè il menu era scritto con del colore viola e diciamo non si vede perché è coperto, ma c'erano anche i prezzi. Questa donna, l'abbiamo già notato nella prima parte, è viola. Qui ci sono le gambe viola, generalmente dove c'è il viola qui è completamente sparito. Quindi lo stato di degradazione è elevato, a tal punto che in qualche modo la ricostruzione è piuttosto diciamo deludente. Il testo del disegno originale attuale sembra bianco. Il colore viola nel disegno è distribuito in maniera casuale e quindi le informazioni viola apprese dai dati di addestramento sono quasi inutili per i dati di test. Quindi pur intravedendo per esempio le scritte viola e un tentativo qui di colorare di viola questa parte, qui appaiono proprio ombrate le gambe, vediamo meglio nel confronto a tre, questo è l'originale, questa è la produzione, questa è la

riproduzione, questa è la ricostruzione, vedete che questo tentativo di ricostruire il viola qui fallisce miseramente, anche se sembra esserci qualcosina. Qui le gambe, che qui non ci sono, vengono leggermente, proprio un'ombra, ricostruite rispetto alla riproduzione, e si intuisce che c'era dello scritto, però il livello di

diciamo, raggiungere la rete un livello ottimale per i parametri su un determinato disegno, a partire da un altro disegno tentare di ricostruire una riproduzione che però non esiste. Quindi in qualche modo fare una previsione all'indietro dello stato di un disegno a un dato momento. Allora, quello che chiaramente si fa nell'esperimento è si prendono due disegni di cui si hanno due riproduzioni note. Si apprende su un dataset, su un disegno, e si applica la rete sull'altro. Quindi abbiamo una diversa strategia per i dataset di addestramento e test. Il dataset di addestramento è preso dall'originale attuale di Montmeasure e da una sua riproduzione, e il dataset di test è preso dall'originale attuale Ruins of Montmeasure. Cosa hanno in comune questi due disegni? Sono fatti nello stesso periodo, a distanza di pochi giorni o mesi, nell'88, credo, 1888, con le stesse tecniche. Quindi chiaramente troviamo in una situazione sperimentale in cui l'esperimento è ben definito. Diciamo, è difficile pensare che un esperimento fatto con immagini che distano nel tempo decenni o qualche decina d'anni, 5-10, possano dare risultati significativi, va provato. Allora, queste sono le due coppie, questo è Montmeasure 88, e da questo prendiamo l'immagine di addestramento, le sottoimmagini di addestramento, quindi addestriamo la rete su questo e poi la applichiamo a questa. Quindi nel momento in cui l'applichiamo sulle ruins, la rete non ha mai visto subimmagini di queste due foto. Quindi il test è abbastanza... Vi faccio notare che per motivi diciamo, che io non conosco, questa immagine è un po' più vivida, un po' più chiara di questa sotto. Diciamo, questa rappresenta, è un po' più scura, diciamo, c'è una tonalità. Adesso non so se la differenza era all'origine oppure si sono deteriorate in modo diverso. In ogni caso, la ricostruzione è meno scura, la produzione di Montmeasure è più luminosa della produzione di Ruiz o Montmeasure. I risultati della ricostruzione sono effettivamente abbastanza buoni nel fornire informazioni più chiare su linea e texture, e certamente potrebbe essere considerati come miglioramento rispetto all'originale attuale. Questo è il risultato. Qui ho l'originale, qui ho la riproduzione, questo è l'originale e questa è la ricostruzione della rete. Notate che le linee e il texture sono ben ricostruite, solamente questo prende dal dataset di addestramento il fatto che questo disegno è più chiaro di questo. E quindi, siccome ha preso in addestramento questa tonalità, riproduce diciamo, il livello di luminosità nel disegno originale. Però, come vedete, l'esperimento ha un buon risultato, veramente un buon risultato. Quindi io potrei tentare di ricostruire riproduzioni di disegni dell'anno 88, in cui si presume che Van Gogh usasse gli stessi materiali, stessa tecnica, e che poi nel tempo i disegni siano stati oggetto della luce dei parametri atmosferici più o meno nello stesso modo, per ricostruire delle immagini almeno al tempo in cui fu fatto questa riproduzione. Chiaro, perché più di così non posso fare. E qui ho allargato e si vede meglio la qualità della ricostruzione stessa.

Cioè, vedete qui, per esempio, questa zona qui è abbastanza ben ricostruita. L'unica cosa è la chiarezza. Ora, l'ultimo esperimento, e poi chiudiamo, è essenzialmente una previsione nel futuro. Cioè, io prendo l'originale, prendo la riproduzione, semplicemente in fase di addestramento cambio origine e destinazione. Mentre prima cercavo di trovare la X, che era qui in funzione di X', e quindi diciamo andavo da qui a qui, adesso faccio l'opposto. Cioè, supponendo di stare al tempo T con l'input X, cerco di far insegnare alla rete, di far apprendere alla rete la relazione di deterioramento che c'è tra il tempo T in cui ho x a x', e lo stesso sul dataset di test. Quindi, in qualche modo, nel momento in cui ricostruisco a partire dalla riproduzione, dovrei avere una ricostruzione che è uguale allo stato attuale dell'originale. Questo, ad esempio, è vecchia vigna con paesana, questa è la riproduzione, questa è l'originale, questa è la ricostruzione in avanti. Notate anche qui che il colore del tetto, mentre in ricostruzione all'indietro ritrovavamo l'arancio, l'arancione dell'originale, qui lo prevediamo ricostruito, lo ricostruiamo con lo stesso colore dell'originale. Beh, questo è abbastanza chiaro, se aveva imparato a ricostruire all'indietro, sa ricostruire abbastanza all'avanti. Queste sono le fontane, la fontana, e vedete dalla riproduzione, questo è l'originale, ricostruisco in maniera quasi identica, cioè direi identica, cioè è difficile trovare, forse leggermente più nitida questa immagine rispetto all'originale, ma bisogna farci molta attenzione, e questo è per il menu. E vedete che anche qui è più facile di prima, perché siccome il livello di degradazione è tale e importante dalla riproduzione all'originale, la ricostruzione lo impara perfettamente, tanto perfettamente che praticamente se qui riusciamo a intuire, anche se la foto ha una cattiva qualità, l'esistenza di linee, qui devo dire che è abbastanza difficile. Le conclusioni, arriviamo alla fine. È uno studio preliminare ma significativo verso la ricostruzione digitale delle opere d'arte in un contesto reale, del mondo reale. È un metodo che è facilmente integrabile con altre tecniche avanzate, strumentali, e ha un grande potenziale per miglioramenti. Chiaramente non è quello della ricostruzione di immagini, non è l'unico approccio che si ha a questi studi, ci sono studi strumentali di natura chimica, analisi a raggi X, eccetera, eccetera. Chiaramente queste tecniche possono dare informazioni, essere integrate con l'immagine. Per esempio, uno dei limiti dell'approccio è che le CNN encoder decoder minimizzano l'errore mediando su tutte le previsioni, le tre scale, e quindi naturalmente portando a output un po' levigati. Ora, la multiscala, dando un vantaggio, deve essere un po' più studiata dal livello di tecnica sperimentale. L'approccio multiscala causa un effetto di sfocatura, però potrebbero essere usati metodi basati su CNN per migliorare la risoluzione. Sono un po' quelli che vengono adesso pubblicizzati, no? Date una foto del vostro passato in cui si usava una risoluzione o addirittura foto analogiche leggermente sfocate con dei filtri digitali di intelligenza artificiale, riuscite a riprodurre la foto con una risoluzione ultra HD in qualche modo.

Ma quello che è importante, quello che vi dicevo, per migliorare le prestazioni nella ricostruzione, si può utilizzare dati di qualità superiore, come quelli ottenuti da spettri multipli o da fluorescenza raggi X. Nel disegno menu avete visto che le scritte sono completamente illeggibili da occhio umano. Però, per esempio, analizzando, studiando come si risponde il disegno menu a una tecnica d'analisi a spettri multipli o a raggi X, si possono in qualche modo, fra virgolette, leggere le linee che non riusciamo più a leggere nel visibile negli spettri di frequenza tipici di questi strumenti e dare quelli come informazione alla rete. Sia sull'originale sia sulla riproduzione. Quindi in qualche modo aumentando e migliorando le capacità di ricostruzione stessa. Poi è difficile allineare originale, attuale, riproduzione, però possono essere utilizzati dei metodi automatici intelligenti, molto efficaci, che sono presenti in letteratura. Quindi non inventarsi niente di nuovo, ma usare cose migliori. Con questo ultimo commento abbiamo chiuso anche il secondo punto della discussione e la seconda parte. Prima gli spunti di riflessione per il secondo argomento. Il primo è gli esperimenti delle immagini e dei disegni Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test, i cinque che vi ho presentati. Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti e quali sono le loro dimensioni in pixel? Il solito riepilogo degli spunti. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? Le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Gli esperimenti sulle immagini dei disegni di Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test? Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti presentati e quali sono le loro dimensioni in pixel? Con questo abbiamo concluso la lezione, che è la ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convoluzionali, la seconda parte della lezione. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e informazioni utili possono essere trovate nell'apposito spazio del sito d'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico, Archivio Storico Luce. Vediamo gli argomenti che tratteremo nella lezione. Il patrimonio dell'Archivio Luce, la commercializzazione del patrimonio. Il patrimonio dell'Archivio Luce. L'Istituto Luce nasce nel 1924 e inizia una produzione molto importante di documentari prima e poi di cinegiornali. Continua la sua produzione fino al 1945, anno in cui cade il fascismo. In quell'anno viene tolta la possibilità a Luce di produrre cinegiornali di informazione, ma continua nella sua produzione documentaristica. Altre società producono cinegiornali che negli anni 70, quando poi falliranno per l'avvento della televisione, verranno acquisiti da Luce stesso. Cinegiornali, documentari, materiali di repertorio e un grandissimo patrimonio fotografico formano il complesso di tutta la documentazione che è presente all'interno dell'Archivio Storico del Luce. L'Archivio Storico del Luce è composto da fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione. Sono tre tipologie di fondi diversi, tre tipologie di gestione diversa. La produzione, come dicevamo, è quella che realizza il Luce dal 24 al 45, successivamente solo per i documentari e per la parte fotografica dopo il 1945, ma poi ci sono grandi fondi acquisiti, fotografici in larghissima parte, ma anche cinematografici, e fondi in gestione, cioè fondi dati da società terze che danno a Luce la possibilità di conservare e mettere a disposizione i loro patrimoni sotto l'egida di determinati accordi. I diritti che sono alla base dei fondi di produzione. È la produzione di Istituto Luce, non soltanto i fondi storici costituiti da cinegiornali, documentari d'archivio e repertori non montati e fotografie, ma anche il materiale girato per le produzioni documentaristiche più recenti. Istituto Luce è il produttore originario. In questa tipologia di fondi, Istituto Luce può gestire in maniera assolutamente libera il fondo, fatte piccolissime eccezioni per quelle produzioni che al loro interno contengono contenuti di terzi, ma sono una piccolissima percentuale. Il Luce, produce appunto dal 1924 ad oggi, produzione documentaristica che nel corso del tempo è stata catalogata, conservata e viene resa pubblica sul portale di accesso, al sito, dell'archivio, archivioluce.com. Lo rivedremo successivamente. Fondi di acquisizione sono le acquisizioni avvenute in tempi più o meno recenti, prodotti da altre società. La produzione Incom ne è un esempio, così come la larghissima parte della produzione cinegiornalistica dal 1945 agli inizi degli anni 90. Larga parte del patrimonio fotografico è stato acquisito da agenzie e fotografi. Istituto Luce detiene il patrimonio concessione a titolo definitivo. Nei fondi di acquisizione non c'è una produzione diretta da parte del Luce, ma c'è l'acquisizione dei diritti da parte dei produttori originali. Il Luce, per scelta e per, diciamo, modalità di intervento sui fondi, acquisisce a titolo definitivo i fondi cinematografici e fotografici, lo fa sui fondi cinegiornalistici che vanno dal 45 agli anni 90, sui fondi fotografici in epoche anche molto più recenti e su tutto un patrimonio audiovisivo fatto anche di interviste, di contributi, di materiali non girati. I fondi di acquisizione hanno la possibilità di essere gestiti in maniera assimilabile a quella di produzione, anche se all'interno dei contratti di acquisizione possono essere inserite delle specifiche particolari. La più comune, sovente,

laddove sia in vita ancora l'autore o ci sia un accordo specifico con gli eredi, la possibilità di organizzare attività congiunte o dare un riconoscimento economico al produttore originario del fondo. I fondi in gestione ne fanno parte le produzioni audiovisive o fotografiche, la cui gestione è regolata da accordi di natura economica o istituzionale. Istituto Luce detiene il patrimonio per un periodo di tempo limitato e con limitazioni più o meno ampie. Di questi fondi in gestione fanno parte tutti quei fondi di cui il proprietario resta il titolare dei diritti e il Luce, per conto del proprietario e secondo un accordo definito, ne gestisce, ne conserva e ne cataloga, laddove richiesto, il materiale. Un esempio di questi fondi in gestione è quello concesso dall'Archivio Centrale di Stato a Istituto Luce, che attraverso un accordo definisce conservazione, digitalizzazione e messa a disposizione di terzi del patrimonio dell'Archivio Centrale di Stato. Un accordo simile è anche quello con Ansaldo, quindi in questi casi il Luce non è proprietario, ma ha mandato a gestire il fondo per conto del proprietario originale. Il patrimonio dell'Archivio Luce. Contenuti e supporti. Cinegiornali. Produzione cinematografica di attualità completamente in pellicola 35 mm. Il patrimonio ha conservato su copie negative, positive, intermedie, beta digitali, beta SP, pollici, file digitali, DPX. Questo è un corpo molto importante della produzione del Luce, i cinegiornali. I cinegiornali sono delle produzioni di informazione che partono nel 27, ma i primi cinegiornali conservati sono del 28 all'Istituto Luce, non sono arrivati, non sono pervenuti quelli dei primissimi anni. Si suddividono in cinegiornali sonori o muti, anzi prima muti, poi sonori. Nel 31 inizia il sonoro nel cinegiornale, c'è un breve periodo di sovrapposizione tra muto e sonoro perché le proiezioni che avvenivano nei cinema incontravano la tecnologia dei cinema stessi, quindi alcuni cinema non avevano ancora aggiornato la possibilità di mandare in sonoro i loro film e quindi venivano distribuite in quelle sale i cinegiornali muti. E le altre sale che invece avevano già la possibilità di mandare il suono in sala avevano in distribuzione i cinegiornali sonori. Abbiamo poi una serie di cinegiornali legati al periodo della guerra, sono informazione vera e propria, quindi piccoli avvenimenti molto brevi, trasversali nei contenuti, che toccano solitamente argomenti di politica interna, di politica estera, di sport, di colore, di costume, di moda. Chiaramente, lo dico diciamo, per chiarezza di informazioni, i cinegiornali, così come i documentari prodotti dal 24 al 45, sono prodotti di propaganda fascista, quindi all'interno, del contenuto dei cinegiornali e dei documentari c'è chiaramente un lavoro scelto e definito da parte della redazione di Istituto Luce di celebrare le gesta del fascismo. I supporti che sono, diciamo, su cui i cinegiornali sono stati trascritti nascono sostanzialmente in pellicola, quelli di produzione Luce fino al 45. La parte invece molto grande dei cinegiornali acquisiti dopo il 45 ha supporti vari che partono dalla pellicola, ma arrivano anche ai supporti analogici di più giovane generazione. Una cosa molto curiosa. Che nonostante negli anni 70, 80 ormai l'informazione
era diventata strettamente televisiva, quindi l'informazione passava per

la televisione, esisteva ancora la possibilità di vedere al cinema, prima della proiezione dei film, dei cinegiornali. Questa cosa via via si va rarificando, ma una piccola produzione di Milano continua in via sperimentale la produzione dei cinegiornali da mandare nei cinema milanesi tra l'86 e il 92. Quindi, in maniera molto curiosa, se fossimo nati nel 1992, se ci fossimo trovati nel 1992 in una sala cinematografica milanese, avremmo potuto vedere attraverso un cinegiornale, ad esempio, la pubblicità del Cornetto Algida piuttosto che il videoclip dei Duran Duran. Quindi una cosa molto particolare che non ci aspettiamo sia impressa su pellicola e che possa essere inserita all'interno di un cinegiornale. I documentari, produzione vastissima e tematica trasversale, che in base al periodo storico di produzione nasce su un supporto diverso. La conservazione, così come per i cinegiornali, è su supporti diversi. Quindi nascita del documentario e su supporti legati al periodo temporale in cui quel documentario viene prodotto. Chiaramente parliamo di pellicola in nitrato, poi in poliestere, ma poi abbiamo tutti i supporti analogici e successivamente quelli digitali. I supporti di conservazione anche qui cambiano a seconda dell'epoca di conservazione di quel documentario. Chiaramente si inizia una primissima digitalizzazione su supporti analogici per arrivare alla scansione, dei documentari e, andare a conservare in DPX, quindi su un server digitale, il singolo fotogramma di quel documentario. In una risoluzione 4K. Sono documentari che hanno una vastissima argomentazione, parlano di tantissimi argomenti, i più disparati, nascono come documentari di educazione, quindi con una finalità strettamente didattico-educativa, ma poi diventano documentari di narrazione, illustrazione, di celebrazione del fascismo prima, poi dei governi repubblicani dopo. Quindi c'è la possibilità all'interno del patrimonio dei documentari di poter vedere tantissimo dell'Italia, così come nei cinegiornali, tantissimo dell'Italia dagli anni 20 agli anni 80-90. I repertori. Si tratta di materiale grezzo senza un vero e proprio montaggio, come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. I repertori sono una parte residuale del patrimonio dell'Archivio del Luce, perché considerate che quando durante il fascismo venivano editati i cinegiornali e i documentari di regime, tutto quello che non veniva pubblicato, che non veniva montato e quindi ufficialmente autorizzato alla pubblicazione, veniva buttato, veniva distrutto. I repertori, quindi, sono sostanzialmente parte di materiale girato successivo al 1945, quando altre case di produzione iniziano a produrre cinegiornali e documentari. Sono materiali chiaramente che non hanno una colonna audio, quindi sono solamente materiali girati, quindi solamente scena, e anche qui, a seconda del periodo in cui si sono realizzati, hanno in larga parte, larghissima parte, nascono in pellicola e vengono conservati, come per il resto del patrimonio, sui supporti diversi a seconda delle epoche di conservazione. Interviste. Si tratta di girato grezzo o montato di interviste senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. Qui invece parliamo di acquisizioni. Acquisizioni a corpo di interviste realizzate sostanzialmente da produzioni cinematografiche che nel tempo hanno realizzato
grandi prodotti documentari.

documentaristici su vari argomenti e hanno ceduto a Luce tutta la parte di interviste girate e non montate, quindi il grezzo dell'intervista dal quale viene tratta poi l'intervista originaria, l'intervista diciamo definitiva. E sono anche loro conservate su supporti diversi a seconda dell'epoca di realizzazione, ma qui parliamo di anni 60, 70, 80, 90, e vengono conservati anche qui a seconda dell'epoca di conservazione su supporti diversi. Le fotografie, il patrimonio fotografico ha diverse origini, ma la tendenza di conservazione è il file digitale. Il patrimonio fotografico del Luce è composto di circa 5 milioni di fotografie, un numero gigantesco, in larghissima parte fatto di negativi. La prima parte in senso temporale è su lastre in vetro. Nel tempo le acquisizioni fatte nel corso del tempo, quindi acquisizioni fatte da agenzie di stampa, da fotografi, da autori, hanno diversificato un po' i supporti. La conservazione da parte del Luce del materiale fotografico, che anche qui avviene dopo una scansione del supporto originario, avviene su file digitale, stoccato in un server specifico. Una scheda sul periodo temporale. Come vedete, cinegiornali 1927-65-92, documentari 1924-80-2000, fotografie 1919-2010. I colori, dal blu più scuro al celeste, indicano l'intensità dei documenti presenti. Quindi i cinegiornali hanno una fortissima intensità dal 27 al 65 e dal 65 al 92 si rarefà la numerosità dei cinegiornali presenti. I documentari sono più rari, chiaramente, tra il 1900 e il 1924, si intensificano moltissimo tra il 24 e l'80 perché la produzione è massiva e si vanno a diventare più rari tra l'80 e il 2000. Questo non perché non ci sia produzione documentaristica in generale, ma perché i fondi conservati a Luce hanno quel tipo di limite temporale. Le fotografie invece hanno un'intensità molto variabile, ma comunque omogenea, tra il 19 e il 2010. Nel 2010, negli ultimi anni, ci sono tutti i fondi acquisiti recentemente. Uno spunto di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? E per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? Passiamo al secondo blocco, della lezione, la commercializzazione del patrimonio. Anche qui, come diciamo, abbiamo già visto in una precedente lezione, la commercializzazione del patrimonio si attua andando a identificare e valorizzare alcune variabili che sono alla base del materiale di repertorio. L'archivio valorizza e commercializza il proprio patrimonio attraverso attività eterogenee, portale archivioluce.com, attività didattiche, studio e ricerca, produzione documentaristica, organizzazione di eventi e mostre, commercializzazione del footage. L'attività di valorizzazione del Luce è un'attività che si svolge su più canali, sono canali paralleli, canali che si sovrappongono talvolta e nascono per la natura istituzionale che Istituto Luce ha. Istituto Luce è una società, ora Cinecittà,

città, una società per azioni, ma completamente partecipata dal pubblico, quindi per suo atto di indirizzo, oltre ad attuare una valorizzazione anche economica del proprio materiale di repertorio per andare a recuperare i costi di conservazione e digitalizzazione dei propri materiali, fa delle attività di tipo istituzionale e di diffusione culturale importanti. Sono attività eterogenee che andremo a specificare più avanti. Valorizzazione e commercializzazione dell'archivio, il portale d'accesso archivioluce.com. È uno strumento di ricerca, di promozione e comunicazione delle attività, svolge un'attività redazionale. Archivioluce.com è la prima porta d'ingresso all'interno dell'archivio storico. È un portale pubblicato in maniera straordinariamente anticipatoria rispetto agli altri archivi italiani e agli archivi mondiali ed europei, pubblicato all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio 2000. E la sua pubblicazione è stata preceduta da un'intensa e massiva attività di catalogazione. Pensate che nel 1999 si poteva navigare sul portale del Luce, che al tempo aveva un nome diverso, si poteva navigare su quel portale e andare in streaming con i primi video pubblicati, quindi con una connessione molto ridotta, ma con la possibilità comunque di poter accedere visivamente ai filmati. Nel corso del tempo la catalogazione ha consentito una pubblicazione sempre più massiva del materiale presente su archivioluce.com, che ha un potente strumento di ricerca al suo interno e consente, attraverso tutta la metadatazione fatta, di poter andare a ricercare, secondo determinate regole molto semplici da acquisire, tutto il patrimonio audiovisivo e fotografico che è stato catalogato e pubblicato online. È un'attività di promozione anche delle restanti attività che svolge il Luce, quindi è anche una vetrina per poter promuovere tutto quello che si fa con il patrimonio d'archivio, quindi mostre, eventi, occasioni speciali, si mettono in luce produzioni documentaristiche. E c'è un'intensa attività redazionale che cerca attraverso il confezionamento di notizie, di approfondimenti, di riutilizzare il materiale di repertorio per poter raccontare avvenimenti, ricorrenze, personaggi che attraverso il materiale di repertorio rivivono sul portale con articoli redazionali. Luce per la didattica.com. Progetti per le scuole di ogni ordine e grado, anche in accordo con le istituzioni di riferimento, progetti universitari, pubblicazioni editoriali. Questa attività, è un'attività che concerne specificatamente, il rapporto con scuole e università. Luce per la didattica.com è un portale di accesso alle attività specifiche per le scuole e per le università. Si fanno progetti di ricerca che possono approfondire dal punto di vista storico e scientifico la valenza del nostro patrimonio d'archivio e si mettono a disposizione i materiali per poter realizzare approfondimenti, studi, ricerche che possano, attraverso quel materiale d'archivio, avere una cogenza scientifica ancora più forte. E poi ci sono delle pubblicazioni editoriali che sono pubblicazioni che vengono realizzate e condivise in accordo con autori o direttamente da Istituto Luce su tematiche di approfondimento in ambito archivistico e catalografico. Produzione interna di documentari che valorizzino il materiale di repertorio. Un esempio, Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno,
Giovanna

storia di una voce di Chiara Ronchini. Un'altra attività di valorizzazione del materiale di repertorio è quella di inserire il materiale di repertorio all'interno di una produzione documentaristica. Due esempi di produzione interna, quindi produzione interna vuol dire che l'Istituto Luce realizza dalle riprese fino al montaggio finale, poi alla post-produzione, alla preparazione di tutti i materiali per la distribuzione, realizza completamente il documentario. Sono documentari che raccontano, che hanno tematiche molto diverse tra loro. In questo caso abbiamo due documentari, uno di Francesco Patierno tratto da un romanzo. Quindi diciamo non un romanzo ispirato ad una storia vera, quindi non ad un fatto storico specifico, ad un personaggio specifico, e nel secondo, Giovanna, Storia di una voce, è un documentario dedicato alla vita e al lavoro straordinario di Giovanna Marini, una cantante di musica popolare. Andremo a vedere velocemente due trailer.

Da mesi valutavo le altezze per scegliere un punto da cui buttarmi. Avevo cercato un'abitazione la cui distanza dal suolo fosse sufficiente a garantirmi la morte. Così, un pomeriggio dopo il mare, ho finto di voler accompagnare mia zia nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai. Mentre era chiusa in bagno a insaponarsi, sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi. Il mio bacino toccava la ringhiera. Sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata.

0: E prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi e ora ci hanno dato la libertà. Io mi ero messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto.
1: Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi
0: io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente. Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è un contatto dei più alti. La musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
2: Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
0: E allora ho pensato, io questa storia la voglio studiare.
3: Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È
0: Perché
3: tutto da
0: io ho voglia di
3: combattere, tutto da
0: raccontare.
3: discutere, non c'è niente da
0: E ti viene
3: salvare.
0: voglia di dire delle cose.
3: La sirena era alle 5.
4: Produzione in coproduzione, associazione dove il Luce apporta repertorio, servizi e contributi economici. La storia e il romanzo dello scandalo di Silvia Luzzi, Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Questa è un'altra modalità di valorizzazione del patrimonio di repertorio, viene valorizzato all'interno di accordi di coproduzione, associazione, quindi in questo caso l'Istituto Luce non realizza direttamente il documentario, c'è una produzione che realizza il documentario, ma è il materiale di repertorio o i servizi di post-produzione, ricerca, audio e video possono diventare una valorizzazione all'interno, un apporto contrattuale economico importante da parte del Luce. Questi sono due esempi di cui anche qui vedremo i trailer. La storia, chiaramente tratto

0: ispirato sul romanzo della Morante, e Profondo Argento, dedicato alla figura di Dario Argento.
1: Carina, carina, prese a dirle, e insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza, sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Quell'altro corpo ingordo, aspro e caldo, che la esplorava al centro della sua dolcezza materna, era in uno tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza. Era tutti i 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

Organizzazione, eventi e mostre. Fotografie e contenuti audiovisivi vengono utilizzati per la realizzazione di eventi culturali e mostre con o senza biglietto d'ingresso e spesso corredate da una pubblicazione editoriale. L'utilizzo del materiale di repertorio è sempre più comune all'interno di realizzazioni di eventi espositivi che Illuce realizza in maniera diretta. Lo ha sempre fatto, ma con un'attività molto più intensificata dal 2014 fino ai giorni nostri. È un altro modo di valorizzare, si fanno degli accordi con gli enti pubblici o privati che magari mettono a disposizione lo spazio e si fa diffusione culturale. Nella slide che segue, una breve, diciamo, alcune immagini delle mostre, di alcune delle mostre realizzate. Tra queste mostre troviamo un evento espositivo specifico realizzato dal videoartista Quagliola e utilizzato per la celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Luce, dove materiale d'archivio audiovisivo e fotografico è stato rielaborato digitalmente per creare all'interno del Teatro 18 di Cinecittà un teatro adatto alla realizzazione di scenografie virtuali con dei LED wall giganteschi per poter realizzare film a scenografia virtuale. È stato

organizzato un evento immersivo all'interno del quale la musica accompagnava la rielaborazione digitale e grafica di immagini di inizio secolo e del successivo Novecento. Il footage, metraggio, consiste in materiale grezzo, estratti o sequenze tratte da prodotti audiovisivi che diventano parte di nuovi prodotti audiovisivi ed editoriali. Ecco, il footage è l'utilizzazione, è un termine inglese che indica appunto il metraggio in piedi, che viene comunemente utilizzato per indicare l'estrazione da prodotti audiovisivi di brani e sequenze che vengono messe a disposizione per un riuso creativo o non creativo, ma di altra produzione audiovisiva. La cessione del footage avviene attraverso la concessione di una licenza d'uso che tiene conto delle seguenti variabili: modalità di utilizzo, forma documentale o footage, distribuzione, didattica, televisiva, home video, advertising, eccetera. Territori di sfruttamento, Italia, paesi multipli, mondo, durata della licenza, one shot, 1 anno, 5 anni, 30 anni o perpetuo, qualità dei materiali, low res, low resolution, standard, HD, 2K, 4K. Prodotto da realizzare, film, documentario, mostra, videoinstallazione, eccetera. Servizi, ricerca, selezione, invio elettronico. Il footage è la forma più diretta di sfruttamento economico del materiale d'archivio. È concessione a terzi che vogliano riutilizzarlo per varie finalità, della possibilità di farlo. Quindi attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione si definisce un valore economico. Quel valore economico dipende da quanto abbiamo poc'anzi visto nelle slide, dalla modalità di utilizzo. Il materiale di repertorio si può utilizzare attraverso lo sfruttamento del prodotto d'archivio per intero, ad esempio l'utilizzo di un documentario, la proiezione di un documentario, magari breve da 3 minuti, per promuovere o per celebrare un evento senza rielaborare quel contenuto ha una determinata modalità di sfruttamento. Mentre l'estrazione da quello stesso documentario che abbiamo preso ad esempio di 30 secondi, 20 secondi per il riuso all'interno di un nuovo prodotto definisce una licenza d'uso che deve avere delle caratteristiche specifiche. Queste caratteristiche specifiche individuano in entrambi i casi, sia del materiale usato in forma documentale che in footage, devono individuare il tipo di distribuzione o di diffusione che avrà quel prodotto, la qualità dei materiali con cui vengono concessi i repertori d'archivio. E si può andare da una bassa risoluzione fino ad una concessione in 4K, che è la risoluzione più alta al momento che l'archivio Luce è in grado di mettere a disposizione. Si individua la durata della licenza d'uso, i territori di sfruttamento e la tipologia del prodotto nel quale quel materiale di repertorio viene inserito. Chiaramente, se si sta realizzando un prodotto di fiction o se si sta realizzando un prodotto di contestualizzazione documentaristica, le modalità di messa a disposizione di quel materiale e il relativo costo di licenza d'uso sono diversi. Struttura della licenza luce. Progetto. Ogni licenza è legata ad un progetto specifico, contenuto della licenza, materiali e diritti di cui può disporre il licenziatario, limiti d'uso legati ai diritti insiti nel materiale e alle immagini.

La struttura della licenza di concessione di materiale a terzi di Istituto Luce è una struttura classica nella quale si individua il prodotto dove viene inserito il materiale di repertorio, si individuano i limiti e le garanzie per poter dare quel materiale di repertorio e la tipologia di sfruttamento che il licenziatario potrà avere, quindi quali sono i diritti che il licenziatario, di cui il licenziatario potrà disporre all'interno del proprio prodotto. Modalità di commercializzazione. Vendita per singolo prodotto o evento, accordi quadro con broadcaster, produttori seriali, convenzioni con enti e altre istituzioni. Convenzioni con categorie di produttori specifici. Il materiale di repertorio può essere venduto a seconda del tipo di prodotto o del tipo di produttore con cui si sta lavorando. Ci sono vendite per prodotti singoli o specifici, quindi il singolo documentario realizzato, il singolo film realizzato, oppure accordi con broadcaster, grandi broadcaster come possono essere Rai, Mediaset, La 7. O grandi produttori come, che realizzano nel corso di un periodo temporale predefinito un numero di prodotti ampio. Quindi gli accordi quadro che si fanno sono di tipo commerciale e chiaramente diventano accordi più vantaggiosi a parità di diritti e di tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato poco fa rispetto al singolo accordo, perché si gioca sulla quantità di materiale messo a disposizione piuttosto che sulla singola lavorazione fatta per un singolo prodotto. Ci sono poi accordi con enti e istituzioni, come dicevo prima, Istituto Luce è un ente pubblico, quindi ha nel proprio atto di indirizzo l'indicazione di realizzare accordi con enti pubblici per la diffusione culturale e della memoria, della cultura italiana. Convenzione per la produzione indipendente. Incentivare la produzione di contenuti all'utilizzo di materiale di repertorio. Ecco, in questa slide, è un, diciamo, esemplificativa del ruolo istituzionale di Istituto Luce. Qual è? Quello di agevolare, di incentivare l'utilizzo dei materiali di repertorio e realizza e stipula un accordo, diciamo un listino specifico per le produzioni indipendenti. Le produzioni indipendenti sono quelle produzioni che alle loro spalle non hanno un editore, una televisione, una forza grande che possa sostenere economicamente la realizzazione di quel prodotto, quindi vengono definiti produttori indipendenti e sulla base di determinate caratteristiche, quindi di poter detenere una quota importante, dello sfruttamento economico in Italia e nel mondo e hanno la possibilità di accedere al materiale di repertorio a dei prezzi che sono all'incirca un terzo rispetto al listino dei produttori non indipendenti. La convenzione vuole rafforzare il potere contrattuale del produttore indipendente sul mercato nazionale ed internazionale attraverso un canale di accesso agevolato ai materiali di repertorio, favorire il riuso creativo dei contenuti storici per stimolare la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione audiovisiva. E la convenzione, l'accordo per i produttori indipendenti, ha anche queste finalità. Vuole dare forza al produttore di poter portare sul tavolo delle coproduzioni internazionali una agevolazione ricevuta da una istituzione del proprio paese di provenienza e quindi rafforzare un po' il potere contrattuale nel momento in cui si vanno a fare degli accordi di coproduzione internazionale e dall'altra parte vuole stimolare, quindi abbassando il livello dei costi, il riuso creativo del materiale di repertorio per cercare di favorire anche, e ci sono stati molti esempi da questo punto di vista, una creazione e la sperimentazione

di nuovi linguaggi audiovisivi. Alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Quali tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un'impresa?

metà degli anni 60. E ancora, quale tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che il materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? La lezione termina qui. Grazie a tutti e vi ricordo che il materiale di approfondimento è presente all'interno del portale dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

Puoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo delle tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo all'interno della lezione. Il primo argomento, sarà quello della neuroplasticità, poi parleremo della stimolazione magnetica transcranica, della stimolazione elettrica transcranica e infine parleremo delle applicazioni cliniche, di queste, tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, partiamo con il primo argomento che è quello della neuroplasticità. Diamo già una definizione di neuroplasticità. La neuroplasticità può essere definita come la capacità intrinseca dell'encefalo di modificare la propria struttura e le proprie funzionalità a seconda dell'attività dei propri neuroni. Bene, questo concetto è fondamentale quando parliamo di tecniche di stimolazione cerebrale o di modulazione dell'attività cerebrale, tecniche non invasive appunto, perché fino a qualche decennio fa si riteneva che l'encefalo fosse strutturalmente, funzionalmente, diciamo un organo immodificabile, mentre invece le acquisizioni più recenti della ricerca scientifica ci hanno fatto pensare e stabilire con un certo grado di sicurezza che invece appunto il cervello è plastico e quindi può andare incontro a modificazioni sia strutturali che funzionali in funzione di attività, di lesioni cerebrali e via dicendo. Vediamo quali sono le situazioni in cui può verificarsi la neuroplasticità. Dunque, innanzitutto la neuroplasticità è correlata ai processi di sviluppo, quindi durante la fase di sviluppo il cervello va incontro appunto a modificazioni sia funzionali che strutturali, ma anche in funzione di stimoli ricevuti dall'ambiente esterno, quindi stimolando aree cerebrali, motorie o cognitive o sensoriali, queste aree, appunto, il funzionamento e anche la struttura, la morfologia di queste aree va incontro a processi plastici dovuti appunto alla stimolazione da parte dell'ambiente, ma anche lesioni organiche, quindi lesioni cerebrali sono in grado di ovviamente modificare la struttura del cervello. Dunque questo aspetto legato appunto alle lesioni organiche è duplice, mentre da un lato appunto una lesione cerebrale di natura traumatica o di natura cerebrovascolare o neurodegenerativa modifica in se stessa appunto la funzionalità delle aree che sono coinvolte in questa lesione, è vero anche che il cervello

livello è in grado di ristrutturare la funzionalità delle aree limitrofe alla lesione o di quelle che vengono definite omologhe, quindi nell'encefalo che non è, nella parte dell'encefalo che non è coinvolto dalla lesione cerebrale, e quindi c'è un processo appunto di riorganizzazione dell'attività dei neuroni e dell'attività sinaptica, per cui un processo appunto che viene definito di plasticità cerebrale. Dunque, la plasticità rappresenta il motore dell'evoluzione e consente al sistema nervoso di adattarsi alle pressioni ambientali e di superare le restrizioni imposte dal proprio genoma. Ovviamente l'essere umano si è evoluto nel corso dei millenni proprio grazie a questo fenomeno di neuroplasticità, quindi lo sviluppo di aree encefaliche che hanno permesso all'Homo sapiens di distinguersi rispetto a altre specie animali, ad esempio lo sviluppo dei lobi frontali, è dovuto appunto a fenomeni di neuroplasticità. Dunque, possiamo annoverare tre meccanismi coinvolti nella plasticità. Il primo è la modificabilità della trasmissione sinaptica, sia funzionale, quindi variazione della quantità del trasmettitore liberato, ma anche morfologica, quindi una modifica della struttura dell'elemento postsinaptico e o presinaptico. Quindi due aspetti, uno funzionale che è legato proprio alla chimica delle connessioni e quindi alla quantità del neurotrasmettitore che viene liberato, ma anche morfologica, quindi strutturale, con una modifica della struttura degli elementi postsinaptici o presinaptici. Bene. Il secondo meccanismo è quello che viene definito lo sprouting, cioè proliferazione di collaterali degli assoni con conseguente formazione di nuove sinapsi. Quindi appunto un fenomeno che consente al cervello di formare nuove connessioni tra neuroni in un fenomeno che viene appunto definito sprouting, che ovviamente ha la sua massima espressione durante la fase di sviluppo dell'essere umano. L'ultimo fenomeno è quello che viene definito neurogenesi, cioè la formazione di nuove cellule nervose da cellule staminali o cellule progenitrici, più attiva durante il neurosviluppo che nell'età adulta. Quindi la formazione proprio di nuovi neuroni, quindi della nascita di nuove cellule, diciamo che fanno a che vedere con il sistema nervoso centrale, che ovviamente è più presente durante lo sviluppo, ma è anche presente nell'età adulta, soprattutto in tre aree cerebrali. Dunque, la prima è quella del bulbo olfattivo, che in questa immagine di risonanza magnetica corrisponde grosso modo a questa area qui. La seconda area dove avvengono fenomeni di neurogenesi è l'ippocampo, quindi questa struttura del lobo temporale mediale, molto importante nei processi, per esempio, di apprendimento e di memoria. E la terza area è quella che che è, diciamo, a fianco ai ventricoli, che possiamo vedere in questa immagine alla nostra destra. Quindi tre aree dove anche durante l'età adulta, seppur in maniera ridotta, avvengono processi di nascita di nuovi neuroni. Bene, ora affrontiamo due fenomeni molto importanti che hanno a che vedere con la neuroplasticità. Il primo fenomeno è il long term potentiation o LTP, che consiste in un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra due neuroni, ottenuto stimolandoli in maniera sincrona. Quindi, stimolando appunto due neuroni in maniera sincrona, è possibile ottenere un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra questi due neuroni. Il secondo fenomeno, comunque legato al primo, è quello che può essere definito come long term depression, che è un fenomeno opposto alla long term potentiation e consiste nella diminuzione dell'efficacia di una sinapsi come conseguenza di un particolare tipo di stimolazione. Quindi la stimolazione può ottenere, si può, con la, attraverso la stimolazione si possono ottenere questi due fenomeni, sia il potenziamento a lungo termine che la long term depression, una diminuzione dell'efficacia di una sinapsi.
Bene, le modificazioni durevoli della sinapsi sono alla base della memorizzazione e dell'apprendimento perché consentono l'immagazzinamento delle informazioni, quindi le nuove informazioni possono essere immagazzinate all'interno dell'encefalo grazie a, a questi fenomeni di modificazioni durevoli dell'attività sinaptica. Ogni apprendimento è determinato da modificazioni nelle connessioni sinaptiche, quindi cambiamenti che coinvolgono i trasmettitori a livello sinaptico o cambiamenti che coinvolgono la modulazione da parte di un interneurone. Quindi due fenomeni legati in qualche modo, ma comunque indipendenti. Formazione ovviamente di nuove sinapsi e riarrangiamento delle connessioni sinaptiche. Quindi questi sono i fenomeni funzionali e strutturali che consentono l'apprendimento di nuove informazioni, quindi la memorizzazione appunto di nuove informazioni. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di definire il long term potentiation. Bene, passiamo al secondo argomento di questa lezione, cioè la stimolazione magnetica transcranica. Quindi entriamo nella prima tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva che sfrutta appunto le capacità plastiche dell'encefalo umano. Che cos'è la stimolazione magnetica transcranica? È una metodologia non invasiva che si basa sull'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale in grado di stimolare i tessuti nervosi del cervello per mezzo di un campo magnetico esterno. Quindi abbiamo appunto un campo magnetico esterno che produce l'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale che modula appunto l'attività elettrica del cervello. Bene, il macchinario è un macchinario abbastanza complesso, quello che si utilizza con questa tecnica è composto da una unità principale, il sistema di carica, uno o più condensatori per l'accumulo di energia e un interruttore di scarica e dalla bobina per la stimolazione. Come possiamo vedere in queste immagini, questa è quella che viene definita appunto l'unità principale e questa invece è la bobina per la stimolazione definita anche coil. Questo coil può avere una forma circolare o la forma di un 8. Vediamo come funziona questa tecnica. L'impulso del campo magnetico indotto attraversa lo scalpo e il cranio raggiungendo così il tessuto cerebrale sottostante, inducendo a sua volta una corrente elettrica secondaria all'interno del tessuto nervoso. Bene, come abbiamo detto, quindi questo campo magnetico che è generato all'interno della bobina, del coil, produce appunto una corrente elettrica all'interno del tessuto cerebrale, modulandone quindi l'attività. Quindi la stimolazione dell'area avviene per via transinaptica, cioè partendo dalle fibre più sottili per raggiungere quelle più grosse dei primi strati della corteccia. Quindi abbiamo appunto coil, quindi la bobina che viene posta sullo scalpo e questa genera appunto una stimolazione dell'area sottostante, un'area molto piccola in cui avviene appunto questa stimolazione per via appunto, come abbiamo detto, transinaptica. L'intensità della stimolazione deve tener conto della differente suscettibilità alla TMS, appunto, delle varie regioni corticali e anche di quelle tra i vari soggetti. Quindi non tutte le regioni corticali hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi e non tutte le persone hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi quando si deve settare l'intensità della stimolazione stessa bisogna tener conto ovviamente di questi due parametri, cioè della specifica sensibilità dell'area cerebrale che bisogna stimolare e anche della variabilità tra le persone, tra i soggetti. La regolazione deve essere fatta in base al caso utilizzando misure funzionali come la soglia della corteccia motoria. Quindi viene definita una soglia, e adesso vediamo come, che è appunto una soglia soggettiva. Ogni persona ha una sua soglia e questa si definisce stimolando la corteccia motoria. Quindi la stimolazione appunto della

corticoide viaggia lungo il tratto cortico-spinale e i motoneuroni periferici, risultando in una risposta del muscolo che può essere registrata come potenziale motorio evocato oppure MEP. Quindi viene appunto parte la stimolazione magnetica transcranica nell'area motoria, e questa produce una risposta di un muscolo, una risposta ovviamente involontaria che può essere registrata appunto attraverso i potenziali motori evocati. In qualche caso c'è anche proprio la contrazione del muscolo, una contrazione, ripeto, involontaria, indotta dalla stimolazione magnetica. Vedete, questo è l'apparato. In questa figura possiamo vedere appunto l'apparato, quindi la stimolazione della corteccia motoria, che appunto produce una risposta che è possibile rilevare attraverso l'elettromiografo. Solitamente questa risposta viene misurata nei muscoli della mano. Questa appunto viene definita come soglia motoria, e cioè l'intensità più bassa che è in grado di stimolare, di evocare una risposta motoria misurabile attraverso un elettromiografo. La TMS è dunque in grado di produrre cambiamenti della plasticità migliorando l'inibizione o l'eccitazione dei circuiti corticali. Quindi già qui introduciamo questo tema, per cui la stimolazione magnetica può essere in grado sia di eccitare che di inibire alcuni circuiti cerebrali specifici. Quali possono essere le applicazioni? Sono fondamentalmente di due tipi: quella che viene definita online, cioè durante lo svolgimento del compito, quindi noi possiamo stimolare una certa area cerebrale mentre chiediamo al soggetto di eseguire un compito, in modo da vedere come questa stimolazione produce una modificazione della risposta durante l'esecuzione stessa del compito, oppure offline, per indurre plasticità a lungo termine, quindi un treno di stimolazioni che possono produrre un long term depression oppure una long term potentiation, quindi effetti di plasticità a lungo termine. Quali sono i parametri da definire? Ad esempio la frequenza di stimolazione, quindi uno stimolo singolo oppure uno stimolo doppio o stimoli ripetitivi. Questi sono fondamentalmente tre dei parametri che vengono definiti, quindi se la stimolazione deve essere fatta con un impulso solo oppure con un doppio impulso oppure con un treno di impulsi a lungo nel tempo. Di nuovo, online verso offline, quindi durante l'esecuzione del compito oppure al di fuori dell'esecuzione del compito. Un altro parametro ovviamente è la intensità della stimolazione, che abbiamo detto essere ovviamente variabile in funzione dell'area cerebrale che viene stimolata e del soggetto che si vuole stimolare. La durata e la frequenza della stimolazione, quindi quanto deve durare la stimolazione e per quante volte deve essere protratta la stimolazione stessa. Il luogo e il tempo in cui stimolare, quindi dove e quando, questo è possibile definirlo utilizzando questa tecnica, quindi la TMS, in combinazione con altre tecniche come per esempio la risonanza magnetica funzionale o i potenziali evocati elettrocorrelati. La localizzazione dell'area di stimolazione, anche questo il modo preciso in cui riuscire a capire qual è l'area che deve essere stimolata, a questo ci si arriva utilizzando la TMS in combinazione ad esempio con la risonanza magnetica strutturale, che ci permette di essere abbastanza certi su qual è l'area cerebrale che deve essere stimolata. La sicurezza, ovviamente, stiamo parlando di una tecnica non invasiva che comunque induce una corrente elettrica all'interno dei circuiti cerebrali, per cui vanno definiti alcuni parametri di sicurezza. Esistono dei protocolli, ovviamente, ai quali bisogna fare affidamento, che definiscono appunto quali sono questi parametri di sicurezza da adottare durante i processi di stimolazione attraverso la TMS. Dunque, vediamo quali sono i vantaggi di questa tecnica. Un vantaggio è che è replicabile,

ripetibile nello stesso soggetto e in soggetti diversi con lo stesso paradigma, quindi utilizzando gli stessi parametri di stimolazione, noi possiamo ripetere questo processo sia sullo stesso soggetto che tra diversi soggetti, utilizzando esattamente gli stessi parametri fisici di stimolazione. Ha una buona risoluzione spaziale e temporale. La risoluzione spaziale è nell'arco del grosso modo del centimetro quadrato, quindi si riesce a essere abbastanza precisi dal punto di vista anatomico, ripeto, soprattutto se questa tecnica viene utilizzata in combinazione con tecniche di localizzazione cerebrale ad alta risoluzione, come ad esempio la risonanza magnetica strutturale, ma anche una buona risoluzione temporale, perché è possibile definire con grande precisione i tempi in cui la stimolazione deve aver luogo. Di nuovo, in combinazione con tecniche di neuroimaging, fornisce un quadro completo delle informazioni neurofisiologiche. Quindi, dal momento che le tecniche di neuroimaging non sono in grado in maniera precisa di definire i processi plastici neurofisiologici all'interno del cervello, utilizzare queste tecniche in combinazione con la stimolazione magnetica transcranica ci permette appunto di avere un quadro completo sulle informazioni neurofisiologiche di un soggetto. Quali sono invece gli svantaggi di questa tecnica? Possono essere stimolate soltanto regioni a livello superficiale, quindi la TMS non permette di fare stimolazioni profonde all'interno del cervello, perché la stimolazione appunto è soltanto superficiale. Può essere fastidiosa per alcuni soggetti, ci sono persone più sensibili a questo tipo di stimolazione. E ci sono alcuni rischi legati al suo utilizzo e anche alcuni aspetti etici legati appunto alla possibilità di stimolare una funzione di base, che è quella, la funzione cerebrale, e quindi questo porta alcuni problemi di natura etica appunto legata alla modulazione dell'attività cerebrale. Bene. Come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, possiamo chiedere di definire i vantaggi e gli svantaggi relativi all'utilizzo della TMS. Benissimo, passiamo ora al terzo argomento di questa lezione, e cioè la stimolazione elettrica transcranica, cioè un'altra tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva, basata su concetti un pochino diversi rispetto a quelli della stimolazione magnetica transcranica, e vediamo quali sono appunto i limiti, i vantaggi di utilizzare questa tecnica. Prima però facciamo un breve excursus storico che ci serve a capire come si è evoluta questa tecnica. Dunque, già nel 43-48 a.C. Scrobonius Largus osservava una diminuzione del dolore legato all'emicrania tramite il posizionamento di una torpedine sullo scalpo del paziente, quindi di un animale marino in grado di produrre delle correnti elettriche. Questa è un po' la prima volta nella storia umana in cui si inizia a capire che l'attività elettrica, cioè una stimolazione elettrica dell'encefalo, poteva produrre degli effetti benefici, soprattutto in pazienti con emicrania. Successivamente, già nel 1804, Giovanni Aldini riporta il successo del trattamento della depressione tramite l'applicazione di correnti galvaniche sulla testa dei pazienti. Questo anche è una delle prime descrizioni di come una stimolazione elettrica fosse in grado di migliorare alcuni aspetti del comportamento, in questo caso di difficoltà di natura affettiva, appunto la depressione. Quindi già inizia nel 1800 a esserci le prime evidenze rispetto a come una stimolazione elettrica è in grado di produrre un beneficio in pazienti con depressione. E in effetti il periodo tra il 1870 e il 1920 viene definito come l'età d'oro della elettroterapia in America e in Europa, e quindi la possibilità appunto di intervenire su alcune problematiche, soprattutto di nuovo appunto la depressione, attraverso delle tecniche di stimolazione elettrica dell'encefalo.

Bene, nel 2000 è stato pubblicato il primo lavoro in cui si definisce i cambiamenti di eccitabilità della corteccia motoria umana attraverso delle stimolazioni di corrente diretta transcranica molto deboli, che sono appunto però in grado di modificare l'eccitabilità della corteccia motoria. Quindi la prima descrizione di come l'attività elettrica a bassa intensità è in grado di stimolare processi diciamo di plasticità cerebrale anche se transitori. Bene, questo è il primo lavoro descritto, quindi nel 2000. Che cos'è la stimolazione transcranica con correnti diretti o Transcranial Direct Current Stimulation o TDCS, abbreviando ovviamente con l'acronimo, consiste nell'applicazione sullo scalpo di elettrodi eroganti una corrente continua di bassa intensità, solitamente tra 1 e 2 mA, quindi una bassa intensità di corrente diretta che è in grado di appunto modulare l'attività cerebrale. Dunque, l'apparecchiatura è quella che possiamo vedere in questa immagine, quindi due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano un circuito chiuso e un dispositivo a batteria in grado di fornire un flusso di corrente costante in maniera continua. Possiamo vedere qui, questo è il dispositivo a batteria che appunto fornisce il flusso di corrente in maniera continua e questo è il piccolo apparato che viene montato sullo scalpo del soggetto con i due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano appunto un circuito chiuso e che possono essere applicati sullo scalpo del soggetto attraverso insomma, dei piccoli caschetti o delle strisce che possono appunto attraverso le quali è possibile mantenere in situ i due elettrodi. Bene, questi elettrodi vengono solitamente posizionati secondo il sistema di riferimento internazionale 1020 che viene utilizzato molto negli studi di elettroencefalografia e che prendono come punti di riferimento il nasion e l'inion. Il nasion è diciamo quella depressione ossea che si trova tra l'osso frontale e il naso, mentre l'inion invece è quella parte posteriore del cranio dove c'è una piccola protuberanza che viene appunto definito inion. Inion e nasion sono i due punti di repere del nostro cranio di questo sistema di riferimento internazionale che viene appunto definito il sistema di riferimento 1020. Quindi la corrente induce cambiamenti nell'attività elettrica dei neuroni modificandone l'efficienza sinaptica. Appunto, questa stimolazione attraverso un'attività elettrica di bassa intensità produce una modificazione dell'attività elettrica dei neuroni perché appunto induce fenomeni di plasticità, di neuroplasticità, modificando appunto l'efficienza sinaptica dei circuiti che vengono stimolati. In funzione della polarità, la stimolazione può depolarizzare, quindi TDCS anodica, o iperpolarizzare, appunto TDCS catodica, il potenziale di membrana. Quindi è possibile ottenere come vedremo nella diapositiva successiva, è possibile ottenere due fenomeni, sia eccitazione che inibizione dell'attività cerebrale. Vediamolo più nel dettaglio. Bene, mentre una stimolazione anodica produce una depolarizzazione, quindi un aumento della eccitabilità neuronale e quindi una facilitazione comportamentale, quella catodica invece produce una iperpolarizzazione e quindi una diminuzione dell'eccitabilità neuronale e una inibizione del comportamento. Quindi attraverso questi due tipi diversi di stimolazione anodica o catodica noi possiamo produrre una eccitabilità nel caso della stimolazione anodica oppure una inibizione, come nel caso della stimolazione catodica, della eccitabilità dei circuiti cerebrali che noi stiamo stimolando.

Dunque, gli effetti della stimolazione singola possono durare per oltre 30 minuti dalla fine della stimolazione stessa, quindi questo l'effetto si protrae nel tempo e una singola stimolazione può appunto produrre effetti fino a 30 minuti. È possibile aumentare la durata con applicazioni ripetute. Quindi la finestra temporale in cui dura la modulazione dell'attività cerebrale può essere modificata aumentando la frequenza delle applicazioni di stimolazione concorrente diretta. Quali sono i vantaggi della TDCS? Gli effetti sono durevoli, abbiamo detto possono essere prolungati attraverso l'aumento della frequenza dei treni di stimolazione. È un'apparecchiatura a basso costo rispetto alla stimolazione magnetica transcranica, l'apparecchiatura ha un costo relativamente basso e aggiungerei anche che è una strumentazione molto più portatile. Come abbiamo visto nell'immagine, l'apparecchiatura che fornisce la stimolazione ha delle dimensioni ridotte e può essere portata in giro, mentre invece l'apparecchiatura della stimolazione magnetica transcranica è molto ingombrante, deve essere fissa appunto in un posto, in una stanza e non può essere portata in giro, quindi basso costo e alta portabilità. Ed ha un basso rischio di eventi avversi. Gli eventi avversi sono davvero poco frequenti con questa tecnica di stimolazione. Gli svantaggi invece sono quelli relativi alla scarsa risoluzione spaziale e temporale. Come abbiamo visto, i due poli con cui si stimola il paziente attraverso la TDCS non permettono una localizzazione del fenomeno di stimolazione molto precisa, sono appunto solitamente molto grandi, per cui non è possibile stabilire con certezza qual è l'area cerebrale specifica ovviamente stimolata, e anche una scarsa risoluzione temporale. Una limitazione alle aree corticali superficiali, anche questo tipo di tecnica non permette una stimolazione di aree cerebrali profonde. E come ultimo svantaggio può provocare delle emicranie transitorie, soprattutto in persone che hanno un'elevata sensibilità a questo genere di stimolazione, che possono andare incontro a fenomeni di emicrania del tutto transitoria. Bene, come spunto di riflessione per questa terza parte di lezione possiamo chiedere di indicare la differenza tra la stimolazione anodica e la stimolazione catodica. Bene, entriamo ora nell'ultima parte di questa lezione, vediamo un po' quali sono le applicazioni cliniche di queste due tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Ora, prima di vedere qualche esempio di applicazione clinica, dobbiamo dire però che queste due tecniche ancora, per quanto riguarda l'attività cognitiva, non sono state approvate come tecniche con evidenza fortissima per l'applicazione clinica vera e propria, cioè nell'attività clinica quotidiana. Ma ad esempio la TDCS è stata approvata, la tecnica di stimolazione cerebrale con correnti continue, è stata approvata dall'FDA, quindi dall'organo americano che stabilisce appunto la sicurezza di procedure sia farmacologiche ma anche di stimolazione cerebrale, è stata approvata per soltanto alcune patologie come ad esempio la depressione farmacoresistente. Queste due tecniche, ci sono diverse evidenze scientifiche, adesso vediamo quali, sono in grado di produrre cambiamenti nell'attività cognitiva, ma non sono ancora una pratica clinica quotidiana. Vediamo quali sono state le applicazioni, le evidenze scientifiche delle applicazioni cliniche di queste due tecniche, e partiamo con la stimolazione magnetica transcranica. Bene, in questo articolo che è stato pubblicato sulla rivista prestigiosa Neurology, diciamo la stimolazione con la stimolazione magnetica transcranica è stata applicata all'emisfero sinistro di pazienti con una lesione destra e una eminegligenza spaziale unilaterale, e questo treno di impulsi di stimolazione magnetica è stato in grado di produrre

produrre un cambiamento nella risposta comportamentale di questi pazienti. Possiamo vedere in questo grafico, ad esempio, questo è il punteggio in una batteria che valuta appunto le capacità di esplorazione visuo-spaziale. Come possiamo vedere, i pazienti che hanno fatto una stimolazione vera e propria hanno avuto un cambiamento tra il prima e il dopo la stimolazione molto significativo rispetto ai pazienti che hanno fatto invece una stimolazione che viene definita sham. Dunque, la stimolazione sham è una stimolazione finta in cui il coil viene posto verso l'alto e quindi il paziente ha la stessa sensazione del paziente che viene invece sottoposto alla stimolazione vera e propria, tuttavia il campo magnetico è diretto verso l'alto e quindi non è in grado di produrre alcun cambiamento all'interno dell'attività cerebrale. Bene, in questo altro lavoro invece, questo è un lavoro con un approccio metodologico che viene definito crossover, quindi pazienti con una malattia di Alzheimer in fase prodromica sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica ripetitiva in un'area che è stata definita attraverso indagini di risonanza magnetica sia funzionale che strutturale, come essere il precuneo, quindi un'area posteriore localizzata in questa area qui del cervello. Quindi la stimolazione per 2 settimane, una vera stimolazione in un gruppo di pazienti, e poi lo stesso gruppo di pazienti ha fatto una stimolazione, quella che viene definita appunto sham, quindi una stimolazione non reale, con una pausa di 2 settimane tra la stimolazione vera e la stimolazione sham. Bene, questo apparato metodologico ha permesso di stabilire migliori prestazioni in compiti di apprendimento verbale in pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale. Come possiamo vedere qui, tra il pre e il post, nei pazienti con una stimolazione vera e propria e non con la stimolazione sham, possiamo osservare un cambiamento, un miglioramento delle prestazioni in un compito di apprendimento verbale, quindi di memoria verbale a lungo termine. Quindi la stimolazione del precuneo è in grado, in pazienti con Alzheimer in fase iniziale, di modificare le prestazioni in compiti di memoria a lungo termine verbale. Un altro lavoro invece ha permesso di stabilire come in pazienti con demenza frontotemporale la 10 sessioni di stimolazione bilaterale della corteccia prefrontale dorsolaterale hanno indotto un decremento dei disordini cognitivi. Quindi come possiamo vedere in questa diapositiva, tra il prima e il dopo, in questi pazienti con demenza frontotemporale, quindi la stimolazione della corteccia dorsolaterale prefrontale è riuscita a indurre un cambiamento in diverse capacità cognitive, come le capacità di astrazione, quindi di funzioni esecutive, e il punteggio totale nella batteria, che è in grado di valutare aspetti generali dell'attività cognitiva di questi pazienti. Questo invece è un lavoro in cui sono stati coinvolti pazienti con afasia successiva a una lesione cerebrale di natura vascolare, e a questi pazienti sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica dell'area di Broca per circa un mese. Bene, i risultati hanno messo in luce come la stimolazione è stata in grado di produrre un effetto benefico in una serie di attività linguistiche, di comprensione di linguaggio spontaneo e punteggi globali del linguaggio, sia nell'immediato che a distanza di un mese. Quindi effetti anche a lungo termine in processi di natura linguistica. Bene, passiamo invece alla stimolazione cerebrale elettrica. Questo è un lavoro in cui pazienti con malattia di Alzheimer sono stati sottoposti a una stimolazione bilaterale anodica, catodica e sham della corteccia temporoparietale in pazienti con appunto malattia di Alzheimer. Da questi risultati possiamo vedere in questa diapositiva, in questa immagine, la stimolazione anodica è stata in grado di, rispetto alla

scemmia alla catodica, è stata in grado di produrre un cambiamento nel numero di risposte corrette in un compito di memoria, di riconoscimento in questi pazienti. In questo lavoro invece, sempre svolto con pazienti con malattia di Alzheimer, è stato appunto stabilito come è possibile ottenere un miglioramento abbastanza prolungato nel tempo delle prestazioni di memoria visiva, sempre appunto in pazienti con malattia di Alzheimer. Bene, i risultati, questi li possiamo vedere riassunti in questa immagine, hanno messo in luce come la stimolazione appunto anodica sia in grado di produrre un aumento delle risposte rispetto alla stimolazione sham, quindi alla stimolazione non reale. Bene, in questo lavoro invece sono stati trattati con stimolazione elettrica pazienti con afasia, con disturbi del linguaggio. Questa stimolazione dell'area di Broca anodica e una stimolazione invece catodica controlesionale, quindi nell'area cerebrale omologa a quella rispetto alla lesione, ha prodotto in questo lavoro un miglioramento delle capacità linguistiche dei pazienti, ma anche un miglioramento, come possiamo vedere da questa immagine, della connettività funzionale in questi pazienti. Quindi non soltanto un cambiamento comportamentale, ma anche un cambiamento nella connettività, un miglioramento della connettività cerebrale nei pazienti a cui che sono stati sottoposti a questo tipo di stimolazione non invasiva. Questo invece è un lavoro svolto con ragazzi con disturbi, con insomma, ragazzi iperattivi, con ADHD, in cui i pazienti stessi sono stati sottoposti a una stimolazione anodica della corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra e una stimolazione invece catodica della stessa corteccia nello stesso emisfero. Bene, questo tipo di stimolazione è stata in grado di produrre un miglioramento nel controllo inibitorio di questi pazienti. Lo possiamo vedere da questa diapositiva come nel test di Stroop, che è un test molto classico per valutare le capacità di inibizione, si osserva un cambiamento significativo della prestazione dopo la stimolazione, così come nelle prove di memoria di lavoro e nelle prove di flessibilità cognitiva. Quindi, insomma, un miglioramento generale di alcune capacità cognitive in questa tipologia di pazienti. Bene, come spunto di riflessione per questa parte, ultima parte di lezione, possiamo chiedere se è possibile modulare la performance cognitiva in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di definire il long-term potentiation, di definire vantaggi e svantaggi relativi all'utilizzo della TMS, di indicare la differenza tra stimolazione anodica e catodica nella DTCS e se è possibile modulare le performance cognitive in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e riferimenti bibliografici vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia.

scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Mente e comportamento sociale. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti: la cognizione sociale, la formazione di prime impressioni, le relazioni interpersonali, rapporti e relazioni importanti, aspetti socioculturali e prospettive evolutive, comportamento prosociale, aiutare gli altri, empatia e altruismo. Si può aumentare il comportamento prosociale? La cognizione sociale è un insieme di processi mentali che permettono di capire gli altri individui. La cognizione sociale è tra le funzioni cognitive sicuramente la più elevata. Che vuol dire? Che è una funzione cognitiva di alto livello. È una funzione cognitiva che in realtà non è unitaria, ma richiede il coinvolgimento di differenti abilità. È un insieme di abilità necessarie per stabilire delle relazioni all'interno della società di appartenenza. Senza cognizione sociale l'uomo non sarebbe in grado di interagire in maniera produttiva, attiva, funzionale con gli altri esseri umani. Essa racchiude tutte quelle abilità e conoscenze che ci permettono di capire noi stessi e gli altri. Per cognizione sociale quindi si intende un insieme di capacità, di abilità, di funzioni cognitive che consentono all'individuo non solo l'introspezione, quindi la capacità di comprendere se stesso, le proprie emozioni, i propri comportamenti, ma anche la capacità di leggere queste stesse cose negli altri, di conseguenza di regolare il proprio comportamento in funzione di quello che è la reazione dell'altra persona. Quindi la cognizione sociale è essenziale per lo stabilire e per il buon mantenimento delle relazioni sociali. La cognizione sociale si occupa dello studio scientifico, dei processi attraverso cui le persone acquisiscono informazioni dall'ambiente, le interpretano, le immagazzinano in memoria e le recuperano da esse, al fine di comprendere sia il proprio mondo sociale che loro stesse e organizzare di conseguenza i propri comportamenti. Quindi la cognizione sociale si occupa di studiare differenti aspetti comportamentali. Come potete vedere da questa diapositiva, le funzioni cognitive sottese ad una buona cognizione sociale sono tante e gli studi scientifici che si sono concentrati sulla cognizione sociale di volta in volta hanno indagato i differenti aspetti che possono essere separabili, ma possono anche essere analizzati in maniera unitaria, di come il contesto sociale influenzi le prestazioni cognitive. Chiaramente, parlando di cognizione sociale, ci sono due elementi in campo, da un lato l'individuo, dall'altro la società. Gli studi che si occupano di studiare la cognizione sociale, da un lato si sono occupati delle reazioni individuali, dall'altro però si occupano di studiare come l'ambiente influenza queste reazioni, quindi qual è l'impatto dell'ambiente sulle capacità relazionali dell'individuo. I diversi aspetti della cognizione sociale. Teoria della mente. Cos'è la teoria della mente? La teoria della mente è la capacità che abbiamo di mentalizzare, cioè la capacità che abbiamo di comprendere le intenzioni altrui attraverso dei segnali che sono dei segnali corporei, fondamentalmente passano attraverso lo sguardo. Lo sguardo è importantissimo nelle relazioni sociali. Attraverso lo sguardo scattano tutta una serie di meccanismi anche di affiliazione. Pensate ad esempio lo sguardo di un bambino e di una madre, no? Attraverso quello sguardo privo della componente

verbale passa a un mondo di comunicazione, ad un mondo di interazione sociale. La teoria della mente è un'abilità cognitiva che si sviluppa nel corso del tempo. Anche i bambini molto piccoli cominciano a sviluppare una propria teoria della mente. Questa poi diventa completa con la, con il raggiungimento delle complete capacità cognitive intorno, alla prepubertà, intorno ai 10-12 anni. La teoria della mente è quella cosa che ci consente quindi di comprendere il comportamento e le intenzioni altrui e di regolare il nostro comportamento in funzione di quel comportamento osservato. Chiaramente la teoria della mente la usiamo costantemente, non ci rendiamo conto quando interagiamo con l'altro, nel momento in cui adattiamo il nostro comportamento alle risposte dell'altro, stiamo di fatto utilizzando degli aspetti di cognizione sociale, inclusa la teoria della mente. Decision making. Un altro aspetto della cognizione sociale riguarda il prendere decisioni. Prendiamo decisioni continuamente, anche quando non siamo consapevoli di questo. Qualunque tipo di comportamento mettiamo in atto implica un decision making alla base. Decidiamo di salutare una persona? Non è semplicemente cortesia, è una presa di decisione. Decidiamo di evitare lo sguardo di un'altra persona, abbiamo preso una decisione in tal senso. Quindi il decision making è alla base della relazione sociale. Riconoscimento delle emozioni. Chiaramente tutto l'aspetto emozionale è assolutamente prioritario quando si parla di relazioni sociali. Tutte le relazioni sociali implicano delle emozioni. Che tipo di processi però emotivi? Non solo il provare emozioni, quindi il soggetto che prova un'emozione nei confronti di un'altra persona, ma anche la capacità di riconoscere in maniera corretta le emozioni lette sul volto altrui e regolare quindi il comportamento proprio in relazione a questo. La capacità di riconoscere le emozioni implica anche un'ulteriore abilità, quella di etichettarle in maniera corretta, quindi riconoscerle ed etichettarle, dargli il nome giusto. Questo consente all'individuo di adottare un comportamento che sia consono rispetto all'emozione osservata o percepita. Empatia. Un aspetto importantissimo della cognizione sociale è l'empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni altrui. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire riuscire a comprendere dal punto di vista profondo emotivo il punto di vista altrui. Quindi riuscire ad entrare in sintonia emozionale profonda con l'altro. L'empatia è alla base dei processi di attaccamento e alla base dei processi di affiliazione. L'empatia è stata studiata moltissimo non solo nell'essere umano ma anche in primati inferiori come ad esempio gli studi sulle scimmie. Rizzolatti ha fatto tutta una serie di studi importanti sulle scimmie andando a documentare il circuito dell'empatia, cioè il fatto che esistono dei neuroni specifici definiti neuroni specchio nel cervello che hanno il ruolo di consentire all'individuo di provare empatia per l'altra persona. Questi neuroni specchio sono stati documentati nella scimmia, ma sono stati documentati più o meno, all'interno di circuiti simili anche nell'essere umano. Quindi esiste proprio un circuito specifico che ha a che fare con la capacità che abbiamo di dimostrare empatia e provare empatia nei confronti dell'altro. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è la cognizione sociale? Passiamo ad un nuovo argomento, la formazione di prime impressioni. In una frazione di secondo siamo capaci di formarci una prima impressione sulle persone che incontriamo per la prima volta. Questo non è un comportamento banale, noi riusciamo ad avere una prima impressione sull'altro a un primo sguardo. Non abbiamo bisogno di tanto tempo per farci un'idea di chi abbiamo davanti, ma basta veramente uno sguardo di pochissimi secondi per formarci una idea della persona con cui stiamo interagendo, una prima impressione. Questa prima impressione, in realtà, seppur rapidissima, è una sorta di macigno cognitivo che noi ci portiamo dentro, perché poi è molto difficile cambiare la prima impressione nel corso della relazione. Se ci accorgiamo che questa prima impressione è sbagliata, è stata soggetta a dei bias di qualunque tipo, poi sarà molto difficile riuscire a cambiare la nostra opinione su quell'altra persona, perché la prima impressione è qualcosa di molto radicato nella mente.
Questa capacità sembra legata a un meccanismo che si è evoluto per difenderci dai nemici e approcciarci a persone di cui ci si può

affidare, capacità che ha un ruolo adattivo per la sopravvivenza. Il motivo per cui la prima impressione è così importante e si radica così tanto nella mente e nell'individuo è un motivo di tipo evolutivo. La prima impressione serve a far sì che l'individuo capisca se l'altro può essere o meno una minaccia, può costituire o meno un pericolo. E proprio perché la natura ha fatto sì che l'individuo si evolvesse cercando di preservare se stesso e la specie, ha dato grande importanza a questo meccanismo cognitivo. La prima impressione è quella cosa che ci consente eventualmente di metterci in salvo da un eventuale pericolo che potrebbe minacciare la nostra esistenza e la sopravvivenza della specie. Studi di Alexander Tondorov hanno mostrato come formiamo delle impressioni su dimensioni quali bellezza, piacevolezza, fiducia, aggressività. Ogni qualvolta interagiamo con un'altra persona, le caratteristiche, le qualità di bellezza, aggressività, fiducia, piacevolezza, pericolosità sono quelle qualità che scatenano in noi una prima impressione, scatenano in noi un giudizio, una formazione di un giudizio di prima impressione. Quindi queste sono le qualità che vengono utilizzate dalla mente umana per formare un giudizio sull'altro. In un esperimento ad alcuni partecipanti venivano mostrate immagini di volti sconosciuti per solo 100 millisecondi, ad altri per un tempo di 500 millisecondi e altri ancora per 1000 millisecondi. E infine un gruppo poteva guardare le immagini per il tempo che voleva. In questo setting sperimentale si sta cercando di capire se le prime impressioni dipendono dalla esposizione, dal tempo di esposizione ad un eventuale stimolo. I risultati hanno mostrato che i giudizi sulla fiducia non cambiavano in base al tempo di esposizione delle immagini. Questo è un risultato particolarmente importante. Non importa l'esposizione ad un tempo più o meno lungo. Il giudizio, il primo giudizio, la prima impressione sull'altra persona veniva fatta immediatamente. Cioè l'accuratezza della prima impressione nelle varie foto fatti dai tre gruppi di partecipanti, anzi dai quattro gruppi di partecipanti, quelli a 100, quelli a 500, quelli a 1000 millisecondi e quelli a tempo indefinito, il livello di accuratezza era identico, non cambiava. Questo significa che la prima impressione è indipendente dal tempo, cioè vuol dire che siamo in grado di formarci una prima impressione, anche accurata, nell'arco di pochissime frazioni di secondi. Basta pochissimo tempo affinché ci formiamo una prima impressione. Appunto, il motivo di questo è di tipo evolutivo, per quello che si diceva prima, perché la prima impressione ha una funzione di ordine protettivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si formano le prime impressioni? Le relazioni interpersonali. La psicologia e più recentemente anche le neuroscienze affettive e sociali hanno cercato di capire quali sono i meccanismi di scelta fra le persone e i sentimenti che le legano. L'essere umano è sicuramente un animale sociale. È un animale sociale che ben presto nel corso della sua storia evolutiva è sceso dagli alberi, è entrato nelle caverne, ha costituito delle comunità. Queste comunità però sono state delle comunità ovviamente i vari membri della comunità hanno anche operato delle scelte relazionali, hanno formato dei gruppi affiliativi in base a dei principi di scelta. Come avviene questa scelta? Come scegliamo il nostro partner? Come scegliamo la persona con cui stabilire una relazione? Allora, le neuroscienze sociali hanno documentato i meccanismi che consentono agli individui di scegliere una persona piuttosto che un'altra per stabilire una relazione di qualunque tipo, sia essa affettiva o di altra natura. Il primo passo da fare è considerare di conoscere e legarci affettivamente a un'altra persona. Quindi chiaramente questo è lo step essenziale, cioè il fatto di incontrare un'altra persona e avere anche la motivazione a conoscerla, quindi a comprendere ad esempio come funziona in determinate circostanze. Attrazione, amore, simpatia, empatia, comprensione sono tutti ambiti di ricerca in cui da un lato si cerca di rilevare il meccanismo psicologico e dall'altro le basi neurali. Oggi sappiamo che quelli che sono semplicemente considerati dei sentimenti, come ad esempio l'amore, la simpatia
o l'empatia in realtà sono dei veri e propri comportamenti cognitivi che hanno una loro base neurale, che hanno un loro meccanismo fisiologico di funzionamento, non fosse altro il meccanismo di gratificazione e di reward, lo stesso che è stato studiato.

spesso una gratificazione della propria autostima, della propria immagine di sé. Difficilmente ci sentiamo attratti da qualcuno che sconferma le nostre scelte con la sua vita, con la sua struttura di personalità. Tendenzialmente cerchiamo di avvicinare persone che ci danno delle conferme. Queste conferme ci autogratificano. Quindi, come dire, ancora una volta, è il meccanismo della gratificazione, del reward, quello dopaminergico fondamentalmente, che si attiva e si scatena. Da un punto di vista di fattori psicologici, abitudini e valori simili sembrano avere il ruolo dominante nel formare rapporti. Chiaramente siamo inseriti all'interno di un contesto sociale. Questo contesto sociale ci ha imbibito di una serie di valori, di una serie di abitudini che sono condivise. Il cercare un partner che condivida, che comprenda, condivida con noi questa pletora di abitudini e valori sociali, di fatto ci consente di percepire quel partner come più attraente, e quindi indirizzare la nostra scelta preferenzialmente verso questa persona, cioè una persona che ci consenta comunque di mantenere il nostro status quo anche a livello sociale, anche all'interno della cerchia sociale in cui siamo inseriti. Una possibile ragione per cui ci piacciono persone con atteggiamenti simili è forse perché ci danno delle conferme sul nostro modo di vedere il mondo. Chiaramente, se troviamo una persona con cui condividere la nostra stessa visione del mondo, la visione del mondo che abbiamo ai nostri stessi occhi appare la migliore o l'unica possibile, quindi ci dà delle conferme anche sulla nostra giustezza, anche sulla nostra intelligenza, sulla nostra capacità poi, no, di interagire in maniera efficace con il mondo circostante. Confrontarci con una persona che sconferma costantemente le nostre scelte, i nostri obiettivi, i nostri valori, ci pone in una situazione di conflitto e quindi probabilmente può causare anche una crisi. Molto spesso le relazioni tra persone finiscono perché uno dei due partner entra nella famosa crisi esistenziale, che è semplicemente quella cosa che ci consente di farci sorgere dei dubbi rispetto a quello che siamo, a come abbiamo operato nel mondo fino a quel momento. Questo ci accade perché non troviamo più conferma nel nostro comportamento, conferma nell'altro. Quindi una valutazione globale di una persona ci può portare a vedere di quella persona caratteristiche e atteggiamenti differenti. Quando valutiamo una persona e ci formiamo una prima impressione su essa, in realtà non è detto che la valutazione comprenda tutte le caratteristiche che quella persona porta con sé. Molto probabilmente ci saranno alcune caratteristiche di questa persona che ci colpiscono in maniera prioritaria, e queste caratteristiche saranno quelle su cui noi formeremo la nostra impressione, saranno le caratteristiche che potremo considerare attraenti o repellenti e saranno quelle caratteristiche che guideranno la nostra relazione di avvicinamento verso quella persona lì o al contrario di allontanamento. Questo fenomeno si chiama halo effect, effetto alone. Un bias cognitivo per il quale la percezione di un tratto è influenzata dalla percezione di uno o più altri tratti dell'individuo. L'effetto alone in psicologia è ben noto e ben studiato. Che cosa è? È quel principio cognitivo, è un bias, quindi una distorsione cognitiva, per cui una caratteristica di un individuo viene amplificata al punto tale da andare a coprire tutte le altre caratteristiche che perdono di attrattività. Per chi opera questo bias cognitivo, quella persona verrà di fatto valutata soltanto per quella caratteristica positiva o negativa che è stata percepita come saliente, importante, che fa da alone a tutto il resto della personalità dell'individuo. Perché è un bias? Perché è una distorsione? Perché chiaramente ognuno di noi è portatore di una serie di caratteristiche, non di una o poche caratteristiche. La personalità di ognuno è strutturata come un insieme di. Quando veniamo colpiti da una o poche caratteristiche dell'altra persona e in qualche modo scotomizziamo, non consideriamo il resto della personalità di quell'individuo, chiaramente stiamo operando una distorsione di ordine cognitivo che ci porterà a relazionarci con quell'altro in termini parziali e molto probabilmente questa modalità di relazione poi sarà di tipo fallimentare. Secondo questo bias tendiamo ad

attribuire a persone belle o attraenti più caratteristiche positive di quelle che in realtà hanno veramente, e questo avviene molto meno per le persone non attraenti. Quando ci troviamo di fronte a delle persone che giudichiamo esteticamente piacevoli, belle, tendiamo ad attribuirgli tutta una serie di caratteristiche positive. È bello e buono, infatti si dice, è brutto e cattivo, ok? Perché? Perché tendiamo ad attribuire, ad amplificare quelle che sono le caratteristiche di piacevolezza che giudichiamo noi essere piacevoli per i nostri standard, per i nostri canoni, e tendiamo a non vedere le caratteristiche negative che sono comunque portate anche da quella stessa persona. Questo succede molto meno per le caratteristiche negative. Quando siamo di fronte ad una persona che esteticamente ci attrae di meno, perché per i nostri giudizi soggettivi la reputiamo meno attraente, meno bella, tendiamo ad utilizzare un minore effetto alone. Quindi sono soprattutto le caratteristiche positive che in qualche modo ci portano a idealizzare la persona che abbiamo davanti. Questo meccanismo però, ad esempio, è alla base dell'innamoramento. Quando ci innamoriamo di una persona, fondamentalmente veniamo colpiti da alcune caratteristiche di questa persona che subiscono questo effetto di amplificamento, questo effetto alone, che ci porterà a vedere questa persona nella sua miglior forma possibile, tralasciando gli aspetti negativi, la idealizziamo, la mettiamo su un piedistallo. A un certo punto, per meccanismi anche biologici, fisiologici, il sistema dopaminergico smette di, in qualche modo, di darci questi segnali di gratificazione, quindi siamo meno gratificati dall'interazione con questa persona e cominciano ad emergere anche gli aspetti che prima avevamo tralasciato, e di fatto molto spesso cade l'idealizzazione, togliamo questa persona dal piedistallo e ci dobbiamo cominciare a relazionare con la persona nella sua totalità, nella sua interezza, e non è detto che questa cosa poi sia porti ad una relazione di successo. Anche se siamo attratti da persone attraenti, nelle relazioni romantiche c'è un effetto di matching. Cerchiamo un partner che abbia simili caratteristiche fisiche alle nostre e quindi con lo stesso livello di attrazione. Questo è un effetto abbastanza evidente. Di solito si dice che belli sposano i belli, brutti sposano i brutti. Perché? Perché si ha questo effetto matching. Io potrò trovare anche molto attraente una persona molto più bella di me, ma difficilmente riuscirò a costruirci una relazione romantica perché mi sentirei in qualche modo in difetto rispetto a questa persona qui. Quindi cercherò di stabilire una relazione di tipo romantico con una persona che io giudico essere al mio stesso livello, più o meno al mio stesso livello. Allo stesso modo non cercherò di avere una relazione con una persona che giudico essere non al mio livello perché è molto più in basso, perché in quel caso la relazione risulterebbe comunque sbilanciata. Per cui questo effetto di matching è un sistema cognitivo che la natura ha in qualche modo messo a punto per garantire che due partner, nel momento in cui si trovano, formano una coppia permanente che consenta la prosecuzione della specie. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attrattività? Passiamo all'argomento successivo. Rapporti e relazioni importanti. Più le persone condividono esperienze e maggiormente si creano dei legami solidi. Questo è un dato di fatto. Con una persona con cui abbiamo tanto in comune, in cui abbiamo condiviso tante esperienze, tanti eventi, tendiamo a stabilire e a percepire quel rapporto come più forte, come più solido, come più stretto ed intenso. Aprirsi agli altri, confidarsi, condividere pensieri e sentimenti personali sono elementi fondamentali per creare delle relazioni intime, sono quelle dimensioni emozionali che ci consentono di percepire l'altro come vicino a noi, come nostro simile, e quindi sono quelle dimensioni che consentono sentimenti affiliativi, e quindi sono quelle dimensioni che consentono lo stabilirsi di relazioni strette, intime, non necessariamente romantiche, ma intime, in cui ci sentiamo fondamentalmente in grado di essere accolti dall'altro e accogliere l'altro. La teoria dello scambio sociale propone che il corso di una relazione sia dettata da benefici e costi, di cui i partner fanno esperienza. Tutte le relazioni, secondo la teoria dello scambio sociale, dipendono da un scambio di costi e benefici. Quindi, quanti sono i benefici e quanti sono i costi all'interno di una relazione? Se il

diciamo, la differenza è in pareggio, allora la relazione è efficace, quindi probabilmente sarà una relazione di successo. Se invece i costi sono maggiori dei benefici, molto probabilmente la relazione sarà una relazione svantaggiosa, percepita come svantaggiosa e quindi sarà destinata al fallimento. I benefici o reward, ricompense, riguardano la compagnia, il supporto emotivo e il soddisfacimento di altri bisogni. Quindi quando parliamo di benefici parliamo di qualcosa che ci gratifica. Ancora una volta è il sistema di gratificazione del reward di tipo dopaminergico che viene implicato nella gestione delle relazioni. I costi invece possono includere lo sforzo di mantenere viva la relazione, obiettivi contrastanti ed eventuali conflitti. I costi sono tutte quelle cose che fondamentalmente non ci gratificano, sono tutte quelle cose che hanno a che fare con un effort cognitivo, con uno sforzo cognitivo, con una difficoltà a, come dire, portare avanti la dimensione relazionale con l'altro. Il generale outcome, il risultato della soddisfazione nella relazione, viene fuori dal bilancio di costi e benefici, benefici meno i costi, e quindi potrà essere positivo o negativo. Quindi la soddisfazione di una relazione, il successo di una relazione o il suo fallimento dipende da questo outcome generale, che è dato da una semplice sottrazione di costi e benefici. Se appunto la sottrazione è negativa, significa che, come dire, la relazione è in perdita e quindi tenderemo ad interromperla o la percepiremo come fallimentare, come poco soddisfacente, poco gratificante. Se invece il bilancio è in positivo, la relazione verrà giudicata come assolutamente solida e assolutamente gratificante, e quindi tenderemo a portarla avanti. Da questo schema vediamo come le ricompense meno i costi determinino l'outcome. L'outcome a sua volta, l'outcome generale della relazione, ha a che fare con i livelli di paragone rispetto alle aspettative, e questo ha un ruolo nel grado di soddisfazione e nella relazione, nel portare avanti o meno la relazione. Dall'altro lato, l'outcome ha a che fare anche con il livello di paragone rispetto alle possibili alternative, e questo ha a che fare con il grado di impegno richiesto dalla relazione. Quindi, l'outcome generale della relazione, una volta che si è determinato, ha a che fare con due aspetti importanti: le aspettative e le alternative. Quali sono le aspettative? Cosa mi aspetto dalla mia relazione con l'altra persona? E quali sono le possibili alternative che ho? È in base a questa, come dire, alla decisione tra questi due aspetti che io potrò determinare se portare avanti o meno la mia relazione, perché giudico la relazione in cui sono soddisfacente o meno, gratificante o meno, positiva o meno. Questi outcome sono valutati secondo due livelli di comparazione. Il primo livello di paragone è rispetto alle aspettative che una persona si è creata riguardo alla relazione. Purtroppo le aspettative sono insite all'interno di qualunque tipo di relazione sociale. Non esiste nessuna relazione, sia di tipo lavorativo, sia di tipo amicale, sia di tipo romantico, priva di aspettative, perché le aspettative sono come dire, una condizione naturale della nostra mente. La nostra mente naturalmente produce aspettative. Produce, come dire, si aspetta che avvenga qualcosa o non avvenga qualcosa. Non possiamo inibire in qualche modo questo processo mentale. Il secondo paragone viene fatto valutando le possibili alternative. L'impegno che viene messo nel mantenere la relazione è un buon predittore della durata e riuscita del rapporto. Le alternative sono l'altra faccia della medaglia, sono gli altri fattori che costantemente emergono al nostro giudizio nel momento in cui siamo all'interno di una qualsivoglia relazione, fosse anche una relazione lavorativa. Che alternative ho rispetto a questa dimensione lavorativa in cui sono? Stessa cosa chiaramente succede nelle relazioni di tipo amicali o nelle relazioni di tipo romantiche. Quali sono le alternative alla situazione in cui mi trovo? Sono alternative giudicate da me migliori o peggiori? Chiaramente l'impegno che ognuno di noi mette all'interno di una relazione è predittore del successo o meno di quella stessa relazione. Sono in una situazione lavorativa che mi stressa, però mi sto impegnando molto perché in realtà quel lavoro mi interessa e quindi cosa faccio? Do il 100% di me stesso. Questo impegno che io metto molto probabilmente
sarà il predittore di un successo.

in quell'ambito. Stessa cosa per quanto riguarda le relazioni amicali e le relazioni di tipo romantico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Passiamo all'argomento successivo, aspetti socioculturali e prospettive evolutive. Secondo la teoria delle strategie sessuali, gli uomini che avevano accoppiamenti con più donne avevano una maggiore probabilità di diffondere i propri geni e questo rappresentava un vantaggio di fitness evolutiva. Questa è una delle prime teorie emerse per spiegare come si stabiliscono le relazioni nell'ambito della società umana. Questa teoria, che è la teoria delle strategie sessuali, partiva dall'assunto che la monogamia è disfunzionale per la sopravvivenza della specie. Gli uomini che avevano la possibilità di generare figli con più donne avevano anche la possibilità di trasmettere in maniera maggiore i propri geni alla popolazione e quindi avevano, come dire, producevano un vantaggio di tipo evolutivo per la sopravvivenza della specie. In effetti, nelle società primitive la poligamia era una, come dire, una situazione sociale assolutamente diffusa e condivisa. La monogamia è subentrata dopo per dei motivi differenti, di ordine culturale, sicuramente non di ordine evolutivo e genetico. La teoria sulla struttura sociale propone che la maggior parte di queste differenze di genere nelle strategie di ricerca di un partner ideale avvengono perché la società indirizza gli uomini ad avere ruoli sociali ed economici. Dopo le teorie appunto di tipo genetico che si sono focalizzate sul ruolo evolutivo dell'avere o meno più partner di tipo sessuale, ci sono state altre teorie in psicologia che hanno spiegato perché uomini e donne si comportano in maniera diversa nella gestione delle relazioni romantiche e una di queste teorie è appunto la teoria sulla struttura sociale, che come dice la parola stessa, ha il focus sulla struttura della società in cui siamo inseriti. Tradizionalmente gli uomini e le donne sono percepiti all'interno della società in maniera diversa, vengono attribuiti loro, sono stati attribuiti loro dei ruoli completamente diversi. All'uomo è stato attribuito un maggior ruolo, soprattutto nelle società, come dire, precedenti all'attuale, un ruolo economico maggiore e quindi era colui il quale in qualche modo aveva maggior possibilità di scelta nella gestione delle relazioni di tipo intimo, nella gestione delle relazioni di tipo romantico. Le donne avevano un ruolo subalterno, subivano questo aspetto. Adesso le cose forse sono cambiate. Secondo questa prospettiva, in culture in cui c'è una maggiore parità di genere, questi ruoli differenti vengono meno e le donne danno, per esempio, meno importanza allo status economico dell'uomo ed entrambi cercano compagni con un'età simile. La teoria diciamo, basata sulla struttura sociale prevedeva che, ad esempio, vi fosse, la scelta del partner fosse indirizzato rispetto al ruolo sociale, allo status sociale ricoperto dall'uomo rispetto alla donna. Non tutte le società si sono evolute in questo modo. Ci sono state delle società in cui la parità di genere è sempre stata più evidente. In questo caso le differenze anche di ruolo sociale e di status sociale tra uomo e donna erano minori, di conseguenza c'è stato nello stabilire delle relazioni di tipo romantico si dava meno peso al ruolo sociale, più peso ad altre dimensioni e questa cosa valeva sia per i maschi che per le femmine, sia per gli uomini che per le donne. Questo che cosa ha comportato? Che in questo tipo di società i partner si scegliessero, ad esempio, in base a delle caratteristiche attrattive diverse, portassero e che questa scelta in qualche modo fosse indirizzata verso soggetti di pari età, mentre nelle società diverse in cui il ruolo sociale è la fa da padrone nella scelta dello stabilire le relazioni romantiche, di solito c'era una disparità di età molto forte tra l'uomo e la donna. Amore. Quando si parla di relazioni d'amore, si usa fare una distinzione passionale e o di compagnia. Cioè non esiste un solo tipo di amore. Una persona può decidere di stare all'interno di una relazione amorosa per vari motivi. Nel primo caso si fa riferimento al desiderio, l'attrazione fisica, la forte emozione che accompagna lo stare con il partner. È la relazione di tipo passionale, l'amore passionale. Ma non è l'unico tipo di amore o di relazione di amore che due esseri umani possono decidere di intraprendere. Nel secondo caso, invece, si può fare riferimento a senso di affezione e cura per il benessere del compagno o compagna.

Vuol dire che si può decidere di stare all'interno di una relazione d'amore semplicemente per gli aspetti di cura, per gli aspetti affiliativi, non necessariamente per gli aspetti passionali. Robert Sternberg, 1988, ha formulato la teoria triangolare sull'amore. Secondo questa teoria ci sarebbero tre componenti principali nella relazione d'amore: passione, intimità e decisione e impegno. Questo è il triangolo di Sternberg, in questo cartoon è abbastanza evidente. Al vertice del triangolo c'è l'intimità, ad un vertice alla base c'è la passione, dall'altro lato la decisione e impegno. In realtà il triangolo, appunto, oltre che dai vertici, è composto anche da una serie di lati. Nei lati ci sono gli incroci tra queste dimensioni. Su questo lato, ad esempio, se si incrociano intimità e passione, emerge quello che è stato definito amore romantico. In quest'altro lato, se si incrociano l'intimità con la decisione e l'impegno, nasce quel tipo di amore definito amore amicale, l'amicizia. Su quest'altra dimensione, se si incrociano passione, decisione e impegno, viene fuori l'amore fatuo. Se invece c'è una interazione perfetta tra intimità, passione e impegno, si ha quello che Sternberg definisce amore vissuto, cioè l'amore propriamente detto, quello propriamente, completamente, diciamo, totalizzante. Ecco. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Sternberg? Passiamo all'argomento successivo. Comportamento prosociale, aiutare gli altri. Un individuo socialmente competente è in grado di agire nell'ambiente sociale in modo da generare negli altri reazioni positive nei suoi confronti. Chiaramente essere competente socialmente ha una funzione adattiva fortissima, perché riusciamo ad essere funzionali e funzionanti, efficaci ed efficienti nel nostro ambiente, nell'ambiente in cui siamo inseriti, e questo, come dire, ci consente non solo di portare a casa degli obiettivi raggiunti, ma anche di essere in qualche modo utili al resto della società. Un comportamento in cui si pensa al bene degli altri è definito come comportamento prosociale. Gli esseri umani sono esseri sociali e sono esseri prosociali, cioè tendenzialmente tendiamo anche a preoccuparci, a occuparci dell'altro. Per quali motivi? Quali sono le motivazioni che ci spingono a comportarci in maniera prosociale? Aspetti biologici, psicologici e ambientali hanno tutti un ruolo importante in questo tipo di comportamento. Quindi il comportamento prosociale è sicuramente un comportamento determinato da fattori di tipo biologico, quindi innato, ma anche psicologico e ambientali. Questo perché? Perché evidentemente il comportamento prosociale ha una funzione di tipo adattivo. Il comportamento prosociale è presente in tutto il mondo animale. Che sia un comportamento adattivo, in qualche modo biologicamente legato, è determinato dal fatto che si osserva in tutto il mondo animale, non solo nel regno animale occupato dall'uomo. L'aiutare gli altri ha sicuramente una base genetica che si è consolidata e sviluppata durante l'evoluzione. Perché? Perché aiutare gli altri significa non solo dare una mano a se stessi, ma soprattutto alla specie, e quindi garantire la sopravvivenza individuale della specie. L'evoluzione verso quello volve, verso la sopravvivenza di una specie. Secondo la selezione genetica o familiare, gli organismi sono più propensi ad aiutare coloro con cui hanno similarità genetiche. Chiaramente, tenderò ad aiutare chi è simile geneticamente a me, perché in questo modo potrò tramandare i miei geni affinché la mia specie possa essere, come dire, protetta e progredire nel tempo. Questi comportamenti hanno lo scopo di far proseguire i propri geni e quelli della propria specie per le generazioni future e quindi garantire la non estinzione della propria specie. I sociobiologi propongono il concetto di altruismo reciproco. Aiutare gli altri aumenta la probabilità che anche noi poi riceviamo aiuto in caso di necessità, con l'obiettivo finale di mantenere i nostri geni e di sopravvivere. Quindi l'altruismo reciproco significa che io aiuto un'altra persona perché comunque ne ho un vantaggio evolutivo indietro. E questo vantaggio evolutivo è determinato dal fatto che io sopravvivo, i miei geni sopravvivono, la mia prole sopravvive e quindi la mia specie sopravvive. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'altruismo? Passiamo ad un altro argomento, empatia e altruismo. Bateson ha proposto che il comportamento prosociale possa essere motivato da obiettivi altruistici, ma anche egoistici.
Il comportamento prosociale

è sì motivato da obiettivi altruistici, ma non sono gli esclusivi fattori che motivano un individuo ad essere prosociale rispetto agli altri. Ci sono anche degli obiettivi di tipo egoistico. Altruismo si riferisce alla generosità, aiutare gli altri o con il fine ultimo di migliorare il benessere di un'altra persona. Quindi siamo altruisti quando siamo aperti verso l'altro con lo scopo di migliorare la qualità di vita, passatemi il termine, dell'altra persona. Gli aspetti egoistici invece fanno sì che il fine ultimo dell'aiuto sia migliorare il proprio benessere, aumentando l'autostima, evitando sensi di colpa, sentirsi orgogliosi. Quindi quando aiutiamo un'altra persona non ci sono solo degli obiettivi di tipo altruistico, ma quelli egoistici sono comunque presenti, hanno a che fare con la nostra soddisfazione, con la nostra autostima, con l'immagine stessa di noi stessi che ai nostri occhi si forma. Quando aiutiamo? L'intervento di un passante in una situazione di emergenza può essere visto come un processo in 5 step. Se siamo in strada e osserviamo una persona che ha bisogno di aiuto, non è detto che saremo così pronti ad aiutare questa persona. Ci sono 5 passaggi importanti che ci portano a decidere se aiutare o meno un'altra persona. Come potete vedere da questo schema, la prima domanda che ci poniamo è una domanda molto semplice: mi soffermo o meno sull'evento che sto osservando? Se sì, lo interpreto come un'emergenza? Dopodiché la domanda successiva: sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Poi so come intervenire? Decido di aiutare? A questo schema, ad ognuna di queste domande possiamo rispondere sia sì che no. Se la risposta alle domande è sì, allora il mio comportamento sarà un comportamento di tipo prosociale e andrò ad aiutare la vittima. Se la risposta alle domande è no, il mio comportamento non sarà affatto prosociale, altruistico, ma sarà egoistico e non andrò ad aiutare la vittima. Talvolta non si aiuta perché si pensa di essere inefficaci o di non saper affrontare correttamente la situazione. Perché ogni qualvolta decidiamo o meno di aiutare una persona in difficoltà, facciamo un'assunzione di responsabilità. Questa domanda è particolarmente stringente. Sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Perché se le cose vanno bene, ok, ma se a causa del mio intervento le cose vanno male, io poi comunque sono ritenuto responsabile di quello che è accaduto. Queste domande ce le poniamo in una frazione di secondo, ogni qualvolta dobbiamo decidere, decision making quindi, se intervenire o meno in una qualsivoglia situazione in cui un'altra persona ha bisogno di aiuto. Molti studi hanno trovato l'effetto chiamato bystander: più persone ci sono e meno si tende ad aiutare, proprio perché si pensa che possono intervenire gli altri o che se nessun altro si fa avanti, forse la situazione non lo richiede. L'effetto bystander è un effetto assolutamente noto e stranoto. Se siamo in una situazione con più persone, aspettiamo che qualcun altro intervenga al nostro posto. Perché? Perché intanto cerchiamo di delegare la responsabilità dell'intervento all'altro. E poi, da un lato, dall'altro lato, perché se nessuno interviene, se vige l'immobilismo, il nostro giudizio è come dire, un giudizio di non necessità di aiuto, non necessità di intervento. Fondamentalmente, la persona che ha bisogno di aiuto, in realtà, giudichiamo se la possa cavare da solo. Più persone ci sono e più l'effetto bystander è un effetto evidente. C'è una sorta di inibizione sociale a intervenire in un contesto con più persone che osservano e questo accade maggiormente in presenza di estranei per situazioni non troppo pericolose. Perché gli estranei? Perché abbiamo sempre il timore del giudizio altrui e quindi il timore in qualche modo di sbilanciarci con il nostro comportamento. Per cui se siamo in un contesto con estranei, tendenzialmente saremo meno interventisti. Aiutiamo di più le persone in base a tre elementi: similarità, genere, onestà percepita e responsabilità. Si tende ad aiutare di più chi non è causa diretta del suo problema. Chiaramente, siamo più propensi ad aiutare chi è simile a noi, siamo più propensi ad aiutare le donne degli uomini, fondamentalmente, siamo più propensi ad aiutare chi percepiamo non avere alcuna responsabilità nella situazione in cui si è cacciato. Cioè, il famoso ben ti sta è una cosa che ci blocca nell'aiutare l'altro. Se invece presupponiamo che la persona si trova in difficoltà, non abbia colpe rispetto alla difficoltà in cui si trova, allora siamo più propensi a fornire il nostro aiuto.
Vi lascio uno spunto di riflessione.

emozione. Che cos'è l'empatia? Si può aumentare il comportamento prosociale? Sicuramente l'educazione e il contesto sociale hanno un ruolo chiave nello sviluppo di atteggiamenti empatici e altruisti. Oggi come oggi sappiamo che, ad esempio, nei programmi di educazione scolastica favorire l'empatia, la compassione e il comportamento altruistico è una delle competenze di sviluppo che la scuola si propone di favorire durante tutta la scolarizzazione, proprio perché il comportamento prosociale può essere favorito da un ambiente favorente, da un ambiente stimolante, o al contrario può essere inibito da un ambiente sfavorevole. Si parla spesso di empatia, sentire gli altri, ma esiste anche la compassione, che è uno stadio ancora più evoluto dell'empatia, e non vuol dire pietà, che implica il condividere, il capire una sofferenza per cercare di aiutare l'altro. Compassione, sto con l'altro, sento quello che prova l'altro e cerco in qualche modo di fornire aiuto all'altro, sentendo profondamente la sua sofferenza. Le neuroscienze affettive e sociali hanno fatto luce sui meccanismi neurali dell'empatia e della compassione e ci sono delle differenze, quindi anche a livello cerebrale sono due meccanismi diversi, cioè i circuiti neuronali dell'empatia sono diversi dai circuiti neuronali della compassione. Perché? Perché probabilmente queste due reti neurali differenti possono lavorare insieme ma anche in maniera dissociata. Ricerche mostrano che non esiste un centro cerebrale dell'aggressività e nemmeno un neurotrasmettitore specifico che la innesca. Quindi questo che vuol dire? Che anche comportamenti aggressivi, comportamenti di rabbia, sono gestiti sicuramente da attività cerebrale, ma non da un singolo centro, da una singola area, ma da un complesso di aree, da una rete neurale. Ci sono studi che mostrano come stimolazioni elettriche dell'ipotalamo nel gatto portassero a reazioni di attacco, mentre la rimozione chirurgica dell'amigdala ha portato alla riduzione di reazioni aggressive di difesa. Quindi ipotalamo, amigdala, abbiamo visto nella lezione sulle emozioni, sono quelle strutture neurali assolutamente coinvolte nella gestione di tutti i processi emozionali, che hanno quindi un ruolo importante anche nella determinazione delle nostre relazioni sociali. Una connessione tra comportamento violento e aggressivo si può fare con la corteccia prefrontale, in cui avviene il controllo cognitivo del comportamento in generale. Abbiamo imparato nel corso di questo corso di studi che la corteccia prefrontale è la zona di cervello più sviluppata nell'uomo ed è la sede di tutti i comportamenti complessi, anche dei comportamenti di monitoraggio e di controllo. Il comportamento violento sembra essere connesso con un malfunzionamento o comunque con un funzionamento non ottimale delle strutture della corteccia prefrontale. Lesioni di aree prefrontali portano spesso a comportamenti aggressivi e in mancanza di controllo degli impulsi violenti. Anche bassi livelli di serotonina possono portare a episodi di aggressività, come in situazioni di squilibrio emotivo. Gli studi lesionali su pazienti con lesioni della corteccia prefrontale hanno dimostrato che la corteccia prefrontale è essenziale per il monitoraggio e la gestione dei comportamenti aggressivi e rabbiosi. Anche però i livelli di serotonina, quindi anche i livelli di questo neurotrasmettitore, sono connessi con comportamenti di tipo aggressivo, soprattutto con comportamenti correlati alla irritabilità che poi possono sfociare una vera e propria rabbia, e sono quindi abbastanza osservati in pazienti con squilibrio di tipo emotivo. In molte specie di mammiferi, livelli elevati di testosterone aumentano l'aggressività sociale, avendo un ruolo nella formazione delle gerarchie sociali. Negli umani questa associazione tra livelli di testosterone e aggressività è minore. La scienza ci ha spiegato per molto tempo che il testosterone, l'ormone testosterone, fosse l'ormone dell'aggressività e quindi fosse connesso proprio con le caratteristiche di aggressività. Questo è particolarmente vero negli animali di ordine inferiore. Nell'uomo sembra che i livelli di testosterone e aggressività siano meno correlati fra di loro. In questo cartoon, che fa parte di questo articolo sulla cognizione sociale di cui sono coautrice di qualche anno fa, sono evidenziate le differenti aree cerebrali corticali e sottocorticali che hanno a che fare con la gestione delle funzioni cognitive che compongono la cognizione sociale. In verde potete vedere le aree che hanno a che fare con la teoria della mente, sono le aree prefrontali, ma anche un ruolo importante per la teoria della mente è svolto dal cervelletto. Il cervelletto è quella porzione del sistema nervoso centrale che ha un ruolo di

coordinamento, non solo delle funzioni motorie, coordinamento e regolazioni, ma anche dei comportamenti cognitivi ed affettivi. Nella teoria della mente sicuramente c'è sia un aspetto di cognizione che un aspetto di affettività, un aspetto emotivo, motivo per cui il cervelletto è particolarmente implicato, particolarmente attivato nel controllo dei comportamenti derivanti dalla teoria della mente. In rosa vedete le aree che sono principalmente coinvolte nella gestione delle emozioni, sono le aree del circuito di Papez, sono le aree che abbiamo visto nella lezione sulle emozioni, e in blu vedete che ci sono delle aree che sono state trovate a essere coinvolte nella personalità. Perché? Perché tutti questi tratti, tutti questi aspetti cognitivi confluiscono anche all'interno di quella dimensione più generale di funzionamento dell'uomo che determina e è determinata dalla personalità dell'individuo. Come vedete, c'è una certa sovrapposizione tra aree che determinano la tipologia di personalità dell'individuo e aree che hanno a che fare sia con la teoria della mente che con la gestione delle emozioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Ecco il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa è la cognizione sociale? Come si formano le prime impressioni? Che cosa è l'attrattività? Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Cosa dice la teoria di Sternberg? Cos'è l'altruismo? Cos'è l'empatia? Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Grazie.

0: were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University Uninetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University Uninetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, Uninetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uninetuno and Al-Hawaiian University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uninetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching through a new pedagogic model how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninetuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninetuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione

0: e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è scioglimento delle società, gruppi e consorzi. Scioglimento delle società, le società di capitali che si sciolgono, esaurita la loro funzione, i gruppi, sempre gruppi di società, e i consorsi che sono altre forme associative. Argomenti di questa lezione: procedimento di scioglimento, liquidazione della società, gruppi di società, integrazione tra imprese. Procedimento di scioglimento è il primo argomento. Come si scioglie una società di capitale dopo che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese? Causa di scioglimento è l'articolo 2484 del Codice Civile, decorso del termine di durata della società. Nell'atto costitutivo e quindi anche nello statuto è indicato il termine di durata della società. Il termine può essere messo molto lontano, niente impedisce di metterlo tra 100 anni, per esempio, o anche di più. Solitamente molto meno. Il termine di durata però può essere differito. Prima che scada il termine di durata, l'Assemblea, modificando lo statuto, può spostarlo più avanti. Se invece il termine rimane quello indicato e si arriva al giorno in cui scade quel termine, questa è una causa di scioglimento.

conseguimento dell'oggetto sociale. Altra causa di scioglimento è quando l'oggetto sociale viene esaurito, completato. Ci sono delle società che hanno un soggetto molto ampio e allora, anche se esercitano una certa attività in un certo luogo, l'attività può continuare usando l'ampiezza dell'oggetto sociale. Ci sono invece società che hanno un oggetto sociale limitato. Pensate, per fare un esempio, la società Ponte sullo Stretto di Messina, costituita da vari anni, quando riusciranno a realizzarla, diciamo, si esaurisce l'oggetto sociale, per cui la società si scioglie, salvo che anche in questo caso non venga cambiato l'oggetto sociale. Inattività dell'assemblea è una causa di scioglimento molto importante. L'assemblea è un organo essenziale, ci deve essere, non solo deve esistere, deve funzionare. Com'è che deve funzionare? Deve essere convocata almeno una volta all'anno dagli amministratori per approvare il bilancio. Se non funziona, o perché i soci non compaiono in assemblea, oppure perché comparendo per dissidi tra di loro non riescono a approvare il bilancio, questo ovviamente se succede una volta gli amministratori riconvocheranno l'assemblea, ma se succede più volte, questa è una causa di scioglimento della società per inattività dell'assemblea, l'assemblea che non funziona. Qualunque siano le ragioni, badate bene, capitale sotto almeno legale o di libera volontà di scioglimento anticipato. Nelle società per azioni, l'abbiamo visto in altra lezione, c'è un minimo del capitale, un minimo del capitale che è rappresentato da almeno 50.000 euro. Attenzione, un minimo che è cambiato varie volte nel tempo, un tempo era 120.000 euro, adesso è 50.000 euro, non vi so dire se in futuro sarà ulteriormente cambiato, perché la tendenza del nostro legislatore, adeguandosi alle esperienze straniere, è quella di ridurre l'importo del capitale minimo. Badate bene, 50.000 euro per un'attività, quella che svolge una società per azioni di medie o grandi dimensioni, è sempre molto poco. Però la legge dice che quello è il minimo. Se il capitale per perdite scende al di sotto di quel minimo, questa è una causa di scioglimento della società. Oppure, l'ultima causa di scioglimento della società, la società si scioglie quando l'assemblea delibera di sciogliere la società, una delibera volontaria, sempre possibile per i soci decidere di sciogliere la società anche anticipatamente. Effetti dello scioglimento, dichiarazione degli amministratori iscritta al registro delle imprese. Abbiamo visto prima le cause di scioglimento, qualunque esse siano, però non hanno effetto immediato, nel senso che è necessario che la causa di scioglimento sia accertata, ovviamente dove c'è qualcosa di accertare, perché la causa di scioglimento è quella, la delibera dell'assemblea che decide di sciogliere, non c'è niente da accertare perché sono i soci che hanno deliberato, con una delibera dell'assemblea straordinaria che viene scritta nel registro delle imprese, la causa di scioglimento. In tutti gli altri casi gli amministratori devono prendere atto che si è verificata una causa di scioglimento e devono iscriverla nel registro delle imprese. La mancata iscrizione nel registro delle imprese di una causa di scioglimento costituisce una ragione per responsabilizzare gli amministratori, portando al risarcimento del danno. In difetto accertamento del Tribunale. Talvolta gli amministratori o non provvedono o addirittura non vogliono provvedere perché ritengono che non si sia verificato lo scioglimento. Immaginate l'inattività dell'Assemblea, molto spesso gli amministratori sono anche soci. E magari sono i soci che stanno litigando e quindi non riescono ad approvare il bilancio nei termini stabiliti dalla legge. Ecco, in questo caso può essere che gli stessi amministratori non vogliano far apparire che la società si è sciolta. Allora, in questo caso, qualunque socio può chiedere al tribunale di far accertare la causa di scioglimento. Perché, come vi ho detto prima, non basta la causa di scioglimento, bisogna che questa sia accertata e sia iscritta nel registro delle imprese. Gli effetti decorrono dall'iscrizione. Gli effetti dello scioglimento decorrono dall'iscrizione, cioè la società non è sciolta fin tanto che non è iscritta la causa di scioglimento non è iscritta nel registro delle imprese. Potere degli amministratori, gestione della società a soli fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Con lo scioglimento la società non finisce, ci sono ancora in carica gli amministratori e questi hanno ancora i loro poteri. Il loro potere però è rivolto ad un solo scopo, quello di conservare l'integrità.

integrità e del valore del patrimonio. Non c'è più il divieto di nuove operazioni. Originariamente nel codice civile si prevedeva che gli amministratori dovessero cessare di compiere nuove operazioni, potevano soltanto completare quello che erano in corso. Ora questo divieto di nuove operazioni è stato eliminato, è rimasto invece, lo ricordo, ne abbiamo parlato in una tradizione nelle società di persone. Nelle società di capitale non c'è il divieto per gli amministratori, in presenza di una causa di scioglimento, non c'è il divieto di compiere nuove operazioni, perché c'è. È un divieto, quindi un limite al loro potere. C'è invece un limite positivo, non negativo. Il limite positivo è quello che la gestione della società deve essere condotta ai fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Che significa conservare l'integrità e il valore del patrimonio? Può essere che si possano anche compiere nuove operazioni, perché con quelle nuove operazioni il patrimonio si arricchisce. L'importante è che non si depauperi questo patrimonio. Responsabilità degli amministratori per danni. Qualora gli amministratori non rispettino questo loro dovere, quello di continuare l'attività al solo fine di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale, ecco, se non fanno questo, sono responsabili per i danni. Diciamo, il problema si pone solitamente in caso di liquidazione giudiziale della società, quello che si chiamava un tempo il fallimento, nel senso che il curatore fallimentare si accerta che gli amministratori, nonostante che si fosse verificato una causa di scioglimento, indipendentemente dall'iscrizione di questa causa di scioglimento, hanno continuato a operare e continuando a operare hanno diminuito il patrimonio sociale, per esempio assumendo altre obbligazioni, e allora a questo punto il curatore agirà per la responsabilità degli amministratori per il danno da essere arrecato. Poteri dell'assemblea, nomine dei liquidatori e loro poteri. Gli amministratori esauriscono le loro funzioni quando l'assemblea riunita, appositamente convocata, riunendosi nomina i liquidatori. Liquidatori possono essere anche gli stessi amministratori, ma non necessariamente, perché è diversa comunque la loro funzione. Nomina dei liquidatori. E indicando l'assemblea che ha nominato il liquidatore, deve indicare i poteri. Quali sono i poteri dei liquidatori? Si chiamano liquidatori perché non, devono liquidare il patrimonio della società ai fini di pagare i creditori e poi consegnare il residuo ai soci. Ma la liquidazione può avvenire in tanti modi. I soci sono liberi nella determinazione assembleare di indicare con quali modi si procederà alla liquidazione. Il modo può essere quello di vendere i singoli beni, oppure di venderli in blocco, oppure di ricercare se c'è qualcuno che è interessato all'acquisto dei beni anche con procedure competitive e così via. Ecco, se l'Assemblea non fissa i criteri, ovviamente i liquidatori sono liberi di esercitare la liquidazione della società nel modo da loro ritenuto più opportuno. Stabilire i criteri di liquidazione quindi è una cosa molto importante, innanzitutto diciamo, perché i soci che sono interessati a ottenere il massimo del ricavo dalla liquidazione della società sono interessati quindi ad indicare come procedere. Poi anche perché è possibile che nei criteri di liquidazione si possa indicare anche quello che i liquidatori stessi, in presenza di un'offerta del terzo, possano o anche debbano preferire i soci che vogliono acquistare i beni della società. Iscrizione nel registro delle imprese. La delibera con la nomina degli amministratori e con i criteri che i liquidatori devono seguire per la liquidazione della società devono essere iscritti nel registro delle imprese perché quelli costituiscono, diciamo, nei confronti dei terzi, i poteri dei liquidatori stessi. Revoca dello stato di liquidazione eliminando la causa di scioglimento, effetti dopo 60 giorni. Di verificarsi una causa di liquidazione, talvolta imposta dalla legge, ho fatto prima l'esempio come causa di liquidazione, quando ci sono perdite che portano capitale di sotto il minimo legale, ma anche dopo che è stata avviata la liquidazione, quindi sono stati nominati i liquidatori ed è in corso la liquidazione, i soci possono cambiare idea, nel senso che se sono interessati a eliminare la causa di scioglimento, sempre che questo sia possibile,
E allora possono

revocare la liquidazione. Come si elimina una causa di scioglimento? Una causa di scioglimento è il conseguimento dell'oggetto sociale, se è un oggetto sociale ristretto, in questo caso basta cambiare l'oggetto sociale, indicarne un altro perché la società possa, attraverso una delibera assembleare, revocare la liquidazione. La stessa cosa avviene quando c'è lo scioglimento della società per la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Se i soci sono interessati a far sopravvivere la società, nonostante che sia stata già avviata la liquidazione, possono revocarla e a questo punto con la revoca devono ovviamente integrare il capitale per portarlo al minimo legale. Attenzione però, una volta che è stata avviata la liquidazione, ci sono gli interessi dei creditori che sono in gioco. Pensate al creditore che aveva un credito, magari non ancora scaduto, e in caso di liquidazione avrebbe avuto diritto ad essere ugualmente pagato. Ecco, allora i creditori possono opporsi alla revoca della liquidazione. Per questo la revoca dello stato di liquidazione è effetto dopo 60 giorni, termine entro il quale il creditore può opporsi e il tribunale diciamo, può anche diciamo, ammettere la legittimità della revoca della liquidazione qualora accerti che il creditore non abbia nessun danno. Spunti di riflessione. I creditori possono opporsi alla revoca dello stato di liquidazione? Altro argomento, liquidazione della società. Come si svolge la liquidazione della società? Ora vediamo come si svolge il procedimento per la liquidazione della società. Liquidazione significa che i beni della società si tramutano in liquidi, cioè in denaro. Sostanzialmente avviene la vendita, ma la vendita può avvenire in tanti modi. Poteri e obblighi dei liquidatori, tutti gli atti utili alla liquidazione. I poteri dei liquidatori sono molto ampi, salvo che siano stati delimitati o restretti nella delibera di nomina degli stessi liquidatori e si possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, qualunque cosa, col procedimento che loro ritengono preferibile o più opportuno, salvo indicazioni che possano essere stabilite al momento della nomina dei liquidatori. Per esempio, nelle società con operazioni o anche a responsabilità limitata, con pochi soci, è molto frequente che i liquidatori debbano comunicare ai soci in assemblea che cosa intendono fare per la vendita dei cespiti più importanti. Se si tratta di vendita degli immobili, per esempio, può essere imposto. Ma se non imposto, non sono tenuti a farlo, di informare i soci in assemblea delle loro determinazioni. Professionalità e diligenza. I liquidatori amministrano, in questo caso, liquidano un patrimonio che è della società, un patrimonio che è, diciamo, in senso sostanziale dei soci, quindi non è dei liquidatori. Sono tenuti quindi ad agire con la massima diligenza e devono agire anche professionalmente. Questi sono doveri, se non adempiono a questi doveri, se vendono per esempio un bene in modo da sprovveduto, ecco, quel liquidatore sarà ritenuto responsabile dei danni. Liquidazione di beni, bilanci annuali. Il procedimento di liquidazione può durare anche anni. I liquidatori devono vendere i singoli beni. Come dicevo prima, possono anche venderli in blocco. Questo richiede del tempo per valutare le migliori opportunità che si siano sul mercato per realizzare il massimo da questi beni della società. Durando la liquidazione, talvolta per parecchi anni, i liquidatori devono adempiere a un compito molto importante nelle società di capitale, quello di redigere anno per anno il bilancio. Naturalmente il bilancio è un bilancio annuale, ma è un bilancio che viene redatto secondo criteri diversi dal bilancio di esercizio ordinario. Nel bilancio di esercizio ordinario, ricorderete, ne ho parlato in un'altra lezione, i vari cespiti, parliamo di cespiti perché poi potrebbero non essere beni in senso sostanziale, i vari cespiti aziendali, attivi e passivi, sono valutati col criterio del going concern, cioè il criterio della continuità. Quando invece la società è in liquidazione non c'è più il criterio della continuità, ma c'è quello della liquidazione, cioè si vengono stimati secondo quello che si pensa che si possa realizzare nella vendita di quel cespite.

Pagamento dei creditori. Altro obbligo dei liquidatori è quello di pagare i creditori sociali. I creditori sociali sono creditori che devono essere soddisfatti anche se il credito non è ancora scaduto, perché se la società si chiude, cessa, si estingue, bisogna pagare tutti i debiti. Non c'è però una regola che fissi delle priorità. In altri casi, per esempio nelle procedure concorsuali, c'è il criterio della preferenza di creditori che sono assistiti da una prelazione, pensate ai dipendenti che hanno una prelazione rispetto ai creditori cosiddetti chirografari, devono essere pagati prima. Nella liquidazione non si segue questa regola. L'importante è che i liquidatori si rendano conto se possono soddisfare tutti i creditori. Se possono soddisfarli tutti, possono pagare prima anche un creditore chirografario, perché magari quel credito è un credito che fa decorrere degli interessi anche elevati e quindi c'è l'esigenza di soddisfarlo per primo. Quindi una volta che recuperano i soldi con la liquidazione di beni, possono procedere a pagare tutti i creditori. Bilancio finale indica la parte spettante ai soci. Il bilancio finale di liquidazione viene redatto dai liquidatori dopo che hanno esaurito la liquidazione. E la liquidazione comprende non soltanto la vendita di beni, ma anche il pagamento dei creditori, quella è la liquidazione. Esaurita questa fase della liquidazione in senso ampio delle attività, rimane l'attivo. Questo attivo è a disposizione dei soci e nel bilancio finale si rende conto di tutto quello che è stato fatto con le entrate e le uscite che sono state sostenute nel frattempo e residua la parte dell'attivo a disposizione dei soci. Depositato nel registro delle imprese. Il bilancio finale di liquidazione è depositato nel registro delle imprese. Reclamo dei soci entro 90 giorni. Attenzione, i liquidatori non depositano il bilancio nel registro delle imprese e per chiedere l'approvazione dei soci. La liquidazione è completata, se hanno rispettato i criteri che sono stati fissati dai soci è quello il risultato, se non l'avessero rispettati i liquidatori risponderanno per l'inadempimento. I soci non sono chiamati a approvare il bilancio finale di liquidazione, quel bilancio è reso noto a tutti, agli stessi soci e anche ai terzi, e il socio, se ritiene che non siano stati rispettati certi i criteri, deve impugnare con un reclamo al Tribunale quel bilancio. Approvazione tacita. Se non c'è nessun reclamo, quel bilancio si intende approvato tacitamente e diventa definitivo e i liquidatori procederanno a ripartire l'attivo tra i soci. Estinzione della società. Ripartizione dell'attivo. Con la ripartizione dell'attivo tra i soci, ovviamente rispettando le quote di partecipazione, tanto per ogni socio, secondo la loro quota, la società si estingue. Deposito delle somme non riscosse. Può essere che i soci non pretendano, non chiedano di essere pagati. Talvolta, pensate a una società per azioni, in cui l'azione è un titolo di credito circolabile, talvolta gli amministratori e poi anche quindi i liquidatori possono non conoscere chi sia in quel momento il titolare dell'azione. Non è che vanno a cercare i soci a casa loro, possono farlo, ma non sono tenuti. Le somme che non sono state riscosse dai soci dopo che è stato approvato anche tacitamente il bilancio finale dell'acquisizione sono a disposizione dei soci come? Depositando in una banca a nome del socio. Il socio poi, quindi, anche successivamente, può richiedere queste somme che sono di sua spettanza. Cancellazione del registro delle imprese. Fatta la ripartizione dell'attivo e depositate le somme a disposizione dei soci che non si siano presentati, la società viene cancellata dal registro delle imprese. È un momento delicato perché abbiamo una costituzione della società, stiamo parlando di società di capitali, sia una società per azioni, sia una SRL, sia una società di accomandita per azioni o una cooperativa, ecco, si costituisce con l'iscrizione nel registro delle imprese. La legge vuole che cessi la società con la cancellazione. Estinzione del soggetto società. Si estingue la cancellazione al registro delle imprese, si estingue il soggetto società.
Attenzione, la legge dice cancellazione del registro delle imprese. In realtà il registro delle imprese continua a mantenere sempre, se vogliamo chiamarla così, la scheda, la posizione della società, perché anche successivamente un terzo può essere interessato a conoscere che società c'è stata, quanto è durata e così via. Ma troverà scritta nella posizione, ricercando nel registro delle imprese, società estinta a una certa data. La società estinta, che significa l'estinzione della società? È un problema molto grosso. Dopo l'estinzione della società, ferma le estinzioni, i creditori insoddisfatti possono agire contro, vediamo adesso tra poco, ma volevo prima anticipare. È un problema delicato, perché anche se i liquidatori sono stati molto attenti a liquidare tutto l'attivo, possono sorgere dei problemi, nel senso che possono, a liquidare l'attivo e a pagare tutti i creditori. Possono esserci creditori che sono rimasti insoddisfatti e questi possono agire contro i soci nel limite di quanto riscosso, i liquidatori per colpa, senza pensare a cose, diciamo, a comportamenti inadempimenti degli amministratori, dei liquidatori. Pensate semplicemente un credito che al momento in cui si è svolta la liquidazione non era stato ancora accertato. Poteva esserci una causa in corso, talvolta non c'era neanche una causa in corso. Un soggetto ritiene di essere stato danneggiato dalla società e ha nella responsabilità civile 5 anni di tempo per chiedere il risarcimento. Quindi è possibile che emergano, dopo la cancellazione della società, di debiti alla società stessa. Questi debiti come sono, che trattamento hanno? La legge prevede, diciamo, quello che dice la legge e poi quali sono i problemi che si pongono in relazione a queste situazioni. La legge dice ferma l'estinzione. Il codice originariamente non indicava ferma l'estinzione, perché sembrava che fosse una cosa ovvia che rimanesse ferma l'estinzione della società. Non lo diceva e taceva. La stessa giurisprudenza però riteneva che se fossero emersi debiti della società dopo la cancellazione, la società, per così dire, riprendesse vita. Invece, con la riforma del 2003, è stato voluto dal legislatore indicare che la società comunque è cancellata ed estinta. Quindi dice la norma, ferma l'estinzione, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci nei limiti quanto riscosso, i liquidatori per colpa. Possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso nella ripartizione dell'attivo, oppure contro i liquidatori se per colpa loro, il creditore o i creditori non sono stati soddisfatti. Siamo ancora quindi nell'ambito di una società che è cessata, e non si può fare più niente contro la società, il terzo creditore può agire contro i soci nel limite di riscosso o il liquidatore per il risarcimento del danno. Problemi per le sopravvenienze attive e passive. Nella realtà le cose sono un pochettino più complicate. Concentriamoci sull'aspetto della responsabilità, se c'è qualcuno che è responsabile, in particolare i liquidatori, ci sarà un risarcimento del danno. Ma considerate che lo stesso legislatore, sia pure in altre leggi, ha previsto che può essere dichiarato il fallimento o la liquidazione giudiziale, come si chiama ora, anche dopo un anno dalla cancellazione. Quindi significa che c'è una procedura concorsuale che si apre a distanza di un anno dalla liquidazione. Quindi la società è cancellata, però c'è una liquidazione giudiziale della società. Significa che ci sono dei debiti, perché se ci fossero debiti inadempiuti non avrebbe senso di iniziare una procedura concorsuale. Ma in altre norme, quelle fiscali, la legge prevede che entro 5 anni il fisco possa agire per recuperare le imposte che magari non sono state pagate. Vedete quindi che abbiamo già un'incongruità tra un legislatore del codice civile che ritiene ferma l'estinzione della società e altre norme che invece in qualche misura consentono di agire per riconoscere i debiti in confronto alla società. Ma ancora più complicata è la situazione per quanto riguarda le sopravvenienze attive. Voi direte, come si fa? Vuol dire che i liquidatori non hanno venduto tutto quello che potevano vendere, quindi liquidare.

Non è proprio così. Pensate il diritto ad un risarcimento del danno che viene riconosciuto dopo la cancellazione della società. Quali sono le soluzioni da adottare? Se per quanto riguarda i debiti è salva la posizione delle procedure concorsuali e la posizione del fisco, c'è la fermezza del legislatore, ferma l'estinzione della società, per quanto riguarda le sopravvivenze attive, cose sono più complicate, nel senso che non c'è nessuna indicazione. La giurisprudenza, ugualmente anche la dottrina, hanno discusso a lungo con soluzioni difformi. Io vi indico quali sono le soluzioni che sono ancora pendenti perché può essere che sia necessario un intervento del legislatore. Può essere che questa volta la fermezza della chiusura venga meno, che quindi si possa riaprire la vita della società cancellando la cancellazione, scusate il bisticcio delle parole, la cancellazione della società. Può essere che invece i beni che siano sopravvenuti debbano considerarsi come ereditati dai soci. Nel senso che i beni residui, siccome sono a disposizione dei soci, se questi beni non sono stati ripartiti per intero, i soci sono pro quota titolari di questi beni. Sono problemi che però sono ancora aperti. Spunti di riflessione. Che succede se cancellata la società emergono sopravvenienze attive? Gruppi di società. Le società non sono isolate tra di loro. Molto spesso le società si collegano tra di loro formando dei gruppi. Il legislatore non se ne occupava in passato, ma adesso c'è una disciplina. Ma soprattutto è la realtà comune di sapere che una certa società non è isolata, ma fa parte di un gruppo di società ed è controllata da un'altra società. Fenomeno dei gruppi, società capogruppo holding. Nel fenomeno di gruppi, molto diffuso, badate bene, non soltanto tra le grandi società, ma anche tra le imprese di medie dimensioni, è molto frequente che ci siano dei gruppi. In questo caso c'è una società capogruppo che si chiama holding, cioè quella che dirige, influenza dominante sulle controllate ed esercita un'influenza dominante sulle società controllate, altrimenti il gruppo non c'è se non c'è questa influenza dominante che viene esercitata sulle controllate. Direzione unitaria. Le società possono essere anche tante, ci sono gruppi che hanno anche centinaia di società che ne fanno parte, e tutte queste società subiscono la direzione unitaria data dalla capogruppo. Vari tipi di gruppo, con holding, subholding, per settori produttivi e per aree geografiche. Ci sono dei gruppi che sono organizzati, per esempio c'è una società, diciamo, un'impresa, parliamo dell'attività, un'attività economica viene esercitata in più stati, può essere che si costituisca una società per ciascun stato, anche perché per gli adempimenti fiscali che sono diversi da stato a stato, allora in questo caso c'è una capogruppo e tante società controllate stato per stato, quella che so che si occupa dell'America Latina, quella che si occupa dell'Asia e così via. Oppure possono essere per settori produttivi, quando c'è un'impresa che esercita tante attività contemporaneamente, ma anche se sono tante, può essere in ambito della stessa attività, ci possono essere tanti settori. Pensate a un'industria automobilistica. Allora in questo caso ci può essere la società che si occupa di costruire i veicoli, altra società che si occupa di commercializzarli, altra società che si occupa di progettare i veicoli e così via. E al di sopra di tutto c'è poi una capogruppo. Oppure può essere una cosa ancora più articolata, nel senso con una holding sotto la quale ci sono subholding per settore o per regione e così via. Quindi il fenomeno dei gruppi è un fenomeno molto diffuso, ma allo stesso tempo molto articolato in modo diverso tra gli uni e gli altri gruppi. Disciplina dei gruppi. Manca una disciplina legislativa organica. Non c'è una disciplina organica, non è che non ci sia una disciplina, manca l'organicità della disciplina. È già tanto perché nel Codice Civile del 1942 non c'era nessuna norma che riguardasse i gruppi, anche se i gruppi esistevano pure allora, però si riteneva che fossero un fenomeno soltanto economico da non regolamentare sotto il profilo giuridico. O invece sono state regolamentate, ma in modo forse poco organico. Rapporto di controllo, articolo 2359 del Codice Civile, maggioranza in assemblea. Questo esisteva già nel Codice Civile.

1942 il rapporto di controllo con la maggioranza in assemblea. La legge ritiene che ci sia un rapporto di controllo quando una società controlla un'altra società avendo la maggioranza dei voti in assemblea. Avendo la maggioranza dei voti è in grado di nominare gli amministratori, di approvare il bilancio e di dare quindi le direttive per lo svolgimento dell'attività della società controllata. Questo è il rapporto di controllo e la società che lo subisce è una società controllata. Controllo di fatto di diritto. La legge prevede come presunzione che chi ha il controllo di diritto, cioè chi ha la maggioranza in assemblea, sia la società controllante e quell'altra la società controllata. Ma ci possono essere controllo anche di fatto. Si ha il controllo di fatto quando in base a situazioni concrete basta anche un contratto, per esempio il fornitore rispetto al subfornitore. Se un'industria automobilistica si avvale di un subfornitore per realizzare certe cose, quel subfornitore rifornisce soltanto un'impresa automobilistica, quindi lì di fatto c'è un rapporto di controllo. Si presume la direzione del coordinamento quando la società è controllata, ex articolo 2359. È molto importante sapere se una società è o non è controllata, ai fini anche del bilancio, perché nel bilancio vanno indicate separatamente le voci che riguardano le società controllate. Poi al bilancio di esercizio di ciascuna società vanno uniti i bilanci delle società controllate. Quindi è molto importante sapere se c'è o non c'è questa posizione di controllo da parte della società holding. La legge prevede delle presunzioni. La presunzione è quella che se si verifica quanto è previsto l'articolo 2359, quel rapporto di controllo, la società deve intendersi come società controllata. Società collegate, quelle su cui si esercita un'influenza notevole. Oltre alle società controllate, ci possono essere società collegate. Non c'è un rapporto di controllo, ma c'è un collegamento, e questo collegamento si riferisce a esercitare un'influenza notevole. Cosa significa questa influenza notevole? È difficile da determinare in astratto. Però la legge prevede una presunzione. Si presume il collegamento se si hanno almeno un quinto dei voti in assemblea. Le società collegate sono società in cui almeno un quinto dei voti in assemblea è posseduta dalla società collegante. Ci sono poche norme che riguardano le società collegate. Tra queste norme c'è anche quella di indicare separatamente nel bilancio della società collegante le società, il bilancio della società che fa parte di questo collegamento. Informazione del gruppo, iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese. Quando esiste un gruppo, questo deve essere reso pubblico. Come? Iscrivendo il gruppo in apposita sezione del registro delle imprese. Chiunque deve sapere che quella società non è una società autonoma, è una società che è collegata e fa parte di un certo gruppo. Indicazione alla corrispondenza, ugualmente nella corrispondenza va indicata società che è sotto la direzione del coordinamento della società beta. Ecco, lì deve mostrarsi ai terzi questo rapporto di controllo. Informazione contabile, separata indicazione dei rapporti di gruppo. L'informazione contabile rende edotti i terzi nelle posizioni che ci sono tra le società che fanno parte del gruppo. I crediti e i debiti che si iscrivono in bilancio, per esempio nella situazione patrimoniale, all'attivo, al passivo, devono essere scritti separatamente quelli che riguardano le società facenti parte del gruppo. Attività di direzione e coordinamento. Articolo 2497 del Codice Civile, società o ente non persone fisiche. Ecco, vediamo ora qual è l'attività principale, a che cosa serve il gruppo e a cosa serve il controllo. La legge prevede che il controllo possa essere esercitato da società o enti, non persone fisiche. Quindi la holding, è una precisazione questa che è stata messa a seguito di discussioni e di cause che si sono svolte in precedenza, la holding deve essere una società, quindi un ente, non una persona fisica, che svolge attività di direzione e coordinamento.
una società o ente che svolge un'attività di direzione e coordinamento, cioè dirige e coordina l'attività delle società facenti parte del gruppo. Tutela dei creditori dei terzi. L'attività di direzione e coordinamento deve essere svolta tutelando i creditori e i soci. I creditori, è ovvio, perché nell'ambito dei rapporti di gruppo è molto facile che, supponiamo che un'impresa realizzi una parte dell'attività dei beni e un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo ne realizzi, fornisca i materiali, il rapporto di compravendita che si instaura è un rapporto in cui si svolge nell'ambito del gruppo e molto spesso può essere avvantaggiata una società a discapito dell'altra. Quindi ci sono i creditori che possono essere danneggiati a questa roba, ma anche gli stessi soci. Considerate che la società è controllata, se l'holding ha la maggioranza dei voti in assemblea, ma significa che ci possono essere soci di minoranza, quei soci di minoranza che non traggono i vantaggi che possono trarre il socio di maggioranza che può averne vantaggio nell'ambito del gruppo. Obbligo di corretta gestione. L'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi sotto questo imperativo. Deve esserci una corretta gestione. È un obbligo che è molto importante, che trova delle sanzioni, che vedremo tra poco. Bilancio consolidato di gruppo. Decreto legislativo 127 del 1991, una direttiva dell'Unione Europea. Area di consolidamento. Tutte le società che fanno parte del gruppo devono redigere lo bilancio di esercizio, ma la società capogruppo deve fare anche un bilancio consolidato di gruppo. Questo bilancio consolidato del gruppo tiene conto dell'area di consolidamento, cioè di quali società fanno parte nell'ambito del gruppo, adesso vediamo i criteri, i principi, partecipazione infragruppo sostituite da quote di patrimonio netto. La società capogruppo possiede le partecipazioni e nel suo patrimonio queste stanno all'attivo come partecipazione sociale. Nel bilancio consolidato invece le partecipazioni delle società non stanno all'attivo perché stanno al patrimonio netto, nel loro insieme. Dal bilancio consolidato sono esclusi i crediti e i debiti del gruppo. Il bilancio consolidato tiene conto dei debiti e dei crediti, ma debiti e dei crediti in confronti dei terzi, non di quelli che si svolgono nell'ambito del gruppo perché si eliminano tra di loro. Soggettività delle società partecipanti al gruppo. Le società partecipanti sono distinti soggetti. Nell'ambito del gruppo non viene meno la personalità giuridica, l'autonomia di ciascuna società, c'è soltanto un coordinamento dell'attività. Responsabilità limitate a ciascuna società del gruppo. Si tratta di società e di capitali, in cui ciascuna società risponde dei propri debiti nei limiti del patrimonio. Responsabilità della holding. Direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione. La holding risponde dell'attività di direzione e coordinamento se ha violato i principi di corretta gestione di cui ho parlato prima. Responsabilità per lesione dell'integrità patrimoniale. Se ha, non ha rispettato quel criterio di corretta gestione, risponde per la lesione dell'integrità del patrimonio delle società che hanno subito quella influenza. Si tiene conto dei vantaggi compensativi, però se nell'ambito del gruppo ci sono stati dei vantaggi degli uni e svantaggi per gli altri, quando si va a valutare il danno che deve essere recato, bisogna tener conto anche dei vantaggi compensativi. Interessi di gruppo. Decisioni riguardanti le società del gruppo devono essere adeguatamente motivate. Nell'ambito del gruppo ci sono tante operazioni che si compiono, non so, una società è proprietaria dell'immobile e lo alloca all'altra società. Ecco, queste operazioni non sono in conflitto di interesse, ma semplicemente la legge impone che siano motivate adeguatamente. Finanziamento alle società controllate, postergazione. I finanziamenti dati dal capogruppo alle società controllate sono finanziamenti che sono postergati rispetto ai creditori della società che riceve quel finanziamento. Diritto di recesso per cambiamento alla direzione unitaria. La direzione unitaria comporta che una certa società trae vantaggio di far parte di un gruppo per esempio abbastanza importante. Per questo se cambia la direzione, oppure una società comunque esce dal gruppo, i soci hanno diritto di recedere dalla società.
spunti di riflessione perché è riconosciuta al socio il diritto di recesso quando la società esce dal gruppo. Un altro argomento è integrazione tra imprese. Oltre al gruppo, che questo costituisce una forma di integrazione tra imprese, però integrazione in cui le imprese subiscono un'influenza dominante, per cui c'è qualcuno che dirige e le altre società osservano questa direzione e sono coordinate. Ci sono altre forme di integrazione in cui invece rimane piena l'autonomia delle imprese che vi fanno parte. Consorzio, articolo 2602, forma associativa tra imprese con due diverse finalità. I consorzi sono una forma associativa molto antica, che un tempo non era neanche disciplinata nell'Ottocento, nella nostra legislazione, poi è stata disciplinata, è una forma associativa che persegue, o meglio, può perseguire due diverse finalità. Disciplinare l'attività delle imprese partecipanti, funzione anticoncorrenziale. Un'ipotesi è che le imprese si consorzino per fare quello che si chiama cartello, cioè per esempio per concordare il prezzo di vendita dei propri prodotti. Questa è una funzione chiaramente anticoncorrenziale. Oppure svolgere in comune alcune fasi, coordinamento o cooperazione. Oppure le imprese si coordinano tra di loro e questo coordinamento serve per aiutarsi, non per limitare la concorrenza nei confronti dei terzi. Ecco, queste sono le due finalità che possono proporsi i consorzi, perché i consorzi sono una forma associativa tra imprese, naturalmente anche le imprese individuali possono farne parte, con queste due diverse finalità, entrambe o una sola di queste. Naturalmente la prima, disciplinare l'attività delle imprese partecipanti, funzione anticoncorrenziale, può essere che vada incontro alle sanzioni per violazione della concorrenza. Organizzazione consortile, un'organizzazione comune. Il consorzio è sostanzialmente un'associazione, chiamiamola così, però un'associazione molto, molto particolare, perché è un'associazione tra imprese, tra organismi produttivi. La legge non fissa delle regole complete sull'organizzazione dei consorzi, indica soltanto che ci devono essere questi due organi. Un'organizzazione comune, con assemblea, per adottare delle deliberazioni, cioè tutti i partecipanti che devono decidere secondo quanto prevede l'atto costitutivo di questo consorzio, e un organo direttivo, assemblea e organo direttivo, basta. In realtà ci sono consorzi che hanno un'organizzazione molto più complessa, ma la legge prescrive che ci siano almeno queste due figure, l'assemblea e l'organo direttivo. I consorzi con un'attività esterna o solo interna. Il consorzio può esercitare la sua attività anche agendo nei confronti dei terzi, oppure può limitarsi a esercitare l'attività dando indicazioni ai partecipanti. Autonomia patrimoniale. Il consorzio è una forma associativa a cui è riconosciuta dal nostro legislatore l'autonomia patrimoniale, cioè le obbligazioni del consorzio risponde esclusivamente il patrimonio del consorzio. Soltanto nel caso in cui il consorzio assuma delle obbligazioni per conto di singolo consorziato, allora in questo caso risponde, c'è la responsabilità anche del singolo consorziato. Il GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico tra Imprese e Professionisti. Altra forma di integrazione tra imprese, ma siccome il legislatore comunitario assimila le imprese e i professionisti, queste organizzazioni, questo GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico, possono partecipare anche i professionisti. Regolamenti delle UE del 2137, 1885, 240 e 1991 e la disciplina comunitaria che fissa che cosa sono i consorzi e come devono funzionare. L'attività economica con ausilio ai partecipanti, un'attività economica, purché questa sia di ausilio ai partecipanti, imprese e professionisti. Norme europee e nazionali. Il legislatore comunitario fissa la base della disciplina del GEIE, però ha demandato ai legislatori nazionali di indicare come devono essere rispettate queste norme, per esempio dove si scrive il GEIE e si scrive nel registro delle imprese, nel caso italiano. Joint ventures e dati. Iniziative comuni tra imprese indipendenti anche in forma societaria. Ci sono delle attività economiche che sono molto complesse.
Pensate alla costruzione di un aeroporto o qualcosa di molto complicato che richiede la partecipazione di imprese che svolgono attività anche diverse tra di loro. Nella costruzione di un aeroporto non c'è soltanto la parte così edificatoria, c'è la progettazione, ci sono tutta una serie di disposizioni, o ancora più grande, pensate all'ammodernamento del canale di Panama. Ecco lì cosa è stato costituito per realizzare quello. Non sarebbe stata nessuna impresa che era in grado di realizzare quell'opera. È stato costituito una joint venture, cioè un'associazione tra imprese, con un'impresa capogruppo e altre imprese che partecipano. L'ATI, Associazione Temporanea tra Imprese per Appalti con Offerta di Imprese riunite in ATI, è la versione italiana della Joint Ventures, è prevista per gli appalti, perché il legislatore italiano ha voluto che quelle che all'estero erano chiamate Joint Ventures avessero una regolamentazione specifica di contratti con la pubblica amministrazione, prevedendo che si riuniscano in associazione temporanea tra imprese, brevemente nati, impresa mandataria e imprese mandanti, che ci sia un'impresa mandataria e imprese mandanti. L'impresa mandataria è quella che tratta con la pubblica amministrazione e assume garanzia nei confronti delle imprese mandanti, che sono quelle che collaborano per la realizzazione dell'opera. Spunti di riflessione. Perché le imprese si associano con l'ATI per gli appalti? Riepilogo degli spunti di riflessione. I creditori possono opporci alla revoca dello stato di liquidazione? Che succede se è cancellata la società e emergono sopravvenienze attive? Perché è riconosciuta al socio il diritto di recesso quando la società esce dal gruppo? Perché le imprese si associano con l'ATI per gli appalti? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sulla pagina del corso sul sito dell'Università. Grazie ancora.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo dei concetti base dei sistemi artificiali adattivi. Dovremo fare una piccola ricapitolazione concettuale delle lezioni che sono state già presentate. Gli argomenti principali sono il concetto di intelligenza artificiale, le procedure bottom-up e top-down, i sistemi basati su regole e i sistemi basati sui dati, la differenza tra sistemi complicati e sistemi complessi, i processi che richiedono regole per poter funzionare e i processi che invece creano regole mentre funzionano, che cos'è l'approccio informativo, che cosa significa analytics, i tipi di analisi dei dati. Toccheremo infine gli elementi della teoria dei grafi, i protocolli di validazione degli algoritmi adattivi, sia quelli non supervisionati che quelli supervisionati. Il concetto di intelligenza artificiale. La domanda che si pone qui è: che cos'è l'intelligenza artificiale? Una domanda classica che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti. Ci occuperemo inoltre dei differenti tipi di intelligenza artificiale, perché non esiste un solo tipo. Diciamo che per ricordare i contenuti che abbiamo già analizzato, l'intelligenza artificiale cerca di simulare la complessità del cervello incapsulandolo su una macchina automatica, detto computer. Quindi la simulazione della complessità e del funzionamento, quindi del cervello, è lo scopo principale dell'intelligenza artificiale inteso in maniera estremamente generale. Ma esistono diversi tipi di intelligenza artificiale e questi tipi, che sono tre che abbiamo già visto, si distinguono in base all'obiettivo che si pongono. L'obiettivo numero uno è l'approccio simulativo. L'approccio simulativo consiste nel creare dei meccanismi automatici, quindi dei programmi software o hardware, in grado di simulare come il cervello realmente

funziona, ma l'obiettivo è quello di capire tramite la simulazione su macchina quali sono le regole effettive con le quali il cervello funziona. Cioè, se quello che io sto simulando si comporta in maniera analoga a come effettivamente il cervello in quella zona funziona. Quindi l'obiettivo è comprendere meglio il funzionamento del cervello. Poi abbiamo l'approccio emulativo che abbiamo esaminato. In questo caso l'obiettivo non è comprendere il funzionamento del cervello umano per riprodurlo e capirlo meglio, ma costruire sistemi automatici che competano a livello di capacità, di precisione e di velocità con il cervello umano, anche superandolo magari, come già in effetti sta avvenendo. Quindi l'emulazione significa mi ispiro al cervello umano, ma non mi interessa se il modo in cui il mio software raggiunge questa emulazione del cervello umano è analogo a come funziona il cervello umano. Mi interessa soltanto che raggiunga le stesse performance, anzi che sia più veloce, più preciso e più accurato. Quindi l'emulazione è il secondo tipo, il secondo approccio, il secondo grande obiettivo dell'intelligenza artificiale. E infine, l'information approach, l'approccio informativo, detto anche physic approach. In questo caso, l'obiettivo è parzialmente diverso. Si tratta di costruire sistemi che spieghino come le unità elementari si aggregano in unità collettive, cioè come i comportamenti individuali si coordinano in comportamenti collettivi, dove il comportamento collettivo che emerge non è legato in maniera semplice agli elementi, al comportamento degli elementi elementari che lo compongono. Abbiamo fatto l'esempio di uno stormo di uccelli che, una volta che si innalza verso il cielo, comincia a definire delle geometrie incredibilmente complesse, variegate, dinamiche, cioè cambiano da una geometria all'altra, ma è impossibile capire queste geometrie se ci si limita a considerare il comportamento, il cervello dell'uccello singolo. È soltanto quando i comportamenti individuali si coordinano spontaneamente in comportamenti collettivi che emerge un nuovo modello che è non linearmente connesso ai modelli originari locali. Questo è l'approccio informativo. Qual è l'obiettivo? Si tratta di svelare le regole invarianti tramite le quali si passa dal semplice al complesso. Mentre nella scienza tradizionale ottocentesca il problema era passare dal complesso agli elementi semplici e spiegarne il funzionamento, l'approccio informativo ci permette di fare il gesto complementare, il gesto scientifico complementare, cioè come dai comportamenti elementari si originano spontaneamente i comportamenti complessi. Abbiamo fatto anche un esempio di come l'approccio informativo applicato ai dati è fondamentale per spiegare, per svelare l'informazione nascosta dei dati, perché ovviamente l'interazione di tante piccole unità crea un modello complesso che non ha una spiegazione specifica nel comportamento dei suoi singoli componenti. E a questo punto abbiamo spiegato come, per esempio, una base di dati di questo tipo, che qui vedete visualizzata in toni di grigio, sono numeri, ma sono toni di grigio, sono righe, quelle che vediamo qui, e colonne, come se fossero variabili. Ovviamente questi numeri, così come sono messi, se li visualizziamo, formano una struttura caotica, che non ci dice minimamente come questi dati sono raggruppabili tra loro. Ed ecco, tramite un algoritmo evolutivo che è praticamente un figlio diretto dei sistemi artificiali adattivi e dell'approccio che abbiamo detto informativo, svelerà quali sono le informazioni nascoste in questo quadretto apparentemente senza senso. Proviamo a vedere.

in diretta, l'abbiamo già esaminato, come questo sistema che vediamo si comporta. Vedete, questo è il caos originario. Il sistema comincia a modificarsi, tentando di mettere colonne e righe simili vicine le une alle altre, e man mano il disegno da cui siamo partiti cambia. Cambia fino a rivelarci l'informazione che era presente in questo disegno caotico, ma non visibile. Ed eccola qui. Era una foto di una ragazza che è stata, come dire, mascherata, rendendo randomica la distribuzione molte volte sia delle righe che delle colonne dei suoi pixel, mentre l'immagine era molto, ma molto chiara. Abbiamo poi affrontato il problema del come si procede, qual è il processo della conoscenza scientifica. Abbiamo ricordato come i processi naturali e culturali hanno bisogno di un'analisi che permette di individuare le invarianti di quel processo tramite un'algebra. Da quest'algebra si può generare un modello software scritto in un linguaggio di programmazione adeguato. Questo modello software può essere, nelle sue prestazioni, confrontato col processo naturale e culturale che volevamo capire e, tramite opportune misure, capire quanto l'output del nostro modello automatico, che interpreta l'algebra di riferimento, è simile al processo naturale che volevamo capire, e quindi avere una misura di quanto la simulazione che noi abbiamo fatto è stata in grado di comprendere le invarianti di quel processo. Abbiamo poi mostrato le parole chiave di questa ricerca scientifica. Esiste la parola ricerca, dove faccio delle ipotesi, mi pongo delle domande, faccio un protocollo d'azione. Poi questa ricerca va declinata in diversi esperimenti, ognuno dei quali ha una sua ipotesi che deve essere verificata o falsificata, vedete, diverse ipotesi per ogni ricerca, e ogni esperimento deve essere sottoposto a diversi test, prendendo alcune variabili e non altre in un test, cambiando il numero delle variabili in un altro test e così via, in modo da essere abbastanza certi che i risultati dei singoli test ci permettono di convalidare o falsificare l'esperimento che stiamo facendo. Quindi abbiamo individuato i concetti chiave della ricerca scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale e sono: c'ho un argomento, mi pongo delle domande, genero dei dati, questa è la condizione iniziale, diciamo, di pertinenza umana per il momento. Poi ho i dati generati e organizzati in un certo modo, gli algoritmi adattivi che vedremo che devono interagire con i dati e i protocolli di validazione che mi assicurano quanto questa interazione algoritmi-dati ha prodotto delle risposte che sono attendibili rispetto a quello che io già sapevo del modello naturale. Quindi la fase umana consiste nell'interpretazione dei risultati, nel porsi nuove domande e nell'affrontare nuovi argomenti. Ma abbiamo visto che questo modo di lavorare può avvenire in due modi diversi: tramite procedure dette top-down, dall'alto verso il basso, o tramite procedure bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Ecco, qui ripetiamo parzialmente quello che abbiamo già detto. Top-down significa che ho delle regole e applico quelle regole al processo che voglio capire. Immaginate che questo processo è rappresentato sempre sotto forma di dati e quindi è un approccio tautologico, perché le regole io le scrivo prima e poi le applico ai dati e quindi ho già tutta l'informazione nelle regole. Oppure l'approccio che stiamo seguendo noi in questo corso, che è bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Lasciamo che gli elementi interagiscano tra di loro, gli elementi locali, e dalla loro interazione avvengono delle complesse interazioni che manifestano un modello
emergente che non è spiegabile tramite la semplice analisi del comportamento individuale degli elementi. Questa è una procedura bottom-up. Da questa distinzione ne emerge un'altra, che quindi esistono sistemi naturali o culturali che si basano su regole. Per esempio, come si costruisce un computer? Deve avere delle regole, un protocollo preciso che mi dice che cosa mettere, in quale ordine, dove. Ma esistono anche sistemi data-driven, cioè sistemi guidati dai dati, cioè bottom-up come procedura. Ho degli elementi i quali, interagendo tra loro, fanno emergere il sistema. Ma la differenza tra questi due è che i secondi non sono tautologici. Perché? Perché sono sistemi che creano regole mentre funzionano, non è che seguono delle regole date dall'inizio. Ecco qui un classico in cui vediamo in questo schema come uno stesso processo naturale o culturale può essere compreso tramite l'analisi classica, per cui genero regole, costruisco il modello sulle regole, lo vado a verificare, oppure questa analisi chiamata natural computation, computazione naturale, in cui genero dati elementari, li faccio interagire con delle equazioni, emerge un modello dall'interazione dei dati ed è questo modello che io vado a comparare. Quindi questa è la procedura top-down e quest'altra è la procedura bottom-up. Abbiamo visto, ecco, un'applicazione pratica sul famoso indovinello di Einstein che vedete qui espresso, un indovinello molto complesso che adesso non ripetiamo, ma vi faccio vedere soltanto come un sistema bottom-up, cioè in cui gli elementi interagiscono tra loro, è in grado di risolvere questo indovinello in pochissimo tempo e senza nessuna regola da applicare. Questo è il programma. Il programma legge questo indovinello, io gli dico run e lui si evolve e in un attimo ha trovato la soluzione. Come vedete, ha trovato che il famoso pesce, vedete, appartiene al tedesco, al German, ok? Che era la soluzione che cercavamo e che Einstein diceva che era difficilissima da trovare al suo tempo. Un altro esempio di sistema bottom-up è quello del commesso viaggiatore. Qui abbiamo tante città, 100 in questo caso. Possiamo risolverle con delle regole, normalmente si è fatto così, alcuni lo fanno ancora. Ma possiamo creare un sistema evolutivo chiamato Genetic Doping Algorithm, il più efficace che conosciamo al momento, il quale fa evolvere i percorsi possibili in modo da trovare spontaneamente il percorso più rapido per visitare tutte queste città almeno una volta. Lo facciamo in diretta, l'abbiamo già visto, ecco il sistema, comincia la sua esplorazione dello spazio delle fasi e in un attimo trova la soluzione migliore. Vedete? Ha trovato il percorso minimo. A questo punto il discorso è maturo per distinguere tra sistemi complicati, cioè quelli basati su regole, quindi che seguono le regole, e sistemi complessi, cioè quelli che invece le regole le creano mentre funzionano e quindi sono molto ma molto più difficili da comprendere. E abbiamo in qualche modo sottolineato che soltanto con delle procedure bottom-up si può essere in grado di spiegare, di comprendere, di prevedere il comportamento di sistemi complessi. Non sempre e non in ogni dettaglio, ma sicuramente con un'approssimazione di gran lunga maggiore di quella che ci è stata permessa con i sistemi complicati, cioè con i sistemi basati su regole. Anche perché, ti ripeto, i sistemi complessi creano regole mentre funzionano. E quindi dobbiamo distinguere tra due tipi di fenomeni, di processi. I processi che richiedono regole per funzionare, per esempio costruire un aereo, costruire una sedia, costruire un computer, costruire un palazzo, e invece i processi che creano regole dinamicamente mentre funzionano, come le cellule umane, come le persone che operano. Noi tutti abbiamo il problema che seguire delle regole a priori ci è molto difficile spesso e anche quando ci impegniamo le trasgrediamo senza volerlo perché la nostra natura consiste nell'adattarsi.
Questa è la chiave del mistero, in fondo, che abbiamo esaminato, che un sistema complesso è un sistema che crea regole mentre funziona, è imprevedibile dal punto di vista locale, perché è un sistema adattivo che a seconda di ciò che è intorno a quel sistema cambia o muta, lui si adatta, ma non solo si adatta, lui adatta anche l'ambiente a come lui si sta adattando, per cui un sistema complesso è di conseguenza un sistema sicuramente dinamico, ma specialmente adattivo. Questa conoscenza di un sistema complesso e quindi di regole diverse che comporta per essere spiegato ha conseguenze molto rilevanti. Qui ricorderete questa immagine di un gatto visto da dietro, in bianco e nero, vedete il gatto in nero. Questa è la sua immagine Excel, cioè tradotto in numeri questi toni di grigio, che in realtà sono tra il bianco e il nero, quindi tra 0 e 255, rivediamo la figura del gatto, paradossalmente, perché anche i numeri, con la loro lunghezza, disegnano qualcosa. Se facciamo uno zoom in una parte di questo gatto su Excel, ci accorgiamo che ci sono effettivamente dei numeri. Ma questi numeri sono interessanti, perché? Perché alcuni numeri, quelli che segnano il bordo tra il confine, le mura tra l'orecchia interna del gatto e l'esterno dello sfondo, questi numeri sono particolari. Questi sono tutti molto alti, quelli sullo sfondo. Quelli interni sono medi, vedete, mentre quelli del bordo sono bassissimi. Questo significa che sono dei numeri fuori scala, in qualche modo, che noi abbiamo chiamato edges o outlier, o meglio singolarità, cioè numeri, luoghi dove la derivata cambia improvvisamente, non è calcolabile, dove il comportamento matematico del sistema non è definibile in maniera precisa, perché c'è un salto dalla parte interna, scusate qui l'esempio dell'orecchia, alla parte esterna. Questi valori, queste singolarità che qui vediamo, sono importantissime. Fino a ieri venivano scartate come fuori scala, valori fuori scala, ma se si fossero applicati a questo disegno si sarebbe cancellata il profilo del gatto, in realtà. Quindi le singolarità come una specifica condizione di funzionamento dei sistemi complessi, cioè dei sistemi che creano regole, dei sistemi che sono adattivi. Guardate questa foto del fiore, guardate la sua trasposizione su Excel, e anche in Excel il fiore resta, grazie alla differente lunghezza dei numeri che ogni pixel presenta. Potete vedere che se si tolgono i bordi di questo fiore, che saranno il 2%, scompare il fiore. Cioè se si tolgono i fuori scala, gli outlier, cioè i cambi improvvisi di tono di grigio, il fiore che vediamo scompare. Questi edges, spigoli, singolarità che disegnano il contorno di qualcosa, non sono semplicemente visibili sempre, alcune volte sono invisibili, nel senso che sono quelle singolarità che ci permettono di vedere l'immagine come se fosse naturale. Prendiamo adesso questa non perfetta riproduzione della Gioconda e proviamo a usare un sistema artificiale adattivo per scoprire le informazioni nascoste, quindi applicando strettamente l'approccio informativo che mira a svelare nei dati le informazioni che non si vedono con gli strumenti classici, tantomeno con la vista. Cosa facciamo per far questo? Beh, usiamo un sistema particolare che non possiamo spiegare in questa sede, ma spiegheremo nei corsi successivi, e vediamo come l'immagine cambierà dinamicamente. L'immagine, eccola qui la nostra Gioconda, l'immagine comincia a cambiare perché il sistema adattivo sta facendo parlare i pixel che compongono questa immagine tra di loro, e mentre si mettono d'accordo in questo gossip tra pixel, una nuova immagine compare, una nuova immagine che ci dà molte informazioni nuove sulla Gioconda. Se questo fosse un esempio reale, cioè se il quadro da cui siamo partiti come immagine fosse perfetto, ci sarebbe molto da riflettere. E a questo punto andiamo a vedere
La nuova immagine che ci ha mostrato il sistema, come vedete, c'è un altro volto qua sotto, di cui il volto della Gioconda sembra una maschera veneziana che si usavano a carnevale, come una sorta di mascherina frontale che rivelava un altro volto. Lascio come l'altra.

volta a voi le varie letture di questo esempio. Poi abbiamo approfondito l'approccio informativo. L'approccio informativo, cioè l'approccio che analizza i dati per svelare le informazioni nascoste, visto un attimo fa in questo esempio. Abbiamo poi affrontato il concetto di base di dati, cos'è una base di dati, e abbiamo visto quanti tipi di matrici di dati esistono. Ne abbiamo distinte almeno tre, quelle statiche, quelle dinamiche e quelle iconiche, rimando ovviamente alle lezioni specifiche per chiarirle. E infine abbiamo esaminato i sistemi artificiali adattivi, cioè abbiamo detto, siccome i sistemi naturali sono adattivi, cioè creano regole funzionando, l'unico modo per capirli è creare dei sistemi artificiali che siano anch'essi adattivi e che quindi, che guardando i dati, creino regole in modo da capirli e capiscano, come dire, la geometria dentro quei dati, inerente a quei dati, non una geometria esterna fatta di regole che mi sono inventato io in qualche momento. Ecco. Abbiamo visto tre tipi, quindi, di tipi di dati. Le matrici statiche, quelle che permettono permutazioni di riga o di colonna senza cambiare la matrice. Le matrici dinamiche, quelle che permettono permutazioni soltanto di colonna, ma non di riga, perché sulle righe scorre il tempo, per cui significherebbe alterare il flusso temporale. E le matrici di dati iconiche, cioè quelle che non permettono permutazioni né di riga né di colonna, perché come fai una permutazione stai cambiando il disegno in realtà. E quindi abbiamo presentato questo schema apparentemente complesso, ma che abbiamo discusso nel dettaglio, che riguarda l'albero generativo dei sistemi artificiali adattivi. Da un lato gli algoritmi evolutivi, che praticamente partono da regole e vincoli e trovano i dati ottimi per quelle regole e per quei vincoli. Questi li abbiamo distinti in due famiglie. Poi le reti neurali artificiali, dove si parte dai dati, che la funzione questa volta è trovare le regole ottime che sono intrinseche a quei dati. Abbiamo distinto le reti neurali in due grandi famiglie, supervisionate e non supervisionate, cioè quelle di cui nei dati io gli dico qual è l'esito di ogni input e quelli in cui invece non gli dico niente, gli do soltanto i dati di input. E abbiamo visto le grandi differenze che esistono tra questi due approcci e diversi usi. Le non supervisionate poi le abbiamo divise in due sottocategorie, che sono le auto-associative, note anche come auto-encoders, e le memorie dinamiche, che è una sorta di reinforcement learning che ci permette di costruire sistemi che riescono dinamicamente a generare dati, come dire, guarda 100 stanze, dici al sistema, fatti un'idea, poi io ti chiedo sapone e tu mi ci metti tutti gli oggetti che secondo te sono connessi al sapone nelle varie stanze che hai osservato, per fare un esempio banale ma comprensibile. Poi abbiamo esaminato il concetto di analytics, contrapposto al concetto di analisi, e abbiamo visto fondamentalmente, lo potrete vedere nelle lezioni specifiche, che il concetto di analytics è un concetto più complesso, più complicato anche potremmo dire, del concetto di analisi. Consiste nell'arrivare fino a fare previsioni e a permettere agli umani di prendere decisioni a minimo rischio, nel migliore dei casi. A questo punto abbiamo detto quanti tipi di analytics esistono, moltissime, ne abbiamo soltanto rappresentate alcune. E questo è una sorta di albero delle analytics più significative, quella chiamata representational o explorative analytics, consiste nel trovare le informazioni nascoste in dei dati che non hanno etichette, cioè non supervisionati, cioè quei dati. Come si collegano gli uni agli altri nei record e nelle variabili? Qual è la funzione implicita, diremmo in termini ingegneristici? Abbiamo visto la prescriptive analytics, cioè dato un sistema di dati che mi dice certe cose, come faccio a dire se voglio ottenere quello scopo, che è una delle variabili di quei dati, se voglio ottenere quello scopo, massimizzare quella variabile? Quali variabili di quelle che posso manipolare devo muovere su che valori? Perché spontaneamente la variabile che voglio massimizzare o minimizzare si attivi in quel modo?
la diagnostica.

Analytics, che consiste semplicemente, date queste premesse e messo in maniera supervisionata per ogni premessa questa conclusione, immaginate prestiti in banca, data l'anagrafe di ogni cliente e il comportamento che ha avuto dopo 3-4 anni, se buono o cattivo come pagatore, oppure date 4.000 lastre nelle quali in 2.000 ci sono dei tumori al seno, ne altre 2.000 no, insegnare al sistema a capire quando una certa lastra presenta un tumore e quando no, quindi fare diagnosi. La predictive analytics è quella invece che ci permette di fare nello stesso modo supervisionato delle previsioni sul futuro del sistema. Immaginate le previsioni in borsa, conoscendo la serie storica di un titolo, riuscire a prevedere in maniera accurata quando, il giorno dopo, che valori avrà quel titolo, se salirà o scenderà rispetto alla chiusura del giorno precedente. Per fare un esempio anch'esso molto banale ma semplice da capire, la Graph Analytics, ed è la ragione per cui poi vedrete abbiamo zoomato sulla teoria dei grafi, no? Una rete neurale, per esempio, non è altro che un grafo, è un grafo con nodi e connessioni. Per cui la Graph Analytics consiste nel come si legge un grafo. Una volta che abbiamo generato dai dei dati un grafo pesato, magari, come lo leggiamo poi? Quali sono gli indici tramite i quali leggere un grafo? La simulation analytics, che è una delle più importanti, secondo noi, perché dopo aver visto dei dati in maniera non supervisionata, io mi voglio chiedere un po' il contrario di quello che mi chiedevo con la prescriptive. Cioè, se una di quelle variabili prende quel valore e un'altra prende quell'altro valore, tutte le altre variabili dinamicamente, verso quali valori vanno? Come si mettono d'accordo? È come dire, se sto immaginando la copertina di Abbey Road con i quattro Beatles che attraversano la strada, quella è una fotografia. Ma io mi voglio chiedere, beh, allora, se adesso faccio fare un passo avanti a uno dei Beatles nella strada, come si comportano gli altri? Ecco, questa simulation analytics è il famoso what if, che cosa accadrebbe se. Tramite l'intelligenza artificiale e l'approccio informativo è possibile fare questa simulation analytics, cioè capire che cosa potrebbe accadere se alcune variabili cambiano nel dataset, in maniera non banale. La space analytics riguarda praticamente come sfruttare le informazioni geografiche dello spazio di un evento, immaginate un'epidemia, avendo soltanto le coordinate spaziali, come manipolarli in modo da poter fare inferenze tramite sistemi bottom-up, inferenze da dove quell'epidemia è partita, dove sta andando, dove arriverà. Sembra difficile o quasi magico, ma in realtà questo è possibile e esiste molta letteratura applicata a questo campo. E infine la pixel analytics, l'abbiamo vista un attimo fa in realtà, cioè praticamente non come insegnare a delle reti neurali complesse a leggere milioni di immagini per capire dove c'è il gatto, dove c'è il topo, dove c'è la sedia, dove c'è il tappeto, ma dargli una sola immagine e farci dire quali sono le connessioni e le informazioni invisibili che sono presenti in quell'immagine, ma che i filtri matematici normali, le convoluzioni normali non vedono, che l'occhio non vede, che neanche il radiologo nel campo medico vede. Quindi dei sistemi che fanno apprendere come ogni pixel col suo contorno si rapporta a tutti gli altri e quindi come far emergere da una sola immagine l'informazione invisibile. Queste sono le analytics. Abbiamo poi affrontato l'argomento necessario di dare qualche elemento di teoria dei grafi, solo degli elementi, cose molto di base. Quindi abbiamo spiegato gli elementi della teoria dei grafi e i vari tipi di grafi, i fondamenti dei tratti dei grafi, che cos'è la matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni, cos'è un grafo pesato, i tipi di grafi, di strutture di grafi che esistono e che cos'è un grafo regolare, la funzione chiamata, il filtro chiamato minimum spanning tree, la funzione chiamata h con 0, il maximally regular graph, che è un altro filtro grafico, e il G-in-out, che traduce qualsiasi matrice in un grafo orientato. E quindi gli indici base con i quali leggere un grafo. Una volta che ho un grafo di fronte, che ho
500 nodi legati tra loro, a vista non so che.

dire, mi servono degli indici con i quali misurare che cosa, che ruolo gioca ogni nodo in quel grafo. E abbiamo cominciato dalle nozioni base, il concetto di vertice che vedete indicato e il concetto di links o arco o edges o connessione. Abbiamo quindi individuato i tratti fondamentali che distinguono i grafi tra loro. Un grafo può essere orientato o non orientato, può essere connesso o non connesso, cioè composto di più parti, può essere ciclico o aciclico. Possiamo trovarci di fronte a un albero, che è un tipo particolare di grafo, o a una foresta, che è un tipo particolare di raggruppamento di alberi non connessi tra loro. Abbiamo poi spiegato il significato è come si crea una matrice delle adiacenze, cioè come si rappresenta un grafo tramite la matrice delle adiacenze, come una matrice delle adiacenze può avere vicino, quando il grafo è pesato, una matrice delle relazioni, che ci dice anche non se la connessione c'è o non c'è tra due nodi, 1, 0, ma anche che valore ha quella connessione, cioè se è molto forte, se è piuttosto piccola o se addirittura è nulla. E quindi abbiamo introdotto il concetto di grafo pesato a questo punto. Quindi abbiamo spiegato i filtri grafici più utili e utilizzabili, il minimum spanning tree e la sua utilità fisica, matematica e applicativa. La funzione H0, che è una funzione che serve per misurare quanto un grafo è complesso, cioè quanti colpi di accetta a caso andrebbero generati per distruggerlo. Più colpi devo generare per distruggerlo, più il grafo è complesso, in due parole. Abbiamo spiegato inoltre il filtro chiamato Maximally Regular Graph, che è un MST provvisto però dei circuiti più fondamentali, quindi un grafo che non è più un albero, ma è un grafo, come dire, ciclico, cioè che presenta dei cicli. E abbiamo visto che alcuni di questi cicli sono delle click, cioè delle click organizzate. E poi abbiamo visto i graph in out, che è un grafo orientato praticamente dalla stessa matrice dei pesi. Quando la matrice dei pesi è non simmetrica, possiamo ottenere un grafo orientato, cioè con le frecce che ci dice come da un nodo si passa a un altro, ma non necessariamente con la stessa facilità dal nodo finale si ritorna al nodo iniziale. Questo è un esempio di MRG che abbiamo esaminato in un esempio proprio, se vi ricordate, sul traffico di droga in 500 città. In colori diversi vedete le tre gang individuate, le tre gang individuate dal sistema, e i colori diversi significa che ognuna di queste gang governava le città colorate nel suo colore. Questo è un altro grafo che abbiamo visto. Abbiamo visto qui come una banda criminale veniva ricostruita in un maximally regular graph. Ogni nodo è una persona rappresentata in questo caso da un numero per renderla anonima, ovviamente. Ma abbiamo visto qui la funzione delta H, cioè praticamente abbiamo visto quanto ognuno di questi nodi contribuisce alla complessità di quel grafo. E quindi andiamo a rivedere questa parte di lezione proprio dedicata alla funzione delta H. Infine abbiamo esaminato i protocolli di validazione, innanzitutto quelli supervisionati. E i protocolli supervisionati significa che abbiamo distinto in due tipi di protocollo supervisionato. Quelli a distribuzione random, cioè che dividiamo randomicamente il dataset in due metà, chiamata training testing strategy, oppure usiamo la strategia K-fold o leave one out, che abbiamo ben spiegato con degli esempi. Oppure usiamo un protocollo detto 5x2 CV, cross validation CV. In tutti questi protocolli la distribuzione viene fatta in maniera randomica, cioè distribuiscono randomicamente i record in un file di training o di testing. Poi abbiamo visto un'altra procedura chiamata induttiva, approccio induttivo, cioè non li distribuisco randomicamente, ma con, come dire, con un criterio. E questo criterio l'abbiamo visto con l'algoritmo complicatissimo che si chiama TWIST, Training with Input Selection and Testing, cioè un algoritmo
che, guardando il dataset globale, mi divide questo dataset in

almeno due metà che però abbiano la stessa densità di probabilità ciascuna, in modo che siano equivalenti, e magari riducendo anche il numero delle variabili che avevo messo all'inizio, in modo da rendere più facile e più efficiente la computazione, con risultati anche migliori. Twist è un argomento di una certa complessità che vi invito a rivedere con calma. Abbiamo visto poi come misurare i risultati di questi protocolli, quindi le metriche dei sistemi supervisionati. Abbiamo visto il concetto di previsione del trend corretto, di correlazione, cross-correlazione lineare, il concetto di errore medio assoluto, il concetto di errore quadratico medio, e vi ricordo di analizzare bene le differenze che abbiamo evidenziato tra queste misure, e il concetto di cross-entropy, che è un concetto ancora diverso. Abbiamo fatto quindi degli esempi, ve ne faccio vedere soltanto uno animato, una rete che tenta di prevedere una serie storica, vedete, come questa serie storica viene prevista, il valore che il giorno dopo avrà questa serie storica. Questa è la rete neurale che apprende, vedete l'input che è la serie storica, l'output in rosso in basso è il valore che ogni volta viene calcolato, e abbiamo visto per intero, cosa che adesso non faremo, questo filmato software. Poi abbiamo iniziato altre misure come l'R quadro della correlazione lineare, abbiamo poi spiegato i concetti per le classificazioni, molto importanti, il concetto di accuratezza, sensibilità, specificità e precisione. Abbiamo spiegato come funzionano quindi le matrici di confusione quando le classi sono due, binarie, e come funzionano le stesse matrici di confusione, come si leggono quando invece abbiamo più classi, 3, 4, 5. E poi il concetto di F1 score, che è una media armonica tra due di questi concetti che abbiamo visto. Ecco, guardate, qui è una matrice di confusione sul problema esempio di classificazione dei iris, dei fiori. E qui vedete i risultati e vedete le formule che rappresentano la media aritmetica e la media delle frequenze. Qui la media aritmetica è rappresentata, vedete, il valore dei giusti, qui ci sono quelli predetti, qui ci sono quelli veri, il valore dei giusti, cioè quelli che erano della classe 1 e sono stati classificati come appartenenti alla classe 1, diviso tutti quelli della classe 1. Questo rapporto ci dà il 95% di accuratezza sulla classe, scusate, il 100% sulla classe 1, il 94% sulla classe 2 e il 92% sulla classe 3. Poi abbiamo visto i protocolli non supervisionati per la validazione, anche questi interessantissimi, ne abbiamo visti alcuni, i più importanti. Primo, il test di ricostruzione. Che cos'è il test di ricostruzione? Praticamente prendo il dataset originale, lo faccio apprendere a una rete non supervisionata, poi me lo metto da, congelo i pesi che la rete ha preso, poi prendo quel dataset, lo sporco in maniera, in tanti modi diversi, diciamo così, per riassumere, e poi quei tanti dataset corrotti che ho generato io, li faccio vedere record dopo record, uno dopo l'altro, a quella rete neurale già addestrata e vedo quante volte è in grado di ricostruirmi il record originale, ok? Sapendo ogni volta quel dataset quanto è stato corrotto. Poi il test della similarità del minimo span tree, cioè quante informazioni chiave in una rete supervisionata viene codificata nel minimo span tree. Quindi, più è alta l'informazione che il minimo span tree di quell'algoritmo contiene, più quell'algoritmo ha capito meglio il dataset. Poi abbiamo esaminato l'accuratezza dell'MST nei dataset supervisionati, cioè abbiamo un dataset supervisionato di cui conosciamo l'output, però non glielo facciamo vedere alla rete perché è non supervisionata. Lei fa il suo lavoro, apprende come se non esistesse target, fa il minimo span tree, poi lo coloriamo noi il minimo span tree, diciamo guarda, i nodi che tu hai messo in questo modo, questi erano della classe 1, questi erano della classe 2. Andiamo a vedere quanto bene li hai distinti non sapendo ogni record a quale classe apparteneva.

La stessa cosa la facciamo con la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a un dataset supervisionato che la rete non supervisionata vede soltanto come input. Test di ricostruzione, vi faccio vedere soltanto come il sistema ricostruisce una volta addestrato. Vedete, questo è il board, la dashboard di interrogazione. Gli metto un dato rumoroso e gli dico rispondi, ed ecco a sinistra in rosso quello che gli ho messo, a destra in giallo come mi ha risposto, mi ha tolto il rumore. Vediamo un altro esempio, in rosso l'uno corrotto, a destra l'uno giallo messo a posto. Questi sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per dare un'idea di che cosa significa. Poi abbiamo sottoposto, vedete, lo stesso dataset al test di quante informazioni chiave viene codificata nell'MST, generato da una rete non supervisionata. E qui abbiamo misurato una rete non supervisionata chiamata Autoconstructive Map, che potete trovare da queste parti, questo indice, MST Fitness. L'abbiamo comparata con le performance di una principal component analysis. Come vedete, nel minimo spanning tree, la principal component analysis riusciva a codificare il 51% delle informazioni chiave, mentre autoconstructive map, una rete neurale particolarissima, riusciva a codificare ben il 94%. Questa è la ragione perché questa rete viene spesso utilizzata in maniera non supervisionata per scoprire i segreti nascosti nei dataset. Poi abbiamo preso il dataset dei fiori, li abbiamo fatti vedere a una rete neurale, la quale spontaneamente, vedendo soltanto le misure dei fiori, non sapendo l'output, ha creato un certo minimum spanning tree, che è quello che vedete, immaginatelo senza colori. Questo era quello che lei ha creato. Si chiama Gauss Autoencoder, una rete autoassociata nuova, no? Che non esiste molto in letteratura ancora. Poi abbiamo colorato i nodi sapendo che ogni fiore è un nodo e apparteneva a una certa classe. E cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che lei, senza saperlo, al 96,67% aveva distinto bene i fiori di una classe 1 dai fiori della classe 2 dai fiori della classe 3. Ecco, in questo senso abbiamo ripercorso i concetti base dell'intelligenza artificiale legata ai sistemi artificiali adattivi, cioè questi sistemi che sono l'impalcatura teorica e poi pratica per poter fare analytics, cioè analisi complessa dei dati, per capire come funzionano i dati che sottendono a funzioni non lineari molto complesse, funzioni che ovviamente non sono approssimabili se non un po' a schiaffetti con i sistemi di statistica tradizionale, ma che invece sono spontaneamente compresi dai sistemi artificiali adattivi, cioè quei sistemi che non capiscono un'esperienza, una base di dati guardandola una volta, ma come sistemi naturali, la guardano più e più volte, come noi facciamo quando dobbiamo imparare una lezione, e ogni volta che la vedono correggono quello che avevano capito fino ad arrivare a una conoscenza più perfezionata, e quindi che usano sistemi artificiali adattivi che, come i sistemi naturali adattivi, usano il tempo non per produrre rumore, ma per comprendere meglio. Spero che questa ricapitolazione per concetti vi risulti utile. Vi invito a rivedere le singole lezioni dedicate a questi capitoli che abbiamo esaminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui abbiamo finito e quindi potete consultare il sito dell'Ateneo per approfondimenti e materiali su questa lezione. Arrivederci.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi,

0: paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi

0: Pernie delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione, è modelli di deep learning per l'analisi e il riconoscimento dei documenti storici. Tratteremo i seguenti due argomenti: documenti storici è necessaria una definizione, e il secondo argomento sarà analisi, dei documenti storici. Partiamo dal primo argomento. Documenti storici è necessaria una definizione, posto in maniera di domanda, perché anche se sembra banale, in realtà, bisogna un po', specificare sia a livello concettuale, se vogliamo, sia a livello anche pragmatico, cosa si intende per documenti storici, e soprattutto cosa intendiamo in questa lezione, in cui vogliamo mostrare alcuni esempi di applicazioni di modelli di deep learning all'analisi e allo studio di documenti storici. Partiamo con una slide riassuntiva. I modelli di deep learning sono diffusi in molti ambiti di ricerca. Il campo dell'analisi e riconoscimento dei documenti storici chiaramente non fa eccezione. C'è stata negli ultimi anni una rapida diffusione di approcci e o nuove architetture. Il grafico che mostro qui è l'andamento negli anni, dal 1991 fino al 2019, che mostra la percentuale sul totale degli articoli, di quelli basati sul deep learning, pubblicati negli atti della serie di conferenze International Conference of Document Analysis and Recognition, ICDAR, che è la conferenza biannuale di riferimento per tutta la comunità che si occupa di analisi, tecniche, idee di documenti storici. Possiamo vedere come di fronte a un picchetto intorno al 95, che mostra un interesse quasi 30 anni fa per l'argomento, nelle ultime tre conferenze di queste registrate nel grafico, vediamo un aumento vertiginoso di articoli che propongono.

modelli di deep learning o di machine learning in generale come strumento di analisi o riconoscimento dei documenti storici. Quindi diciamo il tema nel campo del mondo delle persone che studiano questo problema è molto caldo, come si direbbe.

diventa, si fa sui documenti. Più difficile stabilire un limite superiore. Cioè, la domanda può essere semplicemente quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico. Di fatto un documento storico è la base degli storici per analizzare un determinato periodo. Si parla di storia contemporanea, quindi l'analisi dei documenti di 30, 40, 50 anni fa può essere considerata storia e il documento in analisi storico. Di fatto nella comunità si usa una definizione molto più pragmatica. Si adotta quindi un approccio più pragmatico. Sono documenti storici quelli realizzati su supporti o con tecniche non più utilizzate o che sono più difficili da analizzare rispetto ai documenti contemporanei. Diciamo, di fatto negli ultimi 30 anni gran parte della documentazione, sia storica non, è su supporto digitale, quindi diciamo facilmente analizzabile, accessibile, trasferibile e così via. Quindi nella comunità di riferimento si considera storico quello che di fatto è su carta, non leggibile da un computer, quindi non esiste un analogo digitale, o su materiale più antico, cioè, rispetto a questo, diciamo, la deadline è posta, cioè il limite superiore di ciò che oggi considero storico è posta a 30-35 anni fa. I primi documenti non sono scritti su carta, i documenti sono antichi, infatti sono scritti su foglie di palma essiccati, rotoli di bambù, papiro, pietre, eccetera, eccetera. Le foglie di palma essiccate sono state usate nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico dal V-VI secolo avanti Cristo. Qui abbiamo degli esempi, diciamo, molto elaborati, se vogliamo, che provengono da diversi, musei. Gli esempi più antichi sopravvissuti di rotoli di bambù risalgono al V secolo avanti Cristo. Il bambù fu abbandonato abbastanza presto perché già allora mostrava segni di deterioramento. Gli egiziani, sappiamo, produssero il papiro. Il papiro fu prodotto in Egitto fin dal IV secolo avanti Cristo e utilizzato in molti documenti. Uno dei principali è il diario di Merer, datato 1260-1250 avanti Cristo. Qui abbiamo un frammento, del diario di Merer, piuttosto deteriorato, se vedete. Comunque con evidente la scritta, diciamo, in egiziano antico. Durante il pre-medioevo, cristiano e nell'era classica, vennero scritti molti documenti a mano, e vengono chiamati appunto manoscritti, che sono documenti provenienti essenzialmente dal mondo occidentale, che vanno dal periodo classico fino al Medioevo. Alcuni sono scritti senza spazi, scriptio continua, e con calligrafia molte volte incerta e anche con una frequente interruzione del testo con decorazioni. Tutto ciò rende la lettura molto difficile. Questo, per esempio, è la copertina di un manoscritto miniato dell'800 d.C. Fra l'altro sono molto belli. Nel 1450 Gutenberg inventò la stampa. Dopo l'introduzione della stampa a caratteri mobili, i primi libri stampati divennero sempre più popolari. Queste opere sono indicate come incunaboli, plurale della parola latina incunabulum, che significa culla. Chiaramente nel mondo dei libri per incunabili si intende i libri che sono stati stampati con caratteri mobili in metallo fino al 1500. Quindi parliamo di un periodo piuttosto piccolo e ben delineato.

dal 1500 in poi la stampa praticamente l'ha fatta di padrone, sono completamente spariti documenti storici scritti a mano e quindi diciamo, il problema si riduce nell'analisi del testo e soprattutto per tecniche di natura automatica nel riconoscimento dei caratteri, in questo caso stampati, mentre nei manoscritti è un problema più complesso perché è sempre un riconoscimento di caratteri, ma di fatto scritti a mano. Ci sono però altri documenti, ci sono importanti documenti che contengono anche informazioni non testuali, si usano tecniche diverse il cui obiettivo non è leggere il testo. Sono documenti conservati negli archivi. Essenzialmente sono documenti storici provenienti da censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari e dai registri storici che contengono informazioni strutturate. Diciamo, questi documenti sono i cosiddetti documenti amministrativi, per esempio il libro delle nascite in un comune nel 1600 o il libro dei morti o le mappe geografiche storiche, eccetera, eccetera. Chiaramente tutti, questa tutti questi documenti, questa categoria di documenti pone delle problematiche ben precise nel momento in cui se ne fa un'analisi automatica, perché chiaramente sono documenti in cui degli artefatti di natura grafica sono interposti con dei testi e quindi bisogna prima riconoscere la natura del layout in esame e dopodiché diciamo, sviluppare e progettare tecniche particolari per la comprensione o dell'artefatto grafico o del testo, se è un testo. Quindi, diciamo, però sono di estrema importanza per ricostruire eventi di natura storici, demografici, eccetera, eccetera, eccetera. Con questa breve introduzione abbiamo chiuso il primo punto, i soliti spunti di riflessione. Quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico? Il secondo punto, i documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici, è giusto? Passiamo al secondo argomento della lezione, analisi dei documenti storici, per illustrare in maniera abbastanza veloce, diciamo, il punto che tratteremo, è strutturato nel seguente modo. Si prende il flowchart della comunità di riferimento per i vari problemi che sorgono nell'analisi di un documento storico e problema per problema si cerca di far vedere un articolo di ricerca presentato sulla letteratura che cerca di risolvere il problema. Il flusso di lavoro, quando uno si accinge a analizzare un documento storico è il seguente, sono quattro passi. Raccolta dell'informazione dei documenti. Preelaborazione del documento per migliorare la qualità delle immagini. Si lavora essenzialmente su immagini di testo. Identificazione di regioni con contenuti omogenei, con tecniche di analisi del layout e il riconoscimento del contenuto testuale. Diciamo, questi sono i quattro punti in sequenza che vengono fatti. Iniziamo con il primo, raccolta delle informazioni e documenti. Per indicizzare correttamente i documenti in una collezione digitale si ha bisogno di conoscere tre cose essenzialmente. L'autore del manoscritto, la data o il periodo di produzione dello stesso e il numero di record nel documento per stimare il costo della trascrizione. Ora, nei documenti, specialmente quelli manoscritti, molto frequentemente non si conosce né l'autore né il periodo, in cui è stato prodotto.

per motivi evidenti, insomma, diciamo in qualche modo non era prassi scrivere il nome di chi scriveva il manoscritto e apporre la data come si fa, per esempio, nei libri stampati e come si è fatto da subito nei libri stampati. Il terzo punto, il numero di record nel documento, è più pragmatico, siccome la trascrizione di un documento storico porta a un impegno di lavoro non notevole, qui il costo è in senso lato, cioè sia il tempo necessario sia anche il costo vero e proprio. Quindi, diciamo, capire in maniera più o meno approssimata quanti record sono da trascrivere in un documento è di estrema importanza, soprattutto nel momento in cui si vuol passare ha una forma digitale del documento stesso, cioè lo vedremo durante il corso, la trascrizione di tutta questa documentazione è un forte, un lavoro molto forte che si sta facendo in tutti gli archivi per tradurre in forma digitale tutta l'informazione cartacea, in modo da mantenere al meglio, preservare al meglio le opere e anche dare un accesso, più ampio agli studiosi. Il problema non è banale, partiamo dall'identificazione dell'autore. Identificazione dell'autore è il problema di associare i documenti manoscritti con il loro autore, ovviamente. È stato affrontato in un lavoro di letteratura che presenta un sistema per identificare gli scrittori nei manoscritti medievali. Tre fasi. I primi due sono la rilevazione e la classificazione delle righe nel manoscritto e l'identificatore, l'ultimo, l'identificazione dell'autore nella pagina. Questo è l'articolo pubblicato qualche anno fa. Allora, i primi due passi, rilevazione e identificazione del testo, si basano su una deep neural network addestrata con tecniche di transfer learning. Vedremo fra poco in un'architettura cosa significa. Il terzo testo è essenzialmente una weighted majority network che assegna a ciascuna pagina un autore. Chiaramente, diciamo, il terzo passo, alla rete si danno informazioni necessarie ad identificare più autori. In base delle caratteristiche analizzate dalle prime due, la rete praticamente crea un vincitore. Questo tipo di reti si chiamano anche winner take all, cioè a un certo punto l'identificazione, l'associazione di un elemento agli input predomina su tutti gli altri e la rete vince. La datazione dei manoscritti segue dal fatto che, come dicevo, la data di produzione dei manoscritti è spesso sconosciuto. La datazione si basa sull'idea di associare la scrittura, lo stile e la tecnica dell'autore a un certo periodo. È molto semplice come concetto, anche se ha dei problemi di errori a volte forse non banali. Questo viene fatto attraverso l'analisi di varie caratteristiche all'interno delle pagine e l'analisi delle calligrafie degli autori. Un approccio deep learning è stato utilizzato per datare i documenti del dataset Medieval Paleographical Scale, che ha documenti tra il 1300 e il 1550. Questo è il frontespizio dell'archivio, dell'articolo. Utilizzando il transfer learning su modelli convoluzionali preaddestrati si è ridotto l'errore assoluto medio dato in letteratura. Non entriamo in dettaglio di tutti questi modelli, se no impiegheremo più che un'ora. Il numero di record. Data la necessità di trovare informazioni e libri in modo efficiente ed efficace, è essenziale stimare il tempo necessario per scrivere il testo. È stato proposto un modello basato sulla segmentazione per la stima del tempo quando la trascrizione è assistita da un processo

di individuazione delle parole chiave seguendo l'approccio query by string. Essenzialmente si analizza il testo in maniera sequenziale, individuando delle parole chiave. In base alla frequenza delle parole chiave si dà una stima della lunghezza. Questo è l'articolo presentato. Il modello è stato convalidato confrontando le sue stime con il tempo effettivamente necessario per la trascrizione manuale di pagine dal dataset Bentham. Dopo l'identificazione di questi tre parametri essenzialmente necessari per l'identificazione del testo, passiamo all'analisi vera e propria del contenuto di un manoscritto o di un testo. Chiaramente il primo passo è la preelaborazione dell'informazione. Si mira a migliorare la qualità del documento sia per una migliore ispezione umana sia per migliorare il riconoscimento automatico. Quindi il primo passo è ottimizzazione dell'immagine, seguito da una binarizzazione del documento. Sull'immagine il principale lavoro è il denoising dei documenti storici, è una delle sfide maggiori nel campo dell'elaborazione dell'immagine. Il denoising è eliminare il rumore, che può essere in un documento storico medievale dovuto a mille cause: deterioramento della carta, inchiostro deteriorato, eccetera, eccetera. L'uso del riconoscimento ottico dei caratteri con l'OCR è complesso a causa delle caratteristiche dei documenti e della qualità delle immagini. L'uso di caratteri misti manoscritti insieme a una varietà di concentrazioni di inchiostro o al naturale degrado della carta aumenta la complessità. Molte volte con la scrittura, con la stilografica, l'inchiostro non era dosato in maniera continua, si creavano delle zone in cui era maggiormente o minormente depositato, la carta degrada nel tempo, la scrittura può essere, il carattere può essere diciamo scritto velocemente. Comunque ci sono una serie di problemi. Non banale è l'inserzione dentro al testo di decorazioni, molto frequente, oppure, come vedremo, il fatto che molte volte si usavano delle abbreviazioni, quindi diciamo la lettura di un manoscritto medievale non è banale. Per il denoising si propone un autoencoder avversario end-to-end, AE, per il denoising. Esso utilizza le reti generative avversarie, sono un particolare tipo di reti neuronali. Questo è l'articolo, Adversarial Autoencoder for Incunibula, e questo è il risultato. Questo è più o meno l'input dato al sistema. Questo è l'originale. Chiaramente per testare il sistema si è preso l'originale, lo si è deteriorato con l'aggiunta di rumore, con certi criteri, e poi si è in una situazione estremamente difficile per il recupero dell'informazione originale, si è dato in pasto alla rete diciamo l'originale deteriorato, e come vedete il risultato della rete è abbastanza buono, insomma, diciamo si recupera l'originale quasi perfettamente, rimane una piccola non definizione ma minimale. Dopo la pulitura, diciamo così, dell'immagine, passiamo alla binarizzazione dell'immagine. In fondo a me interessa capire dov'è il testo per estrarlo e poi eventualmente analizzarlo, ma capire, data una pagina, dato un layout di pagina, cosa è testuale e cosa è non testuale è di fondamentale importanza. Quindi la binarizzazione di un documento trasforma l'immagine a colori o in scala di grigi in un'immagine in bianco e nero.

minimizza al minimo l'impatto delle degradazioni fisiche, come lo sfondo non uniforme, le macchie, l'inchiostro sbiadito, la fuoriuscita di inchiostro attraverso la pagina. E il processo separa il contenuto dei documenti da questi fattori, quelli appena elencati, classificando ciascun pixel dell'immagine della pagina come foreground o background, come testo o sfondo. Diciamo, quindi è abbastanza semplice dal punto di vista di goal la cosa che vogliamo ottenere. Siccome è una classificazione di un'immagine, la binarizzazione viene vista come classificazione dei pixel. Quindi si usa una rete convoluzionale che abbiamo visto diverse volte. Diciamo, questi sono gli input, viene dato un input e diciamo, presentato del rumore per testare il sistema. E vediamo che la convoluzionale, che è una rete a multiscala, vedete che man mano che mi sposto lateralmente diminuisce le dimensioni dei pixel che prendo e poi a un certo punto vengono tutte sommate in questo modulo, riesce a estrarmi l'informazione del testo in nero, mantenendo tutto il resto in bianco. Architettura della Multiscale Fully Convolutional Network, tutte le operazioni di convoluzione sono eseguite da ReLU. NXConv con N indichiamo il numero di strati convoluzionali successivi. L'ultima operazione, quello dell'upsampling, che è riportare tutti alla scala originale, viene eseguita attraverso un'interpolazione bilineare. Diciamo, quindi con questo tipo d'approccio, una convoluzionale, riusciamo a binarizzare una pagina, mettendo in nero con successo quel che è testo e lasciando in bianco quel che è altro in qualche modo. Il terzo punto è l'analisi del layout. Come abbiamo detto, non sempre un'immagine di una pagina contiene solo testo, a volte ci possono essere tabelle, grafici, mappe e così via. Quindi l'analisi del layout mira a identificare strutture e organizzazione dei contenuti in una pagina, testo, immagini, tabelle e grafici. Ci concentreremo sull'identificazione e riconoscimento delle tabelle, come secondo punto la segmentazione delle linee di testo e l'identificazione della baseline. Il secondo e il terzo punto sono in realtà in alternativa, come vedremo. Partiamo dal primo punto, identificazione e riconoscimento delle tabelle. Allora, è evidente che estrarre informazioni da una tabella, immaginate una tabella in un testo in cui si riportano alcune informazioni, non è affatto banale, perché prima va riconosciuta la struttura della tabella e poi vanno estratte le informazioni in maniera particolare, ben strutturata in qualche modo. Si propone per questo tipo di lavoro l'uso di reti neuronali grafiche, le GNN, per descrivere le informazioni strutturali delle tabelle e dei documenti. Questa proposta viene fatta in questo articolo. L'idea è banalmente questa. Ogni tabella può essere visto come l'insieme di grafi. Diciamo, la struttura grafi mette insieme le relazioni funzionali. Non so, pensate a una tabella in cui ci sono le vostre entrate mensili e le uscite mensili. Allora, chiaramente la voce diciamo relativa all'entrata e all'uscita, al testuale. Allora, è chiaro che le entrate appartengono a una certa entità, quindi partite dal concetto base entrata e poi dovete linkare una voce testuale con una cifra e quindi create una sorta di grafo che connette

tutte queste informazioni. La stessa cosa dell'uscita. Quindi, data una tabella generale, io posso ottenere diversi grafi a seconda della complessità della, della tabella stessa. I grafi essenzialmente sono determinati da il nodo e il legame. Se io numero il nodo, il legame diventa semplicemente un doppio indice che mi dice quali nodi sto legando. In teoria dei grafi questo viene fatto con quello che è la cosiddetta matrice delle adiacenze, che è 0,1 a seconda se ci sia o non sia una connessione. Quindi, per esempio, la riga indica il primo nodo, il secondo nodo, il terzo nodo, il quarto nodo e il quinto nodo. La colonna è stesso, primo nodo, secondo nodo, terzo nodo, quarto nodo. Ora, se il nodo 1 e 2 sono legati, c'è un, questo in realtà sì, è 2,1, sono legati, c'è un 1 sulla corrispettivo riga colonna, l'incrocio di riga colonna. È un po' come battaglia navale essenzialmente. Allora, la matrice delle adiacenze vi dà la struttura del grafo. Ad ogni nodo, che in questa tabella degli input, viene associato le informazioni testuali. Quindi con la matrice delle adiacenze sui nodi e le informazioni testuali voi rappresentate completamente la tabella stessa. Allora, questa viene, la matrice delle adiacenze viene passata a una rete grafica. Ci sono tre strutture neuronali in cascata che elaborano l'informazione per arrivare al fondo, questa è la ricostruzione, a una matrice delle adiacenze probabilistiche, cioè in qualche modo sto ipotizzando la natura dei grafi della matrice di partenza. Con l'elaborazione dei testi e delle informazioni in quest'output. Questa ricostruzione mi porta in forma, diciamo, leggibile in maniera digitale le informazioni dalla tabella originale. Non è banale. Allora, in input abbiamo il grafo dell'entità del documento. In output, etichette l'identità del documento e matrice delle adiacenze ponderate. Il sistema è composto da uno strato di embedding, tre blocchi residuali e due classificatori per nodi e archi rispettivamente. Torno a dire, diciamo, questa è una carrellata, se vogliamo, di problemi e tecniche, e chiaramente per ogni di questo articolo ci sarebbe bisogno di una lezione per una descrizione dettagliata del lavoro. Partiamo alla parte, se vogliamo, più interessante, perché ci stiamo avvicinando al problema dell'estrazione e della decodifica del testo. È importante il problema della segmentazione delle linee di testo, cioè in un'immagine di un documento identificare cosa è testo, che poi eventualmente deve essere estratto, e cosa no. La segmentazione del testo di un manoscritto storico è particolarmente difficile a causa dell'orientamento regolare delle linee e della presenza di vari artefatti. Un altro aspetto dei manoscritti è la loro densità. Le righe di testo sono molto vicine l'un all'altro. Come vediamo in questa pagina, notiamo appunto una densità non banale. E poi, per esempio, qui vediamo questa decorazione che viene messo fra le linee di testo. Qui semplicemente c'è uno zoom delle caratteristiche. Per la segmentazione delle linee di testo io intendo, vediamo meglio qui, la segmentazione mira a identificare l'area corrispondente a ciascuna riga di testo. Non voglio capire che testo è. Voglio solo identificare l'area che nell'immagine rappresenta testo. Come vedete, diciamo, quindi colorare in qualche modo tutti i pixel che io riconosco come testo. Ora, banalmente, e vediamo che è importante poi per capire invece la determinazione della linea di base, della baseline, è chiaro che qui devo pixel per pixel

essere, riconoscere se testo o meno. Quindi diciamo è un lavoro dal punto di vista computazionale più pesante. Il metodo è chiaramente basato anche qui su una rete neuronale convoluzionale, abbastanza semplice se vogliamo, c'è l'input, ci sono quattro reti convoluzionali che estraggono quattro caratteristiche, il tutto viene passato a una rete, beh, un percettrone con 100 unità e poi c'è la classificazione. Consideriamo la segmentazione di una pagina come un problema di etichettatura dei pixel, testo no, ogni pixel viene classificato in una delle classi predefinite, essenzialmente banale. Questo è il risultato. Ora qui è un po' più complesso perché qui riconosciamo diverse cose. Comunque, in banale, Parsifal CB55 CSG863. Dall'alto in basso sono tre manoscritti contenuti nella biblioteca, nell'archivio in cui sono stati presi. Adesso non credo di aver riportato il nome. Poi, nero, bianco, blu, rosso e rosa. Nero è la periferia, bianco è la pagina, blu è il testo, rosso le decorazioni, rosa i commenti. Vedete che qui le classi in cui definire i pixel sono più di una. E per ultimo le colonne sono da sinistra a destra testo, input, questo è il target fatto a mano e tre diversi metodi, un percettrone multiplo, una CRF e diciamo il metodo proposto nell'articolo. Allora, notiamo che qui abbiamo più classi, non è solo sfondo testo, ma è periferia, pagina, commenti, disegni con colori diversi. Allora, se analizziamo i risultati, cioè queste tre colonne, vediamo che tutti e tre i metodi più o meno se la cavano benino, insomma, in qualche modo. Tranne che a volte, per esempio, i disegni, questi qua, le decorazioni, sono riconosciute un po' peggio, un po' meglio. Qui, per esempio, la rete proposta riconosce molto bene i commenti in rosa, qui perdo qualcosa, qualcosa è preso come testo e così via. Ma vedete che in generale le performance della rete proposta sono abbastanza buone comparate a quelle degli approcci precedenti. Quindi diciamo performano, la CNN chiaramente performa abbastanza bene questa classificazione che è in 5 classi stavolta. Quindi non è neanche troppo banale dal punto di vista computazionale. Allora, disegnare una linea sotto una linea di testo è chiaramente più facile e veloce. Invece di dover identificare pixel per pixel cosa è il testo, identifico un punto per ogni lettera, se vogliamo, non è esattamente così, e disegno una linea. Cioè, questo mi riduce i tempi necessari per l'identificazione del testo stesso. Questi sono i due metodi messi a confronto. Otteniamo lo stesso risultato qui utilizzando meno risorse computazionali. Questo lavoro, questo è il documento, questo lavoro presenta un metodo con due fasi diverse. Dalla prima una rete di deep learning e un AuroNet etichetta i pixel come baseline, separatore o altro. E le predizioni sono l'input per la seconda fase che segue un clustering bottom-up per ricostruire la baseline. Questi sono l'architettura proposta, il testo, la runet che separa la baseline dal resto, ci sono tre stati di rete successive, le neuronali successive e poi qui abbiamo il risultato.
questo è l'immagine originale, questa è la baseline rilevata, le baseline rilevate, e qui l'immagine più baseline sono sovrapposte. Vedete che, diciamo, il risultato è abbastanza, vedete come il commento qui non è diciamo identificato con una baseline. E passiamo al punto più importante, il riconoscimento del contenuto testuale. È il problema di comprendere e riconoscere i caratteri linguistici di diversi idiomi, sia scritti a mano che stampati. Nei primi anni delle applicazioni delle reti neuronali artificiali, la maggior parte dei metodi si occupava di lingue occidentali, spesso l'inglese. Questo, diciamo, in qualche modo è anche abbastanza banale, visto che la letteratura in questi argomenti è scritta in inglese. Nei primi anni 2000, un'ampia digitalizzazione di testi ha reso possibile l'applicazione di diverse tecniche di riconoscimento su varie lingue e scritture. Noi tratteremo di tre aspetti: il keyword spotting, che è la ricerca per chiave, l'identificazione del testo e, per ultimo, il riconoscimento dei caratteri. Il keyword spotting è la ricerca per chiave ed è un compito correlato, non strettamente, ma fortemente correlato con il riconoscimento del testo. Cioè, si vuole capire come, quanto una parola bianco compare, quante volte una parola compare nel testo. Diciamo, questo approccio è stato fatto in questo lavoro. Si cerca la ricorrenza di una parola all'interno dei documenti digitali e un'applicazione ai manoscritti delle reti LSTM è stata proposta nel 2012. Essenzialmente si usa una rete long short term memory, che abbiamo già visto nel corso, per eseguire il riconoscimento della parola. Questa è l'architettura del nodo della LSTM. Più o meno vi rimando alla lezione di cui ne abbiamo, in cui ne abbiamo parlato, e questa è l'idea. Due layer LSTM leggono il testo, uno in maniera diretta, uno in maniera indiretta, viene mandato a un layer di output, e il layer di output decide se la parola che si sta leggendo è quella cercata o meno. Qui abbiamo per esempio un risultato del metodo per la parola found. Ogni parola viene associata un likelihood che mi dice quanto è buono il riconoscimento. Per esempio qui riconosco essenzialmente found con meno 1,71, anche questo con un po' più difficoltà è found con meno 8,40, stesso dicasi qui. Found con meno 9, qui vedete che c'è un riconoscimento sbagliato, qui è to and, non è proprio, la T è cambiata per una F, però vediamo che il livello di riconoscimento è più alto, meno 11, quindi se io prendo come soglia 10 butto questo riconoscimento, e anche qui è round. La R qui può essere interpretata come una F, e anche qui il likelihood è meno 11,60, quindi diciamo chiaramente anche a livello umano, cioè, potremmo avere difficoltà a capire che queste due non sono esattamente la parola cercata. Ultimo punto è l'identificazione del testo. Le mappe storiche, per esempio, sono spesso oggetti che contengono informazioni giustamente sia testuali che grafiche. Questa è una mappa di Roma, credo, sì. Il testo compare in qualsiasi orientamento, dimensione e spaziatura, spesso intervallato da elementi grafici o altri testi. Quindi riconoscere il testo in una mappa non è banale. Riconoscere i nomi dei luoghi nelle mappe storiche è estremamente complicato, tuttavia l'allineamento delle mappe con la geografia conosciuta e le consistenze stilistiche fra le scritte danno i forti indizi per risolvere l'incertezza e ridurre gli errori di riconoscimento.

conoscimento. Per esempio qui, diciamo, se sappiamo che questa è la mappa di Milano, qui leggiamo Milano. Ora, sempre, siccome è riconoscimento di immagini, questo è un articolo che propone reti neuronali convoluzionali e ricorrenti, in questo caso, per l'identificazione del testo con vocabolario aperto su mappe storiche. Questo è del 19, piuttosto recente. Questo è il risultato, diciamo, questa è una mappa di Wisconsin, quindi uno stato americano, dove vedete il testo è messo in tutti i possibili modi. L'architettura della rete è piuttosto elaborata, utilizza una ResNet 50 per l'estrazione delle caratteristiche, questa diciamo, prima riga. Dove si opera su scale diverse della mappa, quindi scale spaziali diverse. La fusione delle caratteristiche avviene nella seconda riga e nell'ultima riga viene dato il testo e la posizione e l'angolo del testo stesso. Diciamo, il sistema funziona abbastanza bene. E come sul riconoscimento dei caratteri. Cito questo lavoro sempre del 19, del riconoscimento dei caratteri cinesi. Descriviamo come esempio il riconoscimento dei caratteri cinesi storici, avendo problemi di bassa qualità di immagini e mancanza di dati di addestramento. Diciamo, è chiaro che ci sono situazioni in cui diciamo, i manoscritti prodotti non sono tanti oppure. Non si ha a sufficienza dati di addestramento, per cui bisogna tentare di ricorrere a sistemi che sopperiscano a questo problema. In questo lavoro viene utilizzato un metodo di transfer learning basato su GAN. Il discriminatore, questo si basa su una CNN. Mentre la struttura del generatore è un encoder decoder sempre basato sul CNN. Allora, qui si fa, diciamo, infatti spieghiamo col disegno il transfer learning, si addestrano prima con i dati, diciamo, selezionati, risorse selezionati per l'addestramento. I pesi determinati vengono passati come pesi di partenza allo stadio successivo. Il secondo addestramento non è fatto sulla tabula rasa, ma viene fatto sui pesi già preaddestrati. In questo senso parliamo di transfer learning, perché trasferiamo il contenuto dell'addestramento di una rete come punto d'inizio per un ulteriore addestramento. E lo stesso si fa per la fase di funzionamento. Allora, questo è un po' il risultato su immagini rumorose, vedete qui è la sorgente, questo è il target che voglio ottenere, diverse architetture di rete di questa struttura, numero di epoche, quindi numero di addestramenti sempre via via crescenti, vedete che la WGAN riconosce anche questa seconda abbastanza bene e da presto il carattere sorgente. Con questo abbiamo finito anche il secondo punto della lezione e la lezione stessa, i soliti spunti di riflessione. La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo? Il secondo, come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting, è stata illustrata una rete convoluzionale? Il riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione. Quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico?
I documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici.

È giusto? La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo. Come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting è stata illustrata una rete convoluzionale. Con questo abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti e materiali la potete trovare sullo spazio dedicato al corso nel sito d'Ateneo. Arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori, recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro.

Benvenuti e benvenute, io sono Alessia Petitto, Archive Producer e ricercatrice d'archivio. In questa lezione, Archive Producer tra riuso creativo e diritto d'autore, andremo ad analizzare il ruolo dell'Archive Producer e il panorama legislativo in cui ci muoviamo quando promuoviamo progetti di riuso creativo. Tratteremo gli argomenti quali legge sul diritto d'autore, diritto d'autore e riuso, fasi di intervento dell'archive producer e alcune tipologie dei materiali di repertorio. Infine chiuderemo con l'archive producer e costellazione di archivi. Passiamo al primo argomento, legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è il faro che delimita i confini del nostro operare come archive producer e delimita tutte le operazioni di riuso, sia a fine culturale che a fine commerciale. Le opere protette all'articolo 1 sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'articolo 2, in particolare, sono comprese nella protezione le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatiche, drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. È importante, iniziare a familiarizzare con il concetto di semplice documentazione, perché tornerà utile nell'analizzare uno dei confini del riuso delimitato dal diritto di cronaca. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. Come per la pura documentazione, le opere fotografiche che hanno un fine esclusivamente documentale di un evento hanno un altro ombrello di protezione e lo vedremo anche questo nel parlare del diritto di cronaca. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al suo interno ha una sezione dedicata alla legge sul diritto d'autore, la legge 633-1941. Per approfondimenti sull'intero testo della legge sul diritto d'autore, vi rimando ai materiali aggiuntivi con il link per la bibliografia e un ulteriore approfondimento. Spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Diritto d'autore e riuso. In questo capitolo andremo a vedere le zone di convergenza tra il diritto d'autore e il riuso. Il principio è che con il riuso creativo dei materiali di repertorio noi ci muoviamo nel territorio delimitato dal diritto d'autore. Alcune aree di convergenza tra la legge del diritto d'autore e il riuso creativo, ostacoli e zone grigie. Il diritto d'immagine, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca, il diritto di citazione. Questi quattro diritti, sono sempre da tenere in considerazione quando analizziamo con lo sguardo un materiale di repertorio. Qualunque progetto di riuso creativo non può prescindere infatti da uno sguardo tridimensionale sui materiali. Questi quattro diritti, che sono dei diritti ancillari rispetto al diritto sulla legge d'autore, sono da tenere presente quando andiamo a guardare, quindi prima di proporre per il riuso i materiali, quando li andiamo a guardare, li dobbiamo come passare a uno scanner per identificarne la stratificazione di diritti che sussistono all'interno delle opere dell'ingegno. Il diritto d'immagine, di cosa si tratta? Quando diventa ostativo al riuso?
Il diritto d'immagine è un diritto della persona, è inalienabile e può essere ceduto unicamente dalla persona titolare del diritto o dai genitori nel caso di figli minorenni, di figli ancora non maggiorenni. È un diritto particolarmente importante da tenere in considerazione perché qualunque materiale audio-video porterà con sé il diritto all'immagine delle persone rappresentate. Il diritto all'immagine va tenuto presente come diritto da tutelare, preservare e liberare, ove possibile, anche quando guardiamo dei materiali di finzione. Quindi immaginando il diritto, all'immagine come un elemento del riuso, possiamo dire che è un elemento che noi troviamo, quanto più diffusamente rispetto agli altri e dobbiamo tenerne conto. Quando è ostativo, diventa un elemento ostativo quando abbiamo a che fare con materiali, soprattutto materiali amatoriali o materiali mandati in onda sotto il diritto di cronaca, che hanno bisogno di una cura in più nella licenza, perché dovremo contattare le persone che sono rappresentate a video, rappresentate nelle fotografie, per avere un loro nulla osta alla riproduzione della loro immagine. Diritto all'oblio quando incide sul materiale quali limitazioni crea. Il caso di Alfredino Rampi. Il diritto all'oblio è connesso al diritto all'immagine perché si decide di operare un diritto all'oblio su un diritto all'immagine che non si vuole più riprodurre. Ed è legato anche al diritto alla privacy. Qualcosa che ci accompagnerà durante tutta la lezione è l'intersecarsi dei campi di competenza nella legge del diritto d'autore e nel riuso creativo. Non abbiamo quasi mai delle linee nette di distinzione tra un diritto e l'altro. E le aree di convergenza sono molteplici. Il caso di Alfredino Rampi è un caso emblematico di diritto all'oblio. La vicenda di Alfredino Rampi, è l'incidente avvenuto a Vermicino nel 1981. Alfredino cade nel pozzo artesiano vicino casa sua e, la televisione manda in onda tutti i tentativi di salvataggio che hanno accompagnato questa vicenda tragica. È il primo episodio in cui la televisione si mette al servizio di una narrazione uno a uno, in cui quindi non c'è la possibilità per le persone coinvolte di elaborare il dolore, ma quella vicenda privata diventa una vicenda di interesse pubblico in maniera immediata e senza alcun filtro. A distanza di qualche anno, i genitori di Alfredino Rampi hanno chiesto il diritto all'oblio e quindi le immagini mandate in onda dalla RAI che hanno ripercorso minuto per minuto l'agonia di questo bambino non sono più possibili, non è più possibile riutilizzarle perché la famiglia ha deciso di tenere al riparo la propria memoria da un riuso pubblico. Il caso di processo per stupro. Una situazione analoga, tra l'altro in anni molto vicini, perché siamo nel 1979, processo per stupro è il primo momento in cui le telecamere entrano in un tribunale e trasmettono, anche in questo caso uno a uno, quindi senza alcun filtro, il processo per stupro ai danni di una donna. In questo caso è al momento disponibile soltanto l'arringa dell'avvocata che difendeva la vittima, l'Agostina Bassi, il nome dell'avvocata, ma è stato chiesto.

che difendevano gli imputati hanno avuto un atteggiamento molto misogino, ciò nonostante hanno chiesto il diritto all'oblio ottenendolo. Quindi si può richiedere diritto all'oblio senza che in qualche maniera questa richiesta venga vagliata da qualcuno. Nel momento in cui io sulla mia immagine, sulle mie parole, decido di chiedere un diritto alla non memorizzazione e quindi al non riuso di quegli elementi, lo posso fare. Diritto di cronaca, l'esempio di riuso dei telegiornali. Qui entriamo in un ambito molto specifico che in qualche modo deriva dal diritto d'immagine e dal diritto all'oblio. I telegiornali sono tra i materiali che più spesso ci viene richiesto di liberare e riutilizzare. I telegiornali, come vedremo scomponendoli, sono da immaginare come delle matrioske e tenete presente che nascono sotto l'egida del diritto di cronaca. Noi abbiamo diritto a un'informazione che ci trasmetta cosa accade mentre accade, il telegiornale riporta quanto accade in qualche maniera senza alcun filtro e senza tenere conto dei diritti terzi che insistono sulle immagini che vengono mandate in onda. Questo perché? Perché i telegiornali nascono sotto il diritto di informazione. Nel momento in cui noi invece, come archive producer o ricercatori d'archivio, ci imbattiamo nei telegiornali, stiamo sempre facendo un lavoro che prescinde dal diritto di informazione, ma si pone sotto un altro ombrello, che è quello della diffusione culturale o della diffusione commerciale. Quanti diritti possono insistere sul materiale? Quali buone pratiche tenere presenti? Quando facciamo una ricerca d'archivio che coinvolge il riuso di telegiornali, dobbiamo immaginare il discorso del lavorare su strati. Quindi, nell'analizzare un materiale d'archivio trasmesso che è un telegiornale, trasmesso da un telegiornale, contenuto e contenitore in questo caso coincidono, dobbiamo tenere presente appunto quanti diritti insistono su quel materiale. Facciamo gli esempi, dei macro esempi. Se andiamo a fare un lavoro di ricerca su un materiale sportivo, ci potrebbe interessare un telegiornale che aggiorna l'andamento del campionato. All'interno di quel telegiornale potrebbero essere trasmessi dei brani della partita in oggetto della notizia. Quando noi andiamo a riusare quel materiale, non trattandosi più di diritto di informazione e diritto di cronaca, il nostro compito è quello di liberare il materiale contenuto all'interno della messa in onda televisiva. Qualora invece noi decidessimo di tenere il telegiornale nella sua completezza, quindi un giornalista che a studio presenta la notizia e informa sul risultato della partita, in quel caso noi dovremmo liberare solo uno strato di diritti, il diritto al materiale trasmesso. Nel caso in cui invece noi volessimo usare il telegiornale per entrare all'interno della notizia e quindi usare il telegiornale come una fonte da cui prendere la partita ritrasmessa, in quel caso noi dovremmo tenere presente che la partita ha un diritto sportivo che insiste sulle immagini. Le buone pratiche da tenere presenti sono quindi riassumibili in uno sguardo molto puntuale che analizzi gli strati di diritti che insistono sul repertorio mandato in onda. Qualora ad esempio noi volessimo riutilizzare un telegiornale che va in onda in concomitanza del Festival di Venezia e manda in onda contestualizzandoli all'interno di una notizia sull'andamento del festival alcuni brani dei film in concorso, nel caso in cui noi volessimo usare la cornice del telegiornale per estrapolare delle parti delle opere filmiche in concorso, noi dovremmo risalire alla fonte.
Quindi immaginando

guardando il telegiornale come una matrioska, dobbiamo sempre ricordarci che qualora il nostro interesse fosse riusare il telegiornale come un contenitore e quindi riusarlo come elemento storico che contestualizziamo all'interno del nostro progetto di riuso, se usiamo la cornice nella sua interezza, quindi giornalista, lo speaker, il voice-over e le immagini che scorrono, in quel caso noi abbiamo un unico diritto da tenere in considerazione nella licenza. Qualora invece noi usassimo il telegiornale come vetrina su degli avvenimenti e facessimo uno zoom non in montaggio, ma uno zoom di significato, quindi andassimo a usare la cornice per estrapolare un pezzo, dobbiamo sempre ricordarci che se su quel pezzo insistono diritti terzi, in realtà noi dobbiamo tornare a liberare la matrice. Diritto di citazione. Articolo 70. La riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. L'articolo 70 è un articolo che viene spesso citato per consentirci un riuso che in qualche modo abbia maggiore margine di movimento rispetto alla legge sul diritto d'autore. L'articolo 70 vi invito ad approfondirlo, viene spesso accomunato alla legislazione anglosassone che prevede il fair use e il fair dealing. Come vedremo a seguire, la legge che riporta la possibilità di citazione si configura per il sistema legislativo italiano unicamente in caso di utilizzo non commerciale. Nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Qui in questa slide trovate il cuore della complessità di usare la legge, sul diritto di citazione come un ombrello che consenta dei riusi liberi. In Italia qualunque forma di riuso non può prescindere da una corretta organizzazione di licenza, proprio perché il diritto alla citazione è confinato a situazioni che non costituiscano concorrenza rispetto per l'opera originaria. Cosa significa portato poi nella pratica? Se io voglio realizzare un documentario su Anita Ekberg e voglio parlare di tutti i film che lei ha realizzato come attrice, si potrebbe pensare che nel diritto di citazione ho il diritto di citare brani di film in cui Anita Ekberg è presente come attrice, senza licenziare con gli aventi diritto la possibilità di montare all'interno del mio documentario brani di film. In quel caso la legge sul diritto di citazione è abbastanza chiara perché parla di non ci deve essere un elemento concorrenziale. Nella misura in cui io riuso dei brani filmici all'interno di un altro prodotto che ha sempre una finalità commerciale, non posso prescindere dal liberare con l'avente diritto ogni singolo brano dell'opera. Questo perché il mio progetto finale è un progetto che ha comunque una finalità di lucro, ha un committente, ha una distribuzione. E quindi levandomi dall'ambito di diffusione puramente culturale, in cui non c'è alcuno scambio economico dietro l'opera che vado a creare con il mio riuso, io devo tenere sempre a mente che l'avente diritto ha appunto il diritto, scusate il gioco di parole, di ricevere una somma per questo mio riuso a finalità commerciale. Spunti di riflessione. Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca?
Fasi di intervento dell'Archive Producer. Andremo adesso a vedere le fasi di intervento dell'Archive Producer all'interno della filiera produttiva. È molto importante che abbiate presente i diversi momenti in cui l'Archive Producer può entrare, perché tendenzialmente ogni momento di ingresso all'interno del flusso di lavoro connota il tipo di apporto che l'Archive Producer può portare con il suo intervento in fase di scrittura. In fase di scrittura, l'Archive Producer può intervenire in una maniera molto ampia, perché arriviamo in un momento in cui il progetto inizia a delinearsi e quindi in qualche maniera la possibilità anche di un apporto creativo nel nostro ruolo si amplifica. In produzione. Quando interveniamo in un momento, come dire, fattivo, operativo della produzione, il nostro ruolo è molto vicino a quello del clearance coordinator o il clearance manager. Anche in questo caso la parola d'ordine è convergenza. Quindi, come c'è una convergenza nei vari tipi di diritti che insistono sui materiali e in qualche modo si accavallano, così può esistere una convergenza sui ruoli che si occupano di gestire il riuso in fase creativa. In post-produzione. In post-produzione è la fase più operativa del nostro lavoro e in qualche modo la fase più tecnica che può perdere in termini di creatività come apporto, ma è il momento in cui l'Archive Producer può mettere sul tavolo tutte le sue competenze che sono di tipo gestionale rispetto al repertorio, di tipo legale rispetto alle valutazioni di diritti terzi e report su eventuali rischi dei materiali utilizzati e la tenuta del budget. Quindi, anche se è il momento più tecnico, meno creativo del nostro intervento, è il momento in cui la nostra figura può realmente esprimersi a 360 gradi. In scrittura, stesura, trattamenti e o sceneggiature per riuso con valore drammaturgico. Questo è relativo soprattutto a progetti che hanno una vocazione cinematografica, possono essere progetti di finzione, di docufiction anche, progetti in cui in qualche maniera l'intero impianto narrativo è di creazione, c'è cioè la volontà di portare una forte voce autoriale rispetto allo storytelling nel suo complesso e quindi al riuso dei materiali di repertorio. Valore drammaturgico è possibile portarlo con il proprio lavoro perché in questa fase vengono richiesti all'archive producer degli spunti di riflessione dei materiali da visionare, che abbiano in qualche modo la possibilità di innestarsi sul flusso narrativo dell'opera che si sta andando a compiere e quindi nel momento in cui io propongo dei materiali, prima di proporli, li ho guardati con un occhio narrativo. Questo materiale di repertorio ha al suo interno un senso che può arricchire la scrittura del documentario, la scrittura del film o della docuserie a cui sto lavorando. Quindi, spessissimo, quando interveniamo in scrittura, il nostro apporto è un apporto che non può, ci si aspetta che sia narrativo, e mentre quindi noi cerchiamo la lente con cui guardiamo il materiale. È una lente altrettanto narrativa. Non ci viene richiesto di trovare materiali puntuali. In fase di scrittura noi scriviamo con le immagini che proponiamo. Studi di fattibilità. Un altro momento dell'ingresso in fase di scrittura è realizzare uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità in qualche maniera leva la poesia di cui abbiamo appena parlato, ma può riverberare in qualche maniera di narratività anche un
un semplice studio di

fattibilità. Può essere infatti richiesto da un produttore, da un autore, a seconda di quanto è embrionale il progetto, uno studio di fattibilità su voglio realizzare un progetto su questo personaggio, che tipo di materiali posso aspettarmi di trovare e soprattutto che tipo di materiali posso liberare, perché non dimenticate mai che io posso trovare un materiale, ma nel momento in cui quel materiale non è liberabile, la non liberabilità del materiale è un elemento ostativo al riuso e quindi quel ritrovamento non sarà possibile divulgarlo. Quindi nello studio di fattibilità noi tracciamo una mappa del panorama audio-video a supporto del lavoro che si andrà a realizzare. E già nello studio di fattibilità ci viene richiesto di delineare le eventuali criticità che potrebbero sussistere nel riuso del materiale. Tornando con la memoria a quello che abbiamo appena visto di diritto all'oblio, se qualcuno dovesse chiedervi di fare un lavoro che preveda il riuso di parti di processo per stupro, come archive producer, voi dovreste fin da subito, nello studio di fattibilità, delineare l'esistenza del diritto all'oblio che insiste sui materiali e che quindi rende un materiale molto ampio, perché il processo venne documentato per intero, in realtà molto ristretto, perché l'unica parte che noi possiamo usare di quel processo è l'arringa dell'avvocata Lagostena Bassi che difendeva la vittima. Quindi, in sede di studio di fattibilità, io dovrei immediatamente far presente questo elemento. Stilare linee di budget. Un altro aspetto che in qualche modo delinea l'intervento in fase di scrittura, è quello del stilare linee di budget. Quando veniamo chiamati in fase, nella prima fase, nella fase di nascita di un progetto, ci può essere chiesto anche di delineare immediatamente quale sia l'orizzonte economico in cui ci si muoverà. Questo è un comportamento virtuoso che è auspicabile accada, perché lavorare ad un progetto che prevede il riuso di repertorio senza tenere presente che il repertorio nel momento in cui viene riutilizzato ha la necessità di un budget, prevede una forma, non fa, no, non considerarlo prevede una forma di miopia. Quindi idealmente in fase di scrittura è buona prassi anche stilare una linea di budget. Questo lavoro che andrò a fare, che tipo di budget richiederà? E in qualche maniera stilare la linea di budget in fase di scrittura aderisce proprio alle due parole che compongono il ruolo, l'archive producer, quindi fare produzione di archivio, come noi facciamo produzione per capire qual è il budget di un film che è pura finzione, non richiede nessuna forma di riuso di repertorio. Così dobbiamo iniziare a farlo per i progetti che prevedono un riuso di repertorio, perché se noi immaginiamo di dover lavorare a un documentario di 50 minuti in cui 15 minuti sono i materiali di repertorio, come andiamo a calcolare il costo, l'incidenza delle giornate di riprese, delle giornate di montaggio, delle necessità di post-produzione che avremo? Così dobbiamo imparare a tenere conto che anche il budget d'archivio è una voce dei costi da considerare in prima battuta. In produzione, durante le riprese che vedono contributi mandati a scena. Come vi dicevo all'inizio di questo capitolo, quando veniamo coinvolti in produzione, il nostro ruolo assomiglia a quello del clearance coordinator o clearance manager. Nel caso in cui si vada a girare un film, ad esempio, in cui vengono mostrati moltissimi quadri, moltissime opere in cui venga mandata da una radio una musica,
l'archive producer interviene.

in quella fase per segnalare gli eventuali diritti terzi che insistono sui materiali ripresi e si occupa di avviare la ricostruzione della catena dei diritti, quindi capire questo quadro che è presente in una stanza in cui io sto girando un'intervista nel caso di un documentario o ancora a maggior ragione sto girando un film di finzione, quindi se è presente un quadro, l'archive producer inizia a capire di chi sono i diritti e chi andrà sentito per liberare quel materiale. Stesso discorso ovviamente per tutte le forme di musiche diegetiche che intervengono nella composizione della ripresa e anche in caso di opere ad esempio di design, se il nostro protagonista siede su una sedia di design o sul tavolo ha una lampada di design, quindi se nella scena è presente un'opera dell'ingegno, l'archive producer deve segnalare quel diritto terzo che insiste su una scena altrimenti considerabile neutra. Clearance di elementi della scenografia protetti da diritto d'autore. Qualora la scenografia presenti degli elementi protetti da diritto d'autore, l'archive producer si interessa di liberarli e appunto intanto di ricostruire sicuramente la catena dei diritti. Questo è possibile farlo in produzione, così come idealmente anche in fase di scrittura. Qualora vi arrivi una sceneggiatura o un trattamento che evidenzia la presenza di opere dell'ingegno all'interno di un set, il vostro ruolo è quello di segnalare la presenza di diritti terzi e quindi segnalare l'insistenza di una possibile linea di budget all'interno di una scena che invece magari era stata considerata una scena su cui insisteva una linea di budget legata unicamente alla produzione di quella scena. In post-produzione, linee di budget e negoziazioni. Quando veniamo chiamati in una fase di post-produzione, possiamo essere chiamati a liberare i materiali che sono stati già attenzionati, quindi materiali che noi non abbiamo cercato, che in qualche modo non abbiamo tracciato, ma che sono presenti all'interno del montato. In quel caso, il nostro lavoro è ricostruire la catena dei diritti e individuate le varie fonti, le varie matrici dietro ogni repertorio, andiamo a definire una linea di budget, quanto costa il progetto che fin qui ha preso forma. Mastering. Il mastering è quella fase tipica della post-produzione in cui io vado a ordinare il materiale in alta qualità. Quindi parliamo di master perché il master è il materiale pulito nella miglior qualità disponibile. Il mastering prevede che l'archive producer vada quindi a consegnare al montatore i materiali selezionati in fase di iniziale di montaggio nella miglior qualità disponibile. Clearance. La clearance ci riporta al concetto di cui abbiamo accennato in caso si entri in fase di produzione e ci riporta al cuore del nostro lavoro e al cuore anche della legge sul diritto d'autore, perché nella fase di clearance noi andiamo a liberare il materiale, quindi ci occupiamo di definire l'avente diritto corretto da contattare, con lui avviamo una negoziazione e chiudiamo poi un contratto di licenza. Spunti di riflessione. La fase di scrittura precede la fase di mastering. Alcune tipologie dei materiali di repertorio. In questo capitolo noi andremo ad analizzare le tipologie dei materiali di repertorio. Quindi, capita la filiera del nostro lavoro e capita anche la filiera dei progetti di riuso, andiamo a vedere che tipo di materiali noi possiamo
cercare e quindi proporre. Sfide e potenzialità. Materiale televisivo, materiali archivi storici, materiale amatoriale, materiali filmici. Questi quattro tipi di materiali sono i materiali che più spesso vi troverete a maneggiare come archive producer e ricercatori d'archivio. Sono dei materiali che hanno una catena dei diritti da rispettare molto specifica secondo la tipologia di ciascuno e hanno un potenziale di riuso molto specifico rispetto appunto alla macroarea di ciascuno. Materiale televisivo, il riuso puntuale, l'importanza delle fonti secondarie per una buona ricerca. Quando ci troviamo di fronte al materiale televisivo, come abbiamo visto analizzando i telegiornali, siamo di fronte a un materiale che in qualche modo va ricontestualizzato e guardato sotto una luce che è doppia. Noi andiamo spesso a riusare il materiale televisivo per ricostruire un metronomo storico di quanto avvenuto e anche per ricostruire come quella notizia è stata storicizzata, trasmessa e in qualche modo come è entrata in un immaginario collettivo. In questo caso noi parliamo di riuso puntuale rispetto al riuso drammaturgico che abbiamo visto nel capitolo precedente. Qui andiamo a vedere la maggiore forma di riuso del materiale televisivo, un riuso puntuale. Sto raccontando la guerra in Vietnam, voglio sentire i telegiornali che quella guerra l'hanno raccontata e documentata. Come faccio a cercare questi materiali? È sempre importante impostare un metodo di ricerca che affianchi la ricerca. La ricerca audio-video e che quindi in qualche modo sia molto vicina a una ricerca storica. Quindi, ad esempio, devo trovare dei telegiornali per documentare un fatto e per scandirlo nel suo compiersi, andrò a effettuare prima una ricerca sui giornali per capire quali sono le date più significative attorno a cui muovere la mia ricerca di telegiornali. Materiale archivi storici, il riuso puntuale, il riuso drammaturgico. Anche in questo caso abbiamo con gli archivi storici, penso all'Istituto Luce, ad esempio, che sicuramente conoscete, abbiamo la possibilità di accedere a quei materiali e proporli per un riuso che sia puntuale. Sto raccontando un evento storico. Lo ripercorro attraverso i documenti che nascono in quel periodo storico, oppure un riuso drammaturgico. Quindi torniamo al capitolo precedente. Molto spesso gli archivi storici contengono del materiale che non è semplicemente la documentazione di fatti, ma anche materiali di repertorio come documentari o documentari creativi talvolta, che nascono in un periodo ma non lo raccontano uno a uno, ma già ne portano un'elaborazione. In quella elaborazione e quindi in quella creatività del passato, noi possiamo innestare un riuso drammaturgico. Quindi, facendo un esempio concreto, devo raccontare una Napoli, post-guerra dilaniata dalla povertà e in qualche modo anche guardava come una chimera la possibilità di crescita economica, io posso usare un documentario realizzato negli anni 50 a Napoli, un documentario che è presente in un archivio storico che in qualche modo contiene le memorie di periodi storici delimitati e raccontare attraverso quello sguardo creativo degli anni 50 non solo un fatto, ma anche un'atmosfera e una rielaborazione emotiva di quel fatto. Coerenza e tradimento del punto di vista originario.
E andiamo a riassumere quanto detto in precedenza perché con il riuso puntuale e con invece un riuso drammaturgico noi ci

muoviamo tra questi due poli, una coerenza e un possibile tradimento, perché ogni forma di riuso creativo può avere in sé il rischio di tradire il materiale originario, ma non tradirne il senso profondo di cui è portatore. Materiale amatoriale, il riuso puntuale. Il caso del materiale amatoriale è un caso molto specifico che vi invito a valutare nella sua grandissima specificità. Il materiale amatoriale è inteso come il materiale dei filmini, soprattutto di famiglia, anche del cinema amatoriale, ma soprattutto dei filmati di famiglia. Il riuso puntuale è un riuso in cui vado a mostrare quello che sto dicendo senza nessuno scarto drammaturgico, quindi c'è un principio di verità che viene seguito. Il riuso puntuale del materiale amatoriale è abbastanza raro e avviene in quei progetti che nascono attorno a un fondo. Viene trovato un fondo familiare, di filmati familiari, costruisco una narrazione attorno a quel fondo. Altrimenti il riuso che noi facciamo del materiale amatoriale è quasi sempre più vicino all'artefatto. Il riuso drammaturgico e i suoi limiti deontologici. Il riuso drammaturgico col materiale amatoriale è un riuso che prevede di parlare di alcuni temi emotivi utilizzando le memorie di un privato. Come potete ben immaginare, ci vuole una grande deontologia nel adeguare quel materiale amatoriale a una necessità narrativa. Ricordate che sul materiale amatoriale, ancora di più che negli altri tipi di materiale che abbiamo visto, il diritto all'immagine e l'eventuale diritto all'oblio sono da tenere in particolare considerazione. Potenzialità del riuso. Chiaramente il materiale amatoriale è portatore di un calore emotivo e di una vicinanza tra chi riprende e le persone riprese che nessun archivio televisivo, storico, può, eguagliare. Materiali filmici, il cinema che torna a vivere. Anche qui, nel riuso di materiali filmici, quindi volendo riutilizzare vecchi film all'interno di nuovi progetti creativi, un riuso possibile è quello puntuale. Racconto di come La vita è bella ha cambiato l'interpretazione e la memorizzazione di un evento drammatico come la Shoah nel pubblico italiano. Voglio mostrare un brano della vita è bella. Quello è un riuso puntuale che, ricordatevi, quasi mai potrà avvalersi dell'articolo 70 e quindi del diritto di citazione. Il riuso drammaturgico. Il riuso drammaturgico di un film prevede di prendere il film che noi vogliamo riutilizzare e farne un'analisi che non ha a supporto una narrazione fattuale. Parlo della vita è bella, faccio vedere la vita è bella, ma utilizzo alcuni film per alcuni brani di film per convogliare nello spettatore un'emozione. Diritti terzi. Chiaramente nel riuso di opere dell'ingegno di tale spessore, perché pensate sempre che se il materiale televisivo o il materiale storico nascono con una volontà documentale e comunque conservano al loro interno dei diritti e sono considerate opere dell'ingegno, opere tutelate, un materiale filmico è un'opera dell'ingegno all'ennesima potenza e quindi al suo interno insistono diritti terzi, il diritto degli attori, il diritto di chi ha composto le musiche, sono tutti diritti da tenere presente nel momento in cui io immagino di riutilizzare quel materiale. Se abbiamo visto che i telegiornali sono una matrioska, anche i film da riutilizzare sono delle matrioske spesso insidiose, perché siamo tentati di vederli in una sorta di unicità. La scena di finzione è la scena di finzione.

al suo interno è composta da tantissimi elementi che nel momento in cui io li sposto dal contesto originario vanno riautorizzati a stare in un nuovo contesto. Spunti di riflessione. Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? Passiamo ora all'ultimo argomento. Archive Producer e Costellazione Archivi. Andremo a ricapitolare qual è il ruolo dell'Archive Producer e come si muove all'interno della costellazione degli archivi. Ho deciso di usare la parola costellazione perché mi piacerebbe che voi immaginaste il mondo degli archivi che custodiscono le memorie del passato come una costellazione in cui tutte le figure che lavorano sia come intermediazione sia come personale interno agli archivi, hanno un unico obiettivo e quindi sono tutti in qualche maniera connessi. Cosa compete al ruolo? Organizzare le fasi di ricerca, stilare un budget di archivi, portare avanti la verifica delle catene dei diritti. In questi primi tre passaggi noi abbiamo le fondamenta del lavoro dell'Archive Producer. Quando ci avviciniamo a un progetto come Archive Producer, noi abbiamo due bussole. Una riguarda i diritti terzi che noi dobbiamo tutelare. Noi siamo degli intermediari che tutelano i diritti terzi che insistono sui materiali che proponiamo per il riuso o che sono stati riutilizzati. E un'altra cosa importantissima che il nostro lavoro offre è quello di fare una valutazione economica e quindi stilare delle linee di budget rispetto a queste operazioni di riuso. Segnalare contenuti critici per questioni di diritti e mastering. Negoziazione delle tariffe di utilizzo con gli aventi diritto. In questi due punti vedete espresso quanto sopra. Perché il nostro lavoro è sia analizzare in filigrana quanti diritti insistono sul materiale di repertorio e più diritti insistono sul materiale di repertorio, maggiori saranno i costi che noi dovremo sostenere e quindi preventivare per il riuso. Seguire la fase di mastering. Il mastering è la fase in cui noi provvediamo al montaggio dei materiali in alta qualità. Quindi lavoriamo anche con i laboratori degli archivi e ci occupiamo quindi del materiale nella sua fisicità in qualche maniera. Quindi al netto dei diritti, al netto di quanto costa, mi occupo di provvedere al montaggio il materiale nella qualità quanto più vicina al nativo di quel materiale. Compilazione delle deliverables. Le deliverables sono i materiali di consegna in cui vengono elencate le opere dell'ingegno che vengono provvedute al canale che ha commissionato il lavoro. Spunti di riflessione. L'Archive Producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso? Riepilogo spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca? La fase di scrittura precede la fase di mastering? Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? L'Archive Producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso? La lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti bibliografici vi rimando alla pagina web sul sito dell'Ateneo dedicata alla lezione. Arrivederci, grazie ancora.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali che i test devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali per arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test, per essere, predittivo deve poter appunto predire la, evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario del soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. Qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test

deve appunto differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo indagando. Un'altra caratteristica formale che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole, che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi un certo numero di item in una somministrazione e un altro numero di item in un'altra somministrazione per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità, cioè, di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi, alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e, di contro, bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi, un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità quindi corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test. E di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione. Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno fra tutte le parti costitutive, quindi le parti che costituiscono un test, appunto, devono essere coerenti e congruenti e la modalità di somministrazione deve, appunto, seguire il processo di standardizzazione. Infatti, bisogna un neuropsicologo, quando conduce un esame neuropsicologico e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta dai test di screening, cioè test composti da pochi item per funzione, che sono semplici da somministrare e che sono più specifici che sensibili. Qui in questa diapositiva trovate un esempio di due
test di screening

il Mini Mental State Examination Test e il Montreal Cognitive Assessment, detto anche MoCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su. L'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto. Le funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni visopercettive e visocostruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle, diciamo così, integre, e che noi pensiamo che possano essere integre, ma di contro l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo non deficitarie e quindi un dispendio considerevole in termini di tempo. Oltre alle batterie fisse però abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo. Quindi l'utilizzo di test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha un deficit in determinate sfere cognitive e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza,
faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza, e quindi per testare questo.

Questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio i test di memoria a lungo termine, che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile, ovviamente, è caratterizzata da un'alta soggettività, degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca, cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati, perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento, che è quello della scelta del test. Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare una ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori. Cioè, noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un danno di natura cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà, per esempio, di attenzione o avrà diciamo, un disturbo a carico delle capacità visoperccettive e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori. La raccolta dei dati effettuata durante la valutazione non può essere disgiunta dall'interpretazione dei risultati. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Perché appunto quando raccogliamo i dati, diciamo le informazioni durante la valutazione, dobbiamo anche interpretarli in un framework che possa essere coerente. Nella scelta del test o dei test da utilizzare pesa la finalità dell'esame, cioè lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame, ovviamente ci guiderà o peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico, e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per giungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente. Oppure, altra condizione in cui noi vogliamo pianificare
oppure monitorare un programma riabilitativo.

Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare, diciamo, più test a un paziente e quindi limitare l'effetto dell'apprendimento, utilizzerò quei test che hanno delle forme parallele. Ecco, in questo senso, quindi, se noi dobbiamo pianificare un monitoraggio, delle capacità,

le capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente, anche in questo caso ovviamente il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler indagare gli effetti di terapie farmacologiche e chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale quindi, oppure assicurativa, e quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è un pochino più libera, la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca, e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra gli strumenti di valutazione per quantificare i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenere un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante. La capacità di apparire calmo e interessato ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante, perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente l'assenza di un disagio, e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte adeguate allo stato cognitivo del paziente, proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente freddo. Altra cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare attenzione è quella di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente, e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva. Quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare o
dobbiamo appunto, nel caso in cui il paziente dimostri

di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora, dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le 2 ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso. Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione. Cioè, dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto, che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare, e ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto molto importante, che è quello dell'analisi ed interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media. Dunque, quando noi somministriamo uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente, ad esempio il numero di risposte corrette, negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte, ad esempio, corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene definito come punteggio Z. Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1 invece rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile. Un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio inferiore della norma, quindi tra il ventesimo e il cinquantesimo percentile.
Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione

ai limiti medio superiori della norma, quindi oltre il 50esimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi il punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di zero, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test che misurano le capacità cognitive che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test. Vedete qui vengono riportate, viene riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi io il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo devo sommare o sottrarre il punteggio, il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test va, da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione, il cui punteggio corretto va da 0 a 24, una prestazione ai limiti inferiori della norma è quella che va da 25 a 29, una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è quel punteggio che è corretto, corrisponde a 39 o più. Quindi se facciamo un esempio pratico di un paziente che ha un determinato test, ha un punteggio grezzo di 20, e questo paziente ha 67 anni e 5 anni di scolarità, in base alla tabella che avete visto precedentemente, il punteggio corretto sarà di 28, perché dovremo sommare 8 al punteggio grezzo di 20. In base alla tabella appunto che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici, rappresentano appunto la misura di diciamo così, alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti, no? Con i nostri strumenti per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene, quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono. Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia. Oppure i potenziali evento correlati che sono diciamo, servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, a cui però corrisponde appunto uno stimolo che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno stimolo di natura tattile, e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinaptici dei neuroni piramidali corticali di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo. Dunque, abbiamo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi

ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Uno di queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio, questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra è la sinistra e la sinistra è la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto, quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso, e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo, attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X, mettere in luce le differenti composizioni chimiche e tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nella TAC ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse. Alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1, e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui nel lobo temporale, non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine invece, ricordiamoci, è la stessa fetta di cervello dello stesso paziente. Con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico. Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederla anche se meno bene, ma in questa immagine, che viene definita FLARE, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere invece, quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi questa, la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLARE, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale. Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica, noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo, per esempio, mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, quindi alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto del sistema vascolare cerebrale. Altra tecnica, sempre di risonanza magnetica, è quella del diffusion weighted imaging, con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo

Di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, come questa lezione finisce qui, come riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Come si ottiene un punteggio Z? Indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e

0: si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo. Il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA. Quindi il nucleo del neurone, all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Queste propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa. Assone, prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 centimetri in un uomo adulto, ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici. Sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni. Quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone, andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica, fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di, come si posso dire, di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo, diciamo, di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso.

lascio il primo spunto di riflessione. Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole, tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 millivolt. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone, transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana, il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 millivolt a più 40 millivolt, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso degli ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano, facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione più 40 millivolt. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 millivolt passa a più 40 millivolt. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza parte del neurone. Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura, diciamo, cilindrica, è rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come dei manicotti che non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace.
I canali

del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo. Quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier, lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendenti. Entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti, a questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile. Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie. Il potenziale d'azione, o spike, ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione, dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo. Al variare dell'intensità dello stimolo, varia la frequenza del potenziale di azione. Cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso, e maggiore il numero di potenziali di azione che si generano. Vengono definiti treno di potenziale di azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene. Questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone.
La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione.

La separazione da un manicotto e l'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale di azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartone è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questa appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale di azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica, neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice. L'impulso elettrico passa nella giunzione gap, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo e nel sistema nervoso umano sono pochissime e diciamo soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico. Appunto, nelle sinapsi di tipo chimico, il terminale sinaptico presenta delle vescicole sinaptiche, che sono queste, che racchiudono i neurotrasmettitori. Le vescicole sinaptiche, come abbiamo visto prima, si fondono con la membrana del terminale sinaptico quando giunge il potenziale di azione, rilasciano nella giunzione sinaptica il neurotrasmettitore che si va a legare al recettore specifico che si trova sul neurone postsinaptico. Ogni neurotrasmettitore ha il proprio recettore specifico. Vi dovete immaginare questo meccanismo un po' come quando costruite i puzzle. Ogni pezzetto del puzzle si incastra con un suo specifico pezzetto. Stessa cosa nel sistema nervoso. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? I neurotrasmettitori. Tra le estremità di un neurone ed il successivo si trova lo spazio sinaptico. Il potenziale d'azione non attraversa la sinapsi. Quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in cinque fasi. Sinapsi
sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti

movimenti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri tre neuroni indipendenti. Di questi tre neuroni, due sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vorrà dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito. Un'altra forma di trasmissione sinaptica è l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, degli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di due grandi categorie, neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP, e neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolte nei processi di attivazione cellulare, coinvolti anche nei processi di inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni come il GABA hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione. A cosa servono i neurotrasmettitori? Differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone, molto semplice, un neurone unipolare, che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati formano i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti sono preponderanti negli invertebrati,

quindi negli animali più, semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni, quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione. Non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono trasdurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi. I neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta ritenuti essere prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto, l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo, l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca, l'informazione che si genera lì, quindi informazioni di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo. Quindi, fondamentalmente, è attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione e la gestione di comportamenti estremamente complessi. Il fatto che negli organismi complessi, come l'uomo, ci sia una preponderanza di questo tipo di neurone rispetto agli altri, indicativo del fatto che l'uomo è in grado di produrre dei comportamenti motori, cognitivi, affettivi estremamente complessi ed organizzati. Ed è
e può farlo proprio perché esiste questa struttura nervosa, questa impalcatura nervosa, in grado di gestire simultaneamente molteplici informazioni, di integrarle, di associarle fra di loro e di diffonderle al resto del cervello e al resto del sistema nervoso, perché poi una volta che questa informazione è transitata nel cervello, verrà poi inviata in periferia attraverso appunto i neuroni periferici per arrivare poi agli effetti

effettori finali, ok? Che porteranno, come dire, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipi.

sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che traducono le informazioni dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale, che è il muscolo, attraverso un sistema che viene definito placca motrice, che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio, in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo, il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni di moto, sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinaptica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine nel caso in cui una via neuronale sia, ad esempio, inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale in una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie. La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter, come dire, raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete interneuronale consente all'uomo, da un lato, di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico, di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso di come dire, lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti, efficaci e, come dire, orientati all'obiettivo da raggiungere. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali, le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi abbiamo poi, diciamo, osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni?

Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tiro

tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Stiamo parlando, come ricorderete, della scuola del sospetto. Abbiamo dedicato una lezione a Marx e oggi ci occupiamo di Nietzsche e di Freud. Questi autori sono molto differenti tra di loro, non solo Nietzsche e Freud, ma soprattutto Nietzsche e Freud da Marx. Ma li abbiamo accomunati sotto questo titolo che, ricordate, scuola del sospetto è un'espressione di Nietzsche, perché entrambe questi orientamenti, anzi tutti e tre questi orientamenti, il marxismo, la filosofia di Nietzsche e la psicoanalisi, si sforzano di correggere la falsità delle nostre idee in riferimento a qualche struttura di base che le spiega, le giustifica per il perché dei nostri errori. Nel caso di Marx, vi ricordate, l'ideologia andava corretta e svelata nella sua verità attraverso una critica della società. Nel caso di Nietzsche e di Freud, la falsità dei nostri pregiudizi e delle nostre idee va piuttosto svelata e corretta attraverso una critica non tanto della società quanto della soggettività, del soggetto, dell'io. Nietzsche e Freud naturalmente hanno a loro volta posizioni molto diverse. Freud soprattutto non è un filosofo principalmente, ma è uno psicologo, uno studioso della psicoanalisi, poi il fondatore della psicoanalisi, però hanno in comune questa attenzione concentrata sul soggetto. Vediamo dunque il nostro schema di quest'oggi. Nietzsche l'abbiamo articolato in quattro punti: critica della cultura, razionalismo e la decadenza e con l'importanza della figura di Socrate, la rinascita del tragico e allora il rapporto di Nietzsche con Wagner, e poi l'ultimo punto riassume un po' tutta la filosofia positiva in qualche modo di Nietzsche e abbiamo messo il titolo Nichilismo e oltreuomo. Invece per quanto riguarda Freud, anche qui ci siamo limitati ad alcune idee che ci sembrano centrali, soprattutto per quello che riguarda i nostri interessi in questo corso. Ecco lo schema. Freud, verità nascosta o gioco di interpretazioni, alla scoperta dell'inconscio, dalla ricostruzione alla costruzione. Veniamo dunque al primo punto, cercando di essere chiari e schematici, e parliamo di Nietzsche. Dunque, intanto Nietzsche nasce nel 1844, vediamo la sua immagine, 1844-1900. Gli ultimi 10 anni della vita Nietzsche li passa in uno stato

di follia, insomma, con intermittenze, ma sostanzialmente la sua produzione va avanti soltanto fino al 1889. E come avete visto, il primo punto si intitola Nietzsche critico della cultura. Di quale cultura è critico Nietzsche? È critico della cultura del suo tempo, metà dell'Ottocento, ultimi decenni dell'Ottocento, che egli vede dominata fondamentalmente da due orientamenti, da due sistemi di valori, di idee che non condivide, che anzi poi secondo lui danno luogo a quella che chiama la decadenza. Uno è l'umanitarismo diffuso, la società del tardo Ottocento è una società in cui non solo comincia ad affermarsi l'industria, ma cominciano ad affermarsi anche i movimenti politici, democratici, socialisti, eccetera. E questo, secondo Nietzsche, dà luogo a una diffusione di, come dire, di buoni sentimenti nella società, ma questi buoni sentimenti in realtà, secondo lui, sono soltanto egoistici, travestiti, insomma, quando è come fare l'elemosina per farsi vedere. Cioè, Nietzsche ha un profondo scetticismo sulla capacità dell'uomo di essere buono e pensa che l'affermarsi di valori di umanitarismo nella società è soltanto un modo di mascherare la massificazione, il trionfo di quelli che non hanno voglia, come si direbbe oggi, di lavorare o di imporsi o di concorrere o di lottare per l'esistenza, e quindi lo vede come un indebolimento. Queste cose saranno poi, che sono tra le più indigeste nei testi di Nietzsche, sono poi quelle che utilizzano i teorici, i politici di destra nel nostro secolo quando si riferiscono a Nietzsche, che è stato, come forse sapete, un filosofo prediletto dai nazisti, dai fascisti di tutti i tipi, forse un po' a ragione, un po' a torto, perché ci sono in Nietzsche una quantità di idee che non si lasciano facilmente interpretare da un punto di vista politico-reazionario. Il secondo tipo diciamo, di critica della cultura del suo tempo che Nietzsche esercita riguarda le pretese di assoluta verità della scienza. Non dimentichiamo che Nietzsche aveva studiato filologia classica, greco, latina, cioè soprattutto greco, e insegnava il suo mestiere per i pochi anni in cui lo esercitò, era quello di insegnare greco, filologia classica in un'università, nell'Università di Basilea. E come professore universitario aveva da fare con i suoi colleghi di scienze positive anche, e gli scienziati nel tardo Ottocento, ricordate la lezione in cui abbiamo parlato del positivismo, erano in qualche modo sulla cresta dell'onda, cioè facevano delle scoperte sempre più significative e importanti, non soltanto per lo sviluppo interno della scienza, ma anche per le applicazioni sociali, per la tecnica. Quindi la scienza, sia dal punto di vista dei metodi che applicava, sia dal punto di vista delle sue utilizzazioni pratiche tecniche, era il valore che tendeva a diventare dominante. Ora, Nietzsche ritiene che questa, diciamo, questa concentrazione, scusate, questa concentrazione dell'attenzione sul valore dominante della scienza, sul significato di verità della scienza, non tiene conto del fatto che la scienza in realtà è una conoscenza carica diciamo, di strutture convenzionali. Tutto questo si esprime, questi due temi che abbiamo detto ora, la critica del moralismo diffuso della cultura del suo tempo, la critica dello scientismo, cioè della fede, della credenza nell'assoluta verità della scienza e quindi nel suo valore di base per tutta la cultura umana, questi due tipi di critica si esercitano da parte di Nietzsche, soprattutto in certe opere di cui potremmo ricordare il titolo che ha un senso riassuntivo di questi temi. Uno è un libro intitolato Umano troppo umano. E cosa vuol dire umano troppo umano? Vuol dire che se noi andiamo al fondo, analizziamo a fondo quei valori di umanità, di tolleranza, di solidarietà, di umanitarismo, di rispetto dell'altro, che sembrano dominare i nostri orientamenti democratici e socialisti, diceva Nietzsche nel suo tempo, ebbene, se andiamo a fondo di questi valori scopriamo che in realtà le loro motivazioni sono umane, troppo umane, cioè sono in fondo una forma di egoismo travestito, di pigrizia spirituale, eccetera. E questo è il primo. Il secondo tipo di critica, quello che dicevamo alla pretesa di assolutezza della verità della scienza, possiamo vederlo riassunto in un titolo di uno scritto giovanile di Nietzsche del 1873 che rimase incompiuto e che è stato poi pubblicato
nelle postumo, che è intitolato Su verità e menzogna in senso estramorale.

lo prendo un momento e vi mostro en passant l'edizione italiana delle opere di Nietzsche a cui potrete fare riferimento. È una grande edizione preparata da due studiosi italiani, eccola qui, inquadriamola, credo che si veda. Giorgio Colli e Mazzino Montinari hanno curato l'edizione completa delle opere di Nietzsche, l'edizione critica delle opere di Nietzsche. Un problema non indifferente perché vi ho già detto che alla fine della sua vita, negli ultimi anni, Nietzsche impazzì, ma lasciò poi negli ultimissimi anni, prima della follia, lasciò una quantità di manoscritti inediti che probabilmente aveva progettato di compiere, di concludere più avanti e non poté per via della malattia, e l'edizione dunque dei suoi scritti, soprattutto da un certo punto in poi, diventa un problema anche filologico di andare a vedere i manoscritti, eccetera. C'è stata tutta una questione anche di tipo politico intorno agli scritti tardi di Nietzsche, dato che c'erano nelle sue opere, lui aveva progettato per esempio un libro intitolato La volontà di potenza, o nella stessa terminologia, il superuomo, che io poi vi spiegherò, preferisco chiamare oltreuomo. In questi scritti c'erano degli elementi politicamente compromettenti. Siccome non erano stampati con la sua approvazione, siccome Nietzsche non aveva avuto tempo di compierli, si cominciò a pensare a un certo punto che gli editori di questi scritti che li pubblicarono nei primi decenni del Novecento li avessero poi manipolati anche in base a dei pregiudizi politici. La sorella di Nietzsche era antisemita, i nazisti finanziarono delle edizioni delle opere di Nietzsche, quindi c'era tutto intorno a questa questione filologica una quantità di problemi non puramente testuali, ma anche di orientamento ideologico, di politica, eccetera. Oggi l'edizione Colli-Montinari, di cui vi ho fatto vedere un volume, sono moltissimi volumi pubblicati in Italia da Adelphi, ma in altre parti del mondo e anche in Germania nell'originale, sempre a cura di Colli-Montinari, questa edizione toglie molti di questi problemi, ci ridà le opere pubblicate da Nietzsche in vita nella loro forma originale. E i manoscritti lasciati inediti nel loro ordine cronologico, senza tagli, composizioni, aggiustamenti che invece erano stati operati dagli editori precedenti. Come dicevo, il secondo punto della critica della cultura di Nietzsche è riassunto in questo titolo emblematico, Su verità e menzogna in senso extramorale, ma non siamo al secondo punto, siamo sempre al primo punto, la critica della cultura. Il secondo aspetto di questa critica è la critica della scienza. La critica della scienza Nietzsche la conduce mostrando che il linguaggio che noi adoperiamo per descrivere il mondo è un linguaggio metaforico. Metafora vuol dire trasporto, come applicare una parola per indicare un oggetto che in origine non è indicato da quella parola. Chiamare vergine un campo di neve, non calpestato, è una metafora ovviamente, perché la verginità è un affare che riguarda invece gli esseri umani di sesso femminile. Ebbene, secondo Nietzsche, tutto il nostro linguaggio è fatto di metafore perché le parole nascono come reazione soggettiva all'impressione di un oggetto. Vediamo un animale con quattro zampe che abbaia davanti a noi, lo chiamiamo cane, ma la parola cane, o dog o chien, secondo la lingua che parliamo, ma queste parole non hanno niente di naturalmente legato all'oggetto che dobbiamo indicare. Sono delle metafore, dei trasporti, cioè noi abbiamo una certa immagine interiore di quell'oggetto che abbiamo visto e lo indichiamo con una parola che in origine è arbitraria. Se arbitraria, può anche essere individualmente caratterizzata, cioè uno potrebbe chiamare il cane bu, ma nessuno lo capirebbe. Come mai siamo arrivati a chiamare tutti in italiano il cane cane, tutti in inglese il cane dog, eccetera? Perché le metafore inventate dagli individui a un certo punto si sono imposte su altre metafore inventate da altri individui per ragioni di dominio sociale e di potere. Se voi dovete andare a chiedere l'atto di nascita all'anagrafe del vostro comune, dovete scrivere la domanda nella lingua nazionale del luogo, in italiano. Se la scrivete in dialetto, comincia ad esserci un problema, a meno che ci sia stata una legge che vi consente di chiedere l'atto di nascita in dialetto. Il gioco del linguaggio, delle metafore, è questo.
si impongono delle convenzioni linguistiche anche in relazione all'affermazione di certi poteri su altri. I conquistatori impongono la loro lingua ai conquistati, eccetera. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi diciamo la verità, quella che chiamiamo la verità, non facciamo altro che usare certe metafore secondo regole prescritte, ma queste metafore in sé non sono la verità dell'oggetto, sono menzogne, sono bugie che, essendo convenute, essendo dette secondo regole accettate da tutti, risultano vere. Però se la scienza funziona così, se tutta la nostra descrizione oggettiva del reale funziona così, ecco che le sue pretese di verità sono molto ridotte. Verità e menzogna in senso extramorale vuol dire che quando noi diciamo la verità scientifica usiamo delle metafore, cioè delle bugie convenute, e diciamo delle bugie, ma non le bugie che chiamiamo così le menzogne morali, le diciamo delle bugie che sono chiamate tali in senso extramorale, in senso descrittivo, scientifico, di convenzioni scientifiche. Questo è il discorso nicciano, una delle, molto essenzialmente, molto sommariamente, il discorso nicciano di critica a due pregiudizi della cultura del suo tempo molto radicati: l'umanitarismo umano troppo umano, lo scientismo su verità e menzogna in senso estramorale, testo che trovate in questo volume qui. Veniamo ora al secondo punto del nostro schema, e ritorniamo sullo schema Nietzsche allora. Ecco, abbiamo intitolato questo secondo punto Razionalismo e decadenza, Socrate. La cultura che Nietzsche critica come eccessivamente umanitaristica, democratica ed eccessivamente scientistica, gli appare criticabile soprattutto per una ragione, che è una cultura decadente. Che cosa vuol dire? Che è una cultura, secondo lui, diventata improduttiva, incapace di inventare novità, orientata soltanto ad una sorta di rispecchiamento, certo, oggettivo del mondo naturale, ma spiritualmente povera, perché non più creativa in qualche modo. C'è questo clima di fine secolo Ottocento, che non è soltanto una sensazione di Nietzsche, ma di molti autori di fine Ottocento in Europa, nonostante tutta le novità apportate dall'organizzazione scientifica e tecnica del lavoro, eccetera, gli intellettuali, probabilmente perché sono orientati piuttosto a guardare alle discipline umanistiche, alla storia, alla filosofia, alla religione che alla scienza, gli intellettuali hanno l'impressione che la loro cultura sia arrivata ad un punto di esaurimento. E Nietzsche, ecco, questo discorso sulla decadenza, che non è solo nicciano, in Nietzsche però prende principalmente questa fisionomia. Siamo arrivati a una cultura decadente perché la nostra è una cultura eccessivamente razionalistica. Razionalismo vuol dire credere che c'è una struttura razionale della realtà che l'uomo deve cercare di conoscere oggettivamente per poi adeguarvici, cioè rispettare le leggi della natura, utilizzarle per le sue questioni, per le sue ricerche, per le sue applicazioni tecnologiche, eccetera. Ma sostanzialmente per l'uomo il problema è quello di guardare l'ordine oggettivo razionale della realtà e rispecchiarlo adeguatamente e poi conformarvisi in qualche maniera. Quest'ordine razionale oggettivo della realtà, però, se oggettivo e razionale, in fondo non dipenderà nemmeno dalla buona o cattiva volontà dell'uomo, dalla sua iniziativa, eccetera. Ecco che in uno dei suoi scritti degli anni giovanili, che si intitola Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Nietzsche sostiene che, secondo un detto antico, il vero discepolo di Eraclito non può scendere, il discepolo di Eraclito non può scendere due volte nello stesso fiume. Eraclito era il filosofo greco che aveva detto tutto scorre. Ovviamente non si può scendere due volte nello stesso fiume, cioè la realtà è mobile, non possiamo mai fissare nulla. Ma Nietzsche scrive in questo suo saggio giovanile sull'utilità e il danno della storia: non si può scendere neanche, non scenderemmo neanche una volta nel fiume se fossimo dei veri discepoli di Eraclito. Perché? Perché sapendo che tutto scorre, cioè che tutto ha un corso necessario indipendentemente dalle nostre iniziative, non prenderemmo più nessuna iniziativa. Il razionalismo dell'Occidente, che nell'antichità con Socrate ha scoperto e affermato che tutto ciò che è al mondo
rispecchia un ordine razionale e dunque che il saggio, colui che capisce quest'ordine, non ha nulla da temere, diceva Socrate, il razionalismo così scoperto da Socrate è diventato nell'Occidente moderno storicismo, cioè non solo la natura, il mondo naturale ha un ordine razionale, ma anche la storia, come aveva insegnato

Hegel, ricordate le lezioni precedenti, abbiamo accennato a Hegel, anche la storia accade secondo un ordine razionale. Razionale e dunque necessario, che non dipende dall'arbitrio o dal tempo che fa. Se quest'ordine della storia razionale è necessario, non c'è più nessuna iniziativa da prendere. Non solo lo storicismo hegeliano, ma anche lo storicismo come è stato poi praticato da molti pensatori del tardo Ottocento con cui Nietzsche aveva da fare, e cioè l'idea che tutte le forme culturali, i valori, eccetera, sono relativi a momenti storici determinati, che ci sia o no un ordine razionale necessario nella storia. Anche questo storicismo ci mette in condizioni di non prendere iniziative, perché è come se prendessimo delle iniziative destinate a durare lo spazio di un mattino, a durare poco o nulla. La decadenza, secondo Nietzsche, è legata al razionalismo socratico e al razionalismo storicistico, incarnato poi nel tardo Ottocento, nell'Ottocento da Hegel e dopo dallo storicismo come pensiero, come idea che tutto si riduce alla storia. Ora, per uscire dalla decadenza, torniamo allo schema da cui siamo partiti, arriviamo al nostro terzo punto. Ecco, come vedete, il terzo punto è intitolato Rinascita del tragico, punto interrogativo, Wagner. Per uscire dalla decadenza, Nietzsche pensa che si tratti di recuperare una visione del mondo che secondo lui è propria dei greci prima di Socrate, e che nel nostro tempo in qualche modo è stata, ripresa, è stata fatta valere da un filosofo a cui lui si ispira molto, che è Arthur Schopenhauer. Di Arthur Schopenhauer non abbiamo finora parlato molto e qui ricordiamo soltanto il titolo della sua opera principale, che è intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione. Un titolo molto significativo perché può riassumere in qualche maniera la filosofia di Schopenhauer. Secondo Schopenhauer, la verità dell'essere, prima che sia la verità delle cose, prima dell'organizzazione convenzionale, come abbiamo visto Nietzsche, della menzogna in senso extramorale, che è imposta alla nostra esperienza dalla scienza, dall'esperienza umana, dalle forme, quelle che Kant chiamava le forme a priori, la verità in sé delle cose, fuori da quest'ordine che l'uomo come individuo e come società dà all'esperienza del mondo, fuori da queste forme, la verità delle cose è volontà di vivere, è pura volontà di imporsi sugli altri, lotta per l'esistenza in qualche modo. A queste conclusioni Schopenhauer arriva attraverso un'elaborazione molto originale della filosofia kantiana, e su cui per ora non ci fermiamo, ma l'essenziale è questo. Nietzsche prende da Schopenhauer l'idea che la sostanza del mondo, mondo che ci appare come ordinato razionalmente in quanto applichiamo dei modi di organizzazione scientifici, tecnici, ci diamo un ordine nella nostra vita, la sostanza vera di questo mondo che a noi appare ordinato perché usiamo quelle convenzioni, le metafore, la menzogna socialmente stabilita, la verità di questo mondo è irrazionalità, vitalità, vita e morte, scorre, il famoso discepolo di Eraclito, tutto scorre, eccetera. Avendo perduto la civiltà socratica, razionalistica, storicistica, avendo perduto la consapevolezza di questa profonda irrazionalità delle cose, di questo abisso che sta sotto i nostri piedi, con cui noi camminiamo invece su situazioni più solide, più accertate, ma non tanto solide, perché sotto c'è tutto questo insieme di forze irrazionali che si agitano, avendo perso la consapevolezza di queste radici irrazionali, noi viviamo in un mondo non più capace di creatività. È come se uno, per non, diciamo, per non spaventarsi, non pensasse alla verità dell'esistenza, ma si accontentasse di favole. In qualche modo, diciamo, le verità, la menzogna extramorale dataci dalla scienza, dall'organizzazione sociale, dal sistema dei valori, dalle nostre credenze socialmente condivise, è una verità tranquillizzante ma superficiale. Così superficiale che a un certo punto è come se noi perdessimo il contatto con le radici e non creiamo, non produciamo più niente. La decadenza è legata a questa dimenticanza di ciò che Nietzsche chiama anche l'elemento dionisiaco della vita. Dioniso era un dio greco, il dio della
della vitalità, della danza, dello

ubriachezza, quello che i latini hanno chiamato Bacco. E allora Dioniso aveva già nella mitologia greca come due facce, si chiamava talvolta Dioniso e talvolta Apollo. Apollo era il dio della forma definita, della bellezza stabile, dell'armonia, e Dioniso era questo stesso dio nella sua forma di vitalità incontrollata, orgiastica, di certe feste carnascialesche, certe orge antiche di cui la storia della civiltà preclassica ci parla. Ebbene, noi abbiamo dimenticato l'elemento dionisiaco della nostra cultura, abbiamo imposto su tutto una forma apollinea che è tranquillizzante ma falsa. È come se vivessimo in un mondo di giocattoli per bambini dove a un certo punto il gioco diventa noioso perché abbiamo dimenticato il rapporto con la realtà vera che è la vitalità dionisiaca, la lotta per l'esistenza. Dove si ritrova il senso che Nietzsche chiama anche senso del tragico dell'esistenza, della tragedia che sta alla base dell'esistenza? Beh, appunto, si trova forse ancora nell'arte. Ed ecco che Nietzsche, per molti anni, per alcuni anni della sua carriera di pensatore, ha un riferimento privilegiato all'opera wagneriana. Richard Wagner, lo vediamo qui con le sue date di nascita e di morte, era più anziano di Nietzsche, ovviamente. E Nietzsche lo frequentava molto quando nei primi anni 70 insegnava a Basilea e Wagner abitava a Tribschen, un piccolo luogo sul lago di Lucerna, dove c'è una villa ancora museo, adesso wagneriano. E Nietzsche credette per un po' che la diffusione dell'opera wagneriana avrebbe potuto portare nella cultura del suo tempo una rinascita del tragico. Una rinascita del tragico vuol dire una rinascita della capacità di cogliere, di avere la consapevolezza di queste basi irrazionali, vitali dell'esistenza e quindi di dare un nuovo slancio alla creatività della cultura. Ma fu una credenza, una fede in Wagner che Nietzsche professò per poco. Wagner stesso, del resto, aveva simpatizzato con la rivoluzione europea del 1848 e pensava lui stesso alla propria arte non solo come il produrre delle buone opere liriche che gli avrebbero reso fama e denaro, ma anche come il punto di partenza di una specie di trasformazione genericamente sociale e politica della società in cui viveva. Non aveva un programma politico specifico, ma aveva, come dire, il programma di far valere la sua opera come riscoperta di quello che Nietzsche appunto chiamava il tragico. Una delle prime opere di Nietzsche, La nascita della tragedia, è proprio una specie di giustificazione, di teoria dell'opera wagneriana a partire da una critica della civiltà razionalistica socratica secondo le linee che ho prima indicato. Ma dicevo, Nietzsche subì una delusione circa la possibilità di ritrovare il tragico attraverso l'opera di Wagner, perché a un certo punto intorno a Wagner si costruì quello che ancora oggi è il Festival di Bayreuth, una specie di stagione d'opera in un teatro di una località tedesca che si chiama Bayreuth, dove annualmente, in luglio, in genere in estate, si riuniscono tutti i cultori dell'opera wagneriana e lì Nietzsche, vedendo in concreto quel pubblico che avrebbe dovuto essere, diciamo, che avrebbe dovuto essere la primizia della nuova umanità che aveva riscoperto il tragico, gente che andava al festival, probabilmente mangiava le patatine fritte, gettava le cartacce per terra nel parco, insomma, erano delle signore della buona società, dei signori in vacanza che volevano vedere dei buoni spettacoli, che suscitassero emozioni, paura, sconforto, tragico, allegria per il finale positivo come nei grandi film americani, si cominciò a dubitare che di lì potesse davvero partire la rivoluzione della cultura a cui lui pensava. E con questo, in qualche modo, finisce un certo periodo dell'opera di Nietzsche in cui aveva pensato ad una rinascita del tragico attraverso l'arte, attraverso l'opera. Di qui in avanti, nell'ultimo periodo della sua vita, Nietzsche continua a pregiare molto l'arte e gli artisti, ma non affida più ad un'iniziativa di tipo estetico come quella dell'opera wagneriana il compito di ricostruire, di far uscire la nostra civiltà dalla decadenza. Veniamo al quarto punto allora, che è il più enigmatico.
Dunque, nichilismo e oltreuomo sono due termini che

E di cui comincerei a illustrare il secondo. Oltreuomo è un termine relativamente inusitato in italiano che, secondo me, va utilizzato per tradurre l'espressione nietzschiana Übermensch, che normalmente si è tradotta superuomo, ma superuomo ha il difetto di sembrare qualcosa come Superman, cioè che potenzia, diciamo, una forma di umanità che potenzia semplicemente l'umanità esistente, più forte, più muscoloso, più sapiente. Nietzsche invece pensa all'Übermensch come una forma di umanità che è totalmente diversa da quella della tradizione. E perché è diversa? Beh, perché appunto è quel tipo di uomo capace di vivere nel nichilismo. Ed ecco qui il primo punto del nostro quarto passaggio su Nietzsche. Che cos'è il nichilismo? Dunque, nichilismo per un certo verso è la decadenza come Nietzsche l'ha descritta e come abbiamo visto il razionalismo, lo storicismo, l'incapacità di produrre novità e in fondo la dissoluzione dei valori. Quando abbiamo scoperto che tutti i valori in cui crediamo sono umani troppo umani, che l'altruismo è in realtà egoismo, oppure che la verità della scienza è solo convenzione, uso convenzionale di metafore che però sono sostanzialmente false, che tutti gli schemi con cui noi razionalizziamo la nostra esperienza sono schemi arbitrari che non corrispondono alla verità. Questo è il nichilismo. Ma il nichilismo può essere appunto combattuto tentando di rovesciarlo, tentando di ricostruire comunque qualche valore di verità. Per esempio, quando si pensa al tragico, come abbiamo visto Nietzsche nel suo periodo di amicizia con Wagner, cerca di ritrovare la verità fondamentale dell'essere, che è l'irrazionalità, il caos, la tragicità della volontà di vivere, la lotta per l'esistenza. Questo però non dà luogo, secondo Nietzsche, se non a degli esiti come quello di Wagner, cioè a degli esiti anch'essi superficiali e anch'essi non risolutivi. Risolutivo, secondo lui, è invece spingere il nichilismo al suo estremo, cioè decidere, per così dire, di installarsi nella non verità, nella favola, assumere come possibilità positiva della nostra nuova umanità, di una oltreumanità, la situazione in cui non ci sono più verità oggettive. C'è un testo di un'opera tarda di Nietzsche, Il Crepuscolo degli Idoli, che adesso vado a prendere, un saggio, ecco qui che crolla tutto, un capitolo di questo Crepuscolo degli Idoli intitolato Come il mondo vero finì per diventare favola. Mondo vero è scritto tra virgolette, cioè dalla filosofia greca, da Socrate in poi, abbiamo sempre pensato che la verità del mondo visibile risiedesse in qualche struttura non immediatamente visibile. Platone parlava di un mondo delle idee al di là del mondo del divenire. Il cristianesimo ha parlato di un mondo vero dei valori, dove i buoni sono premiati e i cattivi puniti, nell'aldilà. Kant ha pensato che le strutture razionali con cui noi organizziamo i fenomeni che vediamo nella quotidianità, nelle sensazioni, eccetera, sono strutture che sono nella ragione, ma non nelle cose stesse, eccetera. Cioè, il mondo vero è sempre stato un sistema di verità stabili in base al quale noi abbiamo creduto di poter capire l'instabilità, il divenire, la variabilità, eccetera, dimenticando, per così dire, le opinioni, andando alle strutture vere. Ma di queste strutture vere si sono via via consumate, cioè alla fine, dopo Kant, quando abbiamo scoperto che le strutture vere con cui noi organizziamo la nostra esperienza sensibile del mondo sono prodotte dalla ragione e poi abbiamo cominciato a pensare, questo soprattutto nell'Ottocento, che la ragione umana non funziona in tutte le epoche, in tutti i luoghi allo stesso modo, abbiamo scoperto in qualche modo che questa nocciolo di verità stabile che credevamo prima nel mondo delle idee di Platone, poi nell'aldilà cristiano, poi nelle essenze di cui parlava ancora la filosofia medievale, poi nella ragione umana uguale in tutti gli uomini di cui parlava Kant, questo mondo vero in realtà non ha una vera e autentica stabilità, anch'esso diveniente, le culture cambiano, i pregiudizi o le convenzioni in base a cui la scienza nelle varie culture si organizza mutano. Dunque il mondo vero non esiste più, è diventato favola, questo è il nichilismo. È possibile vivere in questo mondo,
positivamente.

E non soltanto rimpiangendo i valori, non c'è più religione, non ci sono più valori, non c'è più morale, eccetera. Bene, Nietzsche nell'ultimo periodo della sua vita tenta di costruire una filosofia del nichilismo, come lui dice, non reattivo o passivo, ma attivo, in cui l'uomo prende consapevolezza di essere lui il creatore dei valori e inventa nuove tavole di valori. Un'altra grande opera del tardo Nietzsche, oltre a questa che vi dicevo, Il crepuscolo degli idoli, dove c'è questo saggio che riporteremo, questa pagina che riporteremo nella nostra antologia, Come il mondo vero finì per diventare favola, è quell'altro grande libro intitolato Così parlò Zarathustra, dove appunto Nietzsche cerca di, come dire, di fondare la figura dell'oltreuomo come capace di creare coscientemente i valori in base a cui organizzare la sua vita. È davvero un mondo di puro arbitrio, di follia, perché poi spesso la gente ricorda che Nietzsche impazzì e comincia a sospettare che tra queste idee e la sua follia ci sia qualche rapporto. Non è esattamente così, nel senso che era un pensiero molto difficile, ma la follia di Nietzsche dipende da ragioni patologiche sue, personali, che non hanno strettamente da fare con queste tesi. Non è poi così folle professare questo se pensate che gran parte della cultura contemporanea concorda con questa tesi di Nietzsche, magari non chiamandola nichilista, ma chiamandola, che so, sistema dialogico dei valori, cultura del dialogo, cultura della convenzione, dell'accordo. Cioè, siamo tutti abbastanza consapevoli che ciò che noi chiamiamo verità è sempre più difficile da dimostrare tale in riferimento ad un confronto diretto con gli oggetti, e di questo parleremo ancora nelle prossime lezioni sulla scienza, la crisi dello scientismo, eccetera. Ma diventa invece verità una proposizione quando si conforma in qualche modo alle aspettative di una comunità che professa certi valori, che professa certi metodi, che professa certi pregiudizi collettivi diventati tematici che non si possono mai smentire con un guardare direttamente le cose. Ora, quando pensiamo a Nietzsche in questi termini, probabilmente cominciamo a capire che anche l'importanza del suo pensiero, non tanto come una stravaganza di uno che alla fine è diventato matto, ma come uno che ha in qualche modo anticipato o comunque indicato una trasformazione della nozione di verità da oggettività a consenso intersoggettivo, che la cultura contemporanea, la cultura successiva a lui, in qualche modo ha, in tante maniere differenti, sviluppato e approfondito. E con questo veniamo finalmente al nostro, punto su Freud, torniamo allo schema, perché quest'idea della verità come intersoggettività più che come oggettività, in fondo vedremo che è una conclusione possibile anche del discorso su Freud. I temi sono verità nascosto, gioco di interpretazione, la scoperta dell'inconscio, dalla ricostruzione alla costruzione. Vediamo subito il primo punto, verità nascosta o gioco di interpretazioni. Questa espressione ci serve unicamente per inquadrare la problematica di Freud anche nella cultura contemporanea, cioè il problema che è indicato da queste espressioni è se Freud debba essere pensato come qualcuno che ha concepito la sua teoria come un modo di portare a consapevolezza una verità profonda scoperta la quale l'ideologia è svelata oppure la salute psichica è recuperata. Oppure se in realtà il discorso freudiano finisca per non ammettere più una verità oggettiva profonda. Abbiamo visto che Nietzsche finiva, diciamo, dissolvendo l'idea di una verità ultima da raggiungere e collocando l'oltreuomo nella molteplicità delle interpretazioni. Freud sarà all'opposto di questo, cioè vorrà invece guidarci a scoprire la verità profonda della psiche, o per caso non concorderà anche lui con l'idea che la verità è un gioco di interpretazioni intersoggettivamente consolidate, rese persuasive, ma che non ha da fare con delle strutture oggettive che noi rispecchieremmo una volta per tutte? E questa è la domanda che vale ancora oggi nell'ambito della psicoanalisi, che è stata anche intesa, oltre che come una teoria medica, come un metodo di cura delle malattie psichiche, anche come una filosofia generale della cultura, dove questo problema, presa di coscienza o intersoggettività, si fa valere e diventa ancora più importante che nella questione specifica della cura delle malattie mentali.
Di questo parleremo.

Poi, quando arriveremo alla lezione sulla scuola di Francoforte, perché ci sono degli autori come Marcuse o come Norman Brown che hanno lavorato proprio su questo aspetto della psicoanalisi come filosofia generale della cultura. Freud, e vediamone qui il ritratto e le date, 56-1939, era anzitutto un medico e quindi prevale, diciamo, forse nella sua immagine l'idea che si tratti principalmente di uno scienziato che ha inventato un metodo per la cura delle malattie mentali. Come gli era venuta in mente l'idea base della psicoanalisi, che è poi l'idea dell'inconscio? Gli era venuto in mente riflettendo sulle esperienze di un suo collega viennese che si chiama Josef Breuer, scritto Breuer, e lo elencheremo tra le voci da vedere nell'enciclopedia. Il quale aveva curato dei casi di isteria, vedrete anche la voce isteria, attraverso l'ipnosi, cioè ipnotizzava la paziente in questo caso, la quale sotto ipnosi diceva delle cose, dei ricordi di infanzia, delle cose che si ricordava e che allo stato di veglia non si ricordava. Quando poi si risvegliava e veniva messa di fronte a questi ricordi esplicitamente, anche nello stato di veglia, i sintomi isterici scomparivano. Freud ricavò di qui l'idea che noi portiamo dentro di noi dei contenuti mentali non consapevoli, i quali agiscono su di noi in qualche maniera, producendo degli effetti fisici. E questo è quello che Freud, chiama il determinismo dell'inconscio, in qualche modo. Cioè si tratta appunto di scoprire, secondo lui, questi contenuti non consapevoli che probabilmente, in quanto non consapevoli, agiscono su di noi producendo dei sintomi di disagio. Ed è questo il senso del secondo punto dello schema su Freud, che adesso andiamo a vedere, alla scoperta dell'inconscio. L'inconscio è cioè questo insieme di contenuti psichici di cui non siamo coscienti, che una volta diventati coscienti, come mostra l'esperienza di Breuer nella cura dell'isteria, dovrebbero renderci la salute, dovrebbero perdere la loro potenza patologizzante, di creazione di sintomi patologici. Queste tematiche di Freud, vi mostro subito questo libro di Cesare Musatti, che è stato un grande psicoanalista italiano, il più grande psicoanalista italiano, il quale ha scritto un libretto con una lunga introduzione su Freud e una breve antologia di testi freudiani, di cui nella nostra raccolta per il corso riprodurremo un breve testo sull'inconscio, che vi consiglio di vedere poi, e uno sul sogno. Inconscio e sogno perché? La scoperta dell'inconscio, secondo Freud, non si fa soltanto con l'ipnosi, o non principalmente con l'ipnosi, ma attraverso l'elaborazione di altre tecniche, che ci permettono di accedere a ciò che normalmente noi non ci ricordiamo. E voi sapete che il campo a cui si applicano gli analisti sono appunto i sogni, i lapsus e anche tutto il funzionamento della vita quotidiana. Tutti abbiamo sempre la preoccupazione quando siamo in compagnia di uno psicoanalista di non fare delle cose che lui può interpretare come. Dice, ah, ecco, hai detto questa parola al posto della testa, sapessi cosa vuol dire. Naturalmente non è sempre così, lo psicoanalista è così banale. Però il problema per Freud è questo, come accedere tematicamente, esplicitamente all'inconscio, come far riemergere i ricordi inconsci, giacché nella sua ipotesi di base è con questa riemersione che noi recuperiamo in qualche modo la salute, prendendo coscienza di questi contenuti che fuori dalla nostra coscienza agiscono su di noi e si determinano in senso negativo, in senso patologico. E allora, appunto, deve cercare come delle brecce attraverso cui entrare nell'inconscio. Una delle brecce principali che trova Freud è il sogno, cioè farsi raccontare dal paziente in analisi i suoi sogni. Nei sogni, in genere, cosa succede? È una vecchia consapevolezza che nel sogno non soltanto si riproducono immagini della vita diurna, della vita di veglia, ma queste immagini sono organizzate

Secondo dei desideri, noi dice, è un sogno cosa? Vincere la lotteria. Certo, uno non dice che è un sogno che gli venga un accidente, è un sogno che vinca la lotteria, sarebbe un sogno passare l'esame, sarebbe un sogno essere già laureato o essere già professore, essere già ingegnere, eccetera. Il sogno, anche nella cultura comune, è una soddisfazione di desideri e Freud lo interpreta anzitutto così. Come mai i desideri devono soddisfarsi nel sogno? Allora Freud mi dà una spiegazione un po' più complicata, non solo io desidero di essere premio Nobel, ma ancora non me lo hanno dato e forse non me lo daranno. Ma secondo lui nei sogni si manifestano non solo desideri di cui noi siamo consapevoli, si manifestano, o meglio, si cerca la soddisfazione di desideri, progetti, eccetera, o l'espressione di sentimenti anche che abbiamo rimosso, cioè. Talvolta, dice Freud, noi sogniamo delle cose, di fare delle cose di cui ci vergogneremmo di dire che le desideriamo. Cioè, capita di sognare la morte dei propri genitori, mettiamo banalmente quando diventano troppo vecchi, creano dei problemi in famiglia, eccetera. Può essere capitato a qualcuno. Questo naturalmente uno non desidera esplicitamente la morte dei propri genitori, talvolta però inconsciamente dice, beh, se potessi liberarmi di questi vecchi, per esempio, e questo, mettiamo, potrebbe essere un caso. Come dire, da realizzazione onirica di un desiderio che noi reprimiamo o, come dice anche Freud, rimuoviamo. Che cos'è la rimozione? È appunto un meccanismo per cui noi mettiamo da parte, respingiamo, non vogliamo pensarci, scacciamo, come dicono i professori, i pensieri cattivi, i quali però, secondo Freud, scacciati magari immediatamente dalla coscienza, si depositano in qualche specie di ricettacolo dell'inconscio e poi di lì continuano ad agire su di noi. Noi rimuoviamo desideri, sentimenti, eccetera, per delle ragioni di tipo etico-sociale sostanzialmente, cioè non vogliamo pensare a certe cose, cioè, ma per carità di Dio, figuriamoci se io potrei davvero desiderare una cosa del genere, però mi è venuto in mente. Tutto questo meccanismo della rimozione costituisce il deposito dell'inconscio che poi cerca di esprimersi attraverso quello che Freud chiama anche il lavoro onirico, e nel testo che riporta l'antologia di Musatti sul sogno c'è tutto questo discorso dei meccanismi, dei meccanismi onirici. Come il sogno soddisfa questi desideri? Attraverso degli spostamenti, delle simbolizzazioni, perché la rimozione non è vinta semplicemente perché, beh, sogno e sogno direttamente quello che desidero. No. La rimozione agisce talmente anche nel sogno che magari nel sogno realizzo il mio desiderio ma attraverso un simbolo. Non desidero la morte di mio nonno, ma in realtà invece sogno la morte del gatto di casa, mettiamo. Cioè la rimozione e la repressione dell'intollerabilità di questi sentimenti e desideri agisce anche nel sogno producendo dei meccanismi di spostamento, di simbolizzazione, eccetera, che l'analista studia, che Freud studia appunto nella sua grande opera che inaugura in qualche modo il secolo XX, 1900, pubblicata ma già nel 1889 era compiuta, mi pare, l'interpretazione dei sogni, che potete andare anche a leggere perché è una lettura non particolarmente difficile, in quanto la psicoanalisi non era una scienza ancora così consolidata e così terminologicamente articolata all'inizio del secolo. È una lettura in tanti sensi sconvolgente e comunque molto interessante. Questo è il meccanismo onirico e tutte le procedure della psicoanalisi, diciamo del dialogo tra l'analista e il paziente, sono appunto dirette a far cadere le resistenze, cioè a manifestare quello che l'analizzante o il paziente, come si dice, non vuole dire, non vuole ricordare. L'analisi dei sogni e poi i lapsus sono come dei momenti di disattenzione, uno che fa un gesto che non era previsto in quella situazione, anche questo talvolta può essere una via di accedere all'inconscio. Ma il senso di tutto questo lavoro qual è? E qui poi veniamo al terzo punto del nostro schema su Freud, riappropriazione dalla ricostruzione alla costruzione, giacché è poi vero che il soggetto nell'analisi si appropria dei propri ricordi, si riappropria di sé, prende coscienza di quello che sta
profondamente nascosto in lui e basta, cioè come se finalmente diventasse consapevole di un patrimonio che aveva e non sapeva di avere. Se fosse così, tra l'altro, sarebbe difficile giustificare il fatto che la psicoanalisi non si può esercitare da soli su se stessi. Se si trattasse soltanto di prendere consapevolezza di un contesto

era essenziale nell'analisi il meccanismo del dialogo, insomma il meccanismo della presenza dell'analista. Non sempre è un dialogo, spesso gli analisti stanno immobili e silenziosi dietro al lettino, come voi sapete il setting analitico è così, il paziente si traia sul lettino, l'analista non è visibile, è alle sue spalle e il paziente parla. Ma come mai occorre la presenza dell'analista? Ebbene, riflettendo su questa necessità, di cui Freud era sperimentalmente convinto perché faceva continuamente questo lavoro, Freud si rende conto che ciò che accade nell'analisi non è principalmente o soltanto o non è affatto una ricostruzione del mio passato individuale, di ciò che ho già dentro di me, ma è una costruzione, cioè io, sia pure sulla base di ricordi e di esperienze del mio passato e di contenuti del mio inconscio, non tanto mi limito a scoprirli, ma ne do una interpretazione in qualche modo vivibile. C'è una barzelletta che si racconta spesso per dire che la psicoanalisi è inutile, un ubriacone che diceva una volta bevevo e avevo un sacco di sensi di colpa, adesso come va? Dice, beh, adesso continuo a bere ma non ho più sensi di colpa. Non è proprio solo così, ovviamente, ma in qualche modo c'è una verità in questo witz, in questa battuta, come direbbe Freud, che anche nelle battute di spirito trovava una verità dell'analisi. E cioè l'idea che l'analisi forse non conduce alla scoperta di oggettive realtà, verità in fondo alla mia coscienza, al mio inconscio, ma conduce ad una, diciamo, ad un venire a patti con se stesso, ad una costruzione originale della propria personalità in dialogo con gli altri, ed in questo senso, come avevo anticipato all'inizio, forse ci avviciniamo al discorso nicciano. La verità non è tanto una constatazione di dati oggettivi che noi dobbiamo rispecchiare fedelmente, ma è una costruzione continuamente in corso che noi verifichiamo più che misurandola sulla pretesa oggettività dei fatti, misurandola nel dialogo con gli altri, in questo caso nel dialogo con l'analista. Rivediamo lo schema generale, a cominciare da Nietzsche, di questa lezione. Nietzsche, allora, tutto questo discorso sui valori umani, troppo umani, verità e menzogne in senso estramorale, il linguaggio, le due nozioni di Apollinio e dionisiaco, Schopenhauer, Socrate, la razionalità. Poi come si esce dalla decadenza con l'arte, la delusione di Bayreuth, la storia del nichilismo, il mondo diventato favola, chi è l'oltreuomo? E fra le voci da vedere relative a Nietzsche sono Nietzsche, il razionalismo, Schopenhauer, Socrate, nichilismo, storicismo, Apollinio e dionisiaco. Veniamo a Freud. Freud, scienziato filosofo, psicoanalisi e teoria della cultura, il determinismo dell'inconscio, la rimozione, curare ricordando sì o no i sogni, lapsus, la vita quotidiana, riappropriazione del soggetto, costruzione in analisi, il rapporto con l'altro. Le voci da vedere, ve le ricordo ancora, sono psicoanalisi, inconscio, Breuer, isteria, rimozione e transfert.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà

Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'argomento su cui intendo sviluppare la riflessione riguarda l'etica, da intendere come legame sociale e anche come forma di realizzazione personale, che sono poi le due facce dell'etica: relazione tra gli uomini, realizzazione degli uomini. In questo mio ragionamento prendo avvio, come ormai è nella tradizione filosofica, ma lo è da tempo, prendo avvio dal significato delle parole, perché già nella parola esiste il segreto del pensiero. Basta riflettere sulle parole e già si è nel terreno della filosofia, della riflessione. Ethos, come è noto già in Aristotele, significa abitudine, ma ha anche una parentela con dimora. E quindi diciamo che l'ethos ha a che fare con l'abitare il mondo. E ha a che fare con l'abitudine, perché abitare il mondo vuol dire agire nel mondo, avere una condotta dentro il mondo. Allora, messa in questi termini, l'etica, prima ancora che avere a che fare con il dovere, ha a che fare con l'essere. La condizione umana, lo stare al mondo, l'abitare al mondo, è fondamentalmente una relazione. Noi siamo originariamente enti relazionati e direi la relazione è individuo, altri, mondo. Ed è chiaro che l'individuo ha una sua assolutezza e originalità. Ogni uomo che nasce è unico e insostituibile. Noi individualmente nasciamo per caso. Forse oggi con le gravidanze assistite anche questo caso è abbastanza controllabile, ma non mai del tutto. Ma la natalità è una mera casualità. Sono nato io, poteva nascere un altro. Quindi noi siamo figli del caso, come sapeva il mondo antico, il mondo classico, siamo figli della sorte. Però nel momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, siamo esseri unici e insostituibili, in questo senso assoluti. Direi che la nostra assolutezza è strettamente legata alla nostra casualità, proprio perché nessuno può esistere al posto nostro dal momento che cominciamo ad esistere. Ora, se questo è vero, se la preziosità del nostro essere è in questa nostra insostituibile singolarità, beh, noi veniamo al mondo perché in qualche modo qualcuno ci ha chiamato. Noi veniamo al mondo perché qualcuno ha voluto che noi venissimo nel mondo. E quindi da questo punto di vista,

0: la nostra nascita singolare è già un evento relazionale. Mai noi saremmo se qualcuno non ci avesse invitato ad entrare su questa terra. Paradossalmente, ma meno di quanto possa apparire, noi esistiamo prima ancora di venire al mondo. Ma questa è un'osservazione molto semplice, diciamo di vita familiare o di vita delle varie comunità. E quando si attende un bambino, si dice come lo chiameremo. Ecco, dare il nome vuol dire dare un'assolutezza insostituibile. Già nel mondo antico, nella Bibbia, dare il nome voleva dire raggiungere l'essenza della cosa. E questa è la potenza del nominare. E allora se prima di nascere noi siamo nominati, si cerca per noi un nome, beh, noi esistiamo come soggetti già prima di nascere, in quanto voluti. E capite bene che allora la dimensione della nascita o la natalità è l'epifania originaria della relazione e quindi della insufficienza del soggetto a se stesso. Perché noi siamo assoluti nella nostra singolarità, ma la nostra singolarità è frutto di una chiamata e quindi il nostro essere singolare è anche inevitabilmente un essere relazionale. E capite bene che già siamo sul terreno dell'etica. La nascita è la dimensione prima della relazione. E noi nasciamo non solo perché qualcuno ci chiama, ma nasciamo anche dentro una comunità o dentro un mondo di relazioni. Perché quando qualcuno decide di mettere al mondo un figlio, certo decide di mettere al mondo un figlio, ma soprattutto nella società contemporanea, dove la scelta del tempo della natalità, visto lo sviluppo della libertà e della soggettività degli individui è cresciuto, la scelta del tempo opportuno è regolata sul tempo sociale. Da questo punto di vista si nasce meno naturalmente di una volta, anche se sempre nella società i ritmi di natalità sono stati legati ai ritmi della società e quindi del modo in cui la società riproduce se stessa. E quindi i tempi individuali sono tempi sociali e quindi il nostro stesso nascere si alloca in una temporalità sociale. E quindi vedete come chiaramente l'individuale, il nostro essere noi stessi, è sempre nella rete relazionale. Quindi nascere vuol dire essere chiamati, dico. Esistiamo prima di nascere come persone, perché siamo volute come tali. E quindi si entra nella relazione, si è frutto della relazione e quindi qui, a questo punto, nasce una dimensione di gratitudine, di obbligo. Perché è chiaro che chi decide di farci entrare nel mondo si impegna per noi, ci deve custodire, ci deve prendere in custodia, ci deve fare crescere. E poco importa che ci siano nati abbandonati, se sono cresciuti in qualche modo c'è qualcuno che li ha fatti crescere, che li ha presi in custodia. Quanto questa custodia sia stata amorevole, quanto questa custodia sia stata superficiale, in ogni caso è nella relazione che i soggetti si producono. Certo, le relazioni possono essere buone o cattive, ma in ogni caso se non c'è la relazione non c'è neanche lo sviluppo. Ecco, la relazione può essere buona o cattiva. Ecco allora la dimensione della morale, dove dentro la relazione si distingue tra il bene e il male. Perché ci sono relazioni che sviluppano e fanno crescere i soggetti. Ci sono relazioni che non li fanno crescere. E quindi sono contraddittorie rispetto al movimento della nascita, perché la nascita è destinata alla realizzazione. E quindi da questo punto di vista c'è un tradimento e un'ingiustizia rispetto a colui che si è chiamato a venire al mondo e nello stesso momento in cui viene al mondo non lo si prende in custodia. Dall'altro lato c'è anche una dimensione di ringraziamento. Chi viene al mondo è grato della vita che gli è data. E qui un'altra cosa molto importante. La vita non è mai assolutamente nostra. La vita ci è data. E questa è una riflessione molto importante sulla radice della morale, perché spiega che l'autosufficienza è delirio di onnipotenza, cioè si presuppone che la vita sia assolutamente nostra e non ricevuta. E quindi questo porta all'aberrazione di poter vivere senza società o di valorizzare soltanto la propria vita a svantaggio della vita altrui, senza dimenticare l'elemento di gratitudine e di dono che c'è in ogni esistenza. Ecco, allora, tornando alle parole, ethos ha una radice indoeuropea, sve, da cui derivano molti termini, nelle lingue europee, slave, tedesche, che sono soprattutto termini parentali, cioè a dire indicano relazioni incrociate, tipo suocero, nuora. Quindi capite bene che da sve viene fuori ethos, ma anche termini familiari di relazioni incrociate, non verticali, padre e figlio. E allora già nella parola ethos c'è la relazione di comunità. Dall'altro, attraverso delle modificazioni fonetiche, viene fuori anche la parola suus latina e idios greca. Suo e proprio. Allora, suo, soggetto di questo suo chi è? Può essere la società. Allora ogni individuo che nasce è suo nel senso della società. Ma suo, e l'idios greco proprio, vuol dire che l'individuo appartiene a se stesso. E quindi nella dimensione dell'etica, per un lato c'è la inevitabilità della relazione, dall'altro c'è la singolarità dell'appartenersi. Quindi se in qualche modo noi dovessimo definire in via preliminare l'etica è una tensione costante tra l'appartenere a e l'appartenersi. E questa tensione è molto forte e nella storia della cultura evolutiva dell'umanità è diventata sempre più forte. Con tendenze alla rottura. Perché è chiaro che la società, la comunità a cui si appartiene, tende a conformare l'individualità alle sue regole. E l'individuo, in quanto si appartiene, tende a realizzarsi nella sua assolutezza singolare e quindi rompendo anche le regole. Ora, la rottura delle regole non la dobbiamo noi interpretare soltanto in termini di trasgressione. E questa è una cosa molto importante nell'evoluzione della morale. La dobbiamo interpretare anche in termini di innovazione. Perché il soggetto, in quanto è una dimensione singolare e nuova, rispetto alla regola, da un lato la apprende, dall'altro la modella su di sé. La reinterpreta E quindi l'originalità del soggetto spinge alla modificazione della regola. E quindi c'è questa tensione che non è solo trasgressiva, ma è innovativa. Ecco perché le morali cambiano. Cambiano perché l'evoluzione della società, l'apparizione di nuovi soggetti, il nuovo della storia, mette in questione l'antichità delle regole. Ecco, la cosa importante invece è una in questo caso. Che per quanto le regole siano modificate e nel tempo si modificano, per quanto i soggetti sono portatori di innovazione in base alla potenza personale che hanno, protagonisti con maggiore o minore forza di questa innovazione, ecco quello che di sicuro rimane è che pur sempre bisogna, per vivere insieme, avere regole. Perché la regola non ha. E su questo Wittgenstein ha dato dei contributi elevatissimi, non ha una funzione repressiva, ma la regola è un addestramento attivo. Quando si insegna ad un bambino a usare degli strumenti, le posate piuttosto che altro, gli si insegna un'abilità. Gli si insegna un esercizio che ha degli effetti pratici di riuscita. E allora la regola è tieni la forchetta così piuttosto che in un altro modo, perché in questa posizione è molto più efficace rispetto al suo fine. Se la tieni male, ritardi, rallenti, ti viene male l'operazione che stai svolgendo. Ecco, quindi apprendere una regola vuol dire sostanzialmente apprendere un'abilità. E quindi pensare alla regola in termini repressivi è un errore di principio. Vivere vuol dire, eccola, etica come abito, come abitudine, vuol dire apprendere abiti che permettono ai soggetti di pervenire ad azioni riuscite. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo interpretare le morali come strategie di riuscita. Strategie di riuscita di una società nel suo complesso per conservarsi e sviluppare se stessa. Strategie di riuscita nella dimensione delle riuscite personali.
1: I filosofi antichi e moderni usano parlare di natura umana. La cosa è impegnativa. Nel mio caso mi limito a osservare dei comportamenti, a svolgere una sorta di fenomenologia delle passioni. Le passioni muovono la vita degli uomini e possono essere considerate, sono parole di Tito Magri, come inizi interni del moto volontario, cioè come impulsi all'azione, come stati interni, edonici. Le passioni hanno dunque natura di spinta e come tali sono irrazionali. Per non essere distruttive è necessario che vengano ordinate. Le passioni, così intese, qualunque sia la loro natura, amore, odio o desiderio, altro non sono che modificazioni della sfera energetica del soggetto umano. E in sé non sono dunque né buone né cattive. In quanto provenienti dalla regione profonda degli impulsi, sono tutte ugualmente potenti, ugualmente pericolose. Per altro verso, le passioni possono essere diversamente considerate. Le si può concepire come modalità di condotta in certo senso già strutturata e quindi tutt'altro che irrazionale. La loro razionalità o irrazionalità dipenderà dai contesti in cui si attivano, suggerisce sempre Magri. Ad esempio, la voluptas dominandi scatena la voglia di potere, ma tale voglia non è da considerarsi affatto un male se favorisce l'instaurarsi di un potere efficace e ridondante a vantaggio di tutti. In questo caso, l'esercizio del potere darà piacere a chi lo esercita e sarà vantaggioso per la società che da esso trae beneficio. Per ben governare non è affatto necessario che vi sia spirito di servizio. Al contrario, si può ben servire la società soddisfacendo la propria voglia di comando. Il piacere del comando può infatti spingere gli uomini a essere tenaci nel perseguirlo e a non cedere facilmente agli interessi che si frappongono all'attuazione di ciò che alla fine può rivelarsi un bene per tutti. Per converso, vi sono individui in cui predomina naturalmente una particolare simpatia per il genere umano. È indubbio, vi sono. L'innata simpatia li spinge a operare per il pubblico benessere senza la ricerca di alcuna contropartita, ma non è affatto detto che costoro abbiano la forza per reggere incondizionatamente alle inevitabili delusioni che la lotta per il potere impone. Può accadere che dopo averci volenterosamente provato battano in ritirata, cosa che abitualmente non fa chi possiede la voluptas dominandi. Queste disposizioni possono ambedue motivare azioni buone. Al tempo stesso possono dare luogo a esiti negativi. Per esempio, la volontà di servire può risultare troppo poco smaliziata, troppo debole per frenare la lotta degli interessi. A sua volta il piacere del comando può degenerare. Chi detiene il potere può essere spinto dalla sua stessa posizione di eminenza a utilizzare gli interessi degli uomini a suo vantaggio, dando magari a vedere di difenderli. Nei nostri tempi, che sono democratici, questo è pressoché inevitabile. Chi agisce così rende gli altri strumenti delle proprie voglie e della propria gloria. Tutto ciò, Hobbes lo scrive nel De Cive, ogni piacere dell'animo consiste nella gloria, infatti il valore di ciascuno consiste in quello che può fare senza l'aiuto degli altri. Hobbes, con queste parole, indica la voglia di sufficienza dell'uomo, la sua naturale separatezza e asocialità. Gli uomini tendono ad avanzare le loro pretese su tutto e per tal via si nuocciono reciprocamente, divengono nemici. Negli uomini non vi è nessuna disposizione ad amarsi, ma essi cercano per natura dei soci da cui trarre onori e vantaggi. Se si incontrano, scrive Hobbes, per adempiere alle loro incombenze, nasce un'amicizia esteriore, che ha più del timore reciproco che dell'amore, e da cui può sorgere una fazione, ma non un vero affetto.
0: Nietzsche, che come noto è stato uno tra i più grandi critici della morale, la morale intesa come coercizione, come momento repressivo degli istinti e così via, bene, c'è un frammento di Nietzsche che è illuminante, detto proprio da lui. Le morali diventano morali quando si perdono le ragioni per cui sono nate. Quindi, quando lui pensa alla morale, la pensa sostanzialmente ad una sclerosi di qualcosa che inizialmente era funzionale. Ecco, quindi la dimensione della morale, quando nasce, nasce come strategia di riuscita. Poi è chiaro che tutte le regole, se si formalizzano, diventano coercitive. Ma allora il ragionamento che io faccio è: si trasforma e si inventa una regola soltanto se si è appresa una regola. Perché se non si è appresa una regola, non si può neanche cambiare la morale. Cioè i grandi innovatori, i grandi legislatori, producono regole, producono norme, perché hanno appreso norme. Si può produrre una norma contro un'altra norma, ma la cosa fondamentale è che si sviluppa una regolarità, perché senza la regola si perde l'oggetto, l'azione diventa inefficace, fallisce. Ecco perché le morali sono tutte delle strategie di riuscita. Quindi la dimensione della coercizione sta nella sclerosi di regole antiche rispetto alle dinamiche complessive della società. E quindi i grandi innovatori sono in parte trasgressori, ma sono soprattutto fondatori, sia nella vita sociale che nella politica che nelle religioni. Se voi ragionate bene, tutti i grandi eversori sono anche contemporaneamente grandi fondatori. Inaugurano un altro stile di vita, immettono nuove abitudini nella società. Ecco, quindi capite bene che le morali hanno questa caratteristica. Ora torno al punto cui avevo accennato, che le morali appunto sono una tensione tra regole istituite e precostituite rispetto ai soggetti e la vitalità degli individui. Allora questa tensione tra l'appartenere e l'appartenersi, questa dinamica attiva, propulsiva, innovativa. Allora, trasgredire non vuol dire abolire le regole, ma vuol dire formularne di nuove e più adeguate rispetto alle esigenze dei singoli e della comunità. Ora, nello sviluppo della vita umana, a partire dai primi clan alle nostre società,

società, e noi abbiamo avuto una progressiva e sempre più sviluppata tensione della soggettività. E, come dicono i sociologi, le differenziazioni sociali, le differenziazioni dentro un clan, le differenziazioni tra arti e mestieri, hanno fatto sì che gli individui divenissero protagonisti della vita sociale, protagonisti insostituibili in certe funzioni, in certi compiti. E allora è chiaro che questo ha prodotto elementi di emancipazione. Le società si sono differenziate, si sono creati corpi sociali e quindi dentro la società si è sviluppata una dinamica, una dialettica costante tra diverse corporazioni, tra diversi individui, quindi corporazione contro corporazione, individuo dentro la corporazione, quindi fenomeni di progressivi sviluppi che hanno incentivato le libertà. Ecco, allora a questo punto la dimensione della morale è una dimensione che apprendere una regola, ma essere anche padrone di sé nella produzione della regola, nell'osservazione della regola. Allora la libertà è potere agire in conformità a norme, decidendo con altri le norme, però senza la soggezione. Quando un potere imperativo impedisce lo sviluppo della libertà e diventa costruttivo, allora naturale diventa la ribellione. E quindi si è passati sostanzialmente da una civiltà della conformità e della obbedienza a una civiltà della condivisione nella produzione delle regole. E questo è avvenuto sia nella morale, sia anche nelle istituzioni connesse alla morale, anche se poi nella storia della cultura si sono differenziate, come appunto la politica. Si è passati, come dicevano i teologi, alcuni grandi sociologi del Novecento, da un regime di comunità, dove prevale l'appartenenza, a un regime di società, dove invece prevale l'alleanza. Ma questo già era nella morale, perché uno dei termini che hanno a che fare con ethos, una delle parole connesse con ethos, è il verbo latino soleo, che vuol dire sono solito, ma vuol dire anche sodalis, che è amico. E la caratteristica degli amici è che sono tra loro amici perché hanno una vita comune. Soleo. Hanno una consuetudine tra di loro, ma hanno una parità tra di loro. E quindi quando decidono sul da farsi, lo decidono nella dimensione del corrispondersi. E quindi il consueto diventa un qualcosa che si fa insieme. Quindi non la sottomissione, ma la condivisione. E quindi sentirsi parte di una stessa comunità, di una stessa società, vuol dire sviluppare le proprie libertà, ma in conformità alla libertà degli altri, sviluppando elementi di sintonia o di concordia. Tra l'altro è interessante notare il concetto di armonia. In greco l'armonia, questa divinità, era figlia di Ares e di Afrodite. Cioè era figlia della guerra e dell'amore. Cioè della tensione tra l'autorealizzazione e la condivisione. Perché soltanto se c'è una spinta a realizzarsi c'è una produttività personale e sociale. Quindi la dimensione della libertà come autorealizzazione, come sforzo di portare sé al massimo delle proprie possibilità, e questo è un elemento dinamico nella società, però non contro. E allora la dimensione della realizzazione piena della libertà è appunto l'associarsi per pensare ad una vita riuscita che sia funzionale al benessere di tutti. Questa è l'armonia, tensione.

Ares e Afrodite. Volere esistere per se stessi vuol dire fondamentalmente indebolirsi. Perché il soggetto da solo non ce la fa. Se pretende di essere solo, intorno a lui crescono i nemici che cercano di abbatterlo. Se presume di essere solo, non può avere la forza contro la comunità e viene espulso dalla comunità stessa e quindi perisce. È soltanto nella relazione agli altri che ci si realizza. D'altro canto, le comunità, quando non permettono ai soggetti di svilupparsi nella loro singolarità, originalità e libertà, alla lunga si impoveriscono esse stesse. Come Saturno che divorava i figli. E i figli si fanno nascere perché si sviluppino. Se quando sono nati si divorano, alla fine ci si impoverisce. E quindi ci sono delle società che si impoveriscono perché? Perché costringono, o l'elemento di costrizione non permette lo sviluppo della generazione e quindi inibiscono se stesse. Nella storia non è mai successo proprio così, perché il nuovo che nasce ha la forza di emanciparsi. Ecco, allora capite bene che da questo punto di vista, da un lato la morale è ineliminabile, perché nessun uomo è sufficiente a se stesso. Dall'altro si spiega perché le morali cambiano. Ma cambiano, ecco il punto, in funzione del bene. Perché se la morale è una strategia di riuscita, pur nella modificazione, data dal tempo e dal contesto, deve sempre cercare il bene. Perché non cercare il bene vuol dire produrre la propria distruzione. Perché la differenza tra bene e male è facilmente coglibile. Poi, caso per caso, bisogna determinare in che consiste il bene, ma la natura del bene ha una sua particolare evidenza. Cioè, il bene è la perfectio sui, è la realizzazione dell'ente. Un albero, se cresce, ha fronde, fa buoni frutti in grande quantità, d'intuito si capisce che questo è un buon albero e dà buoni frutti. Anche l'esempio evangelico, l'albero si riconosce dai frutti. Allora, l'albero realizza quello che è nella sua forza, nella sua potenzialità, questo è il bene. Se si ammala, si inaridisce. Allora la ragione del bene la si può cogliere sempre quando in una relazione sociale e nei rapporti personali e nelle vite individuali i soggetti riescono a sviluppare al massimo le loro capacità. E quindi le società crescono se mettono i soggetti nelle condizioni di realizzare al massimo le loro capacità. In questo sta la libertà. E quindi il bene diventa naturalmente un bene comunitario e sociale. Su questo Spinoza aveva detto delle cose interessantissime. Ha detto: ognuno cerca di realizzare al massimo la sua propria potenza. Però in ciò che si somiglia, la potenza cresce quanto più si valorizza la somiglianza. Perché se non si valorizza la somiglianza, la potenza che cresce è sempre una potenza contro, il risultato è la distruzione. Ecco perché la formula stupenda di Spinoza è: nulla è più utile all'uomo dell'altro uomo. Homo homini deus. L'uomo deve trattare l'altro uomo come divino. È soltanto l'inadeguatezza del pensiero, il turbamento delle passioni che fa perdere la testa, che non fa comprendere quanto gli uomini meglio crescano se si associano. E quindi la capacità di uno è funzionale al bene di tutti, la somma delle capacità. Ecco, allora, da questo punto di vista,

0: vista, una dimensione realizzativa dei soggetti è quello di permettere a ogni individuo di realizzare la sua virtù. E qui c'è un altro tema importante. Bene, virtù. Anche questo è un termine molto equivoco. Si è perduto il significato della parola, perché molte volte di queste parole l'uso distrugge il significato.
1: Oggi ha ancora senso parlare di virtù? È ancora possibile essere virtuosi? Per virtù comunemente si intende l'agire bene, se si vuole la buona condotta, intesa come perseguimento del bene in sé e insieme come conformità a norme ritenute buone. Nell'antichità classica il bene era evidente di per sé, di fatto lo si faceva coincidere con l'andamento stesso della natura, agisci secondo natura, dicevano gli stoici. Nel Medioevo cristiano, poi, essere e bene erano il medesimo, ens et bonum convertuntur. È probabile che in quei mondi non sia stato facile essere virtuosi, ma non era certo difficile identificare la virtù. Il bene era evidente, oggettivo, al contrario, innaturale per quanto diffuso era il male. Non agire bene equivaleva ad agire contro natura, e tale agire trovava la sua inevitabile nemesi nell'autodissoluzione. In questo quadro, le virtù erano da intendere come qualità caratterizzanti i diversi tipi di azione in vista della realizzazione di un definitivo bene. La virtù, in quanto attività disposta al bene, era dunque abito, condotta. Nel moderno questo non è più possibile, o non è possibile allo stesso modo. Nel moderno il bene si discioglie dal vero e perde la sua oggettività. All'alba della modernità, le guerre di religione avevano peraltro mostrato come le lotte per la verità, lungi dal far risplendere l'unità del vero, avessero prodotto dolore, macerie e sangue. Da quelle guerre l'Europa era uscita stanca e le era stato relativamente facile rinunciare alla verità per la pace. Da quel momento il fine che la politica dovrà perseguire non è tanto quello della realizzazione del bene, quanto quello della tutela del male. In questo quadro le virtù guadagnano neutralità rispetto al bene. Più esattamente, il bene coincide con il perseguimento del proprio bene. Ma il perseguimento del proprio bene non esclude il perseguimento del bene pubblico, anzi, per molti versi lo presuppone. In questo caso, quel che poi verrà comunemente chiamato pubblico benessere, viene a coincidere con il libero gioco di interessi da alimentare e favorire, evitando però che tutto questo degeneri in un conflitto. Nel moderno, le virtù, distaccandosi sempre di più dal bene oggettivamente inteso, finiscono per trasformarsi in qualità psicologiche, in dotazioni individuali e perciò anche in risorse collettive, prodotte e distribuite tramite i processi di formazione, disciplinamento sociale e sistema delle discipline. Tutto ciò ha lo scopo di ridurre i vincoli, di ampliare gli spazi di libertà, di accrescere le prestazioni della società nel suo complesso. Un tempo, quando si parlava di azione virtuosa, si intendeva in generale l'azione buona. Questo modo di pensare induce oggi a fraintendere. A partire dal moderno, infatti, le virtù si vengono sempre di più configurando come le capacità di un soggetto, come risorse utili per garantire il bene e in particolare quel bene sociale per eccellenza che va sotto il nome di pace e sicurezza. Se nel moderno le antiche virtù non sono più da considerarsi un bene in sé, non per questo cessano di essere risorse per la vita pubblica e più in generale per la politica. La politica, infatti, ha senso in quanto è fatta per garantire, custodire, provvedere al bene dei cittadini. La soggettivizzazione moderna della virtù non coincide affatto con il loro accantonamento, ma con un loro diverso investimento. Detto altrimenti, la soggettivizzazione moderna delle virtù non ha estinto l'agire virtuoso. Non ha fatto sì che quanto prima si pensava prevalentemente in termini di obbligo si venisse a mano formulando in termini di risorsa. Ora, se è del tutto plausibile concepire le virtù come risorse soggettive, ciò non comporta affatto che debbano essere intese come potenze arbitrarie, sciolte da ogni vincolo e necessità. E questo risalta con maggiore evidenza nelle virtù pubbliche o della cittadinanza. L'interesse generale può non coincidere con l'oggettività del bene, ma in certo modo lo chiama ancora in causa, lo esige, quantomeno, come un criterio condiviso, un medio, che si costituisca come tramite di senso tra le diverse azioni degli uomini. Il modo antico di concepire la virtù è da ritenersi troppo semplice e forse anche ingenuo rispetto all'attuale complessità del mondo. Tuttavia, proprio per questo, diviene più che mai impellente domandarsi che ne è della virtù dopo la virtù.

0: La complessificazione del mondo, la disparità di risorse, scelte, destini, ha definitivamente escluso l'oggettività del bene, o il bene naturalisticamente inteso e univocamente definibile. Dal momento che non esiste più l'oggettività del bene, il massimo bene per gli uomini sembra oggi risiedere nella possibilità che essi hanno di perseguire al meglio il proprio. Tuttavia, a nessuno sarà mai concesso di conseguire il suo bene se non permette agli altri di conseguirlo. Quando questo non accade, si scatena la guerra, il conflitto diviene endemico se gli uomini non ritrovano reciprocità. Ma fatta salva la pace, è ugualmente improbabile che si possa fruire del proprio bene da soli. Se ciò è vero, l'istanza irrevocabile dell'altro è condizione del nostro bene, e per questo la virtù non consiste tanto nella pretesa dell'universale quanto nel riconoscimento del diverso. In questo caso vi è poco o nulla da imporre, molto da proporre. Da proporre perfino se stessi, e senza presunzione. Virtuoso, infatti, non è colui che si conforma a una legge, ma colui che sa divenire norma a se stesso, che sa assumere su di sé e consapevolmente la sua finitudine. La virtù non invade lo spazio dell'altro, ma libera spazio e fa distanza perché l'altro possa essere meglio e più autenticamente raggiunto nella sua libertà. La virtù, così intesa, ritengo, si disponga a un livello più alto del dovere. È arte discreta del ben vivere.
1: Per virtù si intende normalmente la conformità a regole esterne. E quindi sostanzialmente il virtuoso viene pensato come un conformista e quindi anche come un timido, come colui che inibisce le sue pulsioni, come una forma di autocastrazione. Così è presentato il virtuoso. E ci sono delle pagine in cui Nietzsche lo pensa così, lo mostra così. Ma è questa la virtù? Beh, i greci la pensavano in tutt'altro modo. Come si sa, la parola greca per virtù è arete. La radice è ar, da cui deriva la parola latina ars. Quindi fondamentalmente la virtù è una abilità a sapersela cavare. Tanto è vero che in Omero la parola arete appare in un contesto tutt'altro che virtuoso nel senso corrente della parola. C'è una gara di cocchi e uno dei cocchieri, dei guidatori, spinge l'altro fuori strada per vincere, sta barando. Questo è dotato di arete nel linguaggio di Omero, perché in questo caso Omero considera l'abilità nel guidare il cocchio. Questa è la rete. Quindi l'origine è l'abilità, che poi questa abilità deve diventare un beneficio comune, come ho detto prima, è un altro discorso, ma la virtù fondamentalmente è la capacità dell'autorealizzazione. E quindi il virtuoso è colui che è abile nelle difficoltà a trovare le soluzioni. È quello che sa trovare le ragioni del bene e ha le capacità per raggiungerlo. Infatti la virtù, Aristotele lo ha mostrato, non è una qualità del soggetto. Non esiste un soggetto qualitativamente virtuoso e un soggetto qualitativamente vizioso. La virtù è un esercizio, cioè la si guadagna facendo. Appunto è un'abilità, non è una qualità. Allo stesso modo in cui il bene e il male non hanno una radice diversa. Non esiste una radice maligna del male e una radice benigna del bene. Sarebbe un punto di vista manicheo. No, noi siamo potenza, noi siamo forza, tutto ciò che esiste è forza. Dall'energeia di Aristotele al conatus di Spinoza, alla volontà di Schopenhauer, alla libido di Freud, tutto ciò che esiste, alla monade di Leibniz, tutto ciò che esiste, esiste perché ha potenza ad esistere. Noi siamo potenza e in quanto potenza tendiamo naturalmente ad espanderci. E allora dove sta il bene e il male? Non c'è una radice maligna e una radice benigna, ma la stessa forza, a seconda che generi e produca vita, diventa bene o male. E la virtù è quella abilità in cui l'esercizio della nostra potenza è funzionale alla nostra realizzazione e a un contesto in cui la nostra realizzazione sia facilitata. E qual è il contesto in cui la nostra realizzazione può essere facilitata? Un contesto in cui la competizione non diventa inimicizia, in cui la competizione è data dal fatto che si apprezza ciò che è più grande di noi, si riconosce la grandezza di ciò che è più grande e si cerca di avvicinarsi ad esso. Allora la capacità di ammirare ciò che è grande è l'elemento che ci rende grandi. La nostra dimensione a denigrare ciò che è grande non solo distrugge ciò che è grande, ma impoverisce noi stessi. C'è una espressione di pare la dicesse Rossini a proposito di Mozart. Grosso modo era questa, dice l'aneddoto. Io ho cercato di avvicinarmi il più possibile a Mozart. Credo di non essere arrivato lontano da lui. Ecco, l'elemento di vedere nell'altro, anche quando ci supera, un qualcosa che permette la nostra valorizzazione, e questo è un elemento di grandezza. Nietzsche diceva che la nostra società è una società caratterizzata dall'invidia perché non ha più la capacità di venerare. E c'è un'espressione di Goethe grandissima nelle affinità elettive: dinanzi a ciò che è grande non c'è altra resistenza se non cedervi. Ecco, allora questa è la dimensione. Capite bene? Non è l'umiltà, non è l'autodenigrazione, ma è il riconoscimento della grandezza. Questo è il massimo della virtù. Tra l'altro lo stesso cristianesimo non esige un'umiltà di fronte agli altri. Bisogna essere umili di fronte a Dio, mai umiliarsi dinanzi agli altri. E umili tutti insieme dinanzi a Dio perché per quanto grandi noi siamo, la nostra grandezza è esposta sempre alla fine. Non siamo certi della nostra grandezza, tutti siamo esposti, dai più grandi ai più piccoli. E allora è dinanzi a questa dimensione terribile della natura che ci deve essere la catena umana, come diceva Leopardi. Allora l'umiltà non è l'umiltà dell'altro uomo, ma la condivisione della nostra comune gracilità. Ecco perché la capacità di apprezzare o la gloria non è contraddittoria all'umiltà. Capite bene come si è perso il significato delle parole, del senso della virtù e anche del modo di essere umili. Ecco, capite bene come in questo tipo di ragionamento l'etica è funzionale alla relazione delle libertà individuali come potenze innovatrici, ma solidali, dove l'una forza corrobora l'altra. E allora mi si domanda perché, se questo discorso è così chiaro e così evidente, ed è una domanda che si poneva anche Spinoza, perché se le cose sembrano così chiare siamo in un dilagare di conflitto, di invidia, di distruzione, di scissione. E c'è una ragione di fondo. E la ragione di fondo è che noi siamo vittime del nostro desiderio. E, come è noto, i desideri accecano. C'è una doppia dimensione del desiderio. In fondo, cos'è il desiderio? Il desiderio è una modificazione della nostra potenza. Se siamo potenza, la potenza tende a realizzarsi. Quindi il desiderio tende naturalmente ad espandersi. E sotto la spinta del desiderio noi vogliamo tutto. Vogliamo tutto. E in questo volere tutto noi dimentichiamo una cosa molto semplice. Che siamo sì potenza, ma la nostra potenza è una potenza finita. Perché se noi fossimo una potenza illimitata, non morremmo mai. Saremmo Dio. Noi siamo una quantità di forza. Nietzsche parlava di puntuazioni di forza. E allora, in quanto quantità di forza finita, dobbiamo essere all'altezza della nostra finitezza. La dimensione illusiva del desiderio è che nella spinta del desiderio noi dimentichiamo di essere finiti e quindi spendiamo male il nostro stesso desiderio. Una parola della morale è dissipazione. Quello conduce una vita dissipata. Ma questa parola, prima di essere una parola etica, è una parola energetica. Si dissipa la forza. E allora l'uomo, per realizzare la sua forza, deve misurarla. Ecco la mesotes aristotelica. Per realizzare appieno il mio desiderio, io devo modulare la mia forza. Perché se non modulo la mia forza, mi distruggo e distruggo gli altri. E allora la modulazione della forza è una modulazione interna. Io, capace del mio desiderio, che lo rendo funzionale al bene. Io, cosciente della mia finitezza, so che posso soddisfare il mio desiderio meglio con gli altri che senza gli altri. Ma sotto la spinta del desiderio c'è l'allucinazione che spinge a divorare il mondo, a diventare signori del reale. Superbia demoniaca. Il peccato di Adamo non è altro che questo. La presunzione di autosufficienza. Non a caso, come dicono i teologi, il peccato di Adamo è il peccato della superbia. E la superbia che cos'è? La superbia fondamentalmente è questo. Ritenere che non c'è nulla che ci sovrasti, che non c'è nulla che sia al di sopra di noi. La superbia è il sentimento della propria assoluta sufficienza. E da questo punto di vista la superbia, come diceva la grande tradizione teologica, è radix peccatorum, è la radice di tutti i peccati. Perché il superbo, mediamente superbo, soprattutto in una società come la nostra, è ridicolo. Perché il superbo che si esibisce, il gesto superbo, è diventato banale. Chi si pavoneggia è ridicolo. La superbia vera non è questa. La superbia vera è l'idea di poter essere titolari di tutto. E allora nello stupro c'è superbia, nell'avarizia c'è superbia, cioè in tutto ciò che spinge l'uomo a ridurre ciò che esiste a se stesso. E quindi in questo modo si impoverisce il mondo. Perché? Perché vede nel mondo costantemente sempre la sua immagine. Non a caso questo può produrre la delusione, la depressione e la noia, perché se io nel mondo cerco sempre me stesso, non vedo mai il mondo e alla fine vengo a nausea di me stesso. Soltanto se io ritraggo me e accolgo il mondo mi arricchisco, ma se riduco il mondo a me, vengo a nausea di me stesso. La depressione, che caratterizza molte dimensioni della nostra società, è una variante patologica dell'egoismo. L'apertura all'altro, invece, è questa relazione feconda, questo scambio. La generazione è scambio. Il desiderio è sempre desiderio d'altro. E quindi la natura del desiderio, il motore del desiderio, è l'insufficienza a se stesso. E quindi soltanto incontrando l'altro il desiderio si realizza. E se lo divora, se lo lascia essere, rimane più povero di prima. E questo lo si ha anche nell'elemento più corrente dell'esperienza del desiderio. Il desiderio di consumare un oggetto, un dolce piuttosto che un vino, dove alla fine l'oggetto si consuma. Intanto quell'oggetto mi nutre e quindi dovrei essere grato alla natura come San Francesco perché mi nutre. Ma in secondo luogo io questo oggetto che consumo, lo consumo se lo lascio essere il più a lungo, perché ne vedo tutte le qualità. L'idea di delibare il vino e che per coglierne tutto il sapore lo devo decantare. lo devo assaggiare piano piano. La degustazione esige che la cosa sia apprezzata e rispettata anche quando la si consuma. L'alcolista non gode più, perché il desiderio ha distrutto l'attenzione all'oggetto stesso del consumare. Allora, se noi dobbiamo, per godere di un oggetto che consuma,

perché io posso desiderare un rapporto con un altro non perché ami lui, ma perché mi serve per conseguire un certo risultato. Non cerco l'altro, cerco un partner operativo. E la nostra società per lo più costruisce rapporti umani, alleanze di tipo economico. Un partner operativo. Il che vuol dire che finita l'esecuzione del contratto, si scioglie l'alleanza, si perde l'amicizia. Questa è una cosa molto utile nella società. Produce ricchezza, scambio. Ma c'è un terzo modo. Io desidero l'altro in quanto è altro, in quanto è lui, in quanto ho bisogno di lui per la mia vita. Allora a questo punto, se io ho bisogno di lui per la mia vita, mi deve stare sempre accanto, non lo posso divorare mai. Ecco perché la relazione di alterità è una relazione di mistero. L'altro è inesauribile e in questa inesauribilità cresce l'affetto. Quando l'altro cessa di essere un mistero per noi, non lo amiamo più. L'amore è l'attenzione all'altro come mistero e quindi l'accanto, lo stare accanto è la dimensione più alta del desiderio. Non è divorare l'altro, è lo stare accanto sia nelle relazioni personali che in quelle sociali. Non a caso Aristotele diceva che non si può essere felici senza gli amici, perché la felicità o è condivisa o non è felicità. La felicità da questo punto di vista è un bene che naturalmente viene dagli altri, si condivide con gli altri, entra in circolo con gli altri. Una felicità solitaria è inconcepibile. Perché come potrebbe un desiderio soddisfare se stesso se non ha l'altro che lo alimenta? E allora da questo punto di vista l'unico modo per essere felici è realizzare il bene. Realizzare il bene nella società e nella comunità, nell'alleanza tra gli uomini. Ora è facile avere una predilezione perché ci sta accanto fisicamente, ma la dimensione più grande e riuscire a immaginare dei legami umani anche con le persone con cui non abbiamo un'abituale frequentazione. La realizzazione più alta dell'etica è che camminando per le strade del mondo, qualunque persona si incontra, la si può chiamare amico e proseguire sulle vie della terra, mai soli, ma sempre insieme.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Bentrovati per questa nuova lezione di filosofia e in questa occasione io vorrei parlarvi di filosofia morale, di etica, insomma del fatto, a partire da un elemento che ci dovrebbe interessare in maniera diretta, che è quello, anzi una domanda, se siamo come esseri umani naturalmente buoni oppure no. Questa è una vecchia domanda della filosofia. Oggi ci sono vari modi per rispondere. Io lo farò nel consueto modo problematico e lasciando aperte molte questioni, però cercando di dare alcuni suggerimenti su che cosa sta succedendo anche di nuovo e di interessante sul piano della discussione morale, soprattutto della descrizione di che tipo di individui siamo, appunto, in quanto individui morali. Come sapete, a me piace partire da questioni minime, questioni della vita quotidiana, che sono poi quelle un po' rappresentate da questo simbolo che sta alle mie spalle, cioè il nano. Ho visto il mio libro, si chiama Il lancio del nano, io, come questi miei esercizi così brevi, sono stati definiti appunto anche dei nani da un illustre intellettuale, cioè Umberto Eco, che appunto commentando questo modo di fare filosofia diceva appunto è un continuo lanciare nani. Dunque lanciamone qualcuno di questi nani. Lanciamone il primo che mi viene da lanciare mi deriva da una esperienza quotidiana banalissima. Mi stavo recando al lavoro in bicicletta sulla pista ciclabile, una delle rare piste ciclabili che ci sono a Milano, quando dall'altra parte della strada un camionista mi chiede un'informazione e mi chiede, io non capisco bene, ma mi sta chiedendo dov'è Piazzale Lotto. Io chiedo scusi, come? Sono in una situazione anche un po' pericolosa, un po' complicata, finalmente capisco Piazzale Lotto, no, finalmente, insomma, mi atteggio comunque a dargli un'indicazione. E ovviamente mi ero fermato, tra l'altro avevo fretta, insomma era una situazione in cui avrei dovuto semplicemente tirare dritto e lasciarlo perdere. Poi lui insiste, mi chiede, io dico non ho capito, va bene, Piazzale Lotto, sì, vada sempre dritto, eccetera, gli do l'informazione. Ora domanda, come mai io mi sono fermato, poi soprattutto avrei potuto dirgli, che so, nella prima fase in cui non ho capito, potevo dirgli non lo so, e quindi tirare dritto. Perché noi in qualunque situazione, voi ci farete caso in mille occasioni della vita quotidiana, se qualcuno ci chiede qualcosa, ci sentiamo come in obbligo innanzitutto di dargli retta e poi anche magari di accontentare quelle che sono le sue esigenze. Insomma, noi saremmo, se diamo retta a questi micro episodi della nostra vita quotidiana, saremmo degli esseri moralmente buoni. Sempre a partire da episodi minimi e con questo gusto anche di andare a osservare elementi che sembrerebbero secondari in certe situazioni, e per confermare questa nostra idea vi invito a fare attenzione ogni volta che salite in un aereo alle disposizioni che vengono date per le situazioni di emergenza. Voi sentirete sicuramente una voce o direttamente dall'hostess o una voce registrata che tra le varie cose che vi dirà che in caso di emergenza, in caso abbiate con voi un bambino o qualche persona da aiutare, dirà che la mascherina dell'ossigeno dovete metterla prima a voi stessi e non alla persona da aiutare. Che cosa significa questo? Se ci pensate bene, significa una cosa molto semplice, che il nostro istinto in una situazione complessa sarebbe difficile, in cui appunto ci atteggiamo immediatamente ad aiutare gli altri, che può essere molto

pericoloso, perché se noi cerchiamo immediatamente di aiutare gli altri senza prima mettere in salvo noi stessi, finiremo probabilmente per danneggiare sia la persona che voglia, anzi probabilmente per morire entrambi in una situazione di pericolo. E quindi vedete, questo significa che noi anche in questo caso siamo naturalmente altruisti, quindi naturalmente buoni, cioè pensiamo addirittura prima alle persone da aiutare rispetto invece a noi stessi, trascurando invece la nostra incolumità. Ora, questo forse a qualcuno potrebbe sembrare un argomento interessante, forse anche conclusivo. Certo, le cose, noi sappiamo bene, sono molto più complicate e non possiamo certo dire che è tutto così semplice in ambito morale. Però un'altra indicazione interessante del quanto noi siamo portati a ragionare moralmente, poi lasciamo da parte se correttamente o no, mi è venuta da un episodio, anche questo piccolo, un episodio minimo, ma comunque durante un incontro con una persona molto importante, cioè con Mark Hauser, che è uno studioso, uno zoologo soprattutto di Harvard, il quale, venendo in visita a Roma, lo incontravo per la prima volta e aveva con sé la propria figlia adottiva di 5 anni. E Mark Hauser ha incominciato per spiegarmi che cosa stava facendo. Stava scrivendo un libro che poi sarebbe uscito di lì a poco, che si intitolava un libro proprio sul senso morale, intitolato La mente morale. Incomincia a raccontarmi un caso in realtà stranoto che esiste ed è stato raccontato mille volte nella letteratura filosofica dagli anni 50, quando Philippa Foot, una grande filosofa morale, l'ha inventato. Mi raccontava questo caso che la bambina non aveva mai sentito prima. È famosissimo, c'è un vagone che sta per andare su un binario e si sta dirigendo verso 5 operai che stanno lavorando sulla linea. Ora, se, come sta per accadere, come è prevedibile che accadrà, il vagone raggiungerà gli operai, probabilmente ucciderà 5 persone. E quindi c'è una situazione di grande pericolo. Per fortuna c'è una leva di un cambio che permette a chi osserva di azionarla e quindi di deviare questo treno verso un altro binario dove c'è una sola persona che potrebbe essere uccisa. Che cosa scegliete? Allora, ognuno di voi dia la propria risposta. La cosa interessante era che c'era presente questa bambina di 5 anni che prima era un po' distratta, poi catturata da questa storiella si è fatta ripetere la cosa e poi una volta che ha capito bene, nel giro di pochissima, neanche un secondo, ha dato la sua risposta, che poi è una risposta che è quasi sempre quella che danno quasi sempre tutti, cioè che azionerebbe la leva, cioè naturalmente preferirebbe che morisse una sola persona piuttosto che 5. Questo in filosofia si chiama utilitarismo, cioè significa che bisogna sempre massimizzare l'utilità, cioè minimizzare il danno. Quindi è chiaro che la soluzione di azionare la leva è sicuramente quella più giusta e più è anche più seguita. E questo però ci dice anche qualche cosa su una sorta di istinto morale che noi avremo. Cioè mi concentrerei sul fatto che una bambina di 5 anni, quindi neanche un adulto, abbia dato una risposta in maniera così immediata e con una tale sicurezza. Insomma, è quello che noi facciamo normalmente quando parliamo di questioni morali. Quando azzardiamo dei giudizi su situazioni che ci appaiono effettivamente problematiche dal punto di vista morale. Ora, Mark Hauser ne ha tratto una

conclusione piuttosto generale, cioè che noi disponiamo di un vero e proprio istinto morale, una sorta di competenza che ci viene molto, molto istintiva, esattamente come Chomsky, che peraltro è un suo maestro, insomma, un suo grande maestro, il grande linguista Noam Chomsky, ha sostenuto che noi abbiamo una competenza linguistica. Cioè, sono due cose che stanno, che si assomigliano molto, secondo l'idea di appunto Mark Hauser. Tra l'altro esiste anche un sito che si chiama Moral Sense, dove, sempre per l'Università di Harvard, dove Hauser propone un po' in tutto il mondo dilemmi di questo genere, cercando di capire appunto come funziona questo senso morale e come funziona questa analogia. Discutibile, non è un'analogia che tu sia stata accettata in maniera pacifica, ma è interessante però comunque sapere come funziona. Cioè, quello che ha notato Hauser è che noi, esattamente come avviene con la competenza linguistica, sappiamo dire, cioè sappiamo dare, non proprio esattamente in realtà, ma insomma in una maniera molto simile, quando diamo un giudizio morale lo diamo in maniera immediata. La maggior parte delle persone lo fa. Quello che non sa fare è dare delle motivazioni dopo, cioè spiegare bene come mai e perché sceglierebbe quella opzione piuttosto che un'altra. Quindi la gente è molto sicura di ciò che è giusto, ma poi non sa esprimere in maniera corretta le argomentazioni e le motivazioni per quella risposta giusta. Ecco, nel campo della grammatica succede, della grammatica generativa, e nella teoria di Chomsky avviene che si osserva qualcosa di molto simile, cioè si vede che quando i parlanti sentono pronunciare una frase sbagliata, una frase mal formata dal punto di vista grammaticale, riconoscono subito l'inesattezza e l'errore. Quando però si chiede loro perché quella frase è sbagliata, perché quella scorrettezza è evidente e qual è invece la regola grammaticale che imporrebbe una frase diversa, una frase quindi corretta, che loro peraltro sanno ben riconoscere, ecco allora che il parlante di una lingua, anche il buon parlante, il parlante che è ben competente di quella lingua, non sa quali ragioni portare. Questa, secondo Hauser, sarebbe l'analogia più forte e più interessante, anche forse la più semplice da spiegare. Quindi esisterebbe un istinto, una sorta di istinto morale, però questo istinto dovremmo vederlo un po' da vicino. Questo istinto, secondo Hauser, avrebbe più o meno lo stesso, si tratterebbe, insomma, di fare ciò che Chomsky ha fatto con la linguistica, cioè andare a cercare queste caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi, di qualunque nazionalità o etnia essi siano. Ma ci sono forse anche degli altri elementi che andrebbero tenuti in considerazione. Per esempio il fatto che, ritornando sempre all'esempio del carrello, del treno, insomma, che sta sul binario, si è notato che modificando un pochino l'esperimento, succedono cose un po' strane e diverse. Cioè basta semplicemente dire che invece di azionare la leva, per evitare che il treno vada verso le 5 persone, ma vada invece verso l'unica persona, invece di azionare una leva, si tratterebbe di buttare direttamente con le proprie mani questa persona sotto il treno. A quel punto quello bloccherebbe il treno e non morirebbero le altre 5 persone. Ora, di fronte a questa opzione, puramente teorica ovviamente, ma semplicemente cambiando dall'azionare la leva a buttare fisicamente una persona sotto il treno, il giudizio cambia radicalmente. Che cosa significa questo? Perché la gente probabilmente non ama sporcarsi le mani, ecco, più di tanto, se dovessimo dirla un po' alla Sartre, cioè non ama direttamente agire, soprattutto c'è un fatto fisico probabilmente in questo, cioè il fatto che
è un po' ripugnante l'idea di

buttare sotto il treno qualcuno con le proprie mani. Allora così quel giudizio che sembrava così evidente, la maggior parte delle persone davano in maniera molto veloce un giudizio di tipo utilitaristico, cambia completamente natura, non per passare ad un giudizio pure invece di tipo kantiano, per cui un'etica dei principi, no, io non posso mai uccidere nessuna persona, anche se poi ne salverò altre, ma probabilmente per qualche cosa di diverso, cioè il fatto che i nostri giudizi morali sono più radicati, più che su una qualche forma di ragione o di etica poi fortemente razionalizzata, come sono sia quella utilitaristica sia quella kantiana, ma su qualche istinto che ha a che fare con la fisicità e che probabilmente ha a che fare anche con il gusto e il disgusto. Ora c'è un altro interessante autore, Jonathan Haidt, che ha lavorato molto proprio su questo, cioè su cercare di capire qual è il rapporto tra posizioni che mettono molto l'accento sulla razionalità, sulla nostra capacità di analizzare razionalmente una situazione e che e dove però può a un certo punto proporsi un elemento che riguarda invece appunto l'idea del disgusto. Ha fatto alcuni esperimenti molto interessanti che riassumerei così. Innanzitutto ha selezionato dei campioni, il campione di persone, supponiamo su 100 persone, ha scelto solo quelle, mettiamo che siano 50 o 60, non importa, ma ciò che è importante è come le ha selezionate, cioè ha scelto solo quegli individui che ritenevano che la regola più importante nell'ambito della morale sia grosso modo quella che John Stuart Mill aveva definito nell'Ottocento come regola, una regola liberale, degli stati moderni liberali, secondo cui è lecito fare qualunque cosa purché questa non danneggi gli altri, non danneggi la libertà degli altri, cioè la mia libertà finisce soltanto laddove inizia quella degli altri. Se io creo un danno, allora lì incomincia a entrare in gioco l'ambito delle azioni biasimevoli, delle azioni appunto moralmente non accettabili. Se noi appunto selezioniamo il campione di persone che faranno poi questo esperimento in questo modo, selezioniamo solo quelli che credono in questa regola, che è una regola molto astratta, molto razionale, non è qualcosa di istintivo, no? È qualcosa su cui bisogna riflettere, tant'è che la nostra stessa civiltà ha riflettuto a lungo per arrivare a questa, che è un po' la quintessenza appunto del liberalismo, dell'idea che sta alla base anche degli stati di diritto normalmente. Selezionati questi individui così razionali che la pensano in questo modo, Jonathan Haidt sottopone loro alcune situazioni. Prendiamone una e scusate in anticipo se appunto poiché sono costruite proprio sul disgusto, cioè su qualcosa che in genere ci dà fastidio. Supponete di organizzare una cenetta a casa vostra con degli amici e non avete ancora comprato il piatto portante, quando tornate a casa trovate il vostro gatto sullo zerbino morto. Ora, il gatto naturalmente è morto per conto suo, non si sa bene perché, certo vi dispiace molto, però pensate anche che, perché no, potreste cucinare il gatto per i vostri amici la sera. Ecco, allora pensate anche alla reazione che voi stessi avrete avuto in questo momento, cioè che cosa orribile stiamo facendo. Però, se ci pensate bene, dal punto di vista razionale non c'è niente di male, no? Cioè non abbiamo, e soprattutto per soggetti come quelli sperimentali che stiamo dicendo, di cui stiamo parlando, che hanno accettato l'idea che se non c'è danno non c'è assolutamente niente di male, tra l'altro la cenetta poi andrà benissimo e tutti gli ospiti saranno contenti, piacerà molto, naturalmente lì si porrà l'altro problema se dire o no che si tratta di un gatto. Ma la cosa veramente importante, al di là del disgusto che noi stessi proviamo di fronte a questa

situazione è come mai appunto abbandoniamo in maniera così veloce questo nostro principio di fondo, questo nostro principio secondo cui ciò che non produce danno ad alcuno è di per sé, perlomeno moralmente neutro, e non dovremmo quindi biasimare un comportamento di quel genere. Possiamo fare un altro esempio un po' più complicato, e questo esempio riguarda invece un tabù, un vero e proprio tabù, che è l'incesto. Succede questo: immaginate sempre questi signori che condividono l'idea del non danno, non fare danno ad altri è la regola principale, e pensate a una situazione di due giovani, supponiamo lui di 25, lei di 23 anni, che è un fratello, sorella, che si trovano in una situazione particolarmente bella, particolarmente romantica, particolarmente coinvolgente, che so, in campeggio, in un paesaggio meraviglioso, e a un certo punto reciprocamente decidono di fare l'amore per una sola notte. Tra l'altro l'esperimento dice una serie di condizioni. Sappiamo benissimo che lei, si dice agli intervistati, che lei non può avere figli. Oltretutto loro non lo diranno a nessuno, lo faranno solo quella volta e sarà un ricordo che manterranno loro per loro completamente segreto per tutta la vita. Ecco, la maggior parte delle persone, di fronte a questo esempio, manifesta delle opinioni fortemente negative, cioè dice che comunque non sarebbe lecito in ogni caso, questo, tipo di comportamento. Si noti, la cosa interessante di questo esperimento è che a un certo punto l'intervistatore dice: sì, d'accordo, ma qual è il motivo? Perché lei è contro? E allora incominciano una serie di argomenti, di ragioni, di motivazioni o di pseudomotivazioni che però non si attagliano al caso perché sono esattamente quelle che erano state messe come condizioni all'inizio. Cioè, per esempio, ah, ma se poi avranno dei figli potrebbero avere dei problemi di tipo genetico, e dice: no, ma in questo caso non c'è nessun problema. Allora scatta un'altra motivazione, saranno un esempio negativo per tutti gli altri, eccetera. No, in questo caso non saranno affatto un esempio negativo per nessuno, e via dicendo, finché si esauriscono tutte le ragioni che erano già state previste dal modo in cui è stato descritto il caso. E a quel punto si vedono alcuni soggetti in questi filmati, insomma, che riprendono l'esperimento, che sono molto irritati, anche molto arrabbiati e urlano: no, non me ne importa niente, se queste ragioni non funzionano, comunque questa cosa non si fa, punto e basta. Ecco, questo è un modo, direi, alternativo rispetto a quello di Hauser di spiegare quali sono le ragioni profonde che ci spingono a ragionare moralmente, ed è qualche cosa che dovrebbe anche preoccuparci, nel senso che mostra molto chiaramente che noi siamo animali molto meno razionali di quanto pensiamo, cioè costruiamo delle interessanti, spesso anche molto efficaci teorie morali, ma poi questo elemento così viscerale, così istintivo, e legato soprattutto al disgusto riguardo soprattutto a certi tabù ben identificabili, come per esempio l'incesto, fanno sì che sia sempre molto difficile far valere le ragioni astratte di un principio così valido, peraltro, come quello, e che peraltro i sistemi giuridici moderni tendono ad accettare in maniera piena, cioè quello del non fare danno ad altri come appunto principio morale di base. Ci sono naturalmente, questo elemento ci può anche far riflettere su altre interessanti questioni, e comunque anche sul fatto che questo essere moralmente buoni o istintivamente buoni può crearci forse qualche problema. C'è un pensatore inglese soprattutto, Roger Scruton, che forse può essere interessante evocare qui, perché

Quando si pensa alle situazioni in cui è giusto e importante ragionare in termini morali, cioè in termini di biasimo o di lode, si finisce molto spesso, in particolare negli ultimi anni, per implicare una questione che riguarda il pluralismo morale, cioè il fatto che se certe cose, magari anche che non piacciono ad altre persone, siano lecite oppure no. Io, per passare ad una cosa un po' più scherzosa, cioè, quindi noi abbiamo di fronte sostanzialmente due posizioni morali, quelli dei monisti etici, cioè quelli che pensano che esista una morale unica, che non sia possibile avere una pluralità di visioni ugualmente legittime, insomma, di ciò che è bene e di ciò che è giusto, soprattutto di ciò che è bene, perché poi in realtà le teorie della giustizia riguardano proprio il modo in cui si tengono insieme, almeno per come sono state concepite nell'ultima seconda metà del Novecento. E ci sono invece altre posizioni che ritengono che ciò che peraltro è tenuto giusto dalle stesse costituzioni liberal-democratiche, che le visioni morali e religiose siano, ed è legittimo che siano, più di una e che debbano convivere pacificamente. Vi leggo un piccolo divertissement che viene da un grande filosofo, anzi un grande umorista, ma che ha il nome di un filosofo, cioè Marx, Groucho Marx, lo avrete capito, che tutto sommato fa vedere bene qual è la struttura logica di questa contrapposizione. Lo fa indirettamente, ma sembra quasi che invece ci avesse pensato. Vi leggo questa paginetta, che appunto è un esercizio di filosofia minima, è un nano, come direbbe Eco. Gli esseri umani si possono dividere in due categorie, i monisti e i pluralisti, coloro che sono fermamente convinti che esista una sola verità, una sola morale, e coloro che invece ritengono che ve ne sia più di una e che esse possano convivere tra loro. Un genio filosofico come Marx, non Karl, però bensì Groucho, ha definito una volta per tutte la struttura logica del loro eterno dissenso. In una delle trasmissioni radiofoniche che egli dedicò da esperto ai letti, ha raccontato di come certa gente, qui inizia la citazione, certa gente nutra un affetto straordinario per il proprio letto e di come si infuri quando vi trova degli sconosciuti. Ho sentito, diavolo, ci sono passato, di sconosciuti che sono saltati dalla finestra del terzo piano dopo essere stati scoperti nel letto preferito di qualcuno. Così dice Groucho Marx. Ma coloro che hanno un letto preferito, i monolettici, li chiama Groucho, dovrebbero tenere a mente che vi sono altre persone che, altrettanto onestamente e sinceramente, preferiscono cambiare spesso letto. E si tratta dei polilettici, i quali non dovrebbero essere esposti, dice Marx, al pericolo e all'umiliazione di saltare fuori da qualunque finestra che si trovi più in alto del secondo piano. E comunque bisognerebbe dar loro almeno un vantaggio di 2 minuti, altrimenti non è sportivo. Infatti, quando il monolettico trova il polilettico e magari un membro della famiglia nel proprio letto preferito, lancia un urlo e non lascia vie di scampo. Il polilettico, a parte la finestra, non sa dove girarsi e a nulla gli varrebbe porsi sullo stesso terreno del monolettico, affermando: signore, da amante del letto come lei, voglio farle le mie congratulazioni per la morbidezza del suo materasso e l'elasticità delle sue molle. Perché chiaramente il monolettico in quel momento non sarebbe particolarmente sensibile a queste forme di adulazione. Ecco, vedete come comunque anche dal punto di vista prettamente umoristico, in realtà la struttura che viene colta è proprio quella del dissidio tra chi ritiene che, naturalmente qui l'elemento comico nasce dal fatto che le due cose si scontrano veramente, cioè appunto il monolettico viene, come dire, vede violata la propria visione del mondo in una maniera molto concreta e molto pratica.
In realtà però

è come se coloro che sostengono una morale unica facessero la stessa cosa di questo signore, in questo, nel caso di Groucho Marx ha anche delle buone ragioni per ritenersi offeso, ma ci sono sempre delle buone ragioni per ritenersi feriti, offesi dal comportamento di altri che hanno visioni diverse o che hanno addirittura appunto magari più visioni, che magari hanno legittimamente visioni diverse a seconda dei temi o dei momenti della loro vita o della loro persino della loro giornata. Noi sappiamo che viviamo in società dove è molto difficile definire le identità. Questo ce lo ha spiegato molto bene, per esempio, un filosofo come Amartya Sen, filosofo economista, che proprio nel bel mezzo del cosiddetto conflitto di civiltà descritto da Huntington, ci ha fatto capire, con un bel libro appunto sull'identità, che le nostre identità non possono essere tradotte, riassunte solo in una sfera, mettiamo quella religiosa, come appunto Huntington tende a fare, no? Per cui saremmo il mondo cristianizzato contro il mondo musulmano, ma che tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro appartenenza religiosa, hanno anche, soprattutto nella modernità, hanno tante altre appartenenze che confliggono anche con quella e non si definiscono sicuramente in una maniera così monolitica, né rispetto alla religione, né rispetto a certi valori di fondo, né rispetto alla politica, e possono anche cambiare idea. Appunto, la razionalità critica, la riflessione, in fondo la filosofia stessa che si nutre di tutto questo. La filosofia che noi facciamo nelle nostre vite, senza magari neanche rendercene conto, ci spinge appunto a riflettere, a cambiare idea, a cambiare anche appartenenza. Eppure esistono dei noccioli duri nelle società che sono appunto un po' come i monolettici, anche quando non si tratta di questioni di letto, appunto, ma questioni invece diverse. Ora, è proprio Roger Scruton che ci dà l'occasione per capire bene come funziona questo modo di ragionare di chi non è pluralista e ritiene che sia proprio sbagliato esserlo, cioè nel senso che esiste solo un modo e che la società non può che fondarsi su una morale che deve essere una morale unica. E Roger Scruton lo fa proprio, esprime la sua posizione proprio parlando di John Stuart Mill. Quindi è interessante vedere due filosofi, uno molto liberale come John Stuart Mill, quindi colui che peraltro ha inventato, definito in maniera chiara quel principio secondo cui c'è libertà, siamo liberi, molto liberi direi, nelle nostre società, a patto di lasciare liberi anche gli altri, quindi di non procurare danni ad altri, e Roger Scruton, che è in fondo il filosofo più conservatore e più intelligentemente conservatore dei nostri tempi. Allora, poiché queste mie lezioni vogliono essere un modo semplicemente per aprire dei problemi, problematizzare, evitando insomma di arrivare per forza ad una conclusione, anche se non nasconderò qual è la mia idea su queste cose, vorrei concludere appunto con questo modo che ha Roger Scruton di commemorare il centenario di John Stuart Mill. Roger Scruton è uno dei filosofi conservatori inglesi tra i più acuti. In occasione del bicentenario della nascita di John Stuart Mill, ha scritto un ritratto descrivendolo come un utilitarista che divenne liberale ma che non capì mai i limiti della ragione. Ecco, questa insistenza sui limiti della ragione è abbastanza tipica del pensiero conservatore, non a caso, il che in qualche modo ci può rimandare a quegli esperimenti di Haydn, dove appunto ciò che non è la parte razionale, che a noi magari sembra appunto un problema, per invece chi ha un atteggiamento conservatore, quello è proprio la fonte più importante, no? È proprio, non, la ragione ha dei limiti ed è bene che abbia quei limiti. In realtà, Scruton critica anche il nucleo più autenticamente liberale della dottrina di Mill, e cioè il principio secondo cui la libertà individuale può essere limitata solo quando arreca danno ad altri. D'accordo, scrive Scruton, ma come posso provare che l'azione di

qualcuno non danneggia qualcun altro? Che per esempio altre persone non siano danneggiate dalla mia critica pubblica delle loro credenze religiose, credenze da cui dipende la loro tranquillità mentale e la stabilità emotiva. Come posso provare che il sesso tra due adulti consenzienti lasci tutti gli altri indifferenti dal momento che il senso della vita sembra poggiare su norme sessuali condivise? Quindi vedete, c'è l'atteggiamento conservatore che poi diventa, appunto, questi sono solo degli esempi, appunto, il fatto che due adulti consenzienti che fanno sesso tra di loro, comunque magari appunto al di fuori del matrimonio, può essere una cosa che dà fastidio, però qual è il danno ad altri? E lui dice sì, c'è un danno perché? Perché c'è qualcun altro che non condivide questa idea, questo è il punto. Allora, domande queste che hanno un senso per noi come lo avevano per John Stuart Mill, concludeva Scruton in questa sua commemorazione, che sembra però Scruton dimenticare una cosa importante, che proprio l'autore di On Liberty, sulla libertà, cioè John Stuart Mill, sapeva dare anche delle risposte. Certo, a lui stesso si poneva quelle domande. Come facciamo a dire che è un danno? Molti considerano lesiva dei propri interessi, scriveva Mill, qualsiasi condotta che loro dispiaccia e se ne sentono come di un oltraggio ai loro sentimenti. Simili a quel bigotto che, accusato di disprezzare i sentimenti religiosi degli altri, ha ribattuto che sono loro a disprezzare i suoi, persistendo nel loro abominevole culto o credo. Ma non sono, aggiunge Mill, questa è la sua vera argomentazione, non sono sullo stesso piano ciò che uno pensa della propria opinione e ciò che ne pensa un altro che la considera un'offesa. Come non lo sono il desiderio di un ladro di rubare una borsa e il desiderio del legittimo proprietario di tenersela. E i gusti di un individuo sono una sua questione personale quanto la sua opinione o la sua borsa. Insomma, questi monisti, secondo John Stuart Mill, sono dei ladri, cioè sono la stessa stregua di ladri, cioè ladri di opinioni, alla stessa stregua dei ladri di borse. Ma tutto questo, e chiudiamo come ci piace, magari con una risata, ci ricorda anche molto da vicino un famoso sketch che in Italia è famoso perché è stato eseguito molte volte da Ugo Tognazzi, e ci ricorda di un episodio di una vecchina che a un certo punto chiama la polizia e dice: "Io non ne posso più, sono assolutamente scandalizzata, c'è un signore che nella finestra di fronte alla mia fa ginnastica completamente nudo e io non posso sopportare la vista di questo signore." Arriva la polizia, controlla, guarda, dice: "Magari signora, mi spiace, a me sembra tutto a posto, non vedo quale sia il problema, c'è questo signore che fa semplicemente, io vedo soltanto che è a torso nudo e non vedo quale sia il problema." E la vecchina dice: Sì, ma lei provi ad arrampicarsi sull'armadio e vedrà che non è affatto così." Ecco, insomma, suggerirei che forse a volte gli atteggiamenti, se vogliamo dare retta a John Stuart Mill, di chi appunto critica i comportamenti degli altri, sono un po' come quelli della vecchina che va a cercare il modo per potersi mettere nella condizione di criticare e di biasimare il comportamento altrui. Con questo concludo questa sequenza di ragionamenti, non certo conclusiva né esaustiva, che riguardano la filosofia morale.

Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Candidato Luca Peroni porta una tesi dal titolo Il potere del Global Ambassador su Brand Image, Awareness, Positioning, le partnership vincenti di Roger Federer, e passo la parola al professor Odoardi.
1: Ok, quindi grazie insomma per aver accettato di rompere il ghiaccio in questa seconda sessione, ecco, della mattina. Siamo nel mondo del brand, del branding, cioè delle azioni che appunto costituiscono questo costrutto semiotico, questo dispositivo semiotico che è la marca, per dirla in italiano, e è così. Anzi, c'è anche un dibattito se si debba dire il brand o la brand, perché la forma corretta sarebbe la brand, anche se insomma dicono tutti il brand, quindi per capirci possiamo assolutamente dire così. E un tema ovviamente chiave per consolidare quell'insieme di valori, di storie, insomma, che fanno parte di questo costrutto semiotico e semantico del brand, sono anche le partnership, dove appunto il brand entra in relazione con delle persone che a diversi livelli lo vanno a rappresentare. E qui abbiamo un ampio elaborato su un ambassador d'eccezione che è Federer, che il candidato ha analizzato ecco, in tutte le sfumature della sua presenza, perché in realtà anche lui è un brand, ecco, nella sua presenza e relazione con altri brand con cui fanno di fatto, ecco, co-branding, ma lo lascio raccontare a te.
2: Perfetto. Allora, come introdotto dal professore, questo elaborato si propone appunto di indagare come il Global Ambassador, che è una figura di spicco nel marketing contemporaneo, riesca ad impattare significativamente sulle percezioni di un brand, sulle sue strategie di comunicazione e infine nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa figura chiave è tipicamente una celebrità di fama mondiale e si inserisce in una strategia di celebrity endorsement, ovvero quando un brand sfrutta la popolarità e l'influenza di una celebrità per promuovere la propria immagine e i propri prodotti e servizi. In particolare il Global Ambassador va a agire su tre fronti. Aiuta ad elevare la brand image, ovvero la percezione che il pubblico ha del brand, e lo fa influenzando le associazioni mentali e le emozioni che sono legate al brand. Contribuisce inoltre con la sua popolarità ad ampliare la notorietà della marca, la brand awareness, ovvero la capacità del brand di essere riconosciuto e ricordato da un pubblico più vasto e internazionale. E infine è importante anche nel consolidare o ridefinire il brand positioning. Quindi in questa prospettiva l'ambassador va a valorizzare i punti di forza di un brand con l'obiettivo di collocarlo in maniera distintiva nella mente dei consumatori rispetto ai competitor, in modo così da definire poi la posizione nel mercato. Nell'attuale panorama digitale questa figura viene spesso erroneamente confusa con quella dell'influencer, che in realtà viene ingaggiato dalle aziende per campagne specifiche di breve termine sui social media, verso un pubblico mirato e con l'obiettivo di conversioni immediate. L'ambassador invece va a creare un legame profondo e duraturo con il brand, basandosi su una passione autentica e una conoscenza approfondita del brand e della sua offerta. Di fatto ne diventa un portavoce e quindi è capace di rafforzare l'identità e soprattutto di rafforzare la fiducia dei consumatori, in modo da creare nel lungo periodo, da influenzare poi le loro decisioni di acquisto. Nello scegliere un ambassador ideale e massimizzare l'effetto di una campagna, un brand dovrebbe considerare numerosi fattori chiave, ne sono stati teorizzati addirittura 14. Diciamo che in linea di massima, oltre a considerare la notorietà, la credibilità in termini reputazionali e l'attrattività in senso di appeal della celebrità, e con un endorsement di successo non può prescindere da una congruenza di valori sia tra celebrità e brand, in modo da evitare delle associazioni controverse che poi danneggerebbero l'immagine aziendale, e sia tra celebrità e target, in modo che il pubblico possa identificarsi sia nei comportamenti che nello stile di vita.

della celebrità. E in ottica comunque di un costoso investimento ci sono alcuni rischi da considerare, dove diciamo i più importanti una eventuale propensione della celebrità a comportamenti controversi che, con la conseguenza di danni reputazionali per il brand e costi di ingaggio che talvolta potrebbero essere molto elevati e quindi non sostenibili. A mio avviso, Roger Federer incarna un po' l'essenza del Global Ambassador, perché è stato in grado di eccellere, lui è un ex tennista, è stato in grado di eccellere sia nello sport che nella comunicazione. La sua carriera infatti è stata segnata da uno stile impeccabile e record straordinari e si è ulteriormente arricchita da un profondo impegno sociale e filantropico attraverso la sua fondazione. Inoltre, la sua grande popolarità. Tanto che la celebre rivista Time nel 2018 lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo, ne fanno l'ambassador ideale per quei brand che vogliono veicolare valori di eleganza, eccellenza e impegno sociale, valori che lui stesso tra l'altro incarna perfettamente. E proprio analizzando due delle sue partnership più significative con aziende poi divenute globali come Uniqlo e On Running, si può vedere sia la potenza di questa figura e sia come un endorsement nel lungo periodo possa portare dei risultati tangibili ad un brand. Come detto, la prima partnership è quindi tra Federer e il brand giapponese di abbigliamento casual Uniqlo, che basa la sua filosofia il suo core business sulla filosofia lifewear, ovvero produzione di capi di abbigliamento dal design minimalista ma di alta qualità, funzionali e accessibili a tutti, quindi un abbigliamento che si propone di migliorare la vita delle persone. È un endorsement iniziato nel 2018 e nonostante il pesante investimento fatto dal brand attraverso un contratto di 10 anni per un totale di 300 milioni, Federer ha contribuito notevolmente al successo globale del brand. Innanzitutto associandogli una brand image più elegante e sofisticata, perché infatti la sua icona, l'aura di icona sportiva un po' amata in tutto il mondo, la sua popolarità e quei valori di cui l'immagine si fa portatore, quindi come abbiamo detto eleganza, eccellenza, così, impegno sociale, hanno aiutato il brand ad associarsi. Innanzitutto sono valori che si sposano perfettamente con il brand e con quella sua filosofia lifewear e lo hanno aiutato ad associarsi a concetti come appunto qualità, stile e sostenibilità e quindi lo hanno allontanato dalla percezione di una fast fashion a basso costo dandogli un'identità più aspirazionale. E inoltre, strategiche iniziative di marketing che lo hanno coinvolto in prima persona hanno aiutato il brand a legarsi ad un pubblico più internazionale, consolidando l'immagine di Uniqlo come brand globale di alto livello. Ma soprattutto la popolarità di Federer e il suo coinvolgimento attivo nel brand lo ha fatto rilevare come un potente amplificatore di awareness e notorietà, poiché il grande obiettivo del brand era quello di estendere e consolidare la propria presenza nei mercati occidentali. E proprio il mercato estero è stato cruciale nel fatturato record registrato dal brand negli ultimi 2 anni, con ulteriori previsioni di aumenti, e certificato dal recente superamento degli oltre 2.500 negozi nel mondo. Infine, Federer è stato prezioso anche nel positioning, poiché sia grazie alla collezione disegnata a 4 mani con lo stilista Anderson, destinata al lifestyle, quindi che si rivolge a un target attento alla moda, ha aiutato il brand a consolidare la propria evoluzione verso un posizionamento più premium. E inoltre, le importanti prestazioni di Federer nel campo da tennis con gli outfit Uniqlo hanno convinto anche gli sportivi più esigenti della bontà dell'abbigliamento tecnico del brand, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dello sportswear. L'ultima partnership, invece, è ancora più significativa tra Federer e On Running, perché è il classico esempio di come la genuinità, diciamo, l'autenticità percepita e una profonda condivisione di valori possono trasformare una collaborazione in una storia di successo. Perché questo brand On nasce a Zurigo nel 2010 con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del running attraverso l'innovazione. Il
il business del brand è cresciuto subito.

vertiginosamente. Poi però negli anni è rimasto legato a un'audience di nicchia che era composta da corridori appassionati che erano disposti a spendere una cifra medio-alta per una scarpa molto tecnica.

0: socio di minoranza e il suo coinvolgimento attivo nella realizzazione dei prodotti con il team di produzione ha fatto percepire questa partnership così autentica da generare un incredibile entusiasmo nella community. A mio avviso, il grande capolavoro in realtà si è compiuto però in termini di notorietà, quindi di awareness, poiché grazie a Federer il brand ha raggiunto la notorietà globale. Come testimoniato da uno dei soci fondatori di On, David Alleman, è proprio grazie al suo principale global ambassador che gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato del brand. E inoltre, grazie a Federer il brand è diventato estremamente popolare tra la generazione Z. L'effetto Federer, inoltre, si è potuto certificare anche tra un aumento globale delle vendite, dalla conquista di una fetta sempre più crescente del mercato orientale, dominato da giganti come Nike e Adidas, a cui il brand è riuscito ad erodere delle quote di mercato, e soprattutto dalla quotazione in borsa che è avvenuta nel 2021. Per quanto riguarda il posizionamento, diciamo che il posizionamento premium del brand è sempre stato il suo punto di forza perché lo ha contraddistinto da competitor come i già citati Nike e Adidas, che comunque sono orientati verso una produzione di massa. Federer, con la sua presenza all'innovazione, ha aggiunto il prestigio e ha permesso al brand quindi di rivolgersi a più segmenti di mercato. Infatti, negli anni è uscita la collezione The Roger, prodotta appunto dalla sua esperienza con il team di produzione di On, che ha dedicato sia modelli al lifestyle, quindi a un pubblico che guarda la moda, e soprattutto ha prodotto diversi modelli per tennisti di ogni livello. E questo ha consentito al brand di entrare con successo nel mercato del tennis. Quindi, per concludere, abbiamo visto come, ecco, l'ambassador può essere un asset strategico per un'azienda, a patto che, oltre a considerare la sua credibilità o la sua notorietà, ad esempio, deve esserci comunque la base, una congruenza di valori tra brand e celebrità. Ovviamente, scegliere un ambassador non è sempre la scelta ideale, soprattutto per i costi di ingaggio. E a tal proposito che piccole e medie imprese spesso optano per micro e nano influencer, poiché a costi molto inferiori si riescono comunque a raggiungere delle specifiche nicchie di pubblico che sono appunto legate all'influencer. Mentre i grandi brand con altri budget possono permettersi magari addirittura di integrare entrambe le strategie, influencer marketing e celebrity endorsement, in modo da sfruttare i punti di forza di entrambi. Nel futuro, a mio avviso, la figura del global ambassador è destinata ad evolversi, influenzata dalle dinamiche del marketing digitale, poiché i consumatori sono sempre più attenti sui social media che le partnership siano autentiche. E l'ambassador deve essere attento a dimostrare una passione autentica per il brand e assolutamente evitare delle partnership che siano puramente commerciali. E inoltre non possono esimersi dall'interagire sempre sui social media attivamente con i fan, perché è fondamentale che creino dei legami duraturi tra pubblico e brand. E ho concluso.
1: Signor Luca Peroni, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuta e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienza della comunicazione.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Grazie mille.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale.

0: una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: International Telematic University, UniNettuno, was born from the Nettuno model, Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, UniNettuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean. I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, UniNettuno. The International Telematic University, UniNettuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media, and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On UniNettunoUniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs. On the satellite channel UniNettuno University and on the web TV of the university, it is possible to follow the video lessons 24 hours a day. In the virtual classrooms, professors and tutors interact with students and check their learning progress. Through forums and chats, minds are connected and knowledge is exchanged. The UniNettuno learning environment, realized by the university itself after many years of research, is appreciated around the world, as proved by the agreement signed in November 2013 in Brussels with the ASD, Aerospace and Defense Industry Association, who, through a careful selection made at the global level, chooses the UniNettuno as its platform to realize distance teaching courses by which quality standards are certified for work in the fields of the aerospace industry. UniNettuno will provide educational models, software, and platform, says Director Lesman, and will provide the course contents. Today, UniNettuno students come from 104 different countries from around the world. It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University, UniNettuno, trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University, UniNettuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, UniNettuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uni Nettuno and Al-Hawaiian University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uni Nettuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching through a new pedagogic model how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uni Nettuno is constantly evolving. On www.uninettunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uni Nettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per

0: interagire con la società e le istituzioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è scioglimento delle società, gruppi e consorzi. Scioglimento delle società, le società di capitali che si sciolgono, esaurita la loro funzione, i gruppi, sempre gruppi di società, e i consorsi che sono altre forme associative. Argomenti di questa lezione: procedimento di scioglimento, liquidazione della società, gruppi di società, integrazione tra imprese. Procedimento di scioglimento è il primo argomento. Come si scioglie una società di capitale dopo che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese? Causa di scioglimento è l'articolo 2484 del Codice Civile, decorso del termine di durata della società. Nell'atto costitutivo e quindi anche nello statuto è indicato il termine di durata della società. Il termine può essere messo molto lontano. Niente impedisce di metterlo tra 100 anni, per esempio, o anche di più. Solitamente molto meno. Il termine di durata però può essere differito. Prima che scada il termine di durata, l'Assemblea, modificando lo statuto, può spostarlo più avanti. Se invece il termine rimane quello indicato e si arriva al giorno in cui scade quel termine, questa è una causa di scioglimento. Conseguimento dell'oggetto sociale. Altra causa di scioglimento è quando l'oggetto sociale viene esaurito, completato. Ci sono delle società che hanno un soggetto molto ampio e allora, anche se esercitano una certa attività in un certo luogo, l'attività può continuare usando l'ampiezza dell'oggetto sociale. Ci sono invece società che hanno un oggetto sociale limitato. Pensate, per fare un esempio, la società Ponte sullo Stretto di Messina è costituita da vari anni. Quando riusciranno a realizzarla, si esaurisce l'oggetto sociale, per cui la società si scioglie, salvo che anche in questo caso non venga cambiato l'oggetto sociale. Inattività dell'Assemblea è una causa di scioglimento molto importante. L'Assemblea è un organo essenziale, ci deve essere, ma non solo, deve esistere, deve funzionare. Com'è che deve funzionare? Deve essere convocata almeno una volta all'anno dagli amministratori per approvare il bilancio. Se non funziona, o perché i soci non compaiono in assemblea, oppure perché comparendo per dissidi tra di loro non riescono a approvare il bilancio, questo ovviamente, se succede una volta, gli amministratori riconvocheranno l'assemblea, ma se succede più volte, questa è una causa di scioglimento della società, per inattività dell'assemblea, l'assemblea che non funziona.

qualunque siano le ragioni, badate bene. Capitale sotto almeno legale o delibera volontaria di scioglimento anticipato. Nelle società per azioni, l'abbiamo visto in altra lezione, c'è un minimo del capitale.

Questa ricerca va declinata in diversi esperimenti, ognuno dei quali ha una sua ipotesi che deve essere verificata o falsificata, vedete diverse ipotesi per ogni ricerca, e ogni esperimento deve essere sottoposto a diversi test, prendendo alcune variabili e non altre in un test, cambiando il numero delle variabili in un altro test e così via, in modo da essere abbastanza certi che i risultati dei singoli test ci permettono di convalidare o falsificare l'esperimento che stiamo facendo. Quindi abbiamo individuato i concetti chiave della ricerca scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale e sono: c'ho un argomento, mi pongo delle domande, genero dei dati, questa è la condizione iniziale, diciamo, di pertinenza umana per il momento. Poi ho i dati generati e organizzati in un certo modo, gli algoritmi adattivi che vedremo che devono interagire con i dati e i protocolli di validazione che mi assicurano quanto questa interazione algoritmi-dati ha prodotto delle risposte che sono attendibili rispetto a quello che io già sapevo del modello naturale. Quindi la fase umana consiste nell'interpretazione dei risultati, nel porsi nuove domande e nell'affrontare nuovi argomenti. Ma abbiamo visto che questo modo di lavorare può avvenire in due modi diversi, tramite procedure dette top-down, dall'alto verso il basso, o tramite procedure bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Ecco, qui ripetiamo parzialmente quello che abbiamo già detto. Top down significa che ho delle regole e applico quelle regole al processo che voglio capire. Immaginate che questo processo è rappresentato sempre sotto forma di dati e quindi è un approccio tautologico perché le regole io le scrivo prima e poi le applico ai dati e quindi ho già tutta l'informazione nelle regole. Oppure l'approccio che stiamo seguendo noi in questo corso, che è bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Lasciamo che gli elementi interagiscano tra di loro, gli elementi locali, e dalla loro interazione avvengono delle complesse interazioni che manifestano un modello emergente che non è spiegabile tramite la semplice analisi del comportamento individuale degli elementi. Questa è una procedura bottom-up. Da questa distinzione ne emerge un'altra, che quindi esistono sistemi naturali o culturali che si basano su regole. Per esempio, come si costruisce un computer? Deve avere delle regole, un protocollo preciso che mi dice che cosa mettere, in quale ordine, dove. Ma esistono anche sistemi data-driven, cioè sistemi guidati dai dati, cioè bottom-up come procedura. Ho degli elementi i quali, interagendo tra loro, fanno emergere il sistema. Ma la differenza tra questi due è che i secondi non sono tautologici. Perché? Perché sono sistemi che creano regole mentre funzionano, non è che seguono delle regole date dall'inizio. Ecco qui un classico in cui vediamo in questo schema come uno stesso processo naturale o culturale può essere compreso tramite l'analisi classica, per cui genero regole, costruisco il modello sulle regole, lo vado a verificare, oppure questa analisi chiamata natural computation, computazione naturale, in cui genero dati elementari, li faccio interagire con delle equazioni, emerge un modello dall'interazione dei dati ed è questo modello che io vado a comparare. Quindi questa è la procedura top down e quest'altra è la procedura bottom up. Abbiamo visto, ecco, un'applicazione pratica sul famoso indovinello di Einstein, che vedete qui espresso, un indovinello molto complesso che adesso non ripetiamo, ma vi faccio vedere soltanto come un sistema bottom-up, cioè in cui gli elementi interagiscono tra loro, è in grado di risolvere questo indovinello in pochissimo tempo e senza nessuna regola da applicare. Questo è il programma. Il programma legge questo indovinello, io gli dico run e lui si evolve e in un attimo ha trovato la soluzione. Come vedete, ha trovato che il famoso pesce, vedete, appartiene al tedesco, al German, ok? Che era la soluzione che cercavamo e che Einstein diceva che era difficilissima da trovare al suo tempo.
Un altro esempio di sistema bottom-up

è quello del commesso viaggiatore. Qui abbiamo tante città, 100 in questo caso. Possiamo risolverle con delle regole, normalmente si è fatto così, alcuni lo fanno ancora. Ma possiamo creare un sistema evolutivo chiamato Genetic Doping Algorithm, il più efficace che conosciamo al momento, il quale fa evolvere i percorsi possibili in modo da trovare spontaneamente il percorso più rapido per visitare tutte queste città almeno una volta. Lo facciamo in diretta, l'abbiamo già visto, ecco il sistema, comincia la sua esplorazione dello spazio delle fasi e in un attimo trova la soluzione migliore. Vedete? Ha trovato il percorso minimo. A questo punto il discorso è maturo per distinguere tra sistemi complicati, cioè quelli basati su regole e quindi che seguono le regole, e sistemi complessi, cioè quelli che invece le regole le creano mentre funzionano e quindi sono molto ma molto più difficili da comprendere. E abbiamo in qualche modo sottolineato che soltanto con delle procedure bottom-up si può essere in grado di spiegare, di comprendere, di prevedere il comportamento di sistemi complessi. Non sempre e non in ogni dettaglio, ma sicuramente con un'approssimazione di gran lunga maggiore di quella che ci è stata permessa con i sistemi complicati, cioè con i sistemi basati su regole. Anche perché, ti ripeto, i sistemi complessi creano regole mentre funzionano. E quindi dobbiamo distinguere tra due tipi di fenomeni, di processi, i processi che richiedono regole per funzionare, per esempio costruire un aereo, costruire una sedia, costruire un computer, costruire un palazzo, e invece i processi che creano regole dinamicamente mentre funzionano, come le cellule umane, come le persone che operano. Noi tutti abbiamo il problema che seguire delle regole a priori ci è molto difficile, spesso, e anche quando ci impegniamo le trasgrediamo senza volerlo, perché la nostra natura consiste nel adattarsi. Questa è la chiave del mistero, in fondo, che abbiamo esaminato, che è un sistema complesso, è un sistema che crea regole mentre funziona, è imprevedibile dal punto di vista locale, perché è un sistema adattivo che a seconda di ciò che e intorno a quel sistema cambia o muta, lui si adatta, ma non solo si adatta, lui adatta anche l'ambiente a come lui si sta adattando. Per cui un sistema complesso è di conseguenza un sistema sicuramente dinamico, ma specialmente adattivo. Questa conoscenza di un sistema complesso e quindi di regole diverse che comporta per essere spiegato ha conseguenze molto rilevanti. Qui ricorderete questa immagine di un gatto visto da dietro, in bianco e nero, vedete il gatto in nero. Questa è la sua immagine Excel, cioè tradotto in numeri questi toni di grigio, che in realtà sono tra il bianco e il nero, quindi tra 0 e 255, rivediamo la figura del gatto, paradossalmente, perché anche i numeri, con la loro lunghezza, disegnano qualcosa. Se facciamo uno zoom in una parte di questo gatto su Excel, ci accorgiamo che ci sono effettivamente dei numeri. Ma questi numeri sono interessanti perché? Perché alcuni numeri, quelli che segnano il bordo tra il confine, le mura, tra l'orecchia interna del gatto e l'esterno dello sfondo, questi numeri sono particolari. Questi sono tutti molto alti, quelli sullo sfondo, quelli interni sono medi, vedete, mentre quelli del bordo sono bassissimi. Questo significa che sono dei numeri fuori scala in qualche modo, che noi abbiamo chiamato edges o outlier, o meglio, singolarità, cioè numeri, luoghi dove la derivata cambia improvvisamente, non è calcolabile, dove il comportamento matematico del sistema non è definibile in maniera precisa, perché c'è un salto dalla parte interna, scusate qui l'esempio dell'orecchia, alla parte esterna. Questi valori, queste singolarità che qui vediamo, sono importantissime. Fino a ieri venivano scartate come fuori scala, valori fuori scala, ma se si fossero applicati a questo disegno si sarebbe cancellata il profilo del gatto in realtà. Quindi le singolarità come una specifica condizione di funzionamento dei sistemi complessi.
cioè dei sistemi che creano regole, dei sistemi che sono adattivi. Guardate questa foto del fiore, guardate la sua trasposizione su Excel, e anche in Excel il fiore resta, grazie alla differente lunghezza dei numeri che ogni pixel presenta. Potete vedere che se si tolgono i bordi di questo fiore, che saranno il 2%, scompare il fiore. Cioè se si tolgono i fuori scala, gli outlier, cioè i cambi improvvisi di tono di grigio, il fiore che vediamo scompare. Questi edges, spigoli, singolarità che disegnano il contorno di qualcosa, non sono semplicemente visibili sempre, alcune volte sono invisibili, nel senso che sono quelle singolarità che ci permettono di vedere l'immagine come se fosse naturale. Prendiamo adesso questa non perfetta riproduzione della Gioconda e proviamo a usare un sistema artificiale adattivo per scoprire le informazioni nascoste, quindi applicando strettamente l'approccio informativo che mira a svelare nei dati le informazioni che non si vedono con gli strumenti classici, tantomeno con la vista. Cosa facciamo per far questo? Beh, usiamo un sistema particolare che non possiamo spiegare in questa sede, ma spiegheremo nei corsi successivi, e vediamo come l'immagine cambierà dinamicamente. L'immagine, eccola qui la nostra Gioconda, l'immagine comincia a cambiare perché il sistema adattivo sta facendo parlare i pixel che compongono questa immagine tra di loro, e mentre si mettono d'accordo in questo gossip tra pixel, una nuova immagine compare, una nuova immagine che ci dà molte informazioni nuove sulla Gioconda. Se questo fosse un esempio reale, cioè se il quadro da cui siamo partiti come immagine fosse perfetto, ci sarebbe molto da riflettere. E a questo punto andiamo a vedere la nuova immagine che ci ha mostrato il sistema. Come vedete c'è un altro volto qua sotto, di cui il volto della Gioconda sembra una maschera veneziana che si usavano a carnevale, come una sorta di mascherina frontale che rivelava un altro volto. Lascio, come l'altra volta, a voi le varie letture di questo esempio. Poi abbiamo approfondito l'approccio informativo. L'approccio informativo, cioè l'approccio che analizza i dati per svelare le informazioni nascoste, visto un attimo fa in questo esempio. Abbiamo poi affrontato il concetto di base di dati, cos'è una base di dati, e abbiamo visto quanti tipi di matrici di dati esistono. Ne abbiamo distinte almeno tre: quelle statiche, quelle dinamiche e quelle iconiche. Rimando ovviamente alle lezioni specifiche per chiarirle. E infine abbiamo esaminato i sistemi artificiali adattivi, cioè abbiamo detto, siccome i sistemi naturali sono adattivi, cioè creano regole funzionando, l'unico modo per capirli è creare dei sistemi artificiali che siano anch'essi adattivi e che quindi, che guardando i dati, creino regole in modo da capirli e capiscano, come dire, la geometria dentro quei dati, inerente a quei dati, non una geometria esterna fatta di regole che mi sono inventato io in qualche momento. Ecco. Abbiamo visto tre tipi, quindi, di tipi di dati. Le matrici statiche, quelle che permettono permutazioni di riga o di colonna senza cambiare la matrice. Le matrici dinamiche, quelle che permettono permutazioni soltanto di colonna, ma non di riga, perché sulle righe scorre il tempo, per cui significherebbe alterare il flusso temporale. E le matrici di dati iconiche, cioè quelle che non permettono permutazioni né di riga né di colonna, perché come fai una permutazione stai cambiando il disegno in realtà. E quindi abbiamo presentato questo schema apparentemente complesso, ma che abbiamo discusso nel dettaglio, che riguarda l'albero generativo dei sistemi artificiali adattivi. Da un lato gli algoritmi evolutivi, che praticamente partono da regole e vincoli e trovano i dati ottimi per quelle regole e per quei vincoli. Questi li abbiamo distinti in due famiglie. Poi le reti neurali artificiali, dove si parte dai dati che
La funzione questa volta è trovare le regole ottime che sono intrinseche a quei dati. Abbiamo distinto le reti neurali.

lì in due grandi famiglie supervisionate e non supervisionate, cioè quelle di cui nei dati io gli dico qual è l'esito di ogni input e quelle in cui invece non gli dico niente, gli do soltanto i dati di input. E abbiamo visto le grandi differenze che esistono tra questi due approcci e i diversi usi. Le non supervisionate poi le abbiamo divise in due sottocategorie, che sono le auto-associative, note anche come auto-encoders, e le memorie dinamiche, che è una sorta di reinforcement learning che ci permette di costruire sistemi che riescono dinamicamente a generare dati, come dire, guarda 100 stanze, dici al sistema, fatti un'idea, poi io ti chiedo sapone e tu mi ci metti tutti gli oggetti che secondo te sono connessi al sapone nelle varie stanze che hai osservato, per fare un esempio banale ma comprensibile. Poi abbiamo esaminato il concetto di analytics, contrapposto al concetto di analisi, e abbiamo visto fondamentalmente, lo potrete vedere nelle lezioni specifiche, che il concetto di analytics è un concetto più complesso, più complicato anche potremmo dire, del concetto di analisi. Consiste nell'arrivare fino a fare previsioni e a permettere agli umani di prendere decisioni a minimo rischio, nel migliore dei casi. A questo punto abbiamo detto quanti tipi di analytics esistono? Moltissime, ne abbiamo soltanto rappresentate alcune. E questo è una sorta di albero delle analytics più significative, quella chiamata representational o explorative analytics, consiste nel trovare le informazioni nascoste in dei dati che non hanno etichette, cioè non supervisionati, cioè quei dati, come si collegano gli uni agli altri nei record e nelle variabili, qual è la funzione implicita, diremmo in termini ingegneristici. Abbiamo visto la prescriptive analytics, cioè dato un sistema di dati che mi dice certe cose, come faccio a dire se voglio ottenere quello scopo che è una delle variabili di quei dati, se voglio ottenere quello scopo, massimizzare quella variabile, quali variabili di quelle che posso manipolare devo muovere su che valori? Perché spontaneamente la variabile che voglio massimizzare o minimizzare si attivi in quel modo? La diagnostic analytics, che consiste semplicemente, date queste premesse e messo in maniera supervisionata per ogni premessa questa conclusione, immaginate prestiti in banca, data l'anagrafe di ogni cliente e il comportamento che ha avuto dopo 3-4 anni, se buono o cattivo come pagatore, oppure date 4.000 lastre nelle quali in 2.000 ci sono dei tumori al seno, ne altre 2.000 no, insegnare al sistema a capire quando una certa lastra presenta un tumore e quando no, quindi fare diagnosi. La predictive analytics è quella invece che ci permette di fare nello stesso modo supervisionato delle previsioni sul futuro del sistema. Immaginate le previsioni in borsa, conoscendo la serie storica di un titolo, riuscire a prevedere in maniera accurata quando, il giorno dopo, che valori avrà quel titolo, se salirà o scenderà rispetto alla chiusura del giorno precedente, per fare un esempio anch'esso molto banale ma semplice da capire. La graph analytics, ed è la ragione per cui poi vedrete abbiamo zoomato sulla teoria dei grafi, no? Una rete neurale, per esempio, non è altro che un grafo. È un grafo con nodi e connessioni, per cui la graph analytics consiste nel come si legge un grafo. Una volta che abbiamo generato dai dei dati un grafo pesato, magari, come lo leggiamo poi? Quali sono gli indici tramite i quali leggere un grafo? La simulation analytics, che è una delle più importanti, secondo noi, perché dopo aver visto dei dati in maniera non supervisionata, io mi voglio chiedere un po' il contrario di quello che mi chiedevo con la prescriptive. Cioè, se una di quelle variabili prende quel valore e un'altra prende quell'altro valore, tutte le altre variabili dinamicamente verso quali valori vanno? Come si mettono d'accordo? È come dire, se sto immaginando la copertina di Abbey Road con i quattro Beatles che attraversano la strada, quella è una fotografia. Ma io mi voglio chiedere, beh, allora, se adesso faccio fare un passo avanti a uno dei Beatles nella strada, come si comportano gli altri? Ecco. Questa simulation analytic è il famoso what if, che cosa accadrebbe se.
Tramite l'intelligenza artificiale e l'approccio informativo è possibile fare questa simulation analytics, cioè

capire che cosa potrebbe accadere se alcune variabili cambiano nel dataset in maniera non banale. La Space Analytics riguarda praticamente come sfruttare le informazioni geografiche dello spazio di un evento, immaginate un'epidemia, avendo soltanto le coordinate spaziali, come manipolarle in modo da poter fare inferenze tramite sistemi bottom-up, inferenze da dove quell'epidemia è partita, dove sta andando, dove arriverà. Sembra difficile o quasi magico, ma in realtà questo è possibile e esiste molta letteratura applicata a questo campo. E infine la PIX Analytics, l'abbiamo vista un attimo fa in realtà, cioè praticamente non come insegnare a delle reti neurali complesse a leggere milioni di immagini per capire dove c'è il gatto, dove c'è il topo, dove c'è la sedia, dove c'è il tappeto, ma dargli una sola immagine e farci dire quali sono le connessioni e le informazioni invisibili che sono presenti in quell'immagine, ma che i filtri matematici normali, le convoluzioni normali non vedono, che l'occhio non vede, che neanche il radiologo nel campo medico vede. Quindi dei sistemi che fanno apprendere come ogni pixel col suo contorno si rapporta a tutti gli altri e quindi come far emergere da una sola immagine l'informazione invisibile. Queste sono le analytics. Abbiamo poi affrontato l'argomento necessario di dare qualche elemento di teoria dei grafi, solo degli elementi, cose molto di base. Quindi abbiamo spiegato gli elementi della teoria dei grafi e i vari tipi di grafi, i fondamenti dei tratti dei grafi, che cos'è la matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni, cos'è un grafo pesato, i tipi di grafi, di strutture di grafi che esistono e che cos'è un grafo regolare, la funzione chiamata, il filtro chiamato minimum spanning tree, la funzione chiamata h con 0, il maximally regular graph, che è un altro filtro grafico, e il g-in out, che traduce qualsiasi matrice in un grafo orientato. E quindi gli indici base con le quali leggere un grafo. Una volta che ho un grafo di fronte che ho 500 nodi legati tra loro, a vista non so che dire. Mi servono degli indici con i quali misurare che cosa, che ruolo gioca ogni nodo in quel grafo. E abbiamo cominciato dalle nozioni base, il concetto di vertice che vedete indicato e il concetto di links o arco o edges o connessione. Abbiamo quindi individuato i tratti fondamentali che distinguono i grafi tra loro. Un grafo può essere orientato o non orientato, può essere connesso o non connesso, cioè composto di più parti, può essere ciclico o aciclico. Possiamo trovarci di fronte a un albero, che è un tipo particolare di grafo, o a una foresta, che è un tipo particolare di raggruppamento di alberi non connessi tra loro. Abbiamo poi spiegato il significato è come si crea una matrice delle adiacenze, cioè come si rappresenta un grafo tramite la matrice delle adiacenze, come una matrice delle adiacenze può avere vicino, quando il grafo è pesato, una matrice delle relazioni che ci dice anche non se la connessione c'è o non c'è tra due nodi, 1, 0, ma anche che valore ha quella connessione, cioè se è molto forte, se è piuttosto piccola o se addirittura è nulla. E quindi abbiamo introdotto il concetto di grafo pesato a questo punto. Quindi abbiamo spiegato i filtri grafici più utili e utilizzabili, il minimum spanning tree e la sua utilità fisica, matematica e applicativa. La funzione H0, H0, che è una funzione che serve per misurare quanto un grafo è complesso, cioè quanti colpi di accetta a caso andrebbero generati per distruggerlo? Più colpi devo generare per distruggerlo, più il grafo è complesso, in due parole. Abbiamo spiegato inoltre il filtro chiamato Maximally Regular Graph, che è un MST provvisto però dei circuiti più fondamentali, quindi un grafo che non è più un albero, ma è un grafo, come dire, ciclico, cioè che presenta dei cicli. E abbiamo visto che alcuni di questi cicli sono delle click, cioè delle cricche organizzate. E poi abbiamo visto i graph in out, che è un grafo orientato praticamente dalla stessa matrice dei pesi, quindi
Quando la matrice dei pesi è non simmetrica, possiamo ottenere un grafo orientato, cioè con le frecce che ci dice come da un nodo si passa a un altro, ma non

necessariamente con la stessa facilità dal nodo finale si ritorna al nodo iniziale. Questo è un esempio di MRG che abbiamo esaminato in un esempio proprio, se vi ricordate, sul traffico di droga in 500 città. In colori diversi vedete le tre gang individuate, le tre gang individuate dal sistema, e il colore diverso significa che ognuna di queste gang governava le città colorate nel suo colore. Questo è un altro grafo che abbiamo visto qui come una banda criminale veniva ricostruita in un maximally regular graph, ogni nodo è una persona rappresentata in questo caso da un numero per renderla anonima, ovviamente, ma abbiamo visto qui la funzione delta H, cioè praticamente abbiamo visto quanto ognuno di questi nodi contribuisce alla complessità di quel grafo. E quindi andiamo a rivedere questa parte di lezione proprio dedicata alla funzione delta H. Infine abbiamo esaminato i protocolli di validazione, innanzitutto quelli supervisionati. E i protocolli supervisionati significa che abbiamo distinto in due tipi di protocollo supervisionato. Quelli a distribuzione random, cioè che come dire, dividiamo randomicamente il dataset in due metà, chiamata Training Testing Strategy, oppure usiamo la strategia K-Fold o Leave One Out, che abbiamo ben spiegato con degli esempi, oppure usiamo un protocollo detto 5x2 CV, Cross Validation CV. In tutti questi protocolli la distribuzione viene fatta in maniera randomica, cioè distribuiscono randomicamente i record in un file di training o di testing. Poi abbiamo visto un'altra procedura chiamata induttiva, approccio induttivo, cioè non li distribuisco randomicamente, ma con, come dire, con un criterio. E questo criterio l'abbiamo visto con l'algoritmo complicatissimo che si chiama TWIST, Training with Input Selection and Testing, cioè un algoritmo che guardando il dataset globale mi divide questo dataset in almeno due metà che però abbiano la stessa densità di probabilità ciascuna, in modo che siano equivalenti, e magari riducendo anche il numero delle variabili che avevo messo all'inizio, in modo da rendere più facile e più efficiente la computazione, con risultati anche migliori. TWIST è un argomento di una certa complessità che vi invito a rivedere con calma. Abbiamo visto poi come misurare i risultati di questi protocolli, quindi le metriche dei sistemi supervisionati. Abbiamo visto il concetto di previsione del trend corretto, di correlazione, cross-correlazione lineare, il concetto di errore medio assoluto, il concetto di errore quadratico medio, e vi ricordo di analizzare bene le differenze che abbiamo evidenziato tra queste misure, e il concetto di cross entropy, che è un concetto ancora diverso. Abbiamo fatto quindi degli esempi, ve ne faccio vedere soltanto uno animato, una rete che tenta di prevedere una serie storica, vedete, come questa serie storica viene prevista il valore che il giorno dopo avrà questa serie storica. Questa è la rete neurale che apprende, vedete l'input che è la serie storica, l'output in rosso in basso è il valore che ogni volta viene calcolato e abbiamo visto per intero, cosa che adesso non faremo, questo filmato software. Poi abbiamo iniziato altre misure come l'R quadro della correlazione lineare. Abbiamo poi spiegato i concetti per le classificazioni molto importanti, il concetto di accuratezza, sensibilità, specificità e precisione. Abbiamo spiegato come funzionano quindi le matrici di confusione quando le classi sono due, binarie, e come funzionano le stesse matrici di confusione, come si leggono quando invece abbiamo più classi, 3, 4, 5. E poi il concetto di F1 score, che è una media armonica tra due di questi concetti che abbiamo visto. Ecco, guardate, qui è una matrice di confusione sul problema esempio della classificazione dei iris, dei fiori,
E qui vedete i risultati.

vedete le formule che rappresentano la media aritmetica e la media delle frequenze. Qui la media aritmetica è rappresentata, vedete, il valore dei giusti, qui ci sono quelli predetti, qui ci sono quelli veri, il valore dei giusti, cioè quelli che erano della classe 1 e sono stati classificati come appartenenti alla classe 1, diviso tutti quelli della classe 1. Questo rapporto ci dà il 95% di accuratezza sulla classe, scusate, il 100% sulla classe 1, il 94% sulla classe 2 e il 92% sulla classe 3. Poi abbiamo visto i protocolli non supervisionati per la validazione, anche questi interessantissimi, ne abbiamo visti alcuni, i più importanti. Primo, il test di ricostruzione. Che cos'è il test di ricostruzione? Praticamente prendo il dataset originale, lo faccio apprendere a una rete non supervisionata, poi me lo metto da, congelo i pesi che la rete ha preso, poi prendo quel dataset, lo sporco in maniera, in tanti modi diversi, diciamo così, per riassumere, e poi quei tanti dataset corrotti che ho generato io, li faccio vedere record dopo record, uno dopo l'altro, a quella rete neurale già addestrata, e vedo quante volte è in grado di ricostruirmi il record originale, ok? Sapendo ogni volta quel dataset quanto è stato corrotto. Poi il test della similarità del minimo spanning tree, cioè quante informazioni chiave in una rete supervisionata viene codificata nel minimo spanning tree. Quindi più è alta l'informazione che il minimo spanning tree di quell'algoritmo contiene, più quell'algoritmo ha capito meglio il dataset. Poi abbiamo esaminato l'accuratezza dell'MST nei dataset supervisionati, cioè abbiamo un dataset supervisionato di cui conosciamo l'output, però non glielo facciamo vedere alla rete perché è non supervisionata. Lei fa il suo lavoro, apprende come se non esistesse target, fa il minimo spanning tree, poi lo coloriamo noi il minimo spanning tree, diciamo guarda, i nodi che tu hai messo in questo modo, questi erano della classe 1, questi erano della classe 2. Andiamo a vedere quanto bene li hai distinti non sapendo ogni record a quale classe apparteneva. La stessa cosa la facciamo con la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a un dataset supervisionato che la rete non supervisionata vede soltanto come input. Test di ricostruzione, vi faccio vedere soltanto come il sistema ricostruisce una volta addestrato. Vedete, questo è il board, la dashboard di interrogazione, gli metto un dato rumoroso e gli dico rispondi, ed ecco a sinistra in rosso quello che gli ho messo, a destra in giallo come mi ha risposto, mi ha tolto il rumore. Vediamo un altro esempio, in rosso l'uno corrotto, a destra l'uno giallo messo a posto. Questi sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per dare un'idea di che cosa significa. Poi abbiamo sottoposto, vedete, lo stesso dataset al test di quante informazioni chiave viene codificata nell'MST generato da una rete non supervisionata. E qui abbiamo misurato una rete non supervisionata chiamata Autocontractive Map, che potete trovare da queste parti, questo indice, MST Fitness, l'abbiamo comparata con le performance di una Principal Component Analysis. Come vedete, nel minimo spanning tree, la Principal Component Analysis riusciva a codificare il 51% delle informazioni chiave, mentre Autocontractive Map, una rete neurale particolarissima, riusciva a codificare ben il 94%. Questa è la ragione perché questa rete viene spesso utilizzata in maniera non supervisionata per scoprire i segreti nascosti nei dataset. Poi abbiamo preso il dataset dei fiori, li abbiamo fatti vedere a una rete neurale, la quale spontaneamente, vedendo soltanto le misure dei fiori, non sapendo l'output, ha creato un certo minimo spanning tree, che è quello che vedete, immaginatelo senza colori. Questo era quello che lei ha creato. Si chiama Gauss Autoencoder, una rete autoassociata nuova, no? Che non esiste molto in letteratura ancora. Poi abbiamo colorato i nodi sapendo che ogni fiore è un nodo e apparteneva a una certa classe. E cosa abbiamo ottenuto?
abbiamo ottenuto che lei, senza saperlo,

96,67% aveva distinto bene i fiori di una classe 1 dai fiori della classe 2 dai fiori della classe 3. Ecco, in questo senso abbiamo ripercorso i concetti base dell'intelligenza artificiale legata ai sistemi artificiali adattivi, cioè questi sistemi che sono l'impalcatura teorica e poi pratica per poter fare analytics, cioè analisi complessa dei dati, per capire come funzionano i dati che sottendono a funzioni non lineari molto complesse, funzioni che ovviamente non sono approssimabili se non un po' a schiaffetti con i sistemi di statistica tradizionale, ma che invece sono spontaneamente compresi dai sistemi artificiali adattivi, cioè quei sistemi che non capiscono un'esperienza, una base di dati guardandola una volta, ma come sistemi naturali, la guardano più e più volte, come noi facciamo quando dobbiamo imparare una lezione, e ogni volta che la vedono correggono quello che avevano capito fino ad arrivare a una conoscenza più perfezionata e quindi che usano sistemi artificiali adattivi che come i sistemi naturali adattivi usano il tempo non per produrre rumore, ma per comprendere meglio. Spero che questa ricapitolazione per concetti vi risulti utile. Vi invito a rivedere le singole lezioni dedicate a questi, capitoli che abbiamo esaminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui abbiamo finito e quindi potete consultare, il sito dell'Ateneo per approfondimenti e materiali su questa lezione. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi.

0: L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

In questa nuova lezione del corso. Argomento della lezione è modelli di deep learning per l'analisi e il riconoscimento dei documenti storici. Tratteremo i seguenti due argomenti: documenti storici è necessaria una definizione, e il secondo argomento sarà analisi dei documenti storici. Partiamo dal primo argomento. Documenti storici è necessaria una definizione, posto in maniera di domanda, perché anche se sembra banale, in realtà bisogna un po' specificare sia a livello concettuale, se vogliamo, sia a livello anche pragmatico, cosa si intende per documenti storici, e soprattutto cosa intendiamo in questa lezione, in cui vogliamo mostrare alcuni esempi di applicazioni di modelli di deep learning all'analisi e allo studio di documenti storici. Partiamo con una slide riassuntiva. I modelli di deep learning sono diffusi in molti ambiti di ricerca. Il campo dell'analisi e riconoscimento dei documenti storici chiaramente non fa eccezione. C'è stata negli ultimi anni una rapida diffusione di approcci e o nuove architetture. Il grafico che mostro qui è l'andamento negli anni, dal 1991 fino al 2019, che mostra la percentuale sul totale degli articoli di quelli basati sul deep learning, pubblicati negli atti della serie di conferenze International Conference of Document Analysis and Recognition, ICDAR, che è la conferenza biannuale di riferimento per tutta la comunità che si occupa di analisi, tecniche, idee di documenti storici. Possiamo vedere come di fronte a un picchetto intorno al 95, che mostra un interesse quasi 30 anni fa per l'argomento, nelle ultime tre conferenze di queste registrate nel grafico, vediamo un aumento vertiginoso di articoli che propongono modelli di deep learning o di machine learning in generale, come strumento di analisi o riconoscimento dei documenti storici. Quindi diciamo il tema nel campo del mondo delle persone che studiano questo problema è molto caldo, come si direbbe. Ora è chiaro che la storia è definita attraverso l'esistenza di documenti scritti, questo lo impariamo al liceo in qualche modo. Tale considerazione facilita la definizione del punto di partenza. La preistoria è il periodo della storia dove non c'è documentazione scritta, la storia si fa sui documenti. Più difficile è stabilire un limite superiore, cioè la domanda può essere semplicemente quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico. Di fatto un documento storico è la base degli storici per analizzare un determinato periodo. Si parla di storia contemporanea, quindi l'analisi dei documenti di 30, 40, 50 anni fa può essere considerata storia e il documento in analisi storico. Di fatto nella comunità si usa una definizione molto più pragmatica. Si adotta quindi un approccio più pragmatico. Sono documenti storici quelli realizzati su supporti o con tecniche non più utilizzate o che sono più difficili da analizzare rispetto ai documenti contemporanei. Di fatto negli ultimi 30 anni gran parte della documentazione, sia storica non, è su supporto digitale, quindi diciamo facilmente analizzabile, accessibile, trasferibile e così via. Quindi nella comunità di riferimento si considera storico quello che di fatto è su carta, non leggibile da un computer, quindi non esiste un analogo digitale, o su materiale più antico, cioè, quindi
rispetto a

questo, diciamo, la deadline è posta, cioè il limite superiore di ciò che oggi il consigliere storico è posto a 30-35 anni fa. I primi documenti non sono scritti su carta, i documenti sono antichi, infatti sono scritti su foglie di palma essiccati, rotoli di bambù, papiro, pietre, eccetera, eccetera. Le foglie di palma essiccate sono state usate nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico dal V-VI secolo avanti Cristo. Qui abbiamo degli esempi, diciamo, molto elaborati, se vogliamo, che provengono da diversi, musei. Gli esempi più antichi sopravvissuti di rotoli di bambù risalgono al V secolo avanti Cristo. Il bambù fu abbandonato abbastanza presto perché già allora mostrava segni di deterioramento. Gli egiziani, sappiamo, produssero il papiro. Il papiro fu prodotto in Egitto fin dal IV secolo avanti Cristo e utilizzato in molti documenti. Uno dei principali è il diario di Merer, datato 1260-1250 avanti Cristo. Qui abbiamo un frammento, del diario di Merer, piuttosto deteriorato, se vedete. Comunque con evidente la scritta, diciamo, in egiziano antico. Durante il pre-medioevo, cristiano e nell'era classica, vennero scritti molti documenti a mano, e vengono chiamati appunto manoscritti, che sono documenti provenienti essenzialmente dal mondo occidentale, che vanno dal periodo classico fino al Medioevo. Alcuni sono scritti senza spazi, scriptio continua, e con calligrafia molte volte incerta e anche con una frequente interruzione del testo con decorazioni. Tutto ciò rende la lettura molto difficile. Questo, per esempio, è la copertina di un manoscritto miniato dell'800 d.C. Fra l'altro sono molto belli. Nel 1450 Gutenberg inventò la stampa. Dopo l'introduzione della stampa a caratteri mobili, i primi libri stampati divennero sempre più popolari. Queste opere sono indicate come incunaboli, plurale della parola latina incunabulum, che significa culla. Chiaramente nel mondo dei libri, per incunabili si intende i libri che sono stati stampati con caratteri mobili in metallo fino al 1500. Quindi parliamo di un periodo piuttosto piccolo e ben delineato. Dal 1500 in poi la stampa, praticamente l'ha fatta di padrone, sono completamente spariti documenti storici scritti a mano. E quindi, diciamo, il problema si riduce nell'analisi del testo e soprattutto per tecniche di natura automatica nel riconoscimento dei caratteri, in questo caso stampati. Mentre nei manoscritti è un problema più complesso perché è sempre un riconoscimento di caratteri, ma di fatto scritti a mano. Ci sono però altri documenti. Ci sono importanti documenti che contengono anche informazioni non testuali, si usano tecniche diverse il cui obiettivo non è leggere il testo. Sono documenti conservati negli archivi, essenzialmente sono documenti storici provenienti da censimenti dai registri di nascita, dai registri familiari e dai registri storici che contengono informazioni strutturate. Diciamo, questi documenti sono i cosiddetti documenti amministrativi, per esempio il libro delle nascite in un comune nel 1600, o il libro dei morti, o le mappe geografiche storiche, eccetera, eccetera. Chiaramente tutti questi documenti, questa categoria di documenti pone delle problematiche ben precise. Nel momento in cui se ne fa un'analisi automatica,

perché chiaramente sono documenti in cui degli artefatti di natura grafica sono interposti con dei testi e quindi bisogna prima riconoscere la natura del layout in esame e dopodiché diciamo, sviluppare e progettare tecniche particolari per la comprensione o dell'artefatto grafico o del testo, se è un testo. Quindi, diciamo, però sono di estrema importanza per ricostruire eventi di natura storici, demografici, eccetera, eccetera, eccetera. Con questa breve introduzione abbiamo chiuso il primo punto, i soliti spunti di riflessione. Quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico? Il secondo punto, i documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici, è giusto? Passiamo al secondo argomento della lezione, analisi dei documenti storici, per illustrare in maniera abbastanza veloce, diciamo, il punto che tratteremo è strutturato nel seguente modo. Si prende il flowchart della comunità di riferimento per i vari problemi che sorgono nell'analisi di un documento storico e problema per problema si cerca di far vedere un articolo di ricerca presentato sulla letteratura che tende, che cerca di risolvere il problema. Il flusso di lavoro, quando uno si accinge a analizzare un documento storico è il seguente, sono quattro passi. Raccolta dell'informazione dei documenti. Preelaborazione del documento per migliorare la qualità delle immagini. Si lavora essenzialmente su immagini di testo. Identificazione di regioni con contenuti omogenei, con tecniche di analisi del layout e il riconoscimento del contenuto testuale. Diciamo, questi sono i quattro punti in sequenza che vengono fatti. Iniziamo con il primo, raccolta delle informazioni e documenti. Per indicizzare correttamente i documenti in una collezione digitale si ha bisogno di conoscere tre cose essenzialmente. L'autore del manoscritto, la data o il periodo di produzione dello stesso e il numero di record nel documento per stimare il costo della trascrizione. Ora, nei documenti, specialmente quelli manoscritti, molto frequentemente non si conosce né l'autore né il periodo in cui è stato prodotto. Per motivi evidenti, insomma, diciamo in qualche modo, non era prassi scrivere il nome di chi scriveva il manoscritto e apporre la data come si fa, per esempio, nei libri stampati. Come si è fatto da subito dei libri stampati. Il terzo punto, il numero di record nel documento, è più pragmatico, siccome la trascrizione di un documento storico porta a un impegno di lavoro non notevole, qui il costo è in senso lato, cioè sia il tempo necessario per, sia anche il costo vero e proprio. Quindi diciamo capire in maniera più o meno approssimata quanti record sono da trascrivere in un documento è di estrema importanza, soprattutto nel momento in cui si vuol passare a una forma digitale del documento stesso, cioè lo vedremo durante il corso, la trascrizione di tutta questa documentazione è un forte un lavoro molto forte che si sta facendo in tutti gli archivi per tradurre in forma digitale tutta l'informazione cartacea in modo da mantenere al meglio, preservare al meglio le opere e anche dare un accesso più ampio agli studiosi. Il
Il problema non è banale, partiamo dall'identificazione.

dell'autore. Identificazione dell'autore è il problema di associare i documenti manoscritti con il loro autore, ovviamente. È stato affrontato in un lavoro di letteratura che presenta un sistema

con tecniche di transfer learning. Vedremo fra poco in un'architettura cosa significa. Il terzo testo è essenzialmente una Weak Majority Vote Network che assegna a ciascuna pagina un autore. Chiaramente, diciamo, il terzo passo, alla rete si danno informazioni necessarie ad identificare più autori. In base delle caratteristiche analizzate dalle prime due, la rete praticamente crea un vincitore. Questo tipo di reti si chiamano anche winner take all. Cioè, a un certo punto l'identificazione, l'associazione di un elemento agli input predomina su tutti gli altri e la rete vince. La datazione dei manoscritti segue dal fatto che, come dicevo, la data di produzione dei manoscritti è spesso sconosciuta. La datazione si basa sull'idea di associare la scrittura, lo stile e la tecnica dell'autore a un certo periodo. È molto semplice come concetto, anche se ha dei problemi di errori a volte forse non banali. Questo viene fatto attraverso l'analisi di varie caratteristiche all'interno delle pagine e l'analisi delle calligrafie degli autori. Un approccio deep learning è stato utilizzato per datare i documenti del dataset Medieval Paleographical Scale, che ha documenti tra il 1300 e il 1550, questo è il frontespizio dell'archivio, dell'articolo, utilizzando il transfer learning su modelli convoluzionali preaddestrati si è ridotto l'errore assoluto medio dato in letteratura. Non entriamo in dettaglio di tutti questi modelli, se no impiegheremo più che un'ora. Il numero di record, data la necessità di trovare informazioni e libri in modo efficiente ed efficace, è essenziale stimare il tempo necessario per scrivere il testo. È stato proposto un modello basato sulla segmentazione per la stima del tempo, quando la trascrizione è assistita da un processo di individuazione delle parole chiave, seguendo l'approccio query by string. Essenzialmente si analizza il testo in maniera sequenziale, individuando delle parole chiave. In base alla frequenza delle parole chiave si dà una stima della lunghezza. Questo è l'articolo presentato. Il modello è stato convalidato confrontando le sue stime con il tempo effettivamente necessario per la trascrizione manuale di pagine dal dataset Bentham. Dopo l'identificazione di questi tre parametri, essenzialmente necessari per l'identificazione del testo, passiamo all'analisi vera e propria del contenuto di un manoscritto o di un testo. Chiaramente il primo passo è la preelaborazione dell'informazione. Si mira a migliorare la qualità del documento sia per una migliore ispezione umana, sia per migliorare il riconoscimento automatico. Quindi il primo passo è ottimizzazione dell'immagine, seguito da una binarizzazione del documento. Sull'immagine il principale lavoro è il denoising dei documenti storici, è una delle sfide maggiori nel campo dell'elaborazione dell'immagine. Il denoising è eliminare il rumore, che può essere in un documento storico medievale dovuto a mille cause: deterioramento della carta, inchiostro deteriorato, eccetera, eccetera. L'uso del riconoscimento ottico dei caratteri con l'OCR è complesso a causa delle caratteristiche dei documenti e della qualità delle immagini. L'uso di caratteri misti e manoscritti, insieme a una varietà di concentrazioni di inchiostro o al naturale degrado della carta, aumenta la complessità. Molte volte con la scrittura, con
la stilografica, l'inchiostro non era dosato in maniera continua.

si creavano delle zone in cui era maggiormente o minormente depositato, la carta degrada nel tempo, la scrittura può essere, il carattere può essere diciamo scritto velocemente. Comunque ci sono una serie di problemi. Non banale è l'inserzione dentro al testo di decorazioni, molto frequente. Oppure, come vedremo, il fatto che molte volte si usavano delle abbreviazioni, quindi diciamo la lettura di un manoscritto medievale non è banale. Per il denoising è stato proposto, si propone un autoencoder avversario end-to-end, AE, per il denoising. Esso utilizza le reti generative avversarie, sono un particolare tipo di reti neuronali. Questo è l'articolo, Adversarial Autoencoder for Incunibula, e questo è il risultato. Questo è più o meno l'input dato al sistema, questo è l'originale. Chiaramente per testare il sistema si è preso l'originale, lo si è deteriorato con l'aggiunta di rumore, con certi criteri, e poi si è in una situazione estremamente difficile per il recupero dell'informazione originale, si è dato in pasto alla rete diciamo l'originale deteriorato, e come vedete il risultato della rete è abbastanza buono, insomma, diciamo si recupera l'originale quasi perfettamente, rimane una piccola non definizione ma minimale. Dopo la pulitura, diciamo così, dell'immagine, passiamo alla binarizzazione dell'immagine. In fondo a me interessa capire dov'è il testo per estrarlo e poi eventualmente analizzarlo, ma capire, data una pagina, dato un layout di pagina, cosa è testuale e cosa è non testuale è di fondamentale importanza. Quindi la binarizzazione di un documento trasforma l'immagine a colori o in scala di grigi in un'immagine in bianco e nero. Minimizza al minimo l'impatto delle degradazioni fisiche, come lo sfondo non uniforme, le macchie, l'inchiostro sbiadito, la fuoriuscita di inchiostro attraverso la pagina. E il processo separa il contenuto dei documenti da questi fattori, quelli appena elencati, classificando ciascun pixel dell'immagine della pagina come foreground o background, come testo o sfondo. Diciamo, quindi è abbastanza semplice dal punto di vista di goal la cosa che vogliamo ottenere. Siccome è una classificazione di un'immagine, la binarizzazione viene vista come classificazione dei pixel. Quindi si usa una rete, la convoluzionale, che abbiamo visto diverse volte. Diciamo, questi sono gli input, viene dato un input e diciamo presentato del rumore per testare il sistema, e vediamo che la convoluzionale, che è una rete a multiscala, vedete che man mano che mi sposto lateralmente diminuisce le dimensioni dei pixel che prendo, e poi a un certo punto vengono tutte sommate in questo modulo, riesce a estrarmi l'informazione del testo in nero, mantenendo tutto il resto in bianco. Architettura della Multiscale Fully Convolutional Network, tutte le operazioni di convoluzione sono seguite da ReLU. NXConv, con N indichiamo il numero di strati convoluzionali successivi. L'ultima operazione è quella dell'upsampling, che è riportare tutti alla scala originale, viene eseguita attraverso un'interpolazione bilineare. Diciamo, quindi con questo tipo d'approccio, una convoluzionale, riusciamo a binarizzare una pagina, mettendo in nero con successo quel che è testo e lasciando in bianco quel che è altro in qualche modo.

Il terzo punto è l'analisi del layout. Come abbiamo detto, non sempre un'immagine di una pagina contiene solo testo, a volte ci possono essere tabelle, grafici, mappe e così via. Quindi l'analisi del layout mira a identificare strutture e organizzazione dei contenuti in una pagina, testo, immagini, tabelle e grafici. Ci concentreremo sull'identificazione e riconoscimento delle tabelle, come secondo punto la segmentazione delle linee di testo e l'identificazione della baseline. Il secondo e il terzo punto sono in realtà in alternativa, come vedremo. Partiamo dal primo punto, identificazione e riconoscimento delle tabelle. Allora, è evidente che estrarre informazioni da una tabella, immaginate una tabella in un testo in cui si riportano alcune informazioni, non è affatto banale, perché prima va riconosciuta la struttura della tabella e poi vanno estratte le informazioni in maniera particolare, ben strutturata in qualche modo. Si propone per questo tipo di lavoro l'uso di reti neuronali grafiche, le GNN, per descrivere le informazioni strutturali delle tabelle e dei documenti. Questa proposta viene fatta in questo articolo. L'idea è banalmente questa. Ogni tabella può essere visto come l'insieme di grafi. Diciamo, la struttura grafi mette insieme le relazioni funzionali. Non so, pensate a una tabella in cui ci sono le vostre entrate mensili e le uscite mensili. Allora, chiaramente la voce diciamo relativa all'entrata e all'uscita, al testuale. Allora, è chiaro che le entrate appartengono a una certa entità, quindi partite dal concetto base entrata e poi dovete linkare una voce testuale con una cifra e quindi create una sorta di grafo che connette tutte queste informazioni, la stessa cosa dell'uscita. Quindi, data una tabella generale, io posso ottenere diversi grafi a seconda della complessità della tabella stessa. I grafi essenzialmente sono determinati da il nodo e il legame. Se io numero il nodo, il legame diventa semplicemente un doppio indice che mi dice quale i nodi sto legando. In teoria dei grafi questo viene fatto con quello che è la cosiddetta matrice delle adiacenze, che è 0-1 a seconda se ci sia o non sia una connessione. Quindi, per esempio, la riga indica il primo nodo, il secondo nodo, il terzo nodo, il quarto nodo, il quinto nodo. La colonna è stesso, primo nodo, secondo nodo, terzo nodo, quarto nodo. Ora, se il nodo 1 e 2 sono legati, c'è un, questo in realtà sì, è 2-1, sono legati, c'è un 1 sulla corrispettivo riga colonna, l'incrocio di riga colonna, è un po' come battaglia navale essenzialmente. Allora, la matrice delle adiacenze vi dà la struttura del grafo. Ad ogni nodo che in questa tabella degli input viene associato le informazioni testuali. Quindi con la matrice delle adiacenze sui nodi e le informazioni testuali voi rappresentate completamente la tabella stessa. Allora, questa viene, la matrice delle adiacenze viene passata a una rete grafica. Ci sono tre strutture neuronali in cascata che elaborano l'informazione per arrivare al fondo, questa è la ricostruzione, a una matrice delle adiacenze probabilistiche. Cioè, in qualche modo sto ipotizzando la natura dei grafi della matrice di partenza con l'elaborazione dei testi e delle informazioni in quest'output. Questa ricostruzione mi porta in forma, diciamo, leggibile in maniera digitale le informazioni della tabella originale. Non è banale. Allora, in input abbiamo

il grafo dell'entità del documento. In output etichette l'identità del documento e matrice delle adiacenze ponderate. Il sistema è composto da uno strato di embedding, tre blocchi residuali e due classificatori per nodi e archi rispettivamente. Torno a dire, diciamo, questo è una carrellata, se vogliamo, di problemi e tecniche, e chiaramente per ogni di questi articoli ci sarebbe bisogno di una lezione per una descrizione dettagliata del lavoro. Partiamo alla parte, se vogliamo, più interessante, perché ci stiamo avvicinando al problema dell'estrazione e della decodifica del testo. È importante il problema della segmentazione delle linee testo, cioè in un'immagine di un documento identificare cosa è testo, che poi eventualmente deve essere estratto, e cosa no. La segmentazione del testo di un manoscritto storico è particolarmente difficile a causa dell'orientamento regolare delle linee e della presenza di vari artefatti. Un altro aspetto dei manoscritti è la loro densità. Le righe di testo sono molto vicine l'un l'altro. Come vediamo in questa pagina, notiamo appunto una densità non banale, e poi per esempio qui vediamo questa decorazione che viene messo fra le linee del testo. Qui semplicemente c'è uno zoom delle caratteristiche. Per la segmentazione delle linee di testo io intendo, vediamo meglio qui, la segmentazione mira a identificare l'area corrispondente a ciascuna riga di testo. Non voglio capire che testo è, voglio solo identificare l'area che nell'immagine rappresenta testo. Come vedete, diciamo, quindi colorare in qualche modo tutti i pixel che io riconosco come testo. Ora, banalmente, e vediamo che è importante poi per capire invece la determinazione della linea di base, della baseline, è chiaro che qui devo pixel per pixel riconoscere se è testo o meno. Quindi, diciamo, è un lavoro dal punto di vista computazionale più pesante. Il metodo è chiaramente basato anche qui su una rete neuronale convoluzionale, abbastanza semplice se vogliamo, c'è l'input, ci sono quattro reti convoluzionali che estraggono quattro caratteristiche, il tutto viene passato a una rete, un percettrone con 100 unità e poi c'è la classificazione. Consideriamo la segmentazione di una pagina come un problema di etichettatura dei pixel, testo no, ogni pixel viene classificato in una delle classi predefinite, essenzialmente banale. Questo è il risultato. Ora qui è un po' più complesso perché qui riconosciamo diverse cose. Comunque, in banale, Parsifal CB55 CSG863. Dall'alto in basso sono tre manoscritti contenuti nella bibliografia, nell'archivio in cui sono stati presi. Adesso non credo di aver riportato il nome. Poi, nero, bianco, blu, rosso e rosa. Nero è la periferia, bianco è la pagina, blu è il testo, rosso le decorazioni, rosa i commenti. Vedete che qui le classi in cui definire i pixel sono più di una. E per ultimo le colonne sono da sinistra a destra testo, input, questo è il target fatto a mano e tre diversi metodi, un percettrone multiplo, una CRF e diciamo il metodo proposto nell'articolo. Allora, notiamo che qui abbiamo più classi, non è solo sfondo testo, ma è periferia, pagina, commenti, disegni con colori diversi. Allora, se analizziamo i risultati, cioè queste tre colonne, vediamo che

tutti e tre i metodi più o meno se la cavano benino, insomma, in qualche modo, tranne che a volte, per esempio, i disegni, questi qua, le decorazioni, sono riconosciute un po' peggio, un po' meglio. Qui, per esempio, la rete proposta riconosce molto bene i commenti in rosa, qui perdo qualcosa, qualcosa è preso come testa e così via. Ma vedete che in generale le performance della rete proposta sono abbastanza buone comparate a quelle degli approcci precedenti. Quindi, diciamo, performano, la CNN chiaramente performa abbastanza bene questa classificazione, che è in 5 classi stavolta, quindi non è neanche troppo banale dal punto di vista computazionale. Allora, disegnare una linea sotto una linea di testa è chiaramente più facile e veloce. Invece di dover identificare pixel per pixel cosa è il testo, identifico un punto per ogni lettera, se vogliamo, non è esattamente così, e disegno una linea. Cioè, questo mi riduce i tempi necessari per l'identificazione del testo stesso. Questi sono i due metodi messi a confronto. Otteniamo lo stesso risultato qui utilizzando meno risorse computazionali. Questo lavoro, questo è il documento, questo lavoro presenta un metodo con due fasi diverse. Dalla prima, una rete di deep learning, un AuroNet, etichetta i pixel come baseline, separatore o altro. E le predizioni sono l'input per la seconda fase, che segue un clustering bottom-up per ricostruire la baseline. Questi sono l'architettura proposta, il testo, l'ARUNET che separa la baseline dal resto, ci sono tre stati di rete successive, le neuronali successive, e poi qui abbiamo il risultato. Questo è l'immagine originale, questa è la baseline rilevata, le baseline rilevate, e qui l'immagine più baseline sono sovrapposte. Vedete che, diciamo, il risultato è abbastanza, vedete come il commento qui non è diciamo identificato con una baseline. E passiamo al punto più importante, il riconoscimento del contenuto testuale. Il problema di comprendere e riconoscere i caratteri linguistici di diversi idiomi, sia scritti a mano che stampati. Nei primi anni delle applicazioni delle reti neuronali artificiali, la maggior parte dei metodi si occupava di lingue occidentali, spesso l'inglese. Questo, diciamo, in qualche modo è anche abbastanza banale, visto che la letteratura in questi argomenti è scritta in inglese. Nei primi anni 2000, un'ampia digitalizzazione di testi ha reso possibile l'applicazione di diverse tecniche di riconoscimento su varie lingue e scritture. Noi tratteremo di tre aspetti: il keyword spotting, che è la ricerca per chiave, l'identificazione del testo e, per ultimo, il riconoscimento dei caratteri. Il keyword spotting è la ricerca per chiave ed è un compito correlato, non strettamente, ma fortemente correlato con il riconoscimento del testo. Cioè, si vuole capire quanto una parola bianco compare, quante volte una parola compare nel testo. Diciamo, questo approccio è stato fatto in questo lavoro. Si cerca la ricorrenza di una parola all'interno dei documenti digitali e un'applicazione ai manoscritti delle reti LSTM è stata proposta nel 2012. Essenzialmente si usa una rete long short term memory, che abbiamo già visto nel corso, per eseguire il riconoscimento della parola. Questa è l'architettura del nodo della LSTM. Più o meno vi rimando alla lezione in cui ne abbiamo parlato, e questa è l'idea. Due

layer LSTM leggono il testo, uno in maniera diretta, uno in maniera indiretta, viene mandato a un layer di output e il layer di output decide se la parola che si sta leggendo è quella cercata o meno. Qui abbiamo per esempio un risultato del metodo per la parola found. Ogni parola viene associata un likelihood che mi dice quanto è buono il riconoscimento. Per esempio qui riconosco essenzialmente found con meno 1,71, anche questo con un po' più difficoltà è found con meno 8,40, stesso dicasi qui, found con meno 9. Qui vedete che c'è un riconoscimento sbagliato, qui è to and. Non è proprio la T è cambiata per una F, però vediamo che il livello di riconoscimento è più alto, meno 11. Quindi se io prendo come soglia 10, butto questo riconoscimento, e anche qui è round, la R qui può essere interpretata come una F, e anche qui il likelihood è meno 11,60. Quindi diciamo chiaramente. Anche a livello umano, cioè, potremmo avere difficoltà a capire che queste due non sono esattamente la parola cercata. Ultimo punto è l'identificazione del testo. Le mappe storiche, per esempio, sono spesso oggetti che contengono informazioni giustamente sia testuali che grafiche. Questa è una mappa di Roma, credo, sì. Il testo compare in qualsiasi orientamento, dimensione e spaziatura, spesso intervallato da elementi grafici o altri testi. Quindi, riconoscere il testo in una mappa non è banale. Riconoscere i nomi dei luoghi nelle mappe storiche è estremamente complicato. Tuttavia, l'allineamento delle mappe con la geografia conosciuta e le consistenze stilistiche fra le scritte danno i forti indizi per risolvere l'incertezza e ridurre gli errori di riconoscimento. Per esempio qui, diciamo, se sappiamo che questa è la mappa di Milano, qui leggiamo Milano. Ora, sempre, siccome è riconoscimento di immagini, questo è un articolo che propone reti neuronali convoluzionali e ricorrenti, in questo caso, per l'identificazione del testo con vocabolario aperto su mappe storiche. Questo è del 19, piuttosto recente. Questo è il risultato, diciamo, questa è una mappa di Wisconsin, quindi uno stato americano, dove vedete il testo è messo in tutti i possibili modi. L'architettura della rete è piuttosto elaborata, utilizza una ResNet 50 per l'estrazione delle caratteristiche, questa diciamo, prima riga, dove si opera su scale diverse della mappa, quindi scale spaziali diverse. La fusione delle caratteristiche avviene nella seconda riga e nell'ultima riga viene dato il testo e la posizione e l'angolo del testo stesso. Diciamo, il sistema funziona abbastanza bene. E come sul riconoscimento dei caratteri. Cito questo lavoro sempre del 19, del riconoscimento dei caratteri cinesi. Descriviamo come esempio il riconoscimento dei caratteri cinesi storici, avendo problemi di bassa qualità di immagini e mancanza di dati di addestramento. Diciamo, è chiaro che ci sono situazioni in cui diciamo, i manoscritti prodotti non sono tanti, oppure non si ha a sufficienza dati di addestramento, per cui bisogna tentare di ricorrere a sistemi che sopperiscano a questo problema. In questo lavoro viene utilizzato un metodo di transfer learning basato su GAN. Il discriminatore, questo si basa su una CNN,
mentre la struttura del generatore è un encoder decoder sempre basato su

CNN. Allora, qui si fa, diciamo, infatti spieghiamo col disegno del transfer learning, si addestrano prima con i dati, diciamo, selezionati, risorse selezionati per l'addestramento. I pesi determinati vengono passati come pesi di partenza allo stadio successivo. Il secondo addestramento non è fatto sulla tabula rasa, ma viene fatto sui pesi già preaddestrati. In questo senso parliamo di transfer learning, perché trasferiamo il contenuto dell'addestramento di una rete come punto d'inizio per un ulteriore addestramento. E lo stesso si fa per la fase di funzionamento. Allora, questo è un po' il risultato su immagini rumorose. Vedete qui è la sorgente, questo è il target che voglio ottenere. Diverse architetture di rete di questa struttura, numero di epoche, quindi numero di addestramenti sempre via via crescenti. Vedete che la WGAN riconosce anche questa seconda abbastanza bene e da presto il carattere sorgente. Con questo abbiamo finito anche il secondo punto della lezione e la lezione stessa, i soliti spunti di riflessione. La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo? Il secondo, come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting, è stata illustrata una rete convoluzionale? Il riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione. Quanto vecchio deve essere un documento affinché sia storico? I documenti provenienti dai censimenti, dai registri di nascita, dai registri familiari non possono essere considerati documenti storici. È giusto? La presenza di artefatti non testuali rende difficile la segmentazione del testo? Come esempio di un possibile metodo di machine learning per il keyword spotting è stata illustrata una rete convoluzionale? Con questo abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti e materiali la potete trovare sullo spazio dedicato al corso nel sito d'Ateneo. Arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli

strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute, io sono Alessia Petitto, Archive Producer e ricercatrice d'archivio. In questa lezione, Archive Producer tra riuso creativo e diritto d'autore, andremo ad analizzare il ruolo dell'Archive Producer e il panorama legislativo in cui ci muoviamo quando promuoviamo progetti di riuso creativo. Tratteremo gli argomenti quali legge sul diritto d'autore e riuso, fasi di intervento dell'archive producer e alcune tipologie dei materiali di repertorio. Infine chiuderemo con l'archive producer e costellazione di archivi. Passiamo al primo argomento, legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è il faro che delimita i confini del nostro operare come archive producer e delimita tutte le operazioni di riuso, sia a fine culturale che a fine commerciale. Le opere protette all'articolo 1 sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'articolo 2, in particolare, sono comprese nella protezione le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatiche, drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. È importante, iniziare a familiarizzare con il concetto di semplice documentazione, perché tornerà utile nell'analizzare uno dei confini del riuso delimitato dal diritto di cronaca. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. Come per la pura documentazione, le opere fotografiche che hanno un fine esclusivamente documentale di un evento hanno un altro ombrello di protezione e lo vedremo anche questo nel parlare del diritto di cronaca. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al suo interno ha una sezione dedicata alla legge sul diritto d'autore, la legge 633-1941. Per approfondimenti sull'intero testo della legge sul diritto d'autore vi rimando ai materiali aggiuntivi con il link per la bibliografia e un ulteriore approfondimento. Spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Diritto d'autore e riuso. In questo capitolo andremo a vedere le zone di convergenza tra il diritto d'autore e il riuso. Il principio è che con il riuso creativo dei materiali di repertorio noi ci muoviamo nel territorio delimitato dal diritto d'autore. Alcune aree di convergenza tra la legge del diritto d'autore e il riuso creativo, ostacoli e zone grigie. Il diritto d'immagine, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca, il diritto di citazione. Questi quattro diritti, sono sempre da tenere in considerazione quando analizziamo con lo sguardo un materiale di repertorio. Qualunque progetto di riuso creativo non può prescindere infatti da uno sguardo tridimensionale sui materiali. Questi quattro diritti, che sono dei diritti ancillari rispetto al diritto sulla legge d'autore, sono da tenere presente quando andiamo a guardare, quindi prima di proporre per il riuso i materiali, quando li andiamo a guardare, li dobbiamo come passare a uno scanner per identificarne la stratificazione di diritti che sussistono all'interno delle opere dell'ingegno. Il diritto d'immagine, di cosa si tratta? Quando diventa ostativo al riuso?
Il diritto d'immagine è un diritto della persona, è inalienabile e può essere ceduto unicamente dalla persona titolare del diritto o dai genitori nel caso di figli minorenni, di figli ancora non maggiorenni. È un diritto particolarmente importante da tenere in considerazione perché qualunque materiale audio-video porterà con sé il diritto all'immagine delle persone rappresentate. Il diritto all'immagine va tenuto presente come diritto da tutelare, preservare e liberare, ove possibile, anche quando guardiamo dei materiali di finzione. Quindi, immaginando il diritto, all'immagine come un elemento del riuso, possiamo dire che è un elemento che noi troviamo, quanto più diffusamente rispetto agli altri e dobbiamo tenerne conto. Quando è ostativo, diventa un elemento ostativo quando abbiamo a che fare con materiali, soprattutto materiali amatoriali o materiali mandati in onda sotto il diritto di cronaca, che hanno bisogno di una cura in più nella licenza, perché dovremo contattare le persone che sono rappresentate a video, rappresentate nelle fotografie, per avere un loro nulla osta alla riproduzione della loro immagine. Diritto all'oblio quando incide sul materiale, quali limitazioni crea? Il caso di Alfredino Rampi, il diritto all'oblio.

L'io è connesso al diritto all'immagine perché si decide di operare un diritto all'oblio su un diritto all'immagine che non si vuole più riprodurre ed è legato anche al diritto alla privacy. Qualcosa che ci accompagnerà durante tutta la lezione è l'intersecarsi dei campi di competenza nella legge del diritto d'autore e nel riuso creativo. Non abbiamo quasi mai delle linee nette di distinzione tra un diritto e l'altro e le aree di convergenza sono molteplici. Il caso di Alfredino Rampi è un caso emblematico di diritto all'oblio. La vicenda di Alfredino Rampi, è l'incidente avvenuto a Vermicino nel 1981. Alfredino cade nel pozzo artesiano vicino casa sua. E la televisione manda in onda tutti i tentativi di salvataggio che hanno accompagnato questa vicenda tragica. È il primo episodio in cui la televisione si mette al servizio di una narrazione uno a uno, in cui quindi non c'è la possibilità per le persone coinvolte di elaborare il dolore, ma quella vicenda privata diventa una vicenda di interesse pubblico in maniera immediata e senza alcun filtro. A distanza di qualche anno, i genitori di Alfredino Rampi hanno chiesto il diritto all'oblio e quindi le immagini mandate in onda dalla RAI che hanno ripercorso minuto per minuto l'agonia di questo bambino. Non sono più possibili, non è più possibile riutilizzarle perché la famiglia ha deciso di tenere al riparo la propria memoria da un riuso pubblico. Il caso di processo per stupro, una situazione analoga, tra l'altro in anni molto vicini perché siamo nel 1979. Processo per stupro è il primo momento in cui le telecamere entrano in un tribunale e trasmettono, anche in questo caso uno a uno, quindi senza alcun filtro, il processo per stupro ai danni di una donna. In questo caso è al momento disponibile soltanto l'arringa dell'avvocata che difendeva la vittima, l'Agostina Bassi, il nome dell'avvocata. Ma è stato chiesto dalle famiglie degli imputati e dalle famiglie degli avvocati che difendevano gli imputati il diritto all'oblio. Come vedete, la richiesta di diritto all'oblio non è legata a un giudizio morale su cosa noi chiediamo che venga dimenticato, perché se avrete modo di controllare per vostro interesse, processo per stupro è stato trascritto e pubblicato da Einaudi e leggere come andò questo processo, quindi cosa venne detto, gli avvocati che difendevano gli imputati hanno avuto un atteggiamento molto misogino, ciò nonostante hanno chiesto il diritto all'oblio ottenendolo. Quindi si può richiedere diritto all'oblio senza che in qualche maniera questa richiesta venga vagliata da qualcuno. Nel momento in cui io sulla mia immagine, sulle mie parole, decido di chiedere un diritto alla non memorizzazione e quindi al non riuso di quegli elementi, lo posso fare. Diritto di cronaca, l'esempio di riuso dei telegiornali. Qui entriamo in un ambito molto specifico che in qualche modo deriva dal diritto d'immagine e dal diritto all'oblio. I telegiornali sono tra i materiali che più spesso ci viene richiesto di liberare e riutilizzare. I telegiornali, come vedremo scomponendoli, sono da immaginare come delle matrioske e tenete presente che nascono sotto l'egida del diritto di cronaca. Noi abbiamo diritto a un'informazione che ci trasmetta cosa accade mentre accade, il telegiornale riporta quanto accade in qualche maniera senza alcun filtro e senza tenere conto dei diritti terzi che insistono sulle immagini che vengono mandate in onda. Questo perché? Perché i telegiornali
nascono sotto

il diritto di informazione. Nel momento in cui noi, invece, come archive producer o ricercatori d'archivio, ci imbattiamo nei telegiornali, stiamo sempre facendo un lavoro che prescinde dal diritto di informazione, ma si pone sotto un altro ombrello, che è quello della diffusione culturale o della diffusione commerciale. Quanti diritti possono insistere sul materiale? Quali buone pratiche tenere presenti? Quando facciamo una ricerca d'archivio che coinvolge il riuso di telegiornali, dobbiamo immaginare il discorso del lavorare su strati, quindi nell'analizzare un materiale d'archivio trasmesso che è un telegiornale, trasmesso da un telegiornale, contenuto e contenitore in questo caso coincidono, dobbiamo tenere presente appunto quanti diritti insistono su quel materiale. Facciamo gli esempi, dei macro esempi. Se andiamo a fare un lavoro di ricerca su un materiale sportivo, ci potrebbe interessare un telegiornale che aggiorna l'andamento del campionato. All'interno di quel telegiornale potrebbero essere trasmessi dei brani della partita in oggetto della notizia. Quando noi andiamo a riusare quel materiale, non trattandosi più di diritto di informazione e diritto di cronaca, il nostro compito è quello di liberare il materiale contenuto all'interno della messa in onda televisiva. Qualora invece noi decidessimo di tenere il telegiornale nella sua completezza, quindi un giornalista che a studio presenta la notizia e informa sul risultato della partita, in quel caso noi dovremmo liberare solo uno strato di diritti, il diritto al materiale trasmesso. Nel caso in cui invece noi volessimo usare il telegiornale per entrare all'interno della notizia e quindi usare il telegiornale come una fonte da cui prendere la partita ritrasmessa, in quel caso noi dovremmo tenere presente che la partita ha un diritto sportivo che insiste sulle immagini. Le buone pratiche da tenere presenti sono quindi riassumibili in uno sguardo molto puntuale che analizzi gli strati di diritti che insistono sul repertorio mandato in onda. Qualora ad esempio noi volessimo riutilizzare un telegiornale che va in onda in concomitanza del Festival di Venezia e manda in onda contestualizzandoli all'interno di una notizia sull'andamento del festival alcuni brani dei film in concorso, nel caso in cui noi volessimo usare la cornice del telegiornale per estrapolare delle parti delle opere filmiche in concorso, noi dovremmo risalire alla fonte. Quindi, immaginando il telegiornale come una matriosca, dobbiamo sempre ricordarci che qualora il nostro interesse fosse riusare il telegiornale come un contenitore e quindi riusarlo come elemento storico che contestualizziamo all'interno del nostro progetto di riuso, se usiamo la cornice nella sua interezza, quindi giornalista, lo speaker, il voice-over e le immagini che scorrono, in quel caso noi abbiamo un unico diritto da tenere in considerazione nella licenza. Qualora invece noi usassimo il telegiornale come vetrina su degli avvenimenti e facessimo uno zoom non in montaggio, ma uno zoom di significato, quindi andassimo a usare la cornice per estrapolare un pezzo, dobbiamo sempre ricordarci che se su quel pezzo insistono diritti terzi, in realtà noi dobbiamo tornare a liberare la matrice. Diritto di citazione. Articolo 70. La riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. L'articolo 70 è un articolo che viene spesso citato per consentirci un riuso che in qualche modo abbia maggiore margine di movimento rispetto alla legge sul diritto d'autore.

L'articolo 70 è da, vi invito ad approfondirlo, viene spesso accomunato alla legislazione anglosassone che prevede il fair use e il fair dealing. Come vedremo a seguire, la legge che riporta la possibilità di citazione si configura per il sistema legislativo italiano unicamente in caso di utilizzo non commerciale, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. L'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Qui in questa slide trovate il cuore della complessità di usare la legge, sul diritto di citazione come un ombrello che consenta dei riusi liberi. In Italia qualunque forma di riuso non può prescindere da una corretta organizzazione di licenza, proprio perché il diritto alla citazione è confinato a situazioni che non costituiscano concorrenza rispetto per l'opera originaria. Cosa significa portato poi nella pratica? Se io voglio realizzare un documentario su Anita Ekberg e voglio parlare di tutti i film che lei ha realizzato come attrice, si potrebbe pensare che nel diritto di citazione io ho il diritto di citare brani di film in cui Anita Ekberg è presente come attrice, senza licenziare con gli aventi diritto la possibilità di montare all'interno del mio documentario brani di film. In quel caso la legge sul diritto di citazione è abbastanza chiara perché parla di non ci deve essere un elemento concorrenziale. Nella misura in cui io riuso dei brani filmici all'interno di un altro prodotto che ha sempre una finalità commerciale, non posso prescindere dal liberare con l'avente diritto ogni singolo brano dell'opera. Questo perché il mio progetto finale è un progetto che ha comunque una finalità di lucro, ha un committente, ha una distribuzione. E quindi levandomi dall'ambito di diffusione puramente culturale, in cui non c'è alcuno scambio economico dietro l'opera che vado a creare con il mio riuso, io devo tenere sempre a mente che l'avente diritto ha appunto il diritto, scusate il gioco di parole, di ricevere una somma per questo mio riuso a finalità commerciale. Spunti di riflessione. Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca? Fasi di intervento dell'archive producer. Andremo adesso a vedere le fasi di intervento dell'archive producer all'interno della filiera produttiva. È molto importante che abbiate presente i diversi momenti in cui l'archive producer può entrare, perché tendenzialmente ogni momento di ingresso all'interno del flusso di lavoro connota il tipo di apporto che l'archive producer può portare con il suo intervento. In fase di scrittura. In fase di scrittura l'archive producer può intervenire in una maniera molto ampia, perché arriviamo in un momento in cui il progetto inizia a delinearsi e quindi in qualche maniera la possibilità anche di un apporto creativo nel nostro ruolo si amplifica. In produzione. Quando interveniamo in un momento, come dire, fattivo, operativo della produzione, il nostro ruolo è molto vicino a quello del clearance coordinator o il clearance manager. Anche in questo caso la parola d'ordine è convergenza, quindi come c'è una convergenza nei vari tipi di diritti che insistono sui materiali e in qualche modo si accavallano, così può esistere una convergenza sui ruoli che si occupano di gestire il riuso in fase creativa.
In post-produzione. In post-produzione è la fase più operativa del nostro lavoro e in qualche modo la fase più tecnica che può perdere in termini di creatività.

più tecnico, meno creativo del nostro intervento è il momento in cui la nostra figura può realmente esprimersi a 360 gradi. In scrittura, stesura, trattamenti e o sceneggiature per riuso con valore drammaturgico. Questo è relativo soprattutto a progetti che hanno una vocazione cinematografica. Possono essere progetti di finzione, di docu-fiction anche, progetti in cui in qualche maniera l'intero impianto narrativo è di creazione, cioè la volontà di portare una forte voce autoriale rispetto allo storytelling nel suo complesso e quindi al riuso dei materiali di repertorio. Valore drammaturgico. È possibile portarlo con il proprio lavoro perché in questa fase vengono richiesti all'archive producer degli spunti di riflessione, dei materiali da visionare che abbiano in qualche modo la possibilità di innestarsi sul flusso narrativo dell'opera che si sta andando a compiere e quindi nel momento in cui io propongo dei materiali, prima di proporli, li ho guardati con un occhio narrativo. Questo materiale di repertorio ha al suo interno un senso che può arricchire la scrittura del documentario, la scrittura del film o della docuserie a cui sto lavorando. Quindi, spessissimo, quando interveniamo in scrittura, il nostro apporto è un apporto che non può, ci si aspetta che sia narrativo e mentre quindi noi cerchiamo la lente con cui guardiamo il materiale è una lente altrettanto narrativa. Non ci viene richiesto di trovare materiali puntuali. In fase di scrittura noi scriviamo con le immagini che proponiamo. Studi di fattibilità. Un altro momento dell'ingresso in fase di scrittura è realizzare uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità in qualche maniera leva la poesia di cui abbiamo appena parlato, ma può riverberare in qualche maniera di narratività anche un semplice studio di fattibilità. Può essere infatti richiesto da un produttore, da un autore, a seconda di quanto è embrionale il progetto, uno studio di fattibilità su voglio realizzare un progetto su questo personaggio, che tipo di materiali posso aspettarmi di trovare e soprattutto che tipo di materiali posso liberare, perché non dimenticate mai che io posso trovare un materiale, ma nel momento in cui quel materiale non è liberabile, la non liberabilità del materiale è un elemento ostativo al riuso e quindi quel ritrovamento non sarà possibile divulgarlo. Quindi nello studio di fattibilità noi tracciamo una mappa del panorama audio-video a supporto del lavoro che si andrà a realizzare. E già nello studio di fattibilità ci viene richiesto di delineare le eventuali criticità che potrebbero sussistere nel riuso del materiale. Tornando con la memoria a quello che abbiamo appena visto di diritto all'oblio, se qualcuno dovesse chiedervi di fare un lavoro che preveda il riuso di parti di processo per stupro, come archive producer, voi dovreste fin da subito, nello studio di fattibilità, delineare l'esistenza del diritto all'oblio che insiste sui materiali e che quindi rende un materiale molto ampio, perché il processo venne documentato per intero, in realtà molto ristretto, perché l'unica parte che noi possiamo usare di quel processo è l'arringa dell'avvocata Lagostena Bassi che difendeva la vittima. Quindi, in sede di studio di fattibilità, io dovrei immediatamente far presente questo elemento. Stilare linee di budget. Un altro aspetto che in qualche modo delinea l'intervento in fase di scrittura, è quello del stilare linee di budget.
quando veniamo chiamati in

nella prima fase, nella fase di nascita di un progetto, ci può essere chiesto anche di delineare immediatamente quale sia l'orizzonte economico in cui ci si muoverà. Questo è un comportamento virtuoso che è auspicabile accada, perché lavorare ad un progetto che prevede il riuso di repertorio senza tenere presente che il repertorio nel momento in cui viene riutilizzato ha la necessità di un budget, prevede una forma, non fa, no, non considerarlo prevede una forma di miopia. Quindi idealmente in fase di scrittura è buona prassi anche stilare una linea di budget. Questo lavoro che andrò a fare, che tipo di budget richiederà? E in qualche maniera stilare la linea di budget in fase di scrittura aderisce proprio alle due parole che compongono il ruolo, l'archive producer, quindi fare produzione di archivio. Come noi facciamo produzione per capire qual è il budget di un film che è pura finzione, non richiede nessuna forma di riuso di repertorio. Così dobbiamo iniziare a farlo per i progetti che prevedono un riuso di repertorio, perché se noi immaginiamo di dover lavorare a un documentario di 50 minuti in cui 15 minuti sono i materiali di repertorio, come andiamo a calcolare il costo, l'incidenza delle giornate di riprese, delle giornate di montaggio, delle necessità di post-produzione che avremo? Così dobbiamo imparare a tenere conto che anche il budget d'archivio è una voce dei costi da considerare in prima battuta. In produzione, durante le riprese che vedono contributi mandati a scena. Come vi dicevo all'inizio di questo capitolo, quando veniamo coinvolti in produzione, il nostro ruolo assomiglia a quello del clearance coordinator o clearance manager. Nel caso in cui si vada a girare un film, ad esempio, in cui vengono mostrati moltissimi quadri, moltissime opere in cui venga mandata da una radio una musica, l'archive producer interviene in quella fase per segnalare gli eventuali diritti terzi che insistono sui materiali ripresi. E si occupa di avviare la ricostruzione della catena dei diritti, quindi capire questo quadro che è presente in una stanza in cui io sto girando un'intervista nel caso di un documentario o ancora a maggior ragione sto girando un film di finzione, quindi se è presente un quadro, l'archive producer inizia a capire di chi sono i diritti e chi andrà sentito per liberare quel materiale. Stesso discorso ovviamente per tutte le forme di musiche diegetiche che intervengono nella composizione della ripresa e anche in caso di opere ad esempio di design, se il nostro protagonista siede su una sedia di design o sul tavolo ha una lampada di design, quindi se nella scena è presente un'opera dell'ingegno, l'archive producer deve segnalare quel diritto terzo che insiste su una scena altrimenti considerabile neutra. Clearance di elementi della scenografia protetti da diritto d'autore. Qualora la scenografia presenti degli elementi protetti da diritto d'autore, l'archive producer si interessa di liberarli. E appunto intanto di ricostruire sicuramente la catena dei diritti. Questo è possibile farlo in produzione, così come idealmente anche in fase di scrittura. Qualora vi arrivi una sceneggiatura o un trattamento che evidenzia la presenza di opere dell'ingegno all'interno di un set, il vostro ruolo è quello di segnalare la presenza di diritti terzi e quindi segnalare l'insistenza di una possibile linea di budget all'interno di una scena che invece magari era stata considerata
una scena su cui insistere.

insisteva una linea di budget legata unicamente alla produzione di quella scena. In post-produzione, linee di budget e negoziazioni. Quando veniamo chiamati in una fase di post-produzione, possiamo essere chiamati a liberare i materiali che sono stati già attenzionati, quindi materiali che noi non abbiamo cercato, che in qualche modo non abbiamo tracciato, ma che sono presenti all'interno del montato. In quel caso il nostro lavoro è ricostruire la catena dei diritti e individuate le varie fonti, le varie matrici di ogni, dietro ogni repertorio, andiamo a definire una linea di budget, quanto costa il progetto che fin qui ha preso forma. Mastering. Il mastering è quella fase tipica della post-produzione in cui io vado a ordinare il materiale in alta qualità. Quindi parliamo di master perché il master è il materiale pulito nella miglior qualità disponibile. Il mastering prevede che l'archive producer vada quindi a consegnare al montatore i materiali selezionati in fase di iniziale di montaggio nella miglior qualità disponibile. Clearance. La clearance ci riporta al concetto di cui abbiamo accennato in caso si entri in fase di produzione e ci riporta al cuore del nostro lavoro e al cuore anche della legge sul diritto d'autore, perché nella fase di clearance noi andiamo a liberare il materiale. Quindi ci occupiamo di definire l'avente diritto corretto da contattare, con lui avviamo una negoziazione e chiudiamo poi un contratto di licenza. Spunti di riflessione. La fase di scrittura precede la fase di mastering. Alcune tipologie dei materiali di repertorio. In questo capitolo noi andremo ad analizzare le tipologie dei materiali di repertorio. Quindi, capita la filiera del nostro lavoro e capita anche la filiera dei progetti di riuso, andiamo a vedere che tipo di materiali noi possiamo cercare e quindi proporre. Sfide e potenzialità. Materiale televisivo, materiali archivi storici, materiale amatoriale, materiali filmici. Questi quattro tipi di materiali sono i materiali che più spesso vi troverete a maneggiare come archive producer e ricercatori d'archivio. Sono dei materiali che hanno una catena dei diritti da rispettare molto specifica secondo la tipologia di ciascuno e hanno un potenziale di riuso molto specifico rispetto appunto alla macroarea di ciascuno. Materiale televisivo, il riuso puntuale, l'importanza delle fonti secondarie per una buona ricerca. Quando ci troviamo di fronte al materiale televisivo, come abbiamo visto analizzando i telegiornali, siamo di fronte a un materiale che in qualche modo va ricontestualizzato e guardato sotto una luce che è doppia. Noi andiamo spesso a riusare il materiale televisivo per fare per ricostruire un metronomo storico di quanto avvenuto e anche per ricostruire come quella notizia è stata storicizzata, trasmessa e in qualche modo come è entrata in un immaginario collettivo. In questo caso noi parliamo di riuso puntuale rispetto al riuso drammaturgico che abbiamo visto nel capitolo precedente. Qui andiamo a vedere la maggiore forma di riuso del materiale televisivo, un riuso puntuale. Sto raccontando la guerra in Vietnam, voglio sentire i telegiornali che quella guerra l'hanno raccontata e documentata. Come faccio a cercare questi materiali? È sempre importante impostare un metodo di ricerca che affianchi la ricerca audio-video
e che quindi in qualche modo

sia molto vicina a una ricerca storica. Quindi, ad esempio, devo trovare dei telegiornali per documentare un fatto e per scandirlo nel suo compiersi, andrò a effettuare prima una ricerca sui giornali per capire quali sono le date più significative attorno a cui muovere la mia ricerca di telegiornali. Materiale archivi storici, il riuso puntuale, il riuso drammaturgico. Anche in questo caso abbiamo con gli archivi storici, penso all'Istituto Luce, ad esempio, che sicuramente conoscete, abbiamo la possibilità di accedere a quei materiali e proporli per un riuso che sia puntuale. Sto raccontando un evento storico. Lo ripercorro attraverso i documenti che nascono in quel periodo storico, oppure un riuso drammaturgico. Quindi torniamo al capitolo precedente. Molto spesso gli archivi storici contengono del materiale che non è semplicemente la documentazione di fatti, ma anche materiali di repertorio come documentari o documentari creativi talvolta, che nascono in un periodo ma non lo raccontano uno a uno, ma già ne portano un'elaborazione. In quella elaborazione e quindi in quella creatività del passato, noi possiamo innestare un riuso drammaturgico. Quindi, facendo un esempio concreto, devo raccontare una Napoli post-guerra dilaniata dalla povertà e in qualche modo anche guardava come una chimera la possibilità di crescita economica. Io posso usare un documentario realizzato negli anni 50 a Napoli, un documentario che è presente in un archivio storico che in qualche modo contiene le memorie di periodi storici delimitati, e raccontare attraverso quello sguardo creativo degli anni 50 non solo un fatto, ma anche un'atmosfera e una rielaborazione emotiva di quel fatto. Coerenza e tradimento dal punto di vista originario. E andiamo a riassumere quanto detto in precedenza, perché con il riuso puntuale e con invece un riuso drammaturgico noi ci muoviamo tra questi due poli, una coerenza e un possibile tradimento, perché ogni forma di riuso creativo può avere in sé il rischio di tradire il materiale originario, ma non tradirne il senso profondo di cui è portatore. Materiale amatoriale, il riuso puntuale. Il caso del materiale amatoriale è un caso molto specifico che vi invito a valutare nella sua grandissima specificità. Il materiale amatoriale è inteso come il materiale dei filmini, soprattutto di famiglia, anche del cinema amatoriale, ma soprattutto dei filmati di famiglia. Il riuso puntuale è un riuso in cui vado a mostrare quello che sto dicendo senza nessuno scarto drammaturgico, quindi c'è un principio di verità che viene seguito. Il riuso puntuale del materiale amatoriale è abbastanza raro e avviene in quei progetti che nascono attorno a un fondo. Viene trovato un fondo familiare, di filmati familiari, costruisco una narrazione attorno a quel fondo. Altrimenti il riuso che noi facciamo del materiale amatoriale è quasi sempre più vicino all'artefatto. Il riuso drammaturgico e i suoi limiti deontologici. Il riuso drammaturgico col materiale amatoriale è un riuso che prevede di parlare di alcuni temi emotivi utilizzando le memorie di un privato. Come potete ben immaginare, ci vuole una grande deontologia nel adeguare quel materiale amatoriale a una necessità narrativa. Ricordate che sul materiale amatoriale, ancora di più che negli altri tipi di materiale che abbiamo visto, il diritto all'immagine e l'eventuale diritto all'oblio sono da tenere in particolare considerazione.
Potenzialità del riuso. Chiaramente il materiale amatoriale è portatore di un calore emotivo e di una vicinanza tra chi riprende e le persone riprese che nessun archivio televisivo, storico, può, eguagliare. Materiali filmici, il cinema che torna a vivere. Anche qui nel riuso di materiali filmici, quindi volendo riutilizzare vecchi film all'interno di nuovi progetti creativi, un riuso possibile è quello puntuale. Racconto di come La vita è bella ha cambiato l'interpretazione e la memorizzazione di un evento drammatico come la Shoah nel pubblico italiano, voglio mostrare un brano della vita è bella. Quello è un riuso puntuale. Che ricordatevi, quasi mai potrà avvalersi dell'articolo 70 e quindi del diritto di citazione. Il riuso drammaturgico. Il riuso drammaturgico di un film prevede di prendere il film che noi vogliamo riutilizzare e farne un'analisi che non ha a supporto una narrazione fattuale. Parlo della vita è bella, faccio vedere la vita è bella. Ma utilizzo alcuni film per alcuni brani di film per convogliare nello spettatore un'emozione. Diritti terzi. Chiaramente nel riuso di opere dell'ingegno di tale spessore, perché pensate sempre che se il materiale televisivo o il materiale storico nascono con una volontà documentale, e comunque conservano al loro interno dei diritti e sono considerate opere dell'ingegno, opere tutelate, un materiale filmico è un'opera dell'ingegno all'ennesima potenza e quindi al suo interno insistono diritti terzi, il diritto degli attori, il diritto di chi ha composto le musiche, sono tutti diritti da tenere presente nel momento in cui io immagino di riutilizzare quel materiale. Se abbiamo visto che i telegiornali sono una matrioska, anche i film da riutilizzare sono delle matrioske spesso insidiose, perché siamo tentati di vederli in una sorta di unicità. La scena di finzione è la scena di finzione, ma al suo interno è composta da tantissimi elementi che nel momento in cui io li sposto dal contesto originario vanno riautorizzati a stare in un nuovo contesto. Spunti di riflessione. Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? Passiamo ora all'ultimo argomento. Archive Producer e Costellazione Archivi. Andremo a ricapitolare qual è il ruolo dell'Archive Producer e come si muove all'interno della costellazione degli archivi. Ho deciso di usare la parola costellazione perché mi piacerebbe che voi immaginaste il mondo degli archivi che custodiscono le memorie del passato come una costellazione in cui tutte le figure che lavorano sia come intermediazione sia come personale interno agli archivi, hanno un unico obiettivo e quindi sono tutti in qualche maniera connessi. Cosa compete al ruolo? Organizzare le fasi di ricerca, stilare un budget di archivi, portare avanti la verifica delle catene dei diritti. In questi primi tre passaggi noi abbiamo le fondamenta del lavoro dell'Archive Producer. Quando ci avviciniamo a un progetto come Archive Producer, noi abbiamo due bussole. Una riguarda i diritti terzi che noi dobbiamo tutelare. Noi siamo degli intermediari che tutelano i diritti terzi che insistono sui materiali che proponiamo per il riuso o che sono stati riutilizzati. E un'altra cosa importantissima che il nostro lavoro offre è quello di fare una valutazione economica e quindi stilare delle linee di budget rispetto a queste operazioni di riuso. Segnalare contenuti critici per questioni di diritti e mastering.
Negoziazione delle tariffe di utilizzo con gli aventi diritto. In questi due punti vedete espresso quanto sopra perché il nostro lavoro è sia analizzare in filigrana quanti diritti insistono sul materiale di repertorio e più diritti insistono sul materiale di repertorio, maggiori saranno i costi che noi dovremo sostenere e quindi preventivare per il riuso. Seguire la fase di mastering. Il mastering è la fase in cui noi provvediamo al montaggio dei materiali in alta qualità, quindi lavoriamo anche con i laboratori degli archivi e ci occupiamo quindi del materiale nella sua fisicità in qualche maniera. Quindi al netto dei diritti, al netto di quanto costa, mi occupo di provvedere al montaggio il materiale nella qualità quanto più vicina al nativo di quel materiale. Compilazione delle deliverables. Le deliverables sono i materiali di consegna in cui vengono elencate le opere dell'ingegno che vengono provvedute al canale che ha commissionato il lavoro. Spunti di riflessione. L'archive producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso. Riepilogo spunti di riflessione. Sono considerate opere dell'ingegno solo le opere iscritte alla SIAE? Qualora volessi usare un materiale non liberato per un documentario, potrei avvalermi del diritto di cronaca? La fase di scrittura precede la fase di mastering? Posso considerare un film mandato in onda su un canale televisivo di sicura titolarità del canale televisivo? L'archive producer è un intermediario che cura i rapporti con gli archivi e gli interlocutori interessati a progetti di riuso? La lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti bibliografici vi rimando alla pagina web sul sito dell'Ateneo dedicata alla lezione. Arrivederci, grazie ancora.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali che i test devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali per arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test per essere predittivo deve poter appunto predire la evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario del soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. Qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test deve appunto differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo indagando. Un'altra caratteristica formale che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo, la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi
un certo numero di item in una somministrazione e un altro numero di item in un'altra somministrazione per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità, cioè, di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi, alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e, di contro, bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi, un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità quindi corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test e di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione. Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno fra tutte le parti costitutive. Quindi le parti che costituiscono un test appunto devono essere coerenti e congruenti e la modalità di somministrazione deve appunto seguire il processo di standardizzazione. Infatti, bisogna un neuropsicologo, quando conduce un esame neuropsicologico e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta dai test di screening, cioè test composti da pochi item per funzione, che sono semplici da somministrare e che sono più specifici che sensibili. Qui in questa diapositiva trovate un esempio di due test di screening, il Mini Mental State Examination Test e il Montreal Cognitive Assessment, detto anche MoCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su, l'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto.
funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni visopercettive e visocostruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in

specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle, diciamo così, integre, e che noi pensiamo che possano essere integre. Ma di contro l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo non deficitarie e quindi un dispendio considerevole in termini di tempo. Oltre alle batterie fisse però abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo. Quindi l'utilizzo di test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha un deficit in determinate sfere cognitive e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza, faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza, e quindi per testare questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio i test di memoria a lungo termine, che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile ovviamente è caratterizzata da un'alta soggettività degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca. Cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento che è quello della scelta del test.
Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare una batteria, una ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori, cioè noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un danno di natura cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà per esempio di attenzione o avrà un disturbo a carico delle capacità visopercettive e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori. La raccolta dei dati effettuata durante la valutazione non può essere disgiunta dall'interpretazione dei risultati. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Perché appunto quando raccogliamo i dati, le informazioni durante la valutazione, dobbiamo anche interpretarli in un framework che possa essere coerente. Nella scelta del test o dei test da utilizzare pesa la finalità dell'esame, cioè lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame ovviamente ci guiderà peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico, e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per giungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente. Oppure, altra condizione, in cui noi vogliamo pianificare oppure monitorare un programma riabilitativo. Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare più test a un paziente e quindi limitare l'effetto dell'apprendimento, utilizzerò quei test che hanno delle forme parallele. Ecco, in questo senso, quindi, se noi dobbiamo pianificare un monitoraggio delle capacità cognitive del paziente, dobbiamo scegliere quegli strumenti che ci permettano di farlo senza che altre variabili come l'effetto apprendimento possa avere un effetto sui risultati che noi otteniamo durante la valutazione. Oppure uno scopo descrittivo, cioè punti di forza e debolezza del profilo cognitivo individuale, cioè se io voglio fare, una descrizione più qualitativa delle capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente, anche in questo caso ovviamente il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler indagare gli effetti di terapie farmacologiche e chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale quindi, oppure assicurativa e quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è
un pochino più libera la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca, e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere, diciamo così, un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra gli strumenti di valutazione per quantificare i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenere un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante. La capacità di apparire calmo e interessato ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante, perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente diciamo l'assenza di un disagio, e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte diciamo adeguate allo stato cognitivo del paziente, proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente freddo. Altra cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare attenzione è quella di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è, proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente, e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva. Quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare, o dobbiamo appunto, nel caso in cui il paziente dimostri di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le due ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso.
Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione. Cioè, dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare, e ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto molto importante, che è quello dell'analisi ed interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media. Dunque, quando noi somministriamo uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente, ad esempio il numero di risposte corrette negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte, ad esempio, corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene definito come punteggio Z. Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1, invece, rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile. Un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio-inferiori della norma, quindi tra il ventesimo e il cinquantesimo percentile. Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione ai limiti medio-superiori della norma, quindi oltre il cinquantesimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi il punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di 0, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test che misurano quelle capacità cognitive che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test, vedete qui vengono riportate, viene riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi io il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo devo sommare o sottrarre il punteggio
il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test, va da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione il cui punteggio corretto va da 0 a 24, una prestazione ai limiti inferiore della norma è quella che va da 25 a 29, una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è

punteggio grezzo di 20. In base alla tabella, appunto, che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento, che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici, rappresentano appunto la misura di, diciamo così, alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti con i nostri strumenti, per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene. Quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono? Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia. Oppure i potenziali evento correlati, che sono diciamo, servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, a cui però corrisponde appunto uno stimolo, che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno stimolo di natura tattile, e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto, nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette, attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinaptici dei neuroni piramidali corticali, di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo. Dunque, abbiamo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso, del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Diciamo, di queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio: questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra e la sinistra e la sinistra e la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto. Quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso, e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo, attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X, a mettere in luce le differenti composizioni chimiche e tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nell'ATAC, ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che
con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse, alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto

riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1 e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui nel lobo temporale, non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine, invece, ricordiamoci, è la stessa fetta di cervello dello stesso paziente. Con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico. Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederle anche se meno bene, ma in questa immagine che viene definita FLAIR, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere invece, quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi questa, la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLAIR, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale. Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica, noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo, per esempio, mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, quindi alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto del sistema vascolare cerebrale. Altra tecnica, sempre di risonanza magnetica, è quella del diffusion weighted imaging, con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, le varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza.

risonanza magnetica. Bene, come questa lezione finisce qui, come riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare, come si ottiene un punteggio Z, indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo. Il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA. Quindi all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa.

assone, prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 centimetri in un uomo adulto, ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici. Sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni. Quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone, andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica, fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di, come si posso dire, di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo, diciamo, di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole, tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 mV. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana, il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 millivolt a più 40 millivolt, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso degli ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è

è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano, facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione, più 40 millivolt. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone, dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 millivolt passa a più 40 millivolt. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza parte del neurone. Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura, diciamo, cilindrica, è rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come dei manicotti e non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro, per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché, consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace. I canali del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo. Quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier, lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendente. Entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché, cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti. A questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile.
Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie.

Il potenziale d'azione o spike ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 mV a più 40 mV. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 mV a più 40 mV. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo. Al variare dell'intensità dello stimolo, varia la frequenza del potenziale di azione. Cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso, e maggiore il numero di potenziali di azioni che si generano. Vengono definiti treno di potenziale di azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene, questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da cellule, le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone. La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione. La separazione da un manicotto all'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale di azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartoon è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questo appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale di azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con

il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice. L'impulso elettrico passa nella giunzione gap, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo e nel sistema nervoso umano sono pochissime e diciamo soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico. Appunto, nelle sinapsi di tipo chimico, il terminale sinaptico presenta delle vescicole sinaptiche, che sono queste, che racchiudono i neurotrasmettitori. Le vescicole sinaptiche, come abbiamo visto prima, si fondono con la membrana del terminale sinaptico quando giunge il potenziale di azione, rilasciano nella giunzione sinaptica il neurotrasmettitore che si va a legare al recettore specifico che si trova sul neurone postsinaptico. Ogni neurotrasmettitore ha il proprio recettore specifico. Vi dovete immaginare questo meccanismo un po' come quando costruite i puzzle. Ogni pezzetto del puzzle si incastra con un suo specifico pezzetto. Stessa cosa nel sistema nervoso. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? I neurotrasmettitori. Tra le estremità di un neurone ed il successivo si trova lo spazio sinaptico. Il potenziale d'azione non attraversa la sinapsi. Quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in cinque fasi. Sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone, per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore, che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri tre neuroni indipendenti. Di questi tre neuroni, due sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vorrà dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica, definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono avere appunto, possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito.
Un'altra forma di

trasmissione sinaptica e l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, da degli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di due grandi categorie: neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP, e neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolti nei processi di attivazione cellulare, sono coinvolti anche nei processi di inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni come il GABA hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione. A cosa servono i neurotrasmettitori? Differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone, molto semplice, un neurone unipolare, che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati formano i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti sono preponderanti negli invertebrati, quindi negli animali più semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni, quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione. Non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono trasdurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi.

Sì, i neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta, ritenuti essere, prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto, l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo, l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca. L'informazione che si genera lì, quindi informazione di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo. Quindi, fondamentalmente, è attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione e la gestione di comportamenti estremamente complessi. Il fatto che negli organismi complessi come l'uomo ci sia una preponderanza di questo tipo di neurone rispetto agli altri è indicativo del fatto che l'uomo è in grado di produrre dei comportamenti motori, cognitivi, affettivi estremamente complessi ed organizzati. E può farlo proprio perché esiste questa struttura nervosa, questa impalcatura nervosa in grado di gestire simultaneamente molteplici informazioni, di integrarle, di associarle fra di loro e di diffonderle al resto del cervello e al resto del sistema nervoso, perché poi una volta che questa informazione è transitata nel cervello, verrà poi inviata in periferia attraverso appunto i neuroni periferici per arrivare poi agli effettori finali, ok? Che porteranno, come dire, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipologie di neuroni. I neuroni sensitivi sono quelli che gestiscono le informazioni somatosensoriali e portano quindi l'informazione dalla periferia del corpo verso il sistema nervoso centrale. E per stimolazioni somatosensoriali intendiamo le stimolazioni tattili, le stimolazioni relative al dolore, le stimolazioni relative ad esempio al senso di vibrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con la sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che trasducono l'informazione dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale, che è il muscolo, attraverso un sistema che viene definito placca motrice, che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio, in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo, il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni
di moto

sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinattica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta, che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine nel caso in cui una via neuronale sia ad esempio inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale in una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie. La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete interneuronale consente all'uomo da un lato di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico, di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso di lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti, efficaci e orientati all'obiettivo da raggiungere. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali, le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi abbiamo osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni? Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione.

espansione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Stiamo parlando, come ricorderete, della scuola del sospetto. Abbiamo dedicato una lezione a Marx e oggi ci occupiamo di Nietzsche e di Freud. Questi autori sono molto differenti tra di loro, non solo Nietzsche e Freud, ma soprattutto Nietzsche e Freud da Marx. Ma li abbiamo accomunati sotto questo titolo che, ricordate, scuola del sospetto è un'espressione di Nietzsche, perché entrambe questi orientamenti, anzi tutti e tre questi orientamenti, il marxismo, la filosofia di Nietzsche e la psicoanalisi, si sforzano di correggere la falsità delle nostre idee in riferimento a qualche struttura di base che le spiega e le giustifica, giustifica per il perché dei nostri errori. Nel caso di Marx, vi ricordate, l'ideologia andava corretta e svelata nella sua verità attraverso una critica della società. Nel caso di Nietzsche e di Freud, la falsità dei nostri pregiudizi e delle nostre idee va piuttosto svelata e corretta attraverso una critica non tanto della società quanto della soggettività, del soggetto, dell'io. Nietzsche e Freud naturalmente hanno a loro volta posizioni molto diverse. Freud soprattutto non è un filosofo principalmente, ma è uno psicologo, uno studioso della psicoanalisi, poi fondatore della psicoanalisi, però hanno in comune questa attenzione concentrata sul soggetto. Vediamo dunque il nostro schema di quest'oggi. Nietzsche l'abbiamo articolato in quattro punti: critica della cultura, razionalismo e la decadenza e con l'importanza della figura di Socrate, la rinascita del tragico e allora il rapporto di Nietzsche con Wagner, e poi l'ultimo punto riassume un po' tutta la filosofia positiva in qualche modo di Nietzsche e abbiamo messo il titolo Nichilismo e oltreuomo. Invece per quanto riguarda Freud, anche qui ci siamo limitati ad alcune idee che ci sembrano centrali, soprattutto per quello che riguarda il nostro interesse in questo corso. Ecco lo schema. Freud, verità nascosta o gioco di interpretazioni, alla scoperta dell'inconscio, dalla ricostruzione alla costruzione. Veniamo dunque al primo punto, cercando di essere chiari e schematici, e parliamo di Nietzsche. Dunque, intanto Nietzsche nasce nel 1844, vediamo la sua immagine, 1844-1900. Gli ultimi 10 anni della vita Nietzsche li passa in uno stato di follia, insomma, con intermittenze, ma sostanzialmente la sua produzione va avanti soltanto fino al 1889. E come avete visto, il primo punto si intitola Nietzsche critico della cultura. Di quale cultura è critico Nietzsche? È critico della cultura del suo tempo, metà dell'Ottocento, ultimi decenni dell'Ottocento, che egli vede dominata fondamentalmente da due orientamenti, da due sistemi di valori, di idee che non condivide, che anzi poi secondo lui danno luogo a quella che chiama la decadenza. Uno è l'umanitarismo diffuso, la società del tardo Ottocento, una società in cui non solo comincia ad affermarsi l'industria, ma cominciano ad affermarsi anche i movimenti politici, democratici, socialisti, eccetera. E questo, secondo Nietzsche, dà luogo a una diffusione di, come dire, di buoni sentimenti nella società, ma questi buoni sentimenti in realtà, secondo lui, sono soltanto egoistici, travestiti, insomma, quando è come fare l'elemosina per farsi vedere. Cioè Nietzsche ha un profondo scetticismo sulla capacità dell'uomo di essere buono e pensa che l'affermarsi di valori di umanitarismo nella società è soltanto un modo di mascherare la massificazione, il trionfo di quelli che non hanno voglia, come si direbbe oggi, di lavorare o di imporsi o di concorrere o di lottare per l'esistenza, e quindi lo vede come un indebolimento. Queste cose saranno poi, che sono tra le più indigeste nei testi di Nietzsche, sono poi quelle che utilizzano i teorici.

politici di destra nel nostro secolo quando si riferiscono a Nietzsche, che è stato, come forse sapete, un filosofo prediletto dai nazisti, dai fascisti di tutti i tipi, forse un po' a ragione, un po' a torto.

colleghi di scienze positive anche, e gli scienziati nel tardo Ottocento, ricordate la lezione in cui abbiamo parlato del positivismo, erano in qualche modo sulla cresta dell'onda, cioè facevano delle scoperte sempre più significative e importanti, non soltanto per lo sviluppo interno della scienza, ma anche per le applicazioni sociali, per la tecnica. Quindi la scienza, sia dal punto di vista dei metodi che applicava, sia dal punto di vista delle sue utilizzazioni pratiche e tecniche, era il valore che tendeva a diventare dominante. Ora, Nietzsche ritiene che questa, diciamo, questa concentrazione, scusate, questa concentrazione dell'attenzione sul valore dominante della scienza, sul significato di verità della scienza, non tiene conto del fatto che la scienza in realtà è una conoscenza carica di, diciamo, di strutture convenzionali. Tutto questo si esprime, questi due temi che abbiamo detto ora, la critica del moralismo diffuso della cultura del suo tempo, la critica dello scientismo, cioè della fede, della credenza nell'assoluta verità della scienza e quindi nel suo valore di base per tutta la cultura umana, questi due, tipi di critica si esercitano da parte di Nietzsche, soprattutto in certe opere di cui potremmo ricordare il titolo che ha un senso riassuntivo di questi temi. Uno è un libro intitolato Umano troppo umano. E cosa vuol dire umano troppo umano? Vuol dire che se noi andiamo al fondo, analizziamo a fondo quei valori di umanità, di tolleranza, di solidarietà, di umanitarismo, di rispetto dell'altro, che sembrano dominare i nostri orientamenti democratici e socialisti, diceva Nietzsche nel suo tempo, ebbene, se andiamo a fondo di questi valori scopriamo che in realtà le loro motivazioni sono umane, troppo umane, cioè sono in fondo una forma di egoismo travestito, di pigrizia spirituale, eccetera. E questo è il primo. Il secondo tipo di critica, quello che dicevamo alla pretesa di assolutezza della verità della scienza, possiamo vederlo riassunto in un titolo di uno scritto giovanile di Nietzsche del 1873 che rimase incompiuto e che è stato poi pubblicato postumo, che è intitolato Su verità e menzogna in senso extramorale. Lo prendo un momento e vi mostro en passant l'edizione italiana delle opere di Nietzsche a cui potrete far riferimento. È una grande edizione preparata da due studiosi italiani, eccola qui, inquadriamola, credo che si veda. Giorgio Colli e Mazzino Montinari hanno curato l'edizione completa delle opere di Nietzsche, l'edizione critica delle opere di Nietzsche. Un problema non indifferente perché vi ho già detto che alla fine della sua vita, negli ultimi anni, Nietzsche impazzì, ma lasciò poi negli ultimissimi anni, prima della follia, lasciò una quantità di manoscritti inediti che probabilmente aveva progettato di compiere, di concludere più avanti e non poté per via della malattia, e l'edizione dunque dei suoi scritti, soprattutto da un certo punto in poi, diventa un problema anche filologico di andare a vedere i manoscritti, eccetera. C'è stata tutta una questione anche di tipo politico intorno agli scritti tardi di Nietzsche, dato che c'erano nelle sue opere, lui aveva progettato per esempio un libro intitolato La volontà di potenza, o nella stessa terminologia, il superuomo, che io poi vi spiegherò, preferisco chiamare oltreuomo. In questi scritti c'erano degli elementi politicamente compromettenti. Siccome non erano stampati con la sua approvazione, siccome Nietzsche non aveva avuto tempo di compierli, si cominciò a pensare a un certo punto che gli editori di questi scritti che li pubblicarono nei primi decenni del Novecento li avessero poi manipolati anche in base a dei pregiudizi politici. La sorella di Nietzsche era antisemita, i nazisti finanziarono delle edizioni delle opere di Nietzsche, quindi c'era tutto intorno a questa questione filologica una quantità di problemi non puramente testuali, ma anche di orientamento ideologico, di politica, eccetera. Oggi l'edizione Colli-Montinari, di cui vi ho fatto vedere un volume, sono moltissimi volumi pubblicati in Italia da Adelphi, ma in altre parti del mondo e anche in Germania nell'originale, sempre a cura di Colli-Montinari, questa edizione toglie molti di questi problemi, ci ridà le opere pubblicate da Nietzsche in vita nella loro forma originale.
e i manoscritti lasciati inediti nel loro ordine cronologico senza tagli, composizioni, aggiustamenti che invece erano stati operati dagli editori.

precedenti. Come dicevo, il secondo punto della critica della cultura di Nietzsche è riassunto in questo titolo emblematico su verità e menzogna in senso extramorale, ma non siamo al secondo punto, siamo sempre al primo punto, la critica della cultura. Il secondo aspetto di questa critica è la critica della scienza. La critica della scienza Nietzsche la conduce mostrando che il linguaggio che noi adoperiamo per descrivere il mondo è un linguaggio metaforico. Metafora vuol dire trasporto, come applicare una parola per indicare un oggetto che in origine non è indicato da quella parola. Chiamare vergine un campo di neve non calpestato è una metafora, ovviamente, perché la verginità è un affare che riguarda invece gli esseri umani di sesso femminile. Ebbene, secondo Nietzsche, tutto il nostro linguaggio è fatto di metafore perché le parole nascono come reazione soggettiva all'impressione di un oggetto. Vediamo un animale con quattro zampe che abbaia davanti a noi, lo chiamiamo cane, ma la parola cane o dog o shen, secondo la lingua che parliamo, ma queste parole non hanno niente di naturalmente legato all'oggetto che dobbiamo indicare. Sono delle metafore, dei trasporti, cioè noi abbiamo una certa immagine interiore di quell'oggetto che abbiamo visto e lo indichiamo con una parola che in origine è arbitraria. Se è arbitraria, può anche essere individualmente caratterizzata, cioè uno potrebbe chiamare il cane bu, ma nessuno lo capirebbe. Come mai siamo arrivati a chiamare tutti in italiano il cane, tutti in inglese il cane dog, eccetera? Perché le metafore inventate dagli individui a un certo punto si sono imposte su altre metafore inventate da altri individui per ragioni di dominio sociale e di potere. Se voi dovete andare a chiedere l'atto di nascita all'anagrafe del vostro comune, dovete scrivere la domanda nella lingua nazionale del luogo, in italiano. Se la scrivete in dialetto, comincia ad esserci un problema, a meno che ci sia stata una legge che vi consente di chiedere l'atto di nascita in dialetto. Il gioco del linguaggio, delle metafore, è questo. Si impongono delle convenzioni linguistiche anche in relazione all'affermazione di certi poteri su altri. I conquistatori impongono la loro lingua ai conquistati, eccetera. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi diciamo la verità, quella che chiamiamo la verità, non facciamo altro che usare certe metafore secondo regole prescritte, ma queste metafore in sé non sono la verità dell'oggetto, sono menzogne, sono bugie che, essendo convenute, essendo dette secondo regole accettate da tutti, risultano vere. Però se la scienza funziona così, se tutta la nostra descrizione oggettiva del reale funziona così, ecco che le sue pretese di verità sono molto ridotte. Verità e menzogna in senso extramorale vuol dire che quando noi diciamo la verità scientifica usiamo delle metafore, cioè delle bugie convenute, e diciamo delle bugie, ma non le bugie che chiamiamo così le menzogne morali, le diciamo delle bugie che sono chiamate tale in senso extramorale, in senso descrittivo, scientifico, di convenzioni scientifiche. Questo è il discorso nicciano, una delle, molto essenzialmente, molto sommariamente, il discorso nicciano di critica a due pregiudizi della cultura del suo tempo molto radicati: l'umanitarismo umano troppo umano, lo scientismo su verità e menzogna in senso estramorale, testo che trovate in questo volume qui. Veniamo ora al secondo punto del nostro schema, e ritorniamo sullo schema Nietzsche allora. Ecco, abbiamo intitolato questo secondo punto Razionalismo e decadenza, Socrate. La cultura che Nietzsche critica come eccessivamente umanitaristica, democratica ed eccessivamente scientistica, gli appare criticabile soprattutto per una ragione, che è una cultura decadente. Che cosa vuol dire? Che è una cultura, secondo lui, diventata improduttiva, incapace di inventare novità, orientata soltanto ad una sorta di rispecchiamento, certo, oggettivo del mondo naturale, ma spiritualmente povera, perché non più creativa in qualche modo. C'è questo clima di fine secolo Ottocento, che non è soltanto una sensazione di Nietzsche, ma di molti autori di fine Ottocento in Europa, nonostante tutta la
le novità apportate dall'organizzazione scientifica e tecnica del lavoro, eccetera, gli intellettuali, probabilmente perché sono orientati piuttosto a guardare alle discipline umanistiche, alla storia, alla filosofia, alla religione che alla scienza, gli intellettuali hanno l'impressione che la loro cultura sia arrivata ad un punto di esaurimento. E Nietzsche, ecco, questo discorso sulla decadenza, che non è solo nietzscheano, in Nietzsche però prende principalmente questa fisionomia. Siamo arrivati a una cultura decadente perché la nostra è una cultura eccessivamente razionalistica. Razionalismo vuol dire, credere che c'è una struttura razionale della realtà che l'uomo deve cercare di conoscere oggettivamente e per poi adeguarvicisi, cioè rispettare le leggi della natura, utilizzarle per le sue questioni, per le sue ricerche, per le sue applicazioni tecnologiche, eccetera. Ma sostanzialmente per l'uomo il problema è quello di guardare l'ordine oggettivo razionale della realtà e rispecchiarlo adeguatamente e poi conformarvisi in qualche maniera. Quest'ordine razionale oggettivo della realtà, però, se oggettivo e razionale, in fondo non dipenderà nemmeno dalla buona o cattiva volontà dell'uomo, dalla sua iniziativa, eccetera. Ecco che in uno dei suoi scritti degli anni giovanili, che si intitola Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Nietzsche sostiene che, secondo un detto antico, il vero discepolo di Eraclito non può scendere, il discepolo di Eraclito non può scendere due volte nello stesso fiume. Eraclito era il filosofo greco che aveva detto tutto scorre. E ovviamente non si può scendere due volte nello stesso fiume, cioè la realtà è mobile, non possiamo mai fissare nulla. Ma Nietzsche scrive in questo suo saggio giovanile sull'utilità e il danno della storia: non si può scendere neanche, non scenderemmo neanche una volta nel fiume se fossimo dei veri discepoli di Eraclito. Perché? Perché sapendo che tutto scorre, cioè che tutto ha un corso necessario indipendentemente dalle nostre iniziative, non prenderemmo più nessuna iniziativa. Il razionalismo dell'Occidente, che nell'antichità con Socrate ha scoperto e affermato che tutto ciò che è al mondo rispecchia un ordine razionale e dunque che il saggio, colui che capisce quest'ordine, non ha nulla da temere, diceva Socrate. Il razionalismo, così scoperto da Socrate, è diventato nell'Occidente moderno storicismo, cioè non solo la natura, il mondo naturale ha un ordine razionale, ma anche la storia, come aveva insegnato Hegel, ricordate le lezioni precedenti, abbiamo accennato a Hegel, anche la storia accade secondo un ordine razionale. Razionale è dunque necessario, che non dipende dall'arbitrio o dal tempo che fa. Se quest'ordine della storia razionale è necessario, non c'è più nessuna iniziativa da prendere. Non solo lo storicismo hegeliano, ma anche lo storicismo come è stato poi praticato da molti pensatori del tardo Ottocento con cui Nietzsche aveva da fare, e cioè l'idea che tutte le forme culturali, i valori, eccetera, sono relativi a momenti storici determinati, che ci sia o no un ordine razionale necessario nella storia. Anche questo storicismo ci mette in condizioni di non prendere iniziative, perché è come se prendessimo delle iniziative destinate a durare lo spazio di un mattino, a durare poco o nulla. La decadenza, secondo Nietzsche, è legata al razionalismo socratico e al razionalismo storicistico, incarnato poi nel tardo Ottocento, nell'Ottocento da Hegel e dopo dallo storicismo come pensiero, come idea che tutto si riduce alla storia. Ora, per uscire dalla decadenza, torniamo allo schema da cui siamo partiti, arriviamo al nostro terzo punto. Ecco, come vedete, il terzo punto è intitolato Rinascita del tragico, punto interrogativo, Wagner. Per uscire dalla decadenza, Nietzsche pensa che si tratti di recuperare una visione del mondo che secondo lui è propria dei greci prima di Socrate, e che nel nostro tempo in qualche modo è stata, ripresa, è stata fatta valere da un filosofo a cui lui si ispira molto, che è Arthur Schopenhauer. Di Arthur Schopenhauer non abbiamo finora parlato molto e qui ricordiamo soltanto il titolo della sua opera principale, che è intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione. Un titolo molto significativo perché può riassumere in qualche maniera la filosofia di Schopenhauer. Secondo Schopenhauer, la verità dell'essere, prima che sia la verità delle cose, prima dell'organizzazione
convenzionale, come abbiamo visto Nietzsche, della menzogna in senso extramorale, che è imposta alla nostra esperienza dalla scienza.

dall'esperienza umana, dalle forme, quelle che Kant chiamava le forme a priori. La verità in sé delle cose, fuori da quest'ordine che l'uomo come individuo e come società dà all'esperienza del mondo, fuori da queste forme, la verità delle cose è volontà di vivere, è pura volontà di imporsi sugli altri, lotta per l'esistenza in qualche modo. A queste conclusioni Schopenhauer arriva attraverso un'elaborazione molto originale della filosofia kantiana, e su cui per ora non ci fermiamo, ma l'essenziale è questo. Nietzsche prende da Schopenhauer l'idea che la sostanza del mondo, che mondo che ci appare come ordinato razionalmente in quanto applichiamo dei modi di organizzazione scientifici, tecnici, ci diamo un ordine nella nostra vita, la sostanza vera di questo mondo che a noi appare ordinato perché usiamo quelle convenzioni, le metafore, la menzogna socialmente stabilita, la verità di questo mondo è irrazionalità, vitalità, vita e morte, scorre, il famoso discepolo di Eraclito, tutto scorre, eccetera. Avendo perduto la civiltà socratica, razionalistica, storicistica, avendo perduto la consapevolezza di questa profonda irrazionalità delle cose, di questo abisso che sta sotto i nostri piedi, con cui noi camminiamo invece su situazioni più solide, più accertate, ma non tanto solide, perché sotto c'è tutto questo insieme di forze irrazionali che si agitano. Avendo perso la consapevolezza di queste radici irrazionali, noi viviamo in un mondo non più capace di creatività. È come se uno, per non, diciamo, per non spaventarsi, non pensasse alla verità dell'esistenza, ma si accontentasse di favole. In qualche modo, diciamo, le verità, la menzogna extramorale dataci dalla scienza, dall'organizzazione sociale, dal sistema dei valori, dalle nostre credenze socialmente condivise, è una verità tranquillizzante ma superficiale. Così superficiale che a un certo punto è come se noi perdessimo il contatto con le radici e non creiamo, non produciamo più niente. La decadenza è legata a questa dimenticanza di ciò che Nietzsche chiama anche l'elemento dionisiaco della vita. Dioniso era un dio greco, il dio della vitalità, della danza, dell'ubriachezza, quello che i latini hanno chiamato Bacco. E allora Dioniso aveva già nella mitologia greca come due facce, si chiamava talvolta Dioniso e talvolta Apollo. Apollo era il dio della forma definita, della bellezza stabile, dell'armonia, e Dioniso era questo stesso dio nella sua forma di vitalità incontrollata, orgiastica, di certe feste carnascialesche, certe orge antiche di cui la storia della civiltà preclassica ci parla. Ebbene, noi abbiamo dimenticato l'elemento dionisiaco della nostra cultura, abbiamo imposto su tutto una forma apollinea che è tranquillizzante ma falsa. È come se vivessimo in un mondo di giocattoli per bambini, dove a un certo punto il gioco diventa noioso, perché abbiamo dimenticato il rapporto con la realtà vera, che è la vitalità dionisiaca, la lotta per l'esistenza. Dove si ritrova il senso, che Nietzsche chiama anche senso del tragico dell'esistenza, della tragedia che sta alla base dell'esistenza? Beh, appunto, si trova forse ancora nell'arte. Ed ecco che Nietzsche, per molti anni, per alcuni anni della sua carriera di pensatore, ha un riferimento privilegiato all'opera wagneriana. Richard Wagner, lo vediamo qui con le sue date di nascita e di morte, era più anziano di Nietzsche ovviamente, e Nietzsche lo frequentava molto quando nei primi anni 70 insegnava a Basilea e Wagner abitava a Tribschen, un piccolo luogo sul lago di Lucerna, dove c'è una villa ancora museo adesso wagneriano. E Nietzsche credette per un po' che la diffusione dell'opera wagneriana avrebbe potuto portare nella cultura del suo tempo una rinascita del tragico. Una rinascita del tragico vuol dire una rinascita della capacità di cogliere, di avere la consapevolezza di queste basi irrazionali, vitali dell'esistenza e quindi di dare un nuovo slancio alla creatività della cultura. Però
ma fu un, diciamo, fu una credenza, una fede in Wagner che Nietzsche professò per poco. Wagner stesso, del resto, era stato, aveva simpatizzato con la rivoluzione europea del 1848 e pensava lui stesso alla propria arte non solo come il produrre delle buone opere liriche che gli avrebbero reso fama e denaro,

ma anche come il punto di partenza di una specie di trasformazione genericamente sociale e politica della società in cui viveva. Non aveva un programma politico specifico, ma aveva, come dire, il programma di far valere la sua opera come riscoperta di quello che Nietzsche appunto chiamava il tragico. Una delle prime opere di Nietzsche, La nascita della tragedia, è proprio una specie di giustificazione di teoria dell'opera wagneriana a partire da una critica della civiltà razionalistica socratica secondo le linee che ho prima indicato. Ma dicevo, Nietzsche subì una delusione circa la possibilità di ritrovare il tragico attraverso l'opera di Wagner, perché a un certo punto intorno a Wagner si costruì quello che ancora oggi è il Festival di Bayreuth, una specie di stagione d'opera in un teatro di una località tedesca che si chiama Bayreuth, dove annualmente, in luglio, in genere in estate, si riuniscono tutti i cultori dell'opera wagneriana, e lì Nietzsche, vedendo in concreto quel pubblico che avrebbe dovuto essere, diciamo, che avrebbe dovuto essere la primizia della nuova umanità che aveva riscoperto il tragico, gente che andava al festival, probabilmente mangiava le patatine fritte, gettava le cartacce per terra nel parco, insomma, erano delle signore della buona società, dei signori in vacanza che volevano vedere dei buoni spettacoli che suscitassero emozioni, paura, sconforto, tragico, allegria per il finale positivo, come nei grandi film americani. Si cominciò a dubitare che di lì potesse davvero partire la rivoluzione della cultura a cui lui pensava. E con questo, in qualche modo, finisce un certo periodo dell'opera di Nietzsche in cui aveva pensato ad una rinascita del tragico attraverso l'arte, attraverso l'opera. Di qui in avanti, nell'ultimo periodo della sua vita, Nietzsche continua a pregiare molto l'arte e gli artisti, ma non affida più ad un'iniziativa di tipo estetico come quella dell'opera wagneriana il compito di ricostruire, di far uscire la nostra civiltà dalla decadenza. Veniamo al quarto punto allora, che è il più enigmatico. Dunque, nichilismo e oltreuomo sono due termini di cui comincerei a illustrare il secondo. Oltreuomo è un termine relativamente inusitato in italiano che, secondo me, va utilizzato per tradurre l'espressione nietzschiana Übermensch, che normalmente si è tradotta superuomo, ma superuomo ha il difetto di sembrare qualcosa come Superman, cioè che potenzia, diciamo, una forma di umanità che potenzia semplicemente l'umanità esistente, più forte, più muscoloso, più sapiente. Nietzsche invece pensa all'Übermensch come una forma di umanità che è totalmente diversa da quella della tradizione. E perché è diversa? Beh, perché appunto è quel tipo di uomo capace di vivere nel nichilismo, ed ecco qui il primo punto del nostro quarto passaggio su Nietzsche. Che cos'è il nichilismo? Dunque, nichilismo per un certo verso è la decadenza come Nietzsche l'ha descritta e come abbiamo visto il razionalismo, lo storicismo, l'incapacità di produrre novità e in fondo la dissoluzione dei valori. Quando abbiamo scoperto che tutti i valori in cui crediamo sono umani troppo umani, che l'altruismo è in realtà egoismo, oppure che la verità della scienza è solo convenzione, uso convenzionale di metafore che però sono sostanzialmente false, che tutti gli schemi con cui noi razionalizziamo la nostra esperienza sono schemi arbitrari che non corrispondono alla verità. Questo è il nichilismo. Ma il nichilismo può essere appunto combattuto tentando di rovesciarlo, tentando di ricostruire comunque qualche valore di verità. Per esempio, quando si pensa al tragico, come abbiamo visto Nietzsche nel suo periodo di amicizia con Wagner, cerca di ritrovare la verità fondamentale dell'essere, che è l'irrazionalità, il caos, la tragicità della volontà di vivere, la lotta per l'esistenza. Questo però non dà luogo, secondo Nietzsche, se non a degli esiti come quello di Wagner, cioè a degli esiti anch'essi superficiali e anch'essi non risolutivi. Risolutivo, secondo lui, è invece spingere il nichilismo al suo estremo, cioè decidere, per così dire, di installarsi nella non verità, nella favola, assumere come,
possibilità positiva della nostra nuova umanità, di una oltre

umanità, la situazione in cui non ci sono più verità oggettive. C'è un testo di un'opera tarda di Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, che adesso vado a prendere, un saggio, ecco qui che crolla tutto, un capitolo di questo crepuscolo degli idoli intitolato Come il mondo vero finì per diventare favola. Mondo vero è scritto tra virgolette, cioè dalla filosofia greca, da Socrate in poi, abbiamo sempre pensato che la verità del mondo visibile risiedesse in qualche struttura non immediatamente visibile. Platone parlava di un mondo delle idee al di là del mondo del divenire. Il cristianesimo ha parlato di un mondo vero dei valori, dove i buoni sono premiati e i cattivi puniti, nell'aldilà. Kant ha pensato che le strutture razionali con cui noi organizziamo i fenomeni che vediamo nella quotidianità, nelle sensazioni, eccetera, sono strutture che sono nella ragione ma non nelle cose stesse, eccetera. Cioè il mondo vero è sempre stato un sistema di verità stabili in base al quale noi abbiamo creduto di poter capire l'instabilità, il divenire, la variabilità, eccetera, dimenticando per così dire le opinioni, andando alle strutture vere. Ma di queste strutture vere si sono via via consumate, cioè alla fine, dopo Kant, quando abbiamo scoperto che le strutture vere con cui noi organizziamo la nostra esperienza sensibile del mondo sono prodotte dalla ragione. E poi abbiamo cominciato a pensare, questo soprattutto nell'Ottocento, che la ragione umana non funziona in tutte le epoche, in tutti i luoghi allo stesso modo, abbiamo scoperto in qualche modo che questa nocciolo di verità stabile che credevamo prima nel mondo delle idee di Platone, poi nell'aldilà cristiano, poi nelle essenze di cui parlava ancora la filosofia medievale, poi nella ragione umana uguale in tutti gli uomini di cui parlava Kant, questo mondo vero in realtà non ha una vera e autentica stabilità, anch'esso diveniente, le culture cambiano, i pregiudizi o le convenzioni in base a cui la scienza nelle varie culture si organizza mutano. Dunque il mondo vero non esiste più, è diventato favola, questo è il nichilismo. È possibile vivere in questo mondo positivamente, non soltanto rimpiangendo i valori, non c'è più religione, non ci sono più valori, non c'è più morale, eccetera. Bene, Nietzsche nell'ultimo periodo della sua vita tenta di costruire una filosofia del nichilismo, come lui dice, non reattivo o passivo, ma attivo, in cui l'uomo prende consapevolezza di essere lui il creatore dei valori e inventa nuove tavole di valori. Un'altra grande opera del tardo Nietzsche, oltre a questa che vi dicevo, Il crepuscolo degli idoli, dove c'è questo saggio che riporteremo, questa pagina che riporteremo nella nostra antologia, Come il mondo vero finì per diventare favola, è quell'altro grande libro intitolato Così parlò Zarathustra, dove appunto Nietzsche cerca di, come dire, di fondare la figura dell'oltreuomo come capace di creare coscientemente i valori in base a cui organizzare la sua vita. È davvero un mondo di puro arbitrio, di follia, perché poi spesso la gente ricorda che Nietzsche impazzì e comincia a sospettare che tra queste idee e la sua follia ci sia qualche rapporto. Non è esattamente così, nel senso che era un pensiero molto difficile, ma la follia di Nietzsche dipende da ragioni patologiche sue, personali, che non hanno strettamente da fare con queste tesi. Non è poi così folle professare questo se pensate che gran parte della cultura contemporanea concorda con questa tesi di Nietzsche, magari non chiamandola nichilista, ma chiamandola, sistema dialogico dei valori, cultura del dialogo, cultura della convenzione, dell'accordo. Cioè siamo tutti abbastanza consapevoli che ciò che noi chiamiamo verità è sempre più difficile da dimostrare tale in riferimento ad un confronto diretto con gli oggetti, e di questo parleremo ancora nelle prossime lezioni sulla scienza, la crisi dello scientismo, eccetera. Ma diventa invece verità una proposizione quando si conforma in qualche modo alle aspettative di una comunità che professa certi valori, che professa certi metodi, che professa certi pregiudizi collettivi diventati tematici che non si possono mai smentire con un guardare direttamente le cose. Ora, quando pensiamo a Nietzsche in questi termini, probabilmente cominciamo a capire che anche l'importanza del suo pensiero, non tanto come una stravaganza di uno che alla fine è diventato matto, ma come uno che ha in qualche modo anticipato o comunque indicato
una trasformazione della nozione di verità da oggettività a consenso intersoggettivo che la cultura contemporanea, la cultura successiva a lui, in qualche modo ha in tante maniere differenti sviluppato e approfondito. E con questo veniamo finalmente al nostro punto su Freud, torniamo allo schema, perché quest'idea della verità come intersoggettività più che come oggettività, in fondo vedremo che è una conclusione possibile anche del discorso su Freud. I temi sono verità nascosta, gioco di interpretazione, la scoperta dell'inconscio, dalla ricostruzione alla costruzione. Vediamo subito il primo punto, verità nascosta o gioco di interpretazioni. Questa espressione ci serve unicamente per inquadrare la problematica di Freud anche nella cultura contemporanea, cioè il problema che è indicato da queste espressioni è se Freud debba essere pensato come qualcuno che ha concepito la sua teoria come un modo di portare a consapevolezza una verità profonda scoperta la quale l'ideologia è svelata oppure la salute psichica è recuperata, oppure se in realtà il discorso freudiano finisca per non ammettere più una verità oggettiva profonda. Abbiamo visto che Nietzsche finiva diciamo dissolvendo l'idea di una verità ultima da raggiungere e collocando l'oltre uomo nella molteplicità delle interpretazioni. Freud sarà all'opposto di questo, cioè vorrà invece guidarci a scoprire la verità profonda della psiche, o per caso non concorderà anche lui con l'idea che la verità è un gioco di interpretazioni intersoggettivamente consolidate, rese persuasive, ma che non ha da fare con delle strutture oggettive che noi rispecchieremmo una volta per tutte? E questa è la domanda che vale ancora oggi nell'ambito della psicoanalisi, che è stata anche intesa, oltre che come una teoria medica, come un metodo di cura delle malattie psichiche, anche come una filosofia generale della cultura, dove questo problema presa di coscienza o intersoggettività si fa valere e diventa ancora più importante che nella questione specifica della cura delle malattie mentali. Di questo parleremo poi quando arriveremo alla lezione sulla scuola di Francoforte, perché ci sono degli autori come Marcuse o come Norman Brown che hanno lavorato proprio su questo aspetto della psicoanalisi come filosofia generale della cultura. Freud, e vediamone qui il ritratto e le date, 56-1939, era anzitutto un medico e quindi prevale, diciamo, forse nella sua immagine l'idea che si tratti principalmente di uno scienziato che ha inventato un metodo per la cura delle malattie mentali. Come gli era venuta in mente l'idea base della psicoanalisi, che è poi l'idea dell'inconscio? Gli era venuta in mente riflettendo sulle esperienze di un suo collega viennese che si chiama Josef Breuer, scritto Breuer, e lo elencheremo tra le voci da vedere nell'enciclopedia, il quale aveva curato dei casi di isteria, vedrete anche la voce isteria, attraverso l'ipnosi, cioè ipnotizzava la paziente in questo caso, la quale sotto ipnosi diceva delle cose, dei ricordi d'infanzia, delle cose che si ricordava e che allo stato di veglia non si ricordava. Quando poi si risvegliava e veniva messa di fronte a questi ricordi esplicitamente anche nello stato di veglia, i sintomi isterici scomparivano. Freud ricavò di qui l'idea che noi portiamo dentro di noi dei contenuti mentali non consapevoli i quali agiscono su di noi in qualche maniera producendo degli effetti fisici. E questo è quello che Freud chiama il determinismo dell'inconscio, in qualche modo. Cioè si tratta appunto di scoprire, secondo lui, questi contenuti non consapevoli che probabilmente, in quanto non consapevoli, agiscono su di noi producendo dei sintomi di disagio. Ed è questo il senso del secondo punto dello schema su Freud, che adesso andiamo a vedere, alla scoperta dell'inconscio. L'inconscio è cioè questo insieme di contenuti psichici di cui non siamo coscienti, che una volta diventati coscienti, come mostra l'esperienza di Breuer nella cura dell'isteria,
dovrebbero renderci

dovrebbero renderci la salute, dovrebbero perdere la loro potenza patologizzante, di creazione di sintomi patologici. Queste tematiche di Freud, vi mostro subito questo libro di Cesare Musatti, che è stato un grande psicoanalista italiano, il più grande psicoanalista italiano, il quale ha scritto un libretto con una lunga introduzione su Freud e una breve antologia di testi freudiani, di cui nella nostra raccolta per il corso riprodurremo un breve testo sull'inconscio, che vi consiglio di vedere poi, e uno sul sogno. Inconscio e sogno perché? La scoperta dell'inconscio, secondo Freud, non si fa soltanto con l'ipnosi, o non principalmente con l'ipnosi, ma attraverso l'elaborazione di altre tecniche che ci permettono di accedere a ciò che normalmente noi non ci ricordiamo. E voi sapete che il campo a cui si applicano gli analisti sono appunto i sogni, i lapsus e anche tutto il funzionamento della vita quotidiana. Tutti abbiamo sempre la preoccupazione quando siamo in compagnia di uno psicoanalista di non fare delle cose che lui può interpretare come. Dice, ah, ecco, hai detto questa parola al posto della testa, sapessi cosa vuol dire. Naturalmente non è sempre così, lo psicoanalista è così banale. Però il problema è, per Freud è questo, come accedere tematicamente, esplicitamente all'inconscio, come far riemergere i ricordi inconsci, giacché nella sua ipotesi di base è con questa riemersione che noi recuperiamo in qualche modo la salute, prendendo coscienza di questi contenuti che fuori dalla nostra coscienza agiscono su di noi e ci determinano in senso negativo, in senso patologico. E allora, appunto, uno deve cercare come delle brecce attraverso cui entrare nell'inconscio. Una delle brecce principali che trova Freud è il sogno, cioè farsi raccontare dal paziente in analisi i suoi sogni. Nei sogni, in genere, cosa succede? È una vecchia consapevolezza che nel sogno non soltanto si riproducono immagini della vita diurna, della vita di veglia, ma queste immagini sono organizzate secondo dei desideri. Noi dice è un sogno cosa? Vincere la lotteria. Certo, uno non dice che è un sogno che gli venga un accidente, è un sogno che vinca la lotteria, sarebbe un sogno passare l'esame, sarebbe un sogno essere già laureato o essere già professore, essere già ingegnere, eccetera. Il sogno, anche nella cultura comune, è una soddisfazione di desideri. E Freud lo interpreta anzitutto così. Come mai i desideri devono soddisfarsi nel sogno? Allora Freud mi dà una spiegazione un po' più complicata. Non solo io desidero di essere premio Nobel, ma ancora non me lo hanno dato e forse non me lo daranno. Ma secondo lui nei sogni si manifestano non solo desideri di cui noi siamo consapevoli, si manifestano, o meglio, si cerca la soddisfazione di desideri, progetti, eccetera, o l'espressione di sentimenti anche che abbiamo rimosso. Cioè, talvolta, dice Freud, noi sogniamo delle cose, di fare delle cose di cui ci vergogneremmo di dire che le desideriamo. Cioè, capita di sognare la morte dei propri genitori, mettiamo banalmente quando diventano troppo vecchi, creano dei problemi in famiglia, eccetera. Può essere capitato a qualcuno. Questo naturalmente uno non desidera esplicitamente la morte dei propri genitori, talvolta però inconsciamente dice, beh, se potessi liberarmi di questi vecchi, per esempio, e questo mettiamo potrebbe essere un caso come dire, da realizzazione onirica di un desiderio che noi reprimiamo o, come dice anche Freud, rimuoviamo. Che cos'è la rimozione? È appunto un meccanismo per cui noi mettiamo da parte, respingiamo, non vogliamo pensarci, scacciamo, come dicono i professori, i pensieri cattivi, i quali però, secondo Freud, scacciati magari immediatamente dalla coscienza, si depositano in qualche specie di ricettacolo dell'inconscio e poi di lì continuano ad agire su di noi. Noi rimuoviamo desideri, sentimenti, eccetera, per delle ragioni di tipo etico-sociale sostanzialmente, cioè non vogliamo pensare a certe cose, diciamo, ma per carità di Dio, figuriamoci se io potrei davvero desiderare una cosa del genere, però mi è venuto in mente. Tutto questo meccanismo della rimozione costituisce il deposito dell'inconscio che poi
cerca di esprimersi attraverso quello che Freud chiama anche il lavoro onirico, e nel

testo che riporta l'antologia di Musatti sul sogno, c'è tutto questo discorso dei meccanismi, dei meccanismi onirici. Come il sogno soddisfa questi desideri? Attraverso degli spostamenti, delle simbolizzazioni, perché la rimozione non è vinta semplicemente perché sogno e sogno direttamente quello che desidero. No, la rimozione agisce talmente anche nel sogno che magari nel sogno realizzo il mio desiderio ma attraverso un simbolo. Non desidero la morte di mio nonno ma in realtà invece sogno la morte del gatto di casa, mettiamo. Cioè la rimozione e la repressione di queste, dell'intollerabilità di questi sentimenti e desideri agisce anche nel sogno producendo dei meccanismi di spostamento, di simbolizzazione, eccetera, che l'analista studia e che Freud studia appunto nella sua grande opera che inaugura in qualche modo il secolo XX, 1900, pubblicata ma già nel 1889 era compiuta, mi pare, l'interpretazione dei sogni, che potete andare anche a leggere perché è una lettura non particolarmente difficile, in quanto la psicoanalisi non era una scienza ancora così consolidata e così terminologicamente articolata all'inizio del secolo. È una lettura in tanti sensi sconvolgente e comunque molto interessante. Questo è il meccanismo onirico e tutte le procedure della psicoanalisi, diciamo del dialogo tra l'analista e il paziente, sono appunto dirette a far cadere le resistenze, cioè a manifestare quello che l'analizzante o il paziente, come si dice, non vuole dire, non vuole ricordare. L'analisi dei sogni e poi i lapsus sono come dei momenti di disattenzione, uno che fa un gesto che non era previsto in quella situazione, anche questo talvolta può essere una via di accedere all'inconscio. Ma il senso di tutto questo lavoro qual è? E qui poi veniamo al terzo punto della del nostro schema su Freud, riappropriazione dalla ricostruzione alla costruzione. Giacché è poi vero che il soggetto nell'analisi si appropria dei propri ricordi, si riappropria di sé, prende coscienza di quello che sta profondamente nascosto in lui e basta, cioè come se finalmente diventasse consapevole di un patrimonio che aveva e non sapeva di avere. Se fosse così, tra l'altro, sarebbe difficile giustificare il fatto che la psicoanalisi non si può esercitare da soli su se stessi. Se si trattasse soltanto di prendere consapevolezza di un contenuto che noi abbiamo dentro di noi e di cui dobbiamo semplicemente renderci conto per eliminarne gli effetti negativi sul nostro corpo, sulla nostra mente, sulla nostra salute fisica e psichica insieme, se si trattasse solo di questo, perché non è possibile analizzarsi da soli leggendo un manuale? Freud ha preso atto nella sua carriera di analista che era essenziale nell'analisi il meccanismo del dialogo, insomma il meccanismo della presenza dell'analista. Non sempre un dialogo, spesso gli analisti stanno immobili e silenziosi dietro al lettino, come voi sapete il setting analitico è così, il paziente si drega sul lettino, l'analista non è visibile, è alle sue spalle e il paziente parla. Ma come mai occorre la presenza dell'analista? Ebbene, riflettendo su questa necessità di cui Freud era sperimentalmente convinto perché faceva continuamente questo lavoro, Freud si rende conto che ciò che accade nell'analisi non è principalmente o soltanto o non è affatto una ricostruzione del mio passato individuale, di ciò che ho già dentro di me, ma è una costruzione, cioè io, sia pure sulla base di ricordi e di esperienze del mio passato e di contenuti del mio inconscio, non tanto mi limito a scoprirli, ma ne do una interpretazione in qualche modo vivibile. C'è una barzelletta che si racconta spesso per dire che la psicoanalisi è inutile. Un ubriacone che diceva: una volta bevevo e avevo un sacco di sensi di colpa, adesso come va? Dice: beh, adesso continuo a bere ma non ho più sensi di colpa. Non è proprio solo così, ovviamente, ma in qualche modo c'è una verità in questo witz, in questa battuta, come direbbe Freud, che anche nelle battute di spirito trovava una verità dell'analisi. E cioè l'idea che l'analisi forse non conduce alla scoperta di oggettive realtà, verità in fondo alla mia coscienza, al mio inconscio, ma conduce ad un venire a patti con se stesso,

una costruzione originale della propria personalità in dialogo con gli altri, ed in questo senso, come avevo anticipato all'inizio, forse ci avviciniamo al discorso nicciano. La verità non è tanto una constatazione di dati oggettivi che noi dobbiamo rispecchiare fedelmente, ma è una costruzione continuamente in corso che noi verifichiamo più che misurandola sulla pretesa oggettività dei fatti, misurandola nel dialogo con gli altri, in questo caso nel dialogo con l'analista. Rivediamo lo schema generale, a cominciare da Nietzsche, di questa lezione. Nietzsche, allora, tutto questo discorso di valori umani, troppo umani, verità e menzogne, senso estramorale, il linguaggio, le due nozioni di Apollinio e Dionisiaco, Schopenhauer, Socrate, la razionalità, poi come si esce dalla decadenza con l'arte, la delusione di Bayreuth, la storia del nichilismo, il mondo diventato favola, chi è l'oltreuomo. E fra le voci da vedere relative a Nietzsche sono Nietzsche, il razionalismo, Schopenhauer, Socrate, nichilismo, storicismo, Apollinio e Dionisiaco. Veniamo a Freud. Freud, scienziato filosofo, psicoanalisi e teoria della cultura, il determinismo dell'inconscio, la rimozione, curare ricordando sì o no i sogni, lapsus, la vita quotidiana, riappropriazione del soggetto, costruzione in analisi, il rapporto con l'altro. Le voci da vedere, ve le ricordo ancora, sono psicoanalisi, inconscio, Breuer, isteria, rimozione e transfert.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento su cui intendo sviluppare la riflessione riguarda l'etica, da intendere come legame sociale e anche come forma di realizzazione personale, che sono poi le due facce dell'etica: relazione tra gli uomini, realizzazione degli uomini. In questo mio ragionamento prendo avvio, come ormai è nella tradizione filosofica, ma lo è da tempo, prendo avvio dal significato delle parole, perché già nella parola esiste il segreto del pensiero. Basta riflettere sulle parole e già si è nel terreno della filosofia, della riflessione. Ethos, come è noto già in Aristotele, significa abitudine, ma ha anche una parentela con dimora. E quindi diciamo che l'ethos ha a che fare con l'abitare il mondo. E ha a che fare con l'abitudine, perché abitare il mondo vuol dire agire nel mondo, avere una condotta dentro il mondo. Allora, messa in questi termini, l'etica, prima ancora che avere a che fare con il dovere, ha a che fare con l'essere, la condizione umana, lo stare al mondo, l'abitare al mondo, e fondamentalmente una relazione. Noi siamo originariamente enti relazionati e direi la relazione è individuo, altri, mondo. Ed è chiaro che l'individuo ha una sua assolutezza e originalità. Ogni uomo che nasce è unico e insostituibile. Noi individualmente nasciamo per caso. Forse oggi con le gravidanze assistite anche questo caso è abbastanza controllabile, ma non mai del tutto. Ma la natalità è una mera casualità. Sono nato io, poteva nascere un altro. Quindi noi siamo figli del caso, come sapeva il mondo antico, il mondo classico, siamo figli della sorte. Però nel momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, siamo esseri unici e insostituibili, in questo senso assoluti. Direi che la nostra assolutezza è strettamente legata alla nostra casualità, proprio perché nessuno può esistere al posto nostro dal momento che cominciamo ad esistere. Ora, se questo è vero, se la preziosità del nostro essere è in questa nostra insostituibile singolarità, beh, noi veniamo al mondo perché in qualche modo qualcuno ci ha chiamato. Noi veniamo al mondo perché qualcuno ha voluto che noi venissimo nel mondo. E quindi da questo punto di vista, la nostra nascita singolare è già un evento relazionale. Mai noi saremmo se qualcuno non ci avesse invitato ad entrare su questa terra. Paradossalmente, ma meno di quanto possa apparire, noi esistiamo prima ancora di venire al mondo. Ma questa è un'osservazione molto semplice, diciamo di vita familiare di vita delle varie comunità. E quando si attende un bambino, si dice come lo chiameremo. Ecco, dare il nome vuol dire dare un'assolutezza insostituibile. Già nel mondo antico, nella Bibbia, dare il nome voleva dire raggiungere l'essenza della cosa.
E questa è la potenza del nominare. E allora se prima di nascere noi siamo nominati, si cerca per noi un nome, beh, noi esistiamo come soggetti già prima di nascere, in quanto voluti. E capite bene che allora la dimensione della nascita o la natalità è l'epifania originaria della relazione e quindi della insufficienza del soggetto a se stesso. Perché noi siamo assoluti nella nostra singolarità, ma la nostra singolarità è frutto di una chiamata. E quindi il nostro essere singolare è anche inevitabilmente un essere relazionale. E capite bene che già siamo sul terreno dell'etica. La nascita è la dimensione prima della relazione. E noi nasciamo non solo perché qualcuno ci chiama, ma nasciamo anche dentro una comunità o dentro un mondo di relazioni. Perché quando qualcuno decide di mettere al mondo un figlio, certo decide di mettere al mondo un figlio, ma soprattutto nella società contemporanea, dove la scelta del tempo della natalità, visto lo sviluppo della libertà e della soggettività degli individui, è cresciuto, la scelta del tempo opportuno è regolata sul tempo sociale. Da questo punto di vista si nasce meno naturalmente di una volta, anche se sempre nella società i ritmi di natalità sono stati legati ai ritmi della società e quindi del modo in cui la società riproduce se stessa. E quindi i tempi individuali sono tempi sociali e quindi il nostro stesso nascere si alloca in una temporalità sociale. E quindi vedete come chiaramente l'individuale, il nostro essere noi stessi, è sempre nella rete relazionale. Quindi nascere vuol dire essere chiamati, dico. Esistiamo prima di nascere come persone, perché siamo volute come tali. E quindi si entra nella relazione, si è frutto della relazione e quindi qui, a questo punto, nasce una dimensione di gratitudine, di obbligo. Perché è chiaro che chi decide di farci entrare nel mondo si impegna per noi, ci deve custodire, ci deve prendere in custodia, ci deve fare crescere. E poco importa che ci siano nati abbandonati, se sono cresciuti in qualche modo c'è qualcuno che li ha fatti crescere, che li ha presi in custodia. Quanto questa custodia sia stata amorevole, quanto questa custodia sia stata superficiale, in ogni caso è nella relazione che i soggetti si producono. Certo, le relazioni possono essere buone o cattive, ma in ogni caso se non c'è la relazione non c'è neanche lo sviluppo. Ecco, la relazione può essere buona o cattiva. Ecco allora la dimensione della morale, dove dentro la relazione si distingue tra il bene e il male. Perché ci sono relazioni che sviluppano e fanno crescere i soggetti. Ci sono relazioni che non li fanno crescere. E quindi sono contraddittorie rispetto al movimento della nascita, perché la nascita è destinata alla realizzazione. E quindi da questo punto di vista c'è un tradimento e un'ingiustizia rispetto a colui che si è chiamato a venire al mondo e nello stesso momento in cui viene al mondo non lo si prende in custodia. Dall'altro lato c'è anche una dimensione di ringraziamento. Chi viene al mondo è grato della vita che gli è data. E qui un'altra cosa molto importante. La vita non è mai assolutamente nostra. La vita ci è data. E questa è una riflessione molto importante sulla radice della morale,
perché spiega che l'autosufficienza è delirio di onnipotenza, cioè si presuppone che la vita sia assolutamente nostra e non ricevuta. E quindi questo porta all'aberrazione di poter vivere senza società o di valorizzare soltanto la propria vita a svantaggio della vita altrui, senza dimenticare l'elemento di gratitudine e di dono che c'è in ogni esistenza. Ecco, allora, tornando alle parole, ethos ha una radice indoeuropea, sve, da cui derivano molti termini, nelle lingue europee, slave, tedesche, che sono soprattutto termini parentali, cioè a dire indicano relazioni incrociate, tipo suocero, nuora. Quindi capite bene che da sve viene fuori ethos, ma anche termini familiari di relazioni incrociate, non verticali, padre e figlio. E allora già nella parola ethos c'è la relazione di comunità. Dall'altro, attraverso delle modificazioni fonetiche, viene fuori anche la parola suus latina e idios greca. Suo e proprio. Allora, suo, soggetto di questo suo chi è? Può essere la società. Allora ogni individuo che nasce è suo nel senso della società. Ma suo, e l'idios greco proprio, vuol dire che l'individuo appartiene a se stesso. E quindi nella dimensione dell'etica, per un lato,

considerazione. Per esempio, il fatto che, ritornando sempre all'esempio del carrello, del treno, insomma, che sta sul binario, si è notato che modificando un pochino l'esperimento succedono cose un po' strane e diverse. Cioè basta semplicemente dire che invece di azionare la leva, per evitare che il treno vada verso le 5 persone, ma vada invece verso l'unica persona, invece di azionare una leva, si tratterebbe di buttare direttamente con le proprie mani questa persona sotto il treno. A quel punto quello bloccherebbe il treno e non morirebbero le altre 5 persone. Ora, di fronte a questa opzione, puramente teorica ovviamente, ma semplicemente cambiando dall'azionare la leva a buttare fisicamente una persona sotto il treno, il giudizio cambia radicalmente. Che cosa significa questo? Perché la gente probabilmente non ama sporcarsi le mani, ecco, più di tanto, se dovessimo dirla un po' alla Sartre, cioè non ama direttamente agire, soprattutto c'è un fatto fisico probabilmente in questo, cioè il fatto che è un po' ripugnante l'idea di buttare sotto il treno qualcuno con le proprie mani. Allora, così quel giudizio che sembrava così evidente, la maggior parte delle persone davano in maniera molto veloce, un giudizio di tipo utilitaristico, cambia completamente natura, non per passare ad un giudizio pure invece di tipo kantiano, per cui un'etica dei principi, no, io non posso mai uccidere nessuna persona, anche se poi ne salverò altre, ma probabilmente per qualche cosa di diverso, cioè il fatto che i nostri giudizi morali sono più radicati, sono radicati più che su una qualche forma di ragione, o di etica poi fortemente razionalizzata, come sono sia quella utilitaristica sia quella kantiana, ma su qualche istinto che ha a che fare con la fisicità e che probabilmente ha a che fare anche con il gusto e il disgusto. Ora c'è un altro interessante autore, Jonathan Haidt, che ha lavorato molto proprio su questo, cioè su cercare di capire qual è il rapporto tra posizioni che mettono molto l'accento sulla razionalità, sulla nostra capacità di analizzare razionalmente una situazione e dove però può a un certo punto proporsi un elemento che riguarda invece appunto l'idea del disgusto. Ha fatto alcuni esperimenti molto interessanti che riassumerei così. Innanzitutto ha selezionato dei campioni, il campione di persone, suppongiamo su 100 persone, ha scelto solo quelle, mettiamo che siano 50 o 60, non importa. Ma ciò che è importante è come le ha selezionate, cioè ha scelto solo quegli individui che ritenevano che la regola più importante nell'ambito della morale sia grosso modo quella che John Stuart Mill aveva definito nell'Ottocento come una regola liberale, degli stati moderni liberali, secondo cui è lecito fare qualunque cosa purché questa non danneggi gli altri, non danneggi la libertà degli altri, cioè la mia libertà finisce soltanto laddove inizia quella degli altri. Se io creo un danno, allora lì incomincia a entrare in gioco l'ambito delle azioni biasimevoli, delle azioni appunto moralmente non accettabili. Se noi appunto selezioniamo il campione di persone che faranno poi questo esperimento in questo modo, selezioniamo solo quelli che credono in questa regola, che è una regola molto astratta, molto razionale, non è qualcosa di istintivo, no? È qualcosa su cui bisogna riflettere, tant'è che la nostra stessa civiltà ha riflettuto a lungo per arrivare a questa, che è un po' la quintessenza appunto del liberalismo, dell'idea che sta alla base anche degli stati di diritto normalmente. Selezionati questi individui così razionali che la pensano in questo modo, Jonathan Haidt sottopone loro alcune situazioni. Prendiamone una, e scusate in anticipo se
appunto, poiché sono costruite proprio sul disgusto, cioè su qualcosa che in genere ci dà fastidio,

Supponete di organizzare una cenetta a casa vostra con degli amici e non avete ancora comprato il piatto portante. Quando tornate a casa trovate il vostro gatto sullo zerbino morto. Ora, il gatto naturalmente è morto per conto suo, non si sa bene perché. Certo vi dispiace molto, però pensate anche che, perché no? Potreste cucinare il gatto per i vostri amici la sera. Ecco, allora pensate anche alla reazione che voi stessi avrete avuto in questo momento, cioè che cosa orribile stiamo facendo. Però, se ci pensate bene, dal punto di vista razionale, non c'è niente di male, no? Cioè, non abbiamo, e soprattutto per soggetti come quelli sperimentali che stiamo dicendo, di cui stiamo parlando, che hanno accettato l'idea che se non c'è danno non c'è assolutamente niente di male. Tra l'altro la cenetta poi andrà benissimo e tutti gli ospiti saranno contenti, piacerà molto, naturalmente lì si porrà l'altro problema se dire o no che si tratta di un gatto. Ma la cosa veramente importante, al di là del disgusto che noi stessi proviamo di fronte a questa situazione, è come mai appunto, abbandoniamo in maniera così veloce questo nostro principio di fondo, questo nostro principio secondo cui ciò che non produce danno ad alcuno, è di per sé, perlomeno moralmente neutro e non dovremmo quindi, biasimare un comportamento di quel genere. Possiamo fare un altro esempio un po' più complicato. E questo esempio riguarda invece un tabù, un vero e proprio tabù, che è l'incesto. Succede questo, immaginate sempre questi signori che condividono l'idea del non danno, del non fare danno ad altri è la regola principale, e pensate a una situazione di due giovani, supponiamo lui di 20 25, lei di 23 anni, che ha un fratello, sorella, che si trovano in una situazione particolarmente bella, particolarmente romantica, particolarmente coinvolgente, che so, in campeggio, in un paesaggio meraviglioso, e a un certo punto reciprocamente decidono di fare l'amore per una sola notte. Tra l'altro l'esperimento dice una serie di condizioni. Sappiamo benissimo che lei, si dice agli intervistati, che lei non può avere figli. Oltretutto loro non lo diranno a nessuno, lo faranno solo quella volta e sarà un ricordo che manterranno loro, per loro, completamente segreto per tutta la vita. Ecco, la maggior parte delle persone di fronte a questo esempio manifesta delle opinioni fortemente negative, cioè dice che comunque non sarebbe lecito in ogni caso questo tipo di comportamento. Si noti, la cosa interessante di questo esperimento è che a un certo punto l'intervistatore dice: sì, d'accordo, ma qual è il motivo? Perché lei è contro? E allora incominciano una serie di argomenti, di ragioni, di motivazioni o di pseudomotivazioni che però non si attagliano al caso perché sono esattamente quelle che erano state messe come condizioni all'inizio, cioè per esempio, ma se poi avranno dei figli potrebbero avere dei problemi di tipo genetico, e dice no, ma in questo caso non c'è nessun problema. Allora scatta un'altra motivazione, saranno un esempio negativo per tutti gli altri, eccetera. No, in questo caso non saranno affatto un esempio negativo per nessuno, e via dicendo, finché si esauriscono tutte le ragioni che erano già state previste, dal modo in cui è stato descritto il caso. E a quel punto si vedono alcuni soggetti in questi filmati, insomma, che riprendono l'esperimento, che sono molto irritati, anche molto arrabbiati e urlano: no, non me ne importa niente, se queste ragioni non funzionano, comunque questa cosa non si fa, punto e basta. Ecco, questo è un modo, direi, alternativo rispetto a quello di Hauser di spiegare quali sono le ragioni profonde che ci spingono a ragionare
moralmente, ed è qualcosa che dovrebbe anche preoccuparci, nel senso che mostra molto chiaramente che noi siamo animali molto meno razionali di quanto pensiamo, cioè costruiamo delle interessanti, spesso anche molto efficaci teorie morali, ma poi questo elemento così viscerale, così istintivo, e legato soprattutto al disgusto riguardo soprattutto a certi tabù ben identificabili, come per esempio l'incesto, fanno sì che sia sempre molto difficile far valere le ragioni astratte di un principio così valido, peraltro, come quello, e che peraltro i sistemi giuridici moderni tendono ad accettare in maniera piena, cioè quello del non fare danno ad altri come appunto principio morale di base. Naturalmente questo elemento ci può anche far riflettere su altre interessanti questioni e comunque anche sul fatto che questo essere moralmente buoni o istintivamente buoni può crearci qualche problema. C'è un pensatore inglese soprattutto, che Roger Scruton, che forse può essere interessante evocare qui, perché quando si pensa alle situazioni in cui è giusto e importante ragionare in termini morali, cioè in termini di biasimo o di lode, si finisce molto spesso, in particolare negli ultimi anni, per implicare una questione che riguarda il pluralismo morale, cioè il fatto che se certe cose, magari anche che non piacciono ad altre persone, siano lecite oppure no. Io, per passare ad una cosa un po' più scherzosa, cioè, quindi noi abbiamo di fronte sostanzialmente due posizioni morali, quelli dei monisti etici, cioè quelli che pensano che esista una morale unica, che non sia possibile avere una pluralità di visioni ugualmente legittime, insomma, di ciò che è bene e di ciò che è giusto, soprattutto di ciò che è bene, perché poi in realtà le teorie della giustizia riguardano proprio il modo in cui si tengono insieme, almeno su come sono state concepite nell'ultima seconda metà del Novecento. E ci sono invece altre posizioni che ritengono che ciò che peraltro è ritenuto giusto dalle stesse costituzioni liberal-democratiche, che le visioni morali e religiose siano, ed è legittimo che siano, più d'una e che debbano convivere pacificamente. E, vi leggo un piccolo divertissement che viene da un grande filosofo, anzi un grande umorista, ma che ha il nome di un filosofo, cioè Marx, Groucho Marx, lo avrete capito, che tutto sommato fa vedere bene qual è la struttura logica di questa contrapposizione. Lo fa indirettamente, ma sembra quasi che invece ci avesse pensato. Vi leggo questa paginetta, che appunto è un esercizio di filosofia minima, è un nano, come direbbe Eco. Gli esseri umani si possono dividere in due categorie, i monisti e i pluralisti, coloro che sono fermamente convinti che esista una sola verità, una sola morale, e coloro che invece ritengono che ve ne sia più d'una e che esse possano convivere tra loro. Un genio filosofico come Marx, non Karl però, bensì Groucho, ha definito una volta per tutte la struttura logica del loro eterno dissenso. In una delle trasmissioni radiofoniche che egli dedicò da esperto ai letti, ha raccontato di come certa gente, qui inizia la citazione, certa gente nutra un affetto straordinario per il proprio letto e di come si infuri quando vi trova degli sconosciuti. Ho sentito, diavolo ci sono passato, di sconosciuti che sono saltati dalla finestra del terzo piano dopo essere stati scoperti nel letto preferito di qualcuno.
così dice Grauzo Marx. Ma coloro che hanno un letto preferito, i monolettici, li chiama Groucho, dovrebbero tenere a mente che vi sono altre persone che, altrettanto onestamente e sinceramente, preferiscono cambiare spesso letto. E si tratta dei polilettici, i quali non dovrebbero essere esposti, dice Marx, al pericolo e all'umiliazione

di saltare fuori da qualunque finestra che si trovi più in alto del secondo piano. E comunque bisognerebbe dar loro almeno un vantaggio di 2 minuti, altrimenti non è sportivo. Infatti, quando il monolettico trova il polilettico e magari un membro della famiglia nel proprio letto preferito, lancia un urlo e non lascia vie di scampo. Il polilettico, a parte la finestra, non sa dove girarsi e a nulla gli varrebbe porsi sullo stesso terreno del monolettico, affermando: signore, da amante del letto come lei, voglio farle le mie congratulazioni per la morbidezza del suo materasso e l'elasticità delle sue molle. Perché chiaramente il monolettico in quel momento non sarebbe particolarmente sensibile a queste forme di adulazione. Ecco, vedete come comunque anche dal punto di vista prettamente umoristico, in realtà la struttura che viene colta è proprio quella del dissidio tra chi ritiene che, naturalmente qui l'elemento comico nasce dal fatto che le due cose si scontrano veramente, cioè appunto il monolettico viene, come dire, vede violata la propria visione del mondo in una maniera molto concreta e molto pratica. In realtà però è come se coloro che sostengono una morale unica facessero la stessa cosa di questo signore, in questo, nel caso di Groucho Marx ha anche delle buone ragioni per ritenersi offeso, ma ci sono sempre delle buone ragioni per ritenersi feriti, offesi dal comportamento di altri che hanno visioni diverse o che hanno addirittura appunto magari più visioni, che magari hanno legittimamente visione diversa a seconda dei temi o dei momenti della loro vita o della loro persino della loro giornata. Noi sappiamo che viviamo in società dove è molto difficile definire le identità. Questo ce lo ha spiegato molto bene, per esempio, un filosofo come Amartya Sen, filosofo economista, che proprio nel bel mezzo del cosiddetto conflitto di civiltà descritto da Huntington ci ha fatto capire, con un bel libro appunto sull'identità, che le nostre identità non possono essere tradotte, riassunte solo in una sfera, mettiamo quella religiosa, come appunto Huntington tende a fare, no? Per cui saremmo il mondo cristianizzato contro il mondo musulmano, ma che tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro appartenenza religiosa, hanno anche, soprattutto nella modernità, hanno tante altre appartenenze che confliggono anche con quella e non si definiscono sicuramente in una maniera così monolitica, né rispetto alla religione, né rispetto a certi valori di fondo, né rispetto alla politica, e possono anche cambiare idea. Appunto la razionalità critica, la riflessione, in fondo la filosofia stessa che si nutre di tutto questo, la filosofia che noi facciamo nelle nostre vite senza magari neanche rendercene conto, ci spinge appunto a riflettere, a cambiare idea, a cambiare anche appartenenza. Eppure esistono dei noccioli duri nelle società che sono appunto un po' come i monolettici, anche quando non si tratta di questioni di letto appunto, ma questioni invece diverse. Ora, è proprio Roger Scruton che ci dà l'occasione per capire bene come funziona questo modo di ragionare di chi non è pluralista e ritiene che sia proprio sbagliato esserlo, cioè nel senso che esiste solo un modo e che la società non può che fondarsi su una morale che deve essere una morale unica. E Roger Scruton lo fa proprio, esprime la sua posizione proprio parlando di John Stuart Mill. Quindi è interessante vedere due filosofi, uno molto liberale come John Stuart Mill, quindi colui che peraltro ha inventato, definito in maniera chiara quel principio secondo cui c'è libertà, siamo liberi, molto liberi direi, nelle nostre società, a patto di lasciare liberi anche gli altri, quindi di non procurare danni ad altri, e Roger Scruton che è in fondo il filosofo più conservatore e più intelligentemente conservatore dei nostri tempi. Allora, poiché queste mie lezioni vogliono essere un modo semplicemente per aprire dei problemi, problematizzare
evitando

insomma, di arrivare per forza ad una conclusione, anche se non nasconderò qual è la mia idea su queste cose, vorrei concludere appunto con questo modo che ha Roger Scruton di commemorare il centenario di John Stuart Mill. Roger Scruton è uno dei filosofi conservatori inglesi tra i più acuti. In occasione del bicentenario della nascita di John Stuart Mill ha scritto un ritratto descrivendolo come un utilitarista che divenne liberale ma che non capì mai i limiti della ragione. Ecco, questa insistenza sui limiti della ragione è abbastanza tipica del pensiero conservatore, non a caso, il che in qualche modo ci può rimandare a quegli esperimenti di Haydn, dove appunto ciò che non è la parte razionale, che a noi sembra appunto un problema, per invece chi ha un atteggiamento conservatore, quello è proprio la fonte più importante, no? È proprio, non, la ragione ha dei limiti ed è bene che abbia quei limiti. In realtà Scruton critica anche il nucleo più autenticamente liberale della dottrina di Mill, e cioè il principio secondo cui la libertà individuale può essere limitata solo quando arreca danno ad altri. D'accordo, scrive Scruton, ma come posso provare che l'azione di qualcuno non danneggia qualcun altro? Che per esempio altre persone non siano danneggiate dalla mia critica pubblica delle loro credenze religiose, credenze da cui dipende la loro tranquillità mentale e stabilità emotiva. Come posso provare che il sesso tra due adulti consenzienti lasci tutti gli altri indifferenti dal momento che il senso della vita sembra poggiare su norme sessuali condivise? Quindi vedete, c'è l'atteggiamento conservatore che poi diventa, appunto, questi sono solo degli esempi, appunto, il fatto che due adulti consenzienti che fanno sesso tra di loro, comunque magari appunto al di fuori del matrimonio, può essere una cosa che dà fastidio, però qual è il danno ad altri? E lui dice sì, c'è un danno, perché? Perché c'è qualcun altro che non condivide questa idea, questo è il punto. Allora, domande queste che hanno un senso per noi come lo avevano per John Stuart Mill, concludeva Scruton in questa sua commemorazione, che sembra però Scruton dimenticare una cosa importante, che proprio l'autore di On Liberty, sulla libertà, cioè John Stuart Mill, sapeva dare anche delle risposte. Certo, a lui stesso si poneva quelle domande, come facciamo a dire che è un danno? Molti considerano lesiva dei propri interessi, scriveva Mill, qualsiasi condotta che loro dispiaccia, e se ne sentono come di un oltraggio ai loro sentimenti, simili a quel bigotto che, accusato di disprezzare i sentimenti religiosi degli altri, ha ribattuto che sono loro a disprezzare i suoi, persistendo nel loro abominevole culto o credo. Ma non sono, aggiunge Mill, questa è la sua vera argomentazione, non sono sullo stesso piano ciò che uno pensa della propria opinione e ciò che ne pensa un altro che la considera un'offesa, come non lo sono il desiderio di un ladro di rubare una borsa e il desiderio del legittimo proprietario di tenersela. E i gusti di un individuo sono una sua questione personale quanto la sua opinione o la sua borsa. Insomma, questi monisti, secondo John Stuart Mill, sono dei ladri, cioè sono la stessa stregua di ladri, cioè ladri di opinioni, alla stessa stregua dei ladri di borse. Ma tutto questo, e chiudiamo come ci piace, magari con una risata, ci ricorda anche molto da vicino un famoso sketch che in Italia è famoso perché è stato eseguito molte volte da Ugo Tognazzi, e ci ricorda di un episodio di una vecchina che a un certo punto chiama la polizia e dice: io non ne posso più, sono assolutamente scandalizzata, c'è un signore che nella finestra di fronte alla mia fa ginnastica completamente nudo e io non posso sopportare la vista di questo signore. Arriva la polizia, controlla, guarda, dice: magari signora, mi spiace, a me sembra tutto a posto, non vedo quale sia il problema, c'è questo signore che fa semplicemente... io vedo soltanto che è a torso nudo e non vedo quale sia il problema. E la vecchina dice: sì, ma lei provi ad arrampicarsi sull'armadio e vedrà che non è affatto così.
Ecco, insomma, suggerirei che forse a volte gli atteggiamenti, se vogliamo dare retta a John Stuart Mill, di chi appunto critica i comportamenti degli altri, sono un po' come quelli della vecchina che va a cercare il modo per potersi mettere nella condizione di criticare e di biasimare il comportamento altrui. Con questo concludo questa sequenza di ragionamenti, non certo conclusiva né esaustiva, che riguardano la filosofia morale.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è scioglimento delle società, gruppi e consorzi. Scioglimento delle società, le società di capitali che si sciolgono, esaurita la loro funzione, i gruppi, sempre gruppi di società, e i consorsi che sono altre forme associative. Argomenti di questa lezione: procedimento di scioglimento, liquidazione della società, gruppi di società, integrazione tra imprese. Procedimento di scioglimento è il primo argomento. Come si scioglie una società di capitale dopo che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese? Causa di scioglimento è l'articolo 2484 del Codice Civile, decorso del termine di durata della società. Nell'atto costitutivo e quindi anche nello statuto è indicato il termine di durata della società. Il termine può essere messo molto lontano, niente impedisce di metterlo tra 100 anni,

per esempio, o anche di più. Solitamente molto meno. Il termine di durata però può essere differito. Prima che scada il termine di durata, l'Assemblea, modificando lo statuto, può spostarlo più avanti. Se invece il termine rimane quello indicato e si arriva al giorno in cui scade quel termine, questa è una causa di scioglimento. Conseguimento dell'oggetto sociale. Altra causa di scioglimento è quando l'oggetto sociale viene esaurito, completato. Ci sono delle società che hanno un soggetto molto ampio e allora, anche se esercitano una certa attività in un certo luogo, l'attività può continuare usando l'ampiezza dell'oggetto sociale. Ci sono invece società che hanno un oggetto sociale limitato. Pensate, per fare un esempio, la società Ponte sullo Stretto di Messina è costituita da vari anni. Quando riusciranno a realizzarla, diciamo, si esaurisce l'oggetto sociale, per cui la società si scioglie, salvo che anche in questo caso non venga cambiato l'oggetto sociale. Inattività dell'Assemblea. È una causa di scioglimento molto importante. L'Assemblea è un organo essenziale, ci deve essere, ma non solo, deve esistere, deve funzionare. Com'è che deve funzionare? Deve essere convocata almeno una volta all'anno dagli amministratori per approvare il bilancio. Se non funziona, o perché i soci non compaiono in Assemblea, oppure perché comparendo per dissidi tra di loro non riescono ad approvare il bilancio, questo ovviamente. Se succede una volta, gli amministratori riconvocheranno l'assemblea, ma se succede più volte, questa è una causa di scioglimento della società per inattività dell'assemblea, l'assemblea che non funziona. Qualunque siano le ragioni, badate bene, capitale sotto almeno legale o di libera volontà di scioglimento anticipato. Nelle società per azioni, l'abbiamo visto in altra lezione, c'è un minimo del capitale, un minimo del capitale che è rappresentato da almeno 50.000 euro. Attenzione, un minimo che è cambiato varie volte nel tempo, un tempo era 120.000 euro, adesso è 50.000 euro, non vi so dire se in futuro sarà ulteriormente cambiato, perché la tendenza del nostro legislatore, adeguandosi alle esperienze straniere, è quella di ridurre l'importo del capitale minimo. Badate bene, 50.000 euro per un'attività, quella che svolge una società per azioni di medie o grandi dimensioni, è sempre molto poco, però la legge dice che quello è il minimo. Se il capitale per perdite scende al di sotto di quel minimo, questa è una causa di scioglimento della società. Oppure, l'ultima causa di scioglimento della società, la società si scioglie quando l'assemblea delibera di sciogliere la società, una delibera volontaria. Sempre possibile per i soci decidere di sciogliere la società anche anticipatamente. Effetti dello scioglimento, dichiarazione degli amministratori iscritta al registro delle imprese. Abbiamo visto prima le cause di scioglimento, qualunque esse siano, però non hanno effetto immediato, nel senso che è necessario che la causa di scioglimento sia accertata, ovviamente dove c'è qualcosa di accertare, perché la causa di scioglimento è quella, la delibera dell'Assemblea che decide di sciogliere, non c'è niente da accertare perché sono i soci che hanno deliberato. Con una delibera dell'assemblea straordinaria che viene scritta in registro delle imprese, la causa di scioglimento. In tutti gli altri casi, gli amministratori devono prendere atto che si è verificata una causa di scioglimento e devono iscriverla nel registro delle imprese. La mancata iscrizione nel registro delle imprese di una causa di scioglimento costituisce una ragione per responsabilizzare gli amministratori, portando al risarcimento del danno. In difetto accertamento del tribunale. Talvolta gli amministratori o non provvedono o addirittura non vogliono provvedere perché ritengono che non si sia verificato lo scioglimento. Immaginate l'inattività dell'Assemblea, molto spesso gli amministratori sono anche soci e magari sono i soci che stanno litigando e quindi non riescono ad approvare il bilancio nei termini stabiliti dalla legge. Ecco, in questo caso può essere che gli stessi amministratori non vogliano far apparire che la società si è sciolta. Allora, in questo caso, qualunque socio può chiedere al tribunale di far accertare la causa di scioglimento, perché, come vi ho detto prima, non basta la causa di scioglimento, bisogna che questa sia accertata e che sia iscritta nel registro delle imprese. Gli effetti decorrono dall'iscrizione. Gli effetti dello scioglimento decorrono dall'iscrizione, cioè la società non è sciolta
fintanto che non è iscritta nel

la causa di scioglimento non è scritta nel registro delle imprese. Potere degli amministratori, gestione della società a soli fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Con lo scioglimento la società non finisce, ci sono ancora in carica gli amministratori e questi hanno ancora i loro poteri. Il loro potere però è rivolto ad un solo scopo, quello di conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Non c'è più il divieto di nuove operazioni. Originariamente nel Codice Civile si prevedeva che gli amministratori dovessero cessare di compiere nuove operazioni, potevano soltanto completare quello che erano in corso. Ora questo divieto di nuove operazioni è stato eliminato, è rimasto invece, lo ricordo, ne abbiamo parlato in una tradizione, nelle società di persone. Nelle società di capitale non c'è il divieto per gli amministratori, in presenza di una causa di scioglimento non c'è il divieto di compiere nuove operazioni, perché c'è un divieto, quindi un limite al loro potere. C'è invece un limite positivo, non negativo. Il limite positivo è quello che la gestione della società deve essere condotta ai fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Che significa conservare l'integrità e il valore del patrimonio? Può essere che si possano anche compiere nuove operazioni, perché con quelle nuove operazioni il patrimonio si arricchisce. L'importante è che non si depauperi questo patrimonio. Responsabilità degli amministratori per danni. Qualora gli amministratori non rispettino questo loro dovere, quello di continuare l'attività al solo fine di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale, ecco, se non fanno questo, sono responsabili per i danni. Diciamo, il problema si pone solitamente in caso di liquidazione giudiziale della società, quello che si chiamava un tempo il fallimento, nel senso che il curatore fallimentare si accerta che gli amministratori, nonostante che si fosse verificato una causa di scioglimento, indipendentemente dall'iscrizione di questa causa di scioglimento, hanno continuato a operare e continuando a operare hanno diminuito il patrimonio sociale, per esempio assumendo altre obbligazioni, e allora a questo punto il curatore agirà per la responsabilità degli amministratori per il danno da essere arrecato. Poteri dell'assemblea, nomine dei liquidatori e loro poteri. Gli amministratori esauriscono le loro funzioni quando l'assemblea riunita, appositamente convocata, riunendosi nomina i liquidatori. Liquidatori possono essere anche gli stessi amministratori, ma non necessariamente, perché è diversa comunque la loro funzione. Nomina dei liquidatori e indicando l'assemblea che ha nominato il liquidatore deve indicare i poteri. Quali sono i poteri dei liquidatori? Si chiamano liquidatori perché devono liquidare il patrimonio della società ai fini di pagare i creditori e poi consegnare il residuo ai soci. Ma la liquidazione può avvenire in tanti modi. I soci sono liberi nella determinazione assembleare di indicare con quali modi si procederà alla liquidazione. Il modo può essere quello di vendere i singoli beni, oppure di venderli in blocco, oppure di ricercare se c'è qualcuno che è interessato all'acquisto di beni anche con procedure competitive e così via. Ecco, se l'assemblea non fissa i criteri, ovviamente i liquidatori sono liberi di esercitare la liquidazione della società nel modo da loro ritenuto più opportuno. Stabilire i criteri di liquidazione quindi è una cosa molto importante. Innanzitutto, diciamo, perché i soci che sono interessati a ottenere il massimo del ricavo dalla liquidazione della società sono interessati quindi ad indicare come procedere. Poi anche perché è possibile che nei criteri di liquidazione si possa indicare anche quello che i liquidatori stessi, in presenza di un'offerta del terzo, possano anche debbano preferire i soci che vogliono acquistare i beni della società. Iscrizione nel registro delle imprese. La delibera con la nomina degli amministratori e con i criteri che i liquidatori devono seguire per la liquidazione della società devono essere iscritte nel registro delle imprese, perché quelli costituiscono, diciamo, nei confronti dei terzi, i poteri dei liquidatori stessi. Revoca dello stato di liquidazione eliminando la causa di scioglimento. Effetti dopo 60 giorni. Di verificarsi una causa di liquidazione, talvolta imposta dalla legge, ho fatto prima l'esempio come causa di liquidazione, che il

quando ci sono perdite che portano il capitale di sotto il minimo legale, ma anche dopo che è stata avviata la liquidazione, quindi sono stati nominati i liquidatori ed è in corso la liquidazione, i soci possono cambiare idea, nel senso che se sono interessati a eliminare la causa di scioglimento, sempre che questo sia possibile, e allora possono revocare la liquidazione. Come si elimina la causa di scioglimento? Una causa di scioglimento è il conseguimento dell'oggetto sociale, se è un oggetto sociale ristretto, e in questo caso basta cambiare l'oggetto sociale, indicarne un altro perché la società possa, attraverso una delibera assembleare, revocare la liquidazione. La stessa cosa avviene quando c'è lo scioglimento della società per la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Se i soci sono interessati a far sopravvivere la società, nonostante che sia stata già avviata la liquidazione, possono revocarla e a questo punto con la revoca devono ovviamente integrare il capitale per portarlo al minimo legale. Attenzione però, una volta che è stata avviata la liquidazione, ci sono gli interessi dei creditori che sono in gioco. Pensate al creditore che aveva un credito, magari non ancora scaduto, e in caso di liquidazione avrebbe avuto diritto ad essere ugualmente pagato. Ecco, allora i creditori possono opporsi alla revoca della liquidazione. Per questo la revoca dello stato di liquidazione è effetto dopo 60 giorni, termine entro il quale il creditore può opporsi e il tribunale può anche, ammettere la legittimità della revoca della liquidazione qualora accerti che il creditore non abbia nessun danno. Spunti di riflessione. I creditori possono opporsi alla revoca dello stato di liquidazione? Altro argomento, liquidazione della società. Come si svolge la liquidazione della società? Ora vediamo come si svolge il procedimento per la liquidazione della società. Liquidazione significa che i beni della società si tramutano in liquidi, cioè in denaro. Sostanzialmente avviene la vendita, ma la vendita può avvenire in tanti modi. Poteri e obblighi dei liquidatori, tutti gli atti utili alla liquidazione. I poteri dei liquidatori sono molto ampi, salvo che siano stati delimitati o ristretti nella delibera di nomina degli stessi liquidatori. E si possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione. Qualunque cosa, col procedimento che loro ritengono preferibile o più opportuno, salvo indicazioni che possano essere stabilite al momento della nomina dei liquidatori. Per esempio, nelle società con operazioni o anche a responsabilità limitata, con pochi soci, è molto frequente che i liquidatori debbano comunicare ai soci in assemblea che cosa intendono fare per la vendita dei cespiti più importanti. Se si tratta di vendita degli immobili, per esempio, può essere imposto, ma se non è imposto non sono tenuti a farlo, di informare i soci in assemblea delle loro determinazioni. Professionalità e diligenza. I liquidatori amministrano, in questo caso liquidano un patrimonio che è della società, un patrimonio che è in senso sostanziale dei soci, quindi non è dei liquidatori. Sono tenuti quindi ad agire con la massima diligenza e devono agire anche professionalmente. Questi sono doveri, se non adempiono a questi doveri, se vendono per esempio un bene in modo da sprovveduto, ecco, quel liquidatore sarà ritenuto responsabile dei danni. Liquidazione di beni, bilanci annuali. Il procedimento di liquidazione può durare anche anni. I liquidatori devono vendere i singoli beni, come dicevo prima, possono anche venderli in blocco. Questo richiede del tempo per valutare le migliori opportunità che si siano sul mercato per realizzare il massimo da questi beni, beni della società. Durando la liquidazione, talvolta per parecchi anni, i liquidatori devono adempiere a un compito molto importante nelle società di capitale, quello di redigere anno per anno il bilancio. Naturalmente il bilancio è un bilancio annuale, ma è un bilancio che viene redatto secondo criteri diversi dal bilancio di esercizio ordinario. Nel bilancio di esercizio ordinario, ricorderete, ne ho parlato in un'altra lezione, i beni, i vari cespiti, parliamo di cespiti perché poi potrebbero non essere beni in senso

sostanziali, i vari cespiti aziendali, attivi e passivi, sono valutati col criterio del going concern, cioè il criterio della continuità. Quando invece la società è in liquidazione, non c'è più il criterio della continuità, ma c'è quello della liquidazione, cioè si vengono stimati secondo quello che si pensa che si possa realizzare nella vendita di quel cespite. Pagamento dei creditori. Altro obbligo dei liquidatori è quello di pagare i creditori sociali. I creditori sociali sono creditori che devono essere soddisfatti anche se il credito non è ancora scaduto, perché se la società si chiude, cessa, si estingue, bisogna pagare tutti i debiti. Non c'è però una regola che fissi delle priorità. In altri casi, per esempio nelle procedure concorsuali, c'è il criterio della preferenza dei creditori che sono assistiti da una prelazione. Pensate ai dipendenti che hanno una prelazione rispetto ai creditori cosiddetti chirografari, devono essere pagati prima. Nella liquidazione non si segue questa regola. L'importante è che i liquidatori si rendano conto se possono soddisfare tutti i creditori. Se possono soddisfarli tutti, possono pagare prima anche un creditore chirografario, perché magari quel credito è un credito che fa decorrere degli interessi anche elevati e quindi c'è l'esigenza di soddisfarlo per primo. Quindi una volta che recuperano i soldi con la liquidazione di beni, possono procedere a pagare tutti i creditori. Bilancio finale indica la parte spettante ai soci. Il bilancio finale di liquidazione viene redatto dai liquidatori dopo che hanno esaurito la liquidazione. E la liquidazione comprende non soltanto la vendita di beni, ma anche il pagamento dei creditori. Quella è la liquidazione. Esaurita questa fase della liquidazione in senso ampio delle attività, rimane l'attivo. Questo attivo è a disposizione dei soci e nel bilancio finale si rende conto di tutto quello che è stato fatto con le entrate e le uscite che sono state sostenute nel frattempo e residua la parte dell'attivo a disposizione dei soci. Depositato nel registro delle imprese. Il bilancio finale di liquidazione è depositato nel registro delle imprese. Reclamo dei soci entro 90 giorni. Attenzione, i liquidatori non depositano il bilancio nel registro delle imprese e per chiedere l'approvazione dei soci. La liquidazione è completata, se hanno rispettato i criteri che sono stati fissati dai soci, è quello il risultato. Se non l'avessero rispettati, i liquidatori risponderanno per l'inadempimento. I soci non sono chiamati a approvare il bilancio finale di liquidazione, quel bilancio è reso noto a tutti, agli stessi soci, anche ai terzi, e il socio, se ritiene che non siano stati rispettati certi i criteri, deve impugnare con un reclamo al Tribunale quel bilancio. Approvazione tacita. Se non c'è nessun reclamo, quel bilancio si intende approvato tacitamente e diventa definitivo e i liquidatori procederanno a ripartire l'attivo tra i soci. Estinzione della società. Ripartizione dell'attivo. Con la ripartizione dell'attivo tra i soci, ovviamente rispettando le quote di partecipazione, tanto per ogni socio, secondo la loro quota, la società si estingue. Deposito delle somme non riscosse. Può essere che i soci non pretendano, non chiedano di essere pagati. Talvolta, pensate a una società per azioni, in cui l'azione è un titolo di credito circolabile. Talvolta gli amministratori e poi anche quindi i liquidatori possono non conoscere chi sia in quel momento il titolare dell'azione. Non è che vanno a cercare i soci a casa loro, possono farlo, ma non sono tenuti. Le somme che non sono state riscosse dai soci dopo che è stato approvato anche tacitamente il bilancio finale della liquidazione sono a disposizione dei soci come? Depositando in una banca a nome del socio. Il socio poi, quindi, diciamo, anche successivamente può richiedere queste somme che sono di sua spettanza. Cancellazione del registro delle imprese. Fatta la ripartizione dell'attivo e depositate le somme a disposizione dei soci che non si siano presentati, la società viene cancellata dal registro delle imprese. È un momento delicato perché abbiamo una
una costituzione della società, stiamo parlando di società di capitale.

tali, sia una società per azioni, sia una SRL, sia una società corrente operazione o una cooperativa. Ecco, si costituisce con l'iscrizione nel registro delle imprese. La legge vuole che cessi la società con la cancellazione. Estinzione del soggetto società. Si estingue la cancellazione al registro delle imprese, si estingue il soggetto società. Attenzione, la legge dice cancellazione del registro delle imprese. In realtà il registro delle imprese continua a mantenere sempre, se vogliamo chiamarla così, la scheda, la posizione della società, perché anche successivamente un terzo può essere interessato a conoscere che società c'è stata, quanto è durata e così via. Ma troverà scritta nella posizione, ricercando nel registro di imprese, società estinta a una certa data. La società è estinta. Che significa l'estinzione della società? È un problema molto grosso. Dopo l'estinzione della società, ferma le estinzioni, i creditori insoddisfatti possono agire contro, vediamo adesso tra poco, ma volevo prima anticipare. È un problema delicato perché anche se i liquidatori sono stati molto attenti a liquidare tutto l'attivo, possono sorgere dei problemi, nel senso che possono a liquidare l'attivo e a pagare tutti i creditori. Possono esserci creditori che sono rimasti insoddisfatti e questi possono agire contro i soci nel limite di quanto riscosso, i liquidatori per colpa, senza pensare a cose, diciamo, a comportamenti, inadempimenti degli dei liquidatori. Pensate semplicemente un credito che al momento in cui si è svolta la liquidazione non era stato ancora accertato. Poteva esserci una causa in corso, talvolta non c'era neanche una causa in corso. Un soggetto ritiene di essere stato danneggiato dalla società e ha nella responsabilità civile 5 anni di tempo per chiedere il risarcimento. Quindi è possibile che emergano, dopo la cancellazione della società, dei debiti alla società stessa. Questi debiti come sono, che trattamento hanno? La legge prevede, diciamo, quello che dice la legge e poi quali sono i problemi che si pongono in relazione a queste situazioni. La legge dice ferma l'estinzione. Il codice originariamente non indicava ferma l'estinzione, perché sembrava che fosse una cosa ovvia che rimanesse ferma l'estinzione della società. Non lo diceva e taceva. La stessa giurisprudenza però riteneva che se emergessero, fossero emersi debiti della società dopo la cancellazione, la società, per così dire, riprendesse vita. Invece, con la riforma del 2003, è stato voluto dal legislatore indicare che la società comunque è cancellata ed estinta. Quindi dice la norma ferma l'estinzione, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso, i liquidatori per colpa. Possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso nella ripartizione dell'attivo, oppure contro i liquidatori se per colpa loro, contro i liquidatori se per colpa loro il creditore o i creditori non sono stati soddisfatti. Siamo ancora quindi nell'ambito di una società che è cessata, non si può fare più niente contro la società, il terzo creditore può agire contro i soci nel limite del riscosso o il liquidatore per il risarcimento del danno. Problemi per le sopravvenienze attive e passive. In realtà le cose sono un pochettino più complicate. Concentriamoci sull'aspetto della responsabilità, se c'è qualcuno che è responsabile, in particolare i liquidatori, ci sarà un risarcimento del danno. Ma considerate che lo stesso legislatore, sia pure in altre leggi, ha previsto che può essere dichiarato il fallimento o la liquidazione giudiziale, come si chiama ora, anche dopo un anno dalla cancellazione. Quindi significa che c'è una procedura concorsuale che si apre a distanza di un anno dalla liquidazione. Quindi la società è cancellata, però c'è una liquidazione giudiziale della società. Significa che ci sono dei debiti, perché se non ci fossero debiti inadempiuti non avrebbe senso di iniziare una procedura concorsuale. Ma in altre norme, quelle fiscali, la legge prevede che entro 5 anni il fisco possa agire per recuperare le imposte che magari non sono state pagate. Vedete quindi che abbiamo già un'incongruità tra un legislatore del codice civile
che ritiene

ne ferma l'estinzione della società, e altre norme che invece in qualche misura consentono di agire per riconoscere i debiti e confrontarsi. Ma ancora più complicata è la situazione per quanto riguarda le sopravvenienze attive. Voi direte, come si fa? Vuol dire che i liquidatori non hanno venduto tutto quello che potevano vendere, quindi liquidare. Non è proprio così. Pensate il diritto ad un risarcimento del danno, che viene riconosciuto dopo la cancellazione della società. Quali sono le soluzioni da adottare? Se per quanto riguarda i debiti è salva la posizione delle procedure concorsuali e la posizione del fisco, c'è la fermezza del legislatore, ferma l'estinzione della società, per quanto riguarda le sopravvenienze attive, cose sono più complicate, nel senso che non c'è nessuna indicazione. La giurisprudenza, e ugualmente anche la dottrina, hanno discusso a lungo con soluzioni difformi. Vi indico quali sono le soluzioni che sono ancora pendenti, perché può essere che sia necessario un intervento del legislatore. Può essere che questa volta la fermezza della chiusura venga meno, che quindi si possa riaprire la vita della società cancellando la cancellazione, scusate il bisticcio delle parole, la cancellazione della società. Può essere che invece i beni che siano sopravvenuti debbano considerarsi come ereditati dai soci, nel senso che i beni residui, siccome sono a disposizione dei soci, se questi beni non sono stati ripartiti per intero, i soci sono pro quota titolari di questi beni. Sono problemi che però sono ancora aperti. Spunti di riflessione. Che succede se cancellata la società emergono sopravvenienze attive? Gruppi di società. Le società non sono isolate tra di loro. Molto spesso le società si collegano tra di loro formando dei gruppi. Il legislatore non se ne occupava in passato, ma adesso c'è una disciplina. Ma soprattutto è la realtà comune sapere che una certa società non è isolata, ma fa parte di un gruppo di società ed è controllata da un'altra società. Fenomeno dei gruppi. Società capogruppo holding. Nel fenomeno di gruppi, molto diffuso, badate bene, non soltanto tra le grandi società, ma anche tra le imprese di medie dimensioni, è molto frequente che ci siano dei gruppi. In questo caso c'è una società capogruppo che si chiama holding, cioè quella che dirige, influenza dominante sulle controllate ed esercitano un'influenza dominante sulle società controllate, altrimenti il gruppo non c'è se non c'è questa influenza dominante che viene esercitata sulle controllate. Direzione unitaria. Le società possono essere anche tante, ci sono gruppi che hanno anche centinaia di società che ne fanno parte, e tutte queste società subiscono la direzione unitaria data dalla capogruppo. Vari tipi di gruppo, con holding, subholding, per settori produttivi e per aree geografiche. Ci sono dei gruppi che sono organizzati, per esempio c'è una società, diciamo, un'impresa, parliamo dell'attività economica, un'attività economica viene esercitata in più stati, può essere che si costituisca una società per ciascun stato, anche perché per gli adempimenti fiscali che sono diversi da stato a stato, allora in questo caso c'è una capogruppo e tante società controllate stato per stato, quella che so che si occupa dell'America Latina, quella che si occupa dell'Asia e così via. Oppure possono essere per settori produttivi, quando c'è una impresa che esercita tante attività contemporaneamente, ma anche se sono tante, può essere in ambito della stessa attività, ci possono essere tanti settori. Pensate all'industria automobilistica. Allora in questo caso ci può essere la società che si occupa di costruire i veicoli, altra società che si occupa di commercializzarli, altra società che si occupa di progettare i veicoli e così via. E al di sopra di tutto c'è poi una capogruppo. Oppure può essere una cosa ancora più articolata, nel senso con una holding sotto la quale ci sono subholding per settore o per regione e così via. Quindi il fenomeno dei gruppi è un fenomeno molto diffuso, ma allo stesso tempo molto articolato in modo diverso tra gli uni e gli altri gruppi. Disciplina dei gruppi. Manca una disciplina legislativa organica. Non c'è
una disciplina organica. Non è che non ci sia una disciplina, manca l'organicità della disciplina. E già tanto, perché nel codice civile del 1942

non c'era nessuna norma che riguardasse i gruppi, anche se i gruppi esistevano pure allora, però si riteneva che fossero un fenomeno soltanto economico da non regolamentare sotto il profilo giuridico. O invece sono stati regolamentati, ma in modo forse poco organico. Rapporto di controllo, articolo 2359 del Codice Civile, maggioranza in assemblea. Questo esisteva già nel Codice Civile del 1942, il rapporto di controllo con la maggioranza in assemblea. La legge ritiene che ci sia un rapporto di controllo quando una società controlla un'altra società avendo la maggioranza dei voti in assemblea. Avendo la maggioranza dei voti, è in grado di nominare gli amministratori, di approvare il bilancio, di dare quindi le direttive per lo svolgimento dell'attività della società controllata. Questo è il rapporto di controllo della società che lo subisce, una società controllata. Controllo di fatto o di diritto. La legge prevede come presunzione che chi ha il controllo di diritto, cioè chi ha la maggioranza in assemblea, sia la società controllante e quell'altra la società controllata. Ma ci possono essere controllo anche di fatto. Si ha il controllo di fatto quando in base a situazioni concrete basta anche un contratto, per esempio il fornitore rispetto al subfornitore. Se un'industria automobilistica si avvale di un subfornitore per realizzare certe cose, quel subfornitore rifornisce soltanto un'impresa automobilistica, quindi lì di fatto c'è un rapporto di controllo. Si presume la direzione del coordinamento quando la società è controllata, ex articolo 2359. È molto importante sapere se una società è o non è controllata, ai fini anche del bilancio, perché nel bilancio vanno indicate separatamente le voci che riguardano le società controllate. Poi al bilancio di esercizio di ciascuna società vanno uniti i bilanci delle società controllate. Quindi è molto importante sapere se c'è o non c'è questa posizione di controllo da parte della società holding. La legge prevede delle presunzioni. La presunzione è quella che se si verifica quanto è previsto l'articolo 2359, quel rapporto di controllo, la società deve intendersi come società controllata. Società collegate, quelle su cui si eserce un'influenza notevole. Oltre alle società controllate, ci possono essere società collegate. Non c'è un rapporto di controllo, ma c'è un collegamento, e questo collegamento, diciamo, si riferisce a esercitare un'influenza notevole. Cosa significa questa influenza notevole? È difficile da determinare in astratto. Però la legge prevede una presunzione. Si presume il collegamento se si hanno almeno un quinto dei voti in assemblea. Le società collegate sono società in cui almeno un quinto dei voti in assemblea è posseduta dalla società collegante. Ci sono poche norme che riguardano le società collegate. Tra queste norme c'è anche quella di indicare separatamente nel bilancio della società collegante. Le società, il bilancio della società che fa parte di questo collegamento. Informazione del gruppo. Iscrizione in apposita sezione al registro delle imprese. Quando esiste un gruppo, questo deve essere reso pubblico. Come? Iscrivendo il gruppo in apposita sezione al registro delle imprese. Chiunque deve sapere che quella società non è una società autonoma, è una società che è collegata e fa parte di un certo gruppo. Indicazione alla corrispondenza, ugualmente nella corrispondenza va indicata società che è sotto la direzione del coordinamento della società beta. Ecco, lì deve mostrarsi ai terzi questo rapporto di controllo. Informazione contabile, separate indicazioni e rapporti di gruppo. L'informazione contabile rende edotti i terzi nelle posizioni che ci sono tra le società che fanno parte del gruppo. I crediti e i debiti che si iscrivono in bilancio, per esempio nella situazione patrimoniale, all'attivo, al passivo, devono essere scritti separatamente quelli che riguardano le società facenti parte del gruppo. Attività di direzione o coordinamento. Articolo 2497 del Codice Civile, società o ente non persone fisiche. Ecco, vediamo ora qual è l'attività principale, quella. A che cosa serve il gruppo e a cosa serve il controllo? La legge prevede che il controllo possa essere esercitato da società o enti, non persone fisiche.

Quindi la holding è una precisazione questa che è stata messa a seguito di discussioni e di cause che si sono svolte in precedenza. La holding deve essere una società, quindi un ente, non una persona fisica, che svolge attività di direzione e coordinamento. Una società o ente che svolge un'attività di direzione e coordinamento, cioè dirige e coordina l'attività delle società facenti parte del gruppo. Tutela dei creditori dei terzi. L'attività di direzione e coordinamento deve essere svolta tutelando i creditori e i soci. I creditori, è ovvio, perché nell'ambito dei rapporti di gruppo è molto facile che, supponiamo che un'impresa realizzi una parte dell'attività dei beni e un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo fornisca i materiali. Il rapporto di compravendita che si instaura è un rapporto in cui si svolge nell'ambito del gruppo e molto spesso, diciamo, può essere avvantaggiata una società a discapito dell'altra. Quindi ci sono i creditori che possono essere danneggiati a questa, ma anche gli stessi soci. Considerate che la società è controllata, se l'holding ha la maggioranza dei voti in assemblea, ma significa che ci possono essere i soci di minoranza, quei soci di minoranza che non traggono i vantaggi che possono trarre il socio di maggioranza che può averne vantaggio nell'ambito del gruppo. Obbligo di corretta gestione. L'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi sotto questo imperativo. Deve esserci una corretta gestione. È un obbligo che è molto importante, che trova delle sanzioni che vedremo tra poco. Bilancio consolidato di gruppo, decreto legislativo 127 del 1991, una direttiva dell'Unione Europea, area di consolidamento. Tutte le società che fanno parte del gruppo devono redigere lo bilancio di esercizio, ma la società capogruppo deve fare anche un bilancio consolidato di gruppo. Questo bilancio consolidato di gruppo tiene conto dell'area di consolidamento, cioè di quali società fanno parte nell'ambito del gruppo. Adesso vediamo i criteri. I principi, partecipazione infragruppo sostituite da quote di patrimonio netto. La società capogruppo possiede le partecipazioni e nel suo patrimonio queste stanno all'attivo come partecipazione sociale. Nel bilancio consolidato, invece, le partecipazioni delle società non stanno all'attivo perché stanno al patrimonio netto, nel loro insieme. Dal bilancio consolidato sono esclusi i crediti e i debiti del gruppo. Il bilancio consolidato tiene conto dei debiti e dei crediti, ma debiti e dei crediti nei confronti dei terzi, non di quelli che si svolgono nell'ambito del gruppo perché si eliminano tra di loro. Soggettività delle società partecipanti al gruppo. Le società partecipanti sono distinti soggetti. Nell'ambito del gruppo non viene meno la personalità giuridica, l'autonomia di ciascuna società. C'è soltanto un coordinamento dell'attività. Responsabilità limitate a ciascuna società del gruppo. Si tratta di società di capitali e ciascuna società risponde dei propri debiti nei limiti del patrimonio. Responsabilità della holding. Direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione. La holding risponde dell'attività di direzione e coordinamento se ha violato i principi di corretta gestione di cui ho parlato prima. Responsabilità per lesione dell'integrità patrimoniale se ha non ha rispettato quel criterio di corretta gestione, risponde per la lesione dell'integrità del patrimonio delle società che hanno subito quella influenza. Si tiene conto dei vantaggi compensativi, però se nell'ambito del gruppo ci sono stati dei vantaggi degli uni e svantaggi per gli altri, quando si va a valutare il danno che si è recato, bisogna tener conto anche dei vantaggi compensativi. Interessi di gruppo. Decisioni riguardanti le società del gruppo devono essere adeguatamente motivate. Nell'ambito del gruppo ci sono tante operazioni che si compiono, non so, una società è proprietaria dell'immobile e lo locca all'altra società. Ecco, queste operazioni non sono in conflitto di interesse, ma semplicemente la legge impone che siano motivate adeguatamente. Finanziamento delle società controllate, postergazione. I finanziamenti dati dal capogruppo alle società controllate sono finanziamenti che sono postergati rispetto ai creditori della società che riceve quel finanziamento. Diritto di recesso per cambiamento a direzione unitaria.

La direzione unitaria comporta che una certa società trae vantaggio di far parte di un gruppo per esempio abbastanza importante. Per questo se cambia la direzione, oppure una società comunque esce dal gruppo, i soci hanno diritto di recedere dalla società. Spunti di riflessione: perché è riconosciuto al socio il diritto di recesso quando la società esce dal gruppo? Un altro argomento: integrazione tra imprese. Oltre al gruppo, che questo costituisce una forma di integrazione tra imprese, però integrazione in cui le imprese subiscono un'influenza dominante, per cui c'è qualcuno che dirige e le altre società osservano questa direzione e sono coordinate. Ci sono altre forme di integrazione in cui invece rimane piena l'autonomia delle imprese che vi fanno parte. Consorzio, articolo 2602, forma associativa tra imprese con due diverse finalità. I consorzi sono una forma associativa molto antica, che un tempo non era neanche disciplinata nell'Ottocento nella nostra legislazione, poi è stata disciplinata, è una forma associativa che persegue, o meglio, può perseguire due diverse finalità. Disciplinare l'attività delle imprese partecipanti e funzione anticoncorrenziale. Un'ipotesi è che le imprese si consorzino per fare quello che si chiama cartello, cioè per esempio per concordare il prezzo di vendita dei propri prodotti. Questa è una funzione chiaramente anticoncorrenziale. Oppure svolgere in comune alcune fasi, coordinamento o cooperazione. Oppure le imprese si coordinano tra di loro e questo coordinamento serve per aiutarsi, non per limitare la concorrenza nei confronti dei terzi. Ecco, queste sono le due finalità che possono proporsi i consorzi, perché i consorzi sono una forma associativa tra imprese, naturalmente anche le imprese individuali possono farne parte, con queste due diverse finalità, entrambe o una sola di queste. Naturalmente la prima, disciplinare l'attività delle imprese partecipanti, funzione anticoncorrenziale, può essere che vada incontro alle sanzioni per violazione della concorrenza. Organizzazione consortile, un'organizzazione comune. Il consorzio è sostanzialmente un'associazione, chiamiamola così, però un'associazione molto, molto particolare, perché è un'associazione tra imprese, tra organismi produttivi. La legge non fissa delle regole complete sull'organizzazione dei consorzi, indica soltanto che ci devono essere questi due organi. Un'organizzazione comune, con assemblea per adottare delle deliberazioni, cioè tutti i partecipanti che devono decidere secondo quanto prevede l'atto costitutivo di questo consorzio, e un organo direttivo. Assemblea e organo direttivo, basta. In realtà ci sono consorzi che hanno un'organizzazione molto più complessa, ma la legge prescrive che ci siano almeno queste due figure, l'assemblea e l'organo direttivo. I consorzi con un'attività esterna o solo interna. Il consorzio può esercitare la sua attività anche agendo nei confronti dei terzi, oppure può limitarsi ad esercitare l'attività dando indicazioni ai partecipanti. Autonomia patrimoniale. Il consorzio è una forma associativa a cui è riconosciuta dal nostro legislatore l'autonomia patrimoniale, cioè le obbligazioni del consorzio risponde esclusivamente il patrimonio del consorzio. Soltanto nel caso in cui il consorzio assuma delle obbligazioni per conto di singolo consorziato, allora in questo caso c'è la responsabilità anche del singolo consorziato. Il GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico tra Imprese e Professionisti. Altra forma di integrazione tra imprese, ma siccome il legislatore comunitario assimila alle imprese i professionisti, queste organizzazioni, questo GEI, il Gruppo Europeo di Interesse Economico, possono partecipare anche i professionisti. Regolamenti delle UE del 2137, 1885, 240 e 1991 e la disciplina comunitaria che fissa che cosa sono i consorzi e come devono funzionare. L'attività economica con ausilio ai partecipanti, un'attività economica, purché questa sia di ausilio ai partecipanti, imprese e professionisti. Norme europee e nazionali. Il legislatore comunitario fissa la base della disciplina del GEIE, però ha demandato ai legislatori nazionali di indicare come devono

essere rispettate queste norme, per esempio dove si scrivono GEIE e si scrive nel registro d'impresa, nel caso italiano. Joint ventures e dati, iniziative comuni tra imprese indipendenti anche in forma societaria. Ci sono delle attività economiche che sono molto complesse. Pensate alla costruzione di un aeroporto o qualcosa di molto complicato che richiede la partecipazione di imprese che svolgono attività anche diverse tra di loro. Nella costruzione di un aeroporto non c'è soltanto la parte così edificatoria, c'è la progettazione, ci sono tutta una serie di disposizioni. Ancora più in grande, pensate all'ammodernamento del canale di Panama. Ecco lì cosa è stato costituito per realizzare quell'opera. Non sarebbe stata nessuna impresa che in grado di realizzare quell'opera. È stato costituito una joint venture, cioè un'associazione tra imprese con un'impresa capogruppo e altre imprese che partecipano. LATI, associazione temporanea tra imprese per appalti con offerta di imprese riunite in ATI. È la versione italiana della joint ventures, è prevista per gli appalti, perché il legislatore italiano ha voluto che quelle che all'estero erano chiamate joint ventures avessero una regolamentazione specifica per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, prevedendo che si riuniscano in associazione temporanea tra imprese, brevemente nati, impresa mandataria e imprese mandanti, che ci sia un'impresa mandataria e imprese mandanti. L'impresa mandataria è quella che tratta con la pubblica amministrazione e assume garanzia nei confronti delle imprese mandanti, che sono quelle che collaborano per la realizzazione dell'opera. Spunti di riflessione. Perché le imprese si associano con l'ATI per gli appalti? Riepilogo degli spunti di riflessione. I creditori possono opporsi alla revoca dello stato di liquidazione? Che succede se cancellata la società e emergono sopravvenienze attive? Perché è riconosciuto al socio il diritto di recesso quando la società esce dal gruppo? Perché le imprese si associano con l'ATI per gli appalti? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sulla pagina del corso sul sito dell'Università. Grazie ancora.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo dei concetti base dei sistemi artificiali adattivi. Dovremo fare una piccola ricapitolazione concettuale delle lezioni che sono state già presentate. Gli argomenti principali sono il concetto di intelligenza artificiale, le procedure bottom-up e top-down, i sistemi basati su regole e i sistemi basati sui dati, la differenza tra sistemi complicati e sistemi complessi, i processi che richiedono regole per poter funzionare e i processi che invece creano regole mentre funzionano, che cos'è l'approccio informativo, che cosa significa analytics, i tipi di analisi dei dati. Toccheremo infine gli elementi della teoria dei grafi, i protocolli di validazione degli algoritmi adattivi, sia quelli non supervisionati che quelli supervisionati. Il concetto di intelligenza artificiale. La domanda che si pone qui è: che cos'è l'intelligenza artificiale? Una domanda classica che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti. Ci occuperemo inoltre dei differenti tipi di intelligenza artificiale, perché non esiste un solo tipo. Diciamo che per ricordare i contenuti che abbiamo già analizzato, l'intelligenza artificiale cerca di simulare la complessità del cervello incapsulandolo su una macchina automatica, detto computer. Quindi la simulazione della complessità e del funzionamento, quindi del cervello, è lo scopo principale dell'intelligenza artificiale inteso in maniera estremamente generale. Ma esistono diversi tipi di intelligenza artificiale e questi tipi, che sono tre che abbiamo già visto,

si distinguono in base all'obiettivo che si pongono. L'obiettivo numero uno è l'approccio simulativo. L'approccio simulativo consiste nel creare dei meccanismi automatici, quindi dei programmi software o hardware, in grado di simulare come il cervello realmente funziona, ma l'obiettivo è quello di capire, tramite la simulazione su macchina, quali sono le regole effettive con le quali il cervello funziona. Cioè, se quello che io sto simulando si comporta in maniera analoga a come effettivamente il cervello in quella zona funziona. Quindi l'obiettivo è comprendere meglio il funzionamento del cervello. Poi abbiamo l'approccio emulativo che abbiamo esaminato. In questo caso l'obiettivo non è comprendere il funzionamento del cervello umano per riprodurlo e capirlo meglio, ma costruire sistemi automatici che competano a livello di capacità, di precisione e di velocità con il cervello umano, anche superandolo magari, come già in effetti sta avvenendo. Quindi l'emulazione significa mi ispiro al cervello umano, ma non mi interessa se il modo in cui il mio software raggiunge questa emulazione del cervello umano è analoga a come funziona il cervello umano. Mi interessa soltanto che raggiunga le stesse performance, anzi che sia più veloce, più preciso e più accurato. Quindi l'emulazione è il secondo tipo, il secondo approccio, il secondo grande obiettivo dell'intelligenza artificiale. E infine, l'information approach, l'approccio informativo, detto anche physics approach. In questo caso, l'obiettivo è parzialmente diverso. Si tratta di costruire sistemi che spieghino come le unità elementari si aggregano in unità collettive, cioè come i comportamenti individuali si coordinano in comportamenti collettivi dove il comportamento collettivo che emerge non è legato in maniera semplice agli elementi, al comportamento degli elementi elementari che lo compongono. Abbiamo fatto l'esempio di uno stormo di uccelli che una volta che si innalza verso il cielo comincia a definire delle geometrie incredibilmente complesse, variegate, dinamiche, cioè cambiano da una geometria all'altra, ma è impossibile capire queste geometrie se ci si limita a considerare il comportamento, il cervello dell'uccello singolo. È soltanto quando i comportamenti individuali si coordinano spontaneamente in comportamenti collettivi che emerge un nuovo modello, che è non linearmente connesso ai modelli originari locali. Questo è l'approccio informativo. Qual è l'obiettivo? Si tratta di svelare le regole invarianti tramite le quali si passa dal semplice al complesso. Mentre nella scienza tradizionale ottocentesca il problema era passare dal complesso agli elementi semplici e spiegarne il funzionamento, l'approccio informativo ci permette di fare il gesto complementare, il gesto scientifico complementare, cioè come dai comportamenti elementari si originano spontaneamente i comportamenti complessi. Abbiamo fatto anche un esempio di come l'approccio informativo applicato ai dati è fondamentale per spiegare, per svelare l'informazione nascosta dei dati, perché ovviamente l'interazione di tante piccole unità crea un modello complesso che non ha una spiegazione specifica nel comportamento dei suoi singoli componenti. E a questo punto abbiamo spiegato come, per esempio, una base di dati di questo tipo, che qui vedete visualizzata in toni di grigio, sono numeri, ma sono toni di grigio, sono righe quelle che vediamo qui, e colonne, come se fossero variabili. Ovviamente questi numeri, così come sono messi, se li visualizziamo, formano una struttura caotica, che non ci dice minimamente come questi dati

sono raggruppabili tra loro. Ed ecco, tramite un algoritmo evolutivo che è praticamente un figlio diretto dei sistemi artificiali adattivi e dell'approccio che abbiamo detto informativo, svelerà quali sono le informazioni nascoste in questo quadretto apparentemente senza senso. Proviamo a vedere in diretta, l'abbiamo già esaminato, come questo sistema che vediamo si comporta. Vedete, questo è il caos originario. Il sistema comincia a modificarsi, tentando di mettere colonne e righe simili vicine le une alle altre, e man mano il disegno da cui siamo partiti cambia. Cambia fino a rivelarci l'informazione che era presente in questo disegno caotico, ma non visibile. Ed eccola qui. Era una foto di una ragazza che è stata, come dire, mascherata, rendendo randomica la distribuzione molte volte sia delle righe che delle colonne dei suoi pixel, mentre l'immagine era molto, ma molto chiara. Abbiamo poi affrontato il problema del come si procede, qual è il processo della conoscenza scientifica. Abbiamo ricordato come i processi naturali e culturali hanno bisogno di un'analisi che permette di individuare le invarianti di quel processo tramite un'algebra. Da quest'algebra si può generare un modello software scritto in un linguaggio di programmazione adeguato. Questo modello software può essere nelle sue prestazioni confrontato col processo naturale o culturale che volevamo capire e tramite opportune misure capire quanto l'output del nostro modello automatico che interpreta l'algebra di riferimento è simile al processo naturale che volevamo capire e quindi avere una misura di quanto la simulazione che noi abbiamo fatto è stata in grado di comprendere le invarianti di quel processo. Abbiamo poi mostrato le parole chiave di questa ricerca scientifica. Esiste la parola ricerca, dove faccio delle ipotesi, mi pongo delle domande, faccio un protocollo d'azione. Poi questa ricerca va declinata in diversi esperimenti, ognuno dei quali ha una sua ipotesi che deve essere verificata o falsificata. Vedete, diverse ipotesi per ogni ricerca. E ogni esperimento deve essere sottoposto a diversi test, prendendo alcune variabili e non altre in un test, cambiando il numero delle variabili in un altro test e così via, in modo da essere abbastanza certi che i risultati dei singoli test ci permettono di convalidare o falsificare l'esperimento che stiamo facendo. Quindi abbiamo individuato i concetti chiave della ricerca scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale e sono: c'ho un argomento, mi pongo delle domande, genero dei dati. Questa è la condizione iniziale, diciamo, di pertinenza umana per il momento. Poi ho i dati generati e organizzati in un certo modo, gli algoritmi adattivi che vedremo che devono interagire con i dati e i protocolli di validazione che mi assicurano quanto questa interazione algoritmi-dati ha prodotto delle risposte che sono attendibili rispetto a quello che io già sapevo del modello naturale. Quindi la fase umana consiste nell'interpretazione dei risultati, nel porsi nuove domande e nell'affrontare nuovi argomenti. Ma abbiamo visto che questo modo di lavorare può avvenire in due modi diversi, tramite procedure dette top-down, dall'alto verso il basso, o tramite procedure bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Ecco, qui ripetiamo parzialmente quello che abbiamo già detto. Top down significa che ho delle regole e applico quelle regole al processo che voglio capire. Immaginate che questo processo è rappresentato sempre sotto forma di dati e quindi è un approccio tautologico perché le regole io le scrivo prima e poi le applico ai dati e quindi ho già tutta l'informazione nelle regole. Oppure l'approccio che stiamo seguendo noi in questo corso, che è

bottom up, cioè dal basso verso l'alto. Lasciamo che gli elementi interagiscano tra di loro, gli elementi locali, e dalla loro interazione avvengono delle complesse interazioni che manifestano un modello emergente che non è spiegabile tramite la semplice analisi del comportamento individuale degli elementi. Questa è una procedura bottom up. Da questa distinzione ne emerge un'altra, che quindi esistono sistemi naturali o culturali che si basano su regole. Per esempio, come si costruisce un computer? Deve avere delle regole, un protocollo preciso che mi dice che cosa mettere, in quale ordine, dove. Ma esistono anche sistemi data-driven, cioè sistemi guidati dai dati, cioè bottom-up come procedura. Ho degli elementi i quali, interagendo tra loro, fanno emergere il sistema. Ma la differenza tra questi due è che i secondi non sono tautologici. Perché? Perché sono sistemi che creano regole mentre funzionano, non è che seguono delle regole date dall'inizio. Ecco qui un classico in cui vediamo in questo schema come uno stesso processo naturale o culturale può essere compreso tramite l'analisi classica, per cui genero regole, costruisco un modello sulle regole, lo vado a verificare, oppure questa analisi chiamata natural computation, computazione naturale, in cui genero dati elementari, li faccio interagire con delle equazioni, emerge un modello dall'interazione dei dati ed è questo modello che io vado a comparare. Quindi questa è la procedura top-down e quest'altra è la procedura bottom-up. Abbiamo visto, ecco, un'applicazione pratica sul famoso indovinello di Einstein che vedete qui espresso, un indovinello molto complesso che adesso non ripetiamo, ma vi faccio vedere soltanto come un sistema bottom-up, cioè in cui gli elementi interagiscono tra loro, è in grado di risolvere questo indovinello in pochissimo tempo e senza nessuna regola da applicare. Questo è il programma. Il programma legge questo indovinello, io gli dico run e lui si evolve e in un attimo ha trovato la soluzione. Come vedete, ha trovato che il famoso pesce, vedete, appartiene al tedesco, al German, ok? Che era la soluzione che cercavamo e che Einstein diceva che era difficilissima da trovare al suo tempo. Un altro esempio di sistema bottom-up è quello del commesso viaggiatore. Qui abbiamo tante città, 100 in questo caso. Possiamo risolverle con delle regole, normalmente si è fatto così, alcuni lo fanno ancora. Ma possiamo creare un sistema evolutivo chiamato Genetic Doping Algorithm, il più efficace che conosciamo al momento, il quale fa evolvere i percorsi possibili in modo da trovare spontaneamente il percorso più rapido per visitare tutte queste città almeno una volta. Lo facciamo in diretta, l'abbiamo già visto, ecco il sistema, comincia la sua esplorazione dello spazio delle fasi e in un attimo trova la soluzione migliore. Vedete? Ha trovato il percorso minimo. A questo punto il discorso è maturo per distinguere tra sistemi complicati, cioè quelli basati su regole, quindi che seguono le regole, e sistemi complessi, cioè quelli che invece le regole le creano mentre funzionano e quindi sono molto ma molto più difficili da comprendere. E abbiamo in qualche modo sottolineato che soltanto con delle procedure bottom-up si può essere in grado di spiegare, di comprendere, di prevedere il comportamento di sistemi complessi. Non sempre e non in ogni dettaglio, ma sicuramente con un'approssimazione di gran lunga maggiore di quella che ci è stata permessa con i sistemi complicati, cioè con i sistemi basati su regole. Anche perché, ti ripeto, i sistemi complessi creano regole mentre funzionano. E quindi dobbiamo distinguere tra due tipi di fenomeni, di processi. I processi che richiedono regole per funzionare, per esempio costruire un aereo, costruire una sedia, costruire un computer, costruire un palazzo, e invece i processi che creano regole dinamicamente mentre funzionano, come le cellule umane, come le persone che operano. Noi tutti abbiamo il problema che seguire delle regole a priori ci è molto difficile spesso e anche quando ci